avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

un girasole in mano, con le cuffiette che ascoltava Celentano, masticavo sempre quel sapore amaro di un passato complicato e mi sono innamorato, ma che sfigato, abbiamo sbagliato e lo sappiamo.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

sparare al mio silenzio, sei il nemico andato via.

L'universo ci nasconde delle nuove profezie, il segreto di un amore vero. Ma non farti più domande, che il tuo

A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero.

gigante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Se io fossi il presidente, guarderei tutti dall'alto. Sarei sempre sorridente e in tasca un altro miliardo. Da tutti quanti io vorrei le tangenti, anche da amici veri e dai parenti. Per il matrimonio di mia figlia regalerei agli sposi la Sicilia.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

tu accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. La macchina prestata da mia madre,

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puntuali con Mi ritorni in mente, in 60 minuti, un anno di successi, i singoli più venduti nel nostro paese, italiani, e attraverso gli eventi e le ricorrenze di quell'anno. Allora, l'81 iniziava a marzo con un evento di cronaca, la scoperta della loggia massonica P2, decine di arresti e un mezzo terremoto politico-istituzionale. Un altro evento terribile, il 13 maggio veniva ferito Giovanni Paolo II dal terrorista turco Ali Aça, ed ancora evento anche quello tremendo, vissuto in televisione da milioni di italiani, il piccolo Alfredino Rampi, un bambino, cadeva in un pozzo vicino Roma a Vermicino, 3 giorni di tentativi per salvarlo ma purtroppo moriva. E poi, per chiudere con un evento lieto, le nozze del secolo, il 29 luglio del 1981 Lady Diana e Carlo d'Inghilterra si sposavano nella cattedrale di St. Paul. Film usciti quell'anno, tra i più famosi, Ricomincio da 3 del compianto Massimo Troisi, Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi, Ufficiale e Gentiluomo. Eventi, moriva l'11 di maggio Bob Marley, mitico musicista giamaicano. Anche Rino Gaetano ci lasciava in un incidente stradale il 2 giugno dell'81, e il poeta Eugenio Montale. Mentre per quanto riguarda le nascite, visto che vogliamo concludere con gli eventi lieti, nascono il 25 aprile dell'81 Felipe Massa, destinato a diventare campione di Formula 1, Ilari Brasi, showgirl e la moglie del capitano di Francesco Totti, nasce il 28 aprile dell'81, e ancora Fernando Alonso, quindi giornata e anno di piloti, perché il 28 luglio nasceva Fernando Alonso, pilota automobilistico spagnolo che ha anche corso per la Ferrari. E per chiudere con Sanremo veniva vinto quell'anno da Alice per Elisa, poi c'era al secondo posto Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Tu cosa fai stasera di Dario Baldambembo al terzo posto. E adesso la musica del 1981, tutta italiana.

to stop.

cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e dormire! Salutare! Autostop!

cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro

0: RAI, Radio Tutta Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è RAI Radio tutta italiana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto.

0: Informiamo gli ascoltatori.
1: GR1.
2: Il nuovo fronte di Trump, la Cina, ha rubato i dati di 220 milioni di elettori. Nostro sistema compromesso. Sull'Iran stiamo vincendo. Nella notte ancora bombardamenti. Nordio convocato al Quirinale su Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Mattarella, la grazia è mia prerogativa. Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, parenti delle vittime delusi, scontato l'appello. La lunga estate calda, oggi 16 le città con bollino rosso, domani saranno 19. Ieri temperatura record in Sardegna, 47 gradi, temporali al nord. Mondiali di calcio e conta alla rovescia per la finale Argentina-Spagna, tennis, le ATP Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027. Buongiorno. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nella notte italiana il discorso alla nazione di Donald Trump che prende di mira la Cina. L'accusa manipolazioni elettorali già nelle presidenziali del 2020 vinte da Biden. Secondo il presidente le prove ci sono ma sono state insabbiate dalla burocrazia. Il corrispondente.
3: Documenti di intelligence ora declassificati relativi a elezioni avvenute dal 2018 dimostrano vulnerabilità scioccanti nel sistema elettorale americano. Lo afferma Trump in un discorso alla nazione in prima serata che però alcuni grandi network non trasmettono in diretta, probabilmente per il timore di rilanciare tesi che ritengono infondate. Le principali accuse sono mosse alla Cina. La Repubblica Popolare, spiega il presidente, ha acquisito in modo illecito 220 milioni di documenti relativi agli elettori statunitensi con dati sensibili. La più grande violazione dei dati elettorali della storia, la definisce. Trump poi cita inchieste giudiziarie rallentate su registrazioni fraudolente di elettori e rivela che ci sarebbero almeno 278.000 persone senza cittadinanza registrate per votare alle elezioni federali. Correggere simili storture, conclude il presidente, dovrebbe essere una battaglia di tutti. Poi però rilancia l'appello al Congresso ad approvare, già prima delle elezioni di metà mandato, il Save America Act, sostenuto soprattutto dai repubblicani, affinché chiunque alle urne debba mostrare documento di identità e prova di cittadinanza. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Nel suo discorso Trump ha anche affermato che gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran ed è stata ancora una notte di attacchi da una parte e dall'altra. Washington alza il livello dello scontro prendendo di mira infrastrutture strategiche. 7 vittime.
4: Nell'ultima ondata di raid vengono colpite la ferrovia di Bandar Abbas, 5 ponti nel sud del paese e il porto di Chabahar sul golfo dell'Oman. Il segretario alla difesa statunitense Hegseth pubblica una foto che mostrerebbe il crollo della torre di controllo dello scalo, bersagliato per la terza volta in pochi giorni. La torre riveste infatti un'importanza strategica perché coordina il traffico navale verso il principale porto iraniano sull'Oceano Indiano, l'unico grande sbocco al di fuori dello stretto di Hormuz. Secondo Washington ospita anche attività dei Pasdaran. Teheran non conferma il crollo della torre e risponde immediatamente all'ultimo attacco con una nuova raffica di missili che prende di mira i paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Kuwait, Bahrain e Qatar, dove una scheggia ferisce un bambino. La pressione militare di Washington servirebbe a indebolire la capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz, ma Teheran, con il sostegno degli Houthi in Yemen, minaccia ora di chiudere anche Bab el-Mandeb, la porta di accesso al Mar Rosso. Proprio poco fa l'agenzia di stampa iraniana ha annunciato di aver colpito la base di Al-Tanf in Siria. Azzurra Meringolo, GR1.
2: In Ucraina proteste in piazza contro il presidente Zelensky dopo la rimozione del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov nell'ambito del rimpasto di governo. Sullo sfondo i contrasti tra il ministro e i vertici dell'esercito. Zelensky intanto ha ufficializzato la nomina del nuovo premier Sergi Koretsky, ex dirigente del colosso pubblico dell'energia. Sul terreno 2 morti e 8 feriti dopo un attacco missilistico russo nella notte sulla città di Odessa. Ora in Italia diventa un caso politico la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo nel 2021. Dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria della grazia, il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il guardasigilli Carlo Nordio.
0: La Costituzione affida solo al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia. Precisazione questa che il Presidente Mattarella esprime nel faccia a faccia del Quirinale con il Ministro della Giustizia Nordio, un incontro resosi necessario alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Il colloquio diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
2: Il caso Roggero e la spinta per un atto di clemenza infiammano il confronto politico.
5: La richiesta di grazia per Mario Roggero, iniziata con una raccolta di firme dei parlamentari del centrodestra, compatta la maggioranza. Matteo Salvini dalla Lega ipotizza una candidatura per il gioielliere condannato. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto auspica si trovi un modo per evitargli il carcere. Pensiero condiviso dal leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
6: Un uomo che ha sbagliato, ma è stato vittima di tali e tante aggressioni. È intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
5: Schierato con Roggero da tempo anche Roberto Vannacci, futuro nazionale, dubbioso sugli anni di condanna da Azione, Carlo Calenda.
7: Una persona che ha già avuto una rapina, pur con un eccesso di legittima difesa in dubbio, 14 anni mi sembra tanta roba.
5: Il resto delle opposizioni va all'attacco del ministro Nordio, il PD parla di figuraccia del guardasigilli, 5 Stelle accusano la maggioranza di voler tornare al Far West e alla legge del taglione, da AVS un no deciso contro chi si fa giustizia da solo, sparando in giro. Vasco Pirri, GR1.
2: Nel confronto tra i partiti ancora polemiche sulla riforma della legge elettorale che ora passa al Senato dopo l'approvazione a Montecitorio.
8: Un passo importante per la governabilità e la stabilità. Fratelli d'Italia sottolinea con queste parole il primo via libera alla legge elettorale da parte della Camera. Giovanni Donzelli.
9: C'è semplicemente la possibilità per gli italiani, finalmente, di scegliere qualcosa quando vanno a votare. L'Italia sarà più stabile, la politica più credibile.
8: Sulla stessa lunghezza d'onda gli alleati dopo le tensioni dei giorni scorsi sulle preferenze, su cui ora si aprirà una riflessione con l'ipotesi che resta viva di reintrodurle al Senato. E se il leader della Lega Matteo Salvini auspica che sia così, come Maurizio Lupino moderati, il segretario azzurro Antonio Tajani a chi glielo chiede risponde: vedremo, sempre disponibile a confrontarci. Promettono battaglia alle opposizioni. Di legge truffa per passare da stabilità e inamovibilità parla Giuseppe Conte 5 Stelle. La maggioranza non c'è più, traetene le conseguenze, dice dal PD Elly Schlein.
10: Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita.
8: Una schiforma per rimuovere la centralità del Parlamento, secondo Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra. Renzi, Italia Viva, invita all'unità il centrosinistra per evitare quello che giudica un incubo, Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi. Daniele Petraroli, GR1.
2: La cronaca, un uomo di 60 anni è stato ucciso a coltellate ieri sera a Collegno, in provincia di Torino, dopo una lite con un automobilista. La vittima stava parlando con un'altra persona in strada quando è sopraggiunta una macchina guidata da un uomo che ha iniziato a suonare il clacson per proseguire, da qui un diverbio poi degenerato. L'automobilista è sceso dall'auto e ha accoltellato il pedone, poi è ripartito e ancora caccia all'assassino. La sentenza a Genova per il crollo del Ponte Morandi che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone. Condannati gli allora vertici di Autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti. Dei 400 anni chiesti dall'accusa inflitte pene per oltre 170 anni di carcere. La delusione nelle parole dei familiari delle vittime presenti in aula. Il nostro inviato.
11: Dopo quel giorno la vita non è più una vita. Questa gente è 8 anni che secondo lei le ha cambiato qualcosa?
12: Le condanne agli allora vertici di Autostrade Spea per aver risparmiato sulla manutenzione al punto da causare il crollo del Ponte Morandi, i familiari delle vittime le hanno ottenute, ma per chi ha perso un parente il dolore è acuito dalle pene fortemente ridotte rispetto alle richieste della procura.
13: Siamo passati con Castellucci a 18 anni e 6 mesi a 12 anni. Un po' di amaro in bocca lascia. Io ho perso mio fratello che aveva 34 anni e lascia casa quattro figli. Loro sono condannati a vita.
12: L'ex amministratore delegato di Autostrade non era in aula. In carcere sta già scontando un'altra condanna per la tragedia che in provincia di Avellino costò la vita ad altre 40 persone. L'avvocato di Castellucci è Giampaolo Acini.
14: È senz'altro un capo espiatorio. Si è cercato il colpevole, non si è cercata la colpa.
12: Condannati anche due dei quattro funzionari del Ministero dei Trasporti. Altri 23 imputati sono finiti assolti o prescritti. Scontato il ricorso in appello. Cesare aveva 10 anni quando il padre Andrea Cerulli morì tra le macerie.
15: Spero che gli anni non vengano diminuiti per dimostrarmi che c'è ancora una giustizia.
12: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
2: Dispersione scolastica ai minimi. La soddisfazione di Giorgia Meloni arriva via social. Più di 520.000 ragazzi che rischiavano di lasciare la scuola non l'hanno fatto. Questa è la più bella notizia di oggi, scrive la Premier, commentando i dati Invalsi 2026. Il lavoro non è finito, ma siamo nella direzione giusta, ha aggiunto. Resta l'allarme matematica alle elementari. Il 40% degli alunni ignora le conoscenze di base. Sentiamo il commento del ministro Giuseppe Valditara, che tra poco sarà ospite a Radio Anch'io.
16: Il recupero della dispersione esplicita è molto importante, sono gli abbandoni scolastici. Sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, dobbiamo insistere molto su una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica.
2: Meteo, Italia ancora nella morsa del gran caldo, ma sono arrivati intanto al nord anche violenti temporali.
17: Quasi sulla cresta dell'onda, onda di calore che di giorno in giorno guadagna intensità. Su 27 capoluoghi presi in esame nel consueto bollettino del Ministero della Salute, oggi 16 hanno il bollino rosso e non andrà meglio nei prossimi giorni, spiega il colonnello Guido Guidi, aeronautica militare.
18: Temperature sulle regioni centrali e meridionali molto oltre la norma del periodo, valori diffusamente prossimi a 40 gradi, con punte di 43-44 sull'entroterra della Sardegna, della Sicilia e tra Puglia e Basilicata. Per contro arrivano anche i temporali al nord, settore centro orientale, situazione che si confermerà anche nel corso del weekend. Non sono attesi cambiamenti nel campo delle temperature prima della metà della prossima settimana.
17: Dal Ministero della Salute ieri sono arrivati dati sulle recenti ondate di calore registrate a giugno. I decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Poco hanno fatto e fanno i temporali che anche ieri hanno allagato vaste zone dell'Emilia-Romagna. Tra le province di Piacenza e Rimini, quasi 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Paola Guarnieri, GR1.
2: Sport, mondiali di calcio, grande attesa per gli atti conclusivi. Domani alle 23 a Miami la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia-Inghilterra. Domenica a New York, Spagna e Argentina per la prima volta si contenderanno il titolo. Tennis, le ATP Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027. A dare l'annuncio è stato il presidente federale Binaghi, che ha parlato di giusto riconoscimento per il capoluogo piemontese che dal 2021 ospita l'evento che conclude la stagione agonistica del tennis mondiale. Si chiude con una riflessione sull'amore il teatro Ostia Antica Festival, il senso del passato. Questa sera e domani sul palco millenario del Teatro Romano di Ostia, in scena Alcesti di Euripide nella rilettura di Filippo Dini.
19: Quale speranza ora ci resta per la vita di Alcesti?
20: Visionari, i classici incontrano il linguaggio contemporaneo, indagano le relazioni umane, il presente, l'instabilità emotiva, come Alcesti che sceglie di morire al posto del marito e poi ritorna. Il regista Filippo Dini.
21: Io credo che questa sia una tragedia estremamente al femminile. In qualche modo le donne prendono possesso di uno stare su questo pianeta. E questo ce lo insegna Alcesti attraverso il suo atto d'amore e attraverso il suo percorso di orrore.
19: A dirci se dobbiamo piangere morta la nostra regina.
20: Uno dei testi più misteriosi della drammaturgia antica affascina il pubblico nella seconda edizione del festival. Il direttore artistico Luca De Fusco.
22: C'era una domanda diffusa di poter vivere questi grandi miti antichi ed è bastato tornare a offrire per una risposta così immediata e affettuosa.
23: Io ho accettato di sedere alla mensa.
20: Francesca
23: con
20: Cosentino,
23: servi.
20: GR1.
2: La musica, Angelina Mango protagonista stasera all'Anfiteatro Romano di Verona, tutto esaurito per l'occasione. Per la prima data del tour, Nina canta nei teatri d'estate. special guest del concerto veronese Marco Mengoni, con cui Angelina Mango ha appena pubblicato il singolo Canto d'Amore. Tanti amici l'accompagneranno durante il tour. Tedua il 24 luglio a Taormina, Venerus il 28 luglio a Porto Recanati, Dardast il 30 luglio a Roma, Bresh il 2 agosto a Castiglioncello. Sono le 7:14 minuti, la linea ai giornali regionali, poi Radio Anch'io, un'analisi dei dati delle prove Invalsi di quest'anno, i temi della scuola con il ministro dell'istruzione Valditara, poi l'attentato di Via D'Amelio a Palermo del 1992. Con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1, restate con noi, il GR torna alle 8.
0: Informiamo gli
1: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: La sfida della solidarietà. Terzo settore. Cultura e territori per una nuova politica sociale. A cura di Paola Severini Melograni.
1: Bentornate e bentornati alla sfida della solidarietà. Con noi Francesca Moncada. Francesca è una donna speciale. 10 anni fa accettò la sfida di costruire una realtà musicale come non ce n'erano in Italia. Si chiamava e si chiama ancora Le Dimore del Quartetto. Abbiamo deciso di terminare il nostro lavoro della stagione autunno, inverno, primavera, ora che è estate, con un saluto a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, parlando di una realtà culturale che ci riempie di gioia, perché è attraverso la bellezza che le cose cambiano. Francesca, c'è un po' di rumore sotto da te, sei in Sicilia? Tu sei siciliana?
2: Sono in Sicilia, sì.
1: In che posto meraviglioso sei?
2: Sono vicino a Palermo, in un posto che si chiama Bagheria, che è un po' il regno delle dimore storiche, perché ci sono moltissime dimore degli aristocratici siciliani, e ci sono veramente moltissime ville, una vicino all'altra, e quindi se dobbiamo parlare delle dimore del quartetto mi sembra un bel posto da cui cominciare.
1: Allora, nasce dalla tua passione e poi da che cosa questa scelta?
2: È nata dal fatto che cercavo di sostenere giovani musicisti. Mi sono innamorata proprio della forma musicale del Quartetto d'Archi, perché è una forma di lavoro comune, di dialogo, di bisogno di fare qualcosa di più tutti insieme, che emerge da questa appunto formazione musicale particolare. Sono 4 musicisti con una voce unica che devono lavorare insieme senza una direzione, quindi scegliere proprio che cosa fare, ma che messaggio dare e che cosa costruire insieme come gruppo, senza che ci sia un leader, proprio partire da un dialogo. E questo è ammaliato. Quando ho capito come funzionava, ho deciso che volevo sostenere questo tipo di gruppi, che oltre a dover studiare la musica come qualsiasi altro musicista con grande difficoltà, poi in realtà quando si diplomano il loro lavoro comincia, non finisce. Quindi devono cominciare a lavorare insieme come un unico strumento a 4, ed è veramente molto molto difficile, perché richiede tantissime ore di lavoro condiviso e quindi spazi per poterlo fare, tanti viaggi che poi approdano ad alberghi dove non puoi provare, e quindi era necessario per loro trovare spazi di residenze artistiche dove provare in occasione di concerti, masterclass, registrazioni. E così io ho cominciato a cercare quali spazi potevano essere giusti per loro, e la risposta è stata molto semplice, perché in realtà musica da camera significa che è stata scritta per delle camere grandi, ma sempre per delle camere, quindi erano le dimore storiche la risposta. Ed è così che ho cominciato a creare questo scambio, proprio un baratto musica in cambio di spazi. Quindi loro giravano in occasione di concerti, parlo di quartetti innanzitutto, ma poi anche tri col pianoforte, selezionati prima in Italia, poi in Europa e in tutto il mondo, che chiedevano di muoversi per impegni artistici, e noi trovavamo attraverso questa rete di dimore, e poi sono aggiunti altri spazi, ambasciate, istituti di cultura, una grande rete che è arrivata a più di 300 spazi diversi, che hanno questa prerogativa di mettere a disposizione delle camere per dormire e uno spazio per le prove, E quindi si è creata questa attività che, come dicevi tu, non ha competito. Non ha competito perché economicamente è un'attività che non porta reddito, è un'attività non profit che però crea tantissimo valore condiviso, tantissimo valore sia per i musicisti che per i proprietari o i responsabili dei beni che custodiscono, perché in realtà l'attività concertistica, l'attività musicale che viene svolta dentro questi spazi poi li rende vivi, li rende apribili al pubblico, e quindi c'è moltissimo contenuto che si può offrire alla comunità di riferimento, e quindi anche il pubblico ne beneficia. Quindi abbiamo veramente una situazione di valore condiviso che si è andato a creare senza che ci sia uno spostamento economico importante.
1: Francesca, quanti quartetti sono passati attraverso le dimore?
2: Ma io credo, adesso il numero esatto non me lo ricordo, ma so che ne abbiamo passati all'incirca 200. Adesso in questo momento ce ne sono più di 150 nella nostra rete che beneficiano di, appunto, di residenze, ma non solo, anche di strumenti in prestito, della possibilità di fare registrazioni, masterclass gratuite e soprattutto tanti tanti concerti, perché la nostra rete poi si è allargata alle società per concerti. Noi collaboriamo con moltissimi enti concertistici e festival in tutto il mondo e spesso segnaliamo i gruppi proprio per l'attività concertistica, e quindi stiamo creando veramente molto lavoro e un inizio di carriera davvero consistente. Lavoriamo tantissimo anche con le scuole proprio per l'iniziazione alla musica, ma anche l'iniziazione all'ascolto, che manca moltissimo nelle scuole italiane, e lo facciamo proprio con i nostri gruppi. Abbiamo fatto diversi progetti con le scuole, devo dire con grandissimo successo, perché ogni volta cerchiamo delle formule specifiche che possano accendere l'interesse dei bambini o degli adolescenti, e quindi non è mai il concerto frontale di un'ora che non porta da nessuna parte. Cerchiamo proprio di risvegliare il loro interesse attraverso delle attività molto dinamiche, con un dialogo, con partner che sono abituati a lavorare con loro, creando dei progetti molto vivi anche da parte loro.
1: Chekhov e Ziovania dice: in un essere umano tutto dovrebbe essere bello, il viso, i vestiti, l'anima e i pensieri, la bellezza che tu porti. Come coinvolge soprattutto le ragazzine e i ragazzini?
2: Ma è stato abbastanza straordinario. Ultimamente abbiamo portato a conclusione due progetti proprio disegnati per loro. Uno si chiama Fortissimo. Invece di andare direttamente, appunto, con un concerto classico e lungo, abbiamo deciso di portare dei frammenti di musica, dei frammenti che potevano essere gioiosi, un Mozart molto allegro, uno Shostakovich stravolgente o un contemporaneo anche un po' strano da ascoltare. E non gli abbiamo chiesto è bello, è brutto, vi piace o non vi piace, gli abbiamo chiesto cosa state provando mentre ascoltate questo frammento di musica, che cosa sentite? E di lì è nato un dialogo veramente emozionante. Abbiamo parlato appunto delle loro emozioni, ma anche delle visioni che provocavano questi brani di musica. È stato interessantissimo vedere come nel momento in cui loro erano ascoltati e noi li accoglievamo, e tra l'altro Io dico noi, in realtà noi facciamo in modo che sia lo stesso quartetto, cioè i musicisti, i giovani musicisti che si mettono a chiacchierare con questi ragazzi e dicono cosa ne pensate, cosa sentite, ma che può essere anche noia, va benissimo, ma il fatto di potersi esprimere liberamente ha portato il discorso a essere estremamente interessante per tutti e poi gli è stato chiesto di scrivere dei testi sui brani ascoltati, li hanno riascoltati in classe, di lì sono usciti dei volumi che abbiamo stampato e abbiamo fatto una restituzione per esempio al Conservatorio di Milano con 300 ragazzi, sono nati tre libri con tre playlist di musica classica e tre playlist di musica contemporanea, parlo di musica pop scelta da loro che avrebbero liberamente abbinato ai nostri brani di musica classica e devo dire è stato un esperimento incredibile perché poi abbiamo mandato un questionario anonimo dove loro potevano dire quello che pensavano del progetto e moltissimi di loro hanno scritto che si sono emozionati ad ascoltare il quartetto da vicino, che non pensavano di poter amare la musica classica, che erano rimasti molto colpiti dal racconto poi del compositore Shostakovich che portava l'angoscia, tutto quello che provava nella sua musica e loro erano stati capaci di cogliere questa angoscia e di capire lo stato d'animo di quel compositore nato molti anni prima. Insomma, è stato estremamente interessante. Diciamo che ci sono dei ragazzi che sono rimasti molto colpiti perché per esempio Shostakovich nei suoi quartetti trasmette molta angoscia.
1: Certo, la sua sofferenza rispetto allo stato sovietico.
2: Esatto, ma i ragazzi quando hanno ascoltato quel minuto di Shostakovich hanno colto questa angoscia, questo senso di ansia e parlando con i musicisti è emersa questa cosa e loro si sono sentiti in grandissima sintonia con questo compositore nato molti anni prima di loro e non l'hanno sentito vecchio, hanno sentito un'emozione totalmente attuale e condivisibile. Per loro è stato molto potente questo messaggio e devo dire sono degli esperimenti che noi facciamo che creano un'apertura molto potente e una curiosità da parte loro molto interessante da coltivare e tant'è vero che la Fondazione EOS e la Fondazione di Comunità hanno tutta l'intenzione di continuare a sostenere questo progetto perché si sono resi conto che effettivamente è stato un progetto molto molto fortissimo come il nome del progetto. È stato veramente incredibile e noi stessi siamo rimasti colpiti da quello che era successo proprio con gli adolescenti perché poi siamo andati negli istituti professionali, quindi non siamo andati in scuole abituate a avere questo tipo di contenuti, abbiamo scelto istituti professionali di periferia con ragazzi che probabilmente non hanno mai ascoltato un quartetto d'archi dal vivo, quindi è stato bellissimo. Un altro progetto che abbiamo fatto sempre con gli adolescenti che sta andando bene, tra l'altro domani c'è una nuova puntata che esce, si chiama Backstage Conversation e abbiamo messo dei musicisti pop, per esempio domani esce questo è un podcast e domani ci sarà Michele Bravi.
1: Picchia
2: che chiacchiera con un nostro quartetto d'archi, però forse non va bene domani perché se ti va in onda
1: ascolta, infatti non dire funziona. Di allora, Paola riprendilo da qui, c'è stato Michele Bravi proprio pochi giorni fa, riprendi da qui Francesca. Vai.
2: Perfetto, allora È un video podcast che esce su tutte le piattaforme e che abbiamo creato proprio per mettere in dialogo la musica di oggi dei ragazzi con i nostri musicisti di Quartetto d'Archi. Ed è bellissimo perché di volta in volta si scelgono dei temi e li mettiamo in chiacchiera libera. Devo dire, sono uscite delle cose molto interessanti, abbiamo avuto dei rapper, trapper, abbiamo avuto Villa Banks, abbiamo avuto Andy, the Hitmaker, Mimi, che è una vincitrice di X Factor, abbiamo avuto Anastasio, che è stato molto interessante, e pochi giorni fa è uscito il nuovo podcast con Michele Bravi, e ogni volta sono in dialogo con dei musicisti classici, giovani, e veramente attraverso il tema musica affrontano tanti temi che sono importanti per gli adolescenti e per chi si affaccia alla vita adulta. Devo dire che anche questo podcast è un modo per avvicinarsi ai ragazzi e per far capire che la musica veramente può essere un ponte per collegarsi con le persone e che bisogna essere curiosi, che non bisogna partire dalle barriere ma dal dialogo, dall'apertura.
1: Francesca, se dovessi fare un bilancio, cos'è che vorresti replicare e soprattutto hai detto all'inizio che non ti aspettavi questo grande successo? Io devo dire di sì, perché conoscendoti avevo intuito che le dimore del quartetto sarebbero cresciute e sarebbero diventate un modello positivo. Ma appunto, tornando ai ragazzi, tu che stai verificando nelle scuole, cos'è che manca? Cosa vorresti se fossi il ministro della istruzione del merito, come si chiama adesso, per spingere i ragazzi verso la bellezza?
2: I ragazzi sono curiosi, bisogna però dare a loro i contenuti giusti. Se i ragazzi non vengono aiutati a capire, non vengono portati verso la bellezza,

0: appannaggio solo di chi lo sa già dove andare a cercarla. È molto importante portare a scuola questi contenuti e soprattutto ascoltare i ragazzi, perché loro sono pronti ad ascoltarti se si sentono ascoltati, altrimenti si chiudono. Se quello che dicono loro non è interessante, se per esempio i musicisti che amano loro non sono quelli giusti da ascoltare, se tutto quello che fanno loro non è degno di essere visto, allora anche l'adolescente si chiude. Ma se invece mettiamo in dialogo quello che secondo noi è portatore di cultura con ciò che piace a loro e proviamo ad ascoltarci a vicenda, forse qualcosa da imparare ce l'abbiamo tutti. E la bellezza, secondo me, parte proprio dai rapporti fra le persone, dalla capacità di vedersi e di prendersi in considerazione ascoltandosi. Ed è proprio per quello che per me il quartetto d'archi porta un po' in sé questa filosofia e questa bellezza intrinseca. E questo secondo me è quello che bisognerebbe fare molto di più nelle scuole, perché molti mi hanno preso in giro perché ho pensato di portare il quartetto d'archi negli istituti professionali con gli adolescenti che avrebbero potuto trovare questa cosa poco interessante, ma il risultato è stato fantastico. Quindi siamo noi che sottovalutiamo questi ragazzi.
1: Io di questo ne sono convinta e in O anche no, la domenica mattina su Rai 3, l'inverno alle 10 e un quarto, l'estate intorno alle 11, in replica il lunedì notte. E in questa trasmissione che ormai da 14 anni vi segue a Radio Rai, abbiamo tentato spesso di raccontarlo. Siamo arrivati al termine del nostro incontro. Prima di chiudere, vorrei chiedere a Francesca Moncada un brano scelto da lei di un quartetto d'archi, anche questo scelto da lei. Che cosa ci proponi?
0: Ma forse proprio per sognare andiamo verso l'estate, il quartetto di Ravel è un quartetto che sembra fatto da tante pennellate e secondo me ci porta verso la bellezza, il sogno e qualche cosa di etereo e inarrivabile che però ci rende tutti più leggeri.
1: Allora, prima di farvelo sentire, io saluto chi mi ha aiutato oggi a colloquiare con Francesca Moncada e a raccontarvi 10 anni delle dimore del quartetto. Si tratta di Giulia Sarlo e Virginia Vittoria Godino, che ritroverete a settembre sempre su queste frequenze. Ringrazio la nostra regista Paola Galanti, che ormai è parte di questa famiglia della sfida della solidarietà. Ringrazio Francesca Moncada, che da Bagheria ci invia il quartetto di Ravel, e vorrei chiudere con una piccola frase di un libro che amo molto, di Luigi Zoia, intitolato Giustizia e bellezza, Edizioni Bollati Boringhieri. Scrive Zoia, che è un grande psicanalista, e poiché abbiamo bisogno di compiti positivi, non solo di moralismo che strepita contro il male, ci rivolgiamo all'estetica come complemento istintivo e gratuito dei problemi etici. Offrire il bello è naturalmente giusto, migliora subito il mondo. Senza richiedere crociate contro il male, senza favorire ideologie assassine. È generosità, proprio perché beneficiario può essere qualunque, qualunque circostante, non solo l'autore o il committente della bellezza. E ora ascoltiamo Ravel. Grazie Francesca, a presto.
0: Grazie a tutti voi, grazie.

RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Parlamento 2.0. La politica online, la democrazia in rete, l'Italia digitale. Rubrica di Enrico Pulcini.

0: per la prima volta a memoria d'uomo siamo davvero soli insieme. Questa è una frase che ormai sta diventando storica ed è stata espressa da Mario Draghi nei giorni scorsi e ha a che fare con il ruolo dell'Europa non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista politico. Poi vedremo anche perché tecnologico, ma un argomento importante quello dell'Europa in questa difficile fase geopolitica mondiale. Io ne parlo, vi presento l'ospite di oggi, Luigi Garofalo, il direttore di Key for Bees. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie del suo intervento. La questione è abbastanza delicata in questo momento, ma c'è da dire una cosa: l'indipendenza digitale viene invocata da più parti. Voi come la declinate?
1: Noi come Key for Bees abbiamo lanciato questa battaglia, questa campaign dell'indipendenza digitale, pensate, prima dell'insediamento della seconda amministrazione Trump. Quindi abbiamo avuto un po' di lungimiranza in questo. In che modo la decliniamo? Di sicuro la decliniamo in maniera diversa rispetto alla sovranità digitale. Sovranità digitale che ci viene promessa anche da parte delle società digitali cloud dell'America, degli Stati Uniti. Vi faccio un esempio per farvi capire meglio questa differenza. Loro dicono, sostengono che basta che ci siano i data center in Italia per avere questa sovranità digitale. Ma se Trump dalla sera alla mattina dovesse firmare un ordine esecutivo con il quale chiuderebbe metaforicamente ma anche realmente il rubinetto di internet, quindi dei servizi digitali cloud, dagli Stati Uniti all'Italia e all'Europa per motivi politici, allora possiamo ancora dire di essere sovrani digitalmente? Ebbene no, dal nostro punto di vista no. Ecco perché, e qui c'è la nostra battaglia, bisognerebbe alimentare l'indipendenza digitale e tecnologica. Parlo in primis a livello culturale e poi parlo anche concretamente. Noi come Key for Bees abbiamo delle proposte, per esempio bisognerebbe mettere mano al procurement pubblico e quindi garantire nelle gare pubbliche un buy European. Che cosa significa? Riservare una quota di queste gare pubbliche italiane ed europee ad aziende, start-up e scale-up europee. Guardate bene, questa non è autarchia digitale. Pensate, il capo degli 007 italiani, quindi il capo dell'intelligence, ha detto non è un lusso parlare di autonomia tecnologica e digitale. E la frase che lei citava all'inizio di Mario Draghi è l'ennesimo allarme che Mario Draghi lancia all'Europa, e quella frase si declina perfettamente con la nostra battaglia. Significa che noi in questo momento siamo soli, sì, ma siamo insieme come Stati dell'Unione Europea nel portare avanti questa politica sull'indipendenza digitale. E infatti dal nostro punto di vista serve un coraggio politico nell'alimentare questa cultura digitale, un po' come ha fatto Macron in Francia. Macron in Francia ha detto alla pubblica amministrazione di passare da Microsoft a Linux entro l'anno e di passare dalla piattaforma di videoconferenze Teams ad un'alternativa valida francese. Questo è il punto. In Italia e in Europa esistono delle valide alternative tecnologiche. Serve quindi un coraggio politico e una nuova normativa per far crescere aziende italiane, aziende europee, start-up e scale-up.
0: Le faccio sentire l'opinione sull'indipendenza digitale di un nostro collega che è Federico Ferrazza di Italian Tech, che parla, un grande esperto di geopolitica del digitale, che parla proprio dell'importanza dell'indipendenza per un paese sul piano tecnologico. Sentiamo.
2: È fondamentale non solamente per l'Italia ma per l'Europa, per l'Italia inserita nel contesto europeo. L'indipendenza digitale, che poi va di pari passo un po' anche con l'indipendenza energetica, ormai è diventata, mette insieme una serie di cose, perché oltre a essere una leva di business chiaramente per le imprese che sono sul nostro territorio, è anche una leva strategica e di sicurezza per il paese. Insomma, abbiamo visto che le questioni geopolitiche passano molto anche da tematiche che hanno a che fare con le tecnologie digitali e con l'energia, quindi essere più indipendenti possibili anche dagli alleati, no? Insomma, gli Stati Uniti si possono considerare ancora degli alleati, è fondamentale perché anche se alleati poi sono dei nostri competitor a livello economico.
0: Ma quanto è importante per un paese avere quei meccanismi che lo portano all'autonomia digitale?
2: Sono fondamentali perché al di là degli strumenti che utilizziamo, che chiaramente possiamo utilizzare strumenti che provengono da altri luoghi del mondo, penso appunto agli Stati Uniti o penso alla Cina, poi alla fine la cosa più importante sono i dati, no? E quindi poter mantenere una sovranità sui dati che poi sono un elemento fondamentale, per esempio nell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, sono importanti. Oggi ci troviamo di fronte a uno scenario nel quale la Cina magari si era trovata 30-40 anni fa, cioè di essere un po' la fabbrica del mondo, no? Quindi di produrre solamente qui, invece qua serve in Italia e in Europa serve anche la capacità di costruire delle economie e del business sulle nostre capacità e in questo modo poter competere, ripeto, per essere più indipendenti e avere un valore sempre di più alto a livello strategico e geopolitico.
0: E noi ne abbiamo in Italia i mezzi?
2: Ne abbiamo i mezzi se siamo all'interno di un contesto europeo. Oggi l'Unione Europea purtroppo non è ancora un soggetto politico, si ragiona ancora in termini di consorzio dove ogni paese cerca di fare solamente i propri interessi. È necessario mettersi insieme perché l'Italia, come tutti gli altri paesi europei da soli, non potranno competere con Stati Uniti e Cina e quindi dovranno per forza mettersi insieme per poter avere una valenza da tutti i punti di vista.
0: Luigi Garofalo, che pensa di questo ragionamento?
1: Allora, le infrastrutture digitali hanno un forte impatto sulla sicurezza nazionale e sulla cybersicurezza e non si può delegare la sicurezza nazionale e la cybersicurezza a tecnologie la cui governance è extra UE. E quindi è fondamentale alimentare questa indipendenza tecnologica anche nel settore della sicurezza nazionale, quindi nella difesa e nella cybersicurezza. L'altro aspetto interessante è l'energia. L'Italia, bisogna dirlo, importa il 90% di combustibili fossili e quindi anche qui serve una nuova strategia, creare un'indipendenza energetica su fonti energetiche locali. Serve quindi una sicurezza energetica e se ci pensate il ministro dell'Ambiente, il nostro ministro dell'Ambiente, è anche il ministro della sicurezza energetica. Quindi una nostra nuova proposta potrebbe essere questo. Nel prossimo governo servirebbe un ministro del digitale, ma anche un ministro per la sicurezza tecnologica, perché parlare e concretizzare l'indipendenza tecnologica e digitale significa avere e garantire un impatto positivo a livello economico, a livello sociale e a livello geopolitico dell'Italia e dell'Europa.
0: Ecco, lei si ricorderà Lucio Stanca, che fu il ministro dell'innovazione durante uno dei governi Berlusconi.
1: È stato il primo ministro dell'innovazione.
0: Era
1: Poi è
0: obiettivamente
1: seguito.
0: molto attuale.
1: Esatto. Quindi soltanto serve un coraggio politico. Come ho detto in precedenza, Macron è un esempio e la Commissione europea sta lavorando a diversi pacchetti per alimentare questa indipendenza tecnologica. Speriamo bene.
0: Ecco, ma come diceva Ferrazza, credo che lei sia d'accordo nel condividere il suo pensiero, ci vuole anche una dimensione economica che accompagni questi sviluppi, cioè bisogna fare squadra, è un po' un discorso che fanno da molto gli industriali su questi comparti, no?
1: Bisogna fare squadra e non basta la presenza pubblica. Prima io parlavo di bande pubbliche e quindi riservare una quota per queste aziende italiane ed europee, ma non è sufficiente. Bisogna chiamare in causa gli imprenditori digitali, venture capital e quindi introdurre una normativa che favorisca questa crescita tecnologica italiana ed europea. Occorre fare squadra e bisogna un po' creare anche una nuova cultura sull'innovazione tecnologica che purtroppo non c'è ancora in Italia e in Europa.
0: Ecco, Garofalo, diciamola tutta, l'Italia è un paese oltre che di poeti è e quant'altro, è un paese di consumatori passivi. In realtà le eccellenze tecnologiche del nostro paese si sviluppano in punti di eccellenza come i politecnici ed altri centri di studio avanzati, ma in Cina insegnano l'intelligenza artificiale a partire dalle prime classi. Qui da noi non si fa nulla di questo tipo. Il coding, che è uno degli insegnamenti fondamentali della nostra epoca, che tra l'altro addestra il cervello ad adattarsi alle logiche digitali e a non subirne le conseguenze e quindi essere attivi, non viene assolutamente affrontato dalla scuola. Qual è la sua opinione?
1: Questo è vero. Mio figlio all'elementare ha fatto un piccolo corso di coding, però ovviamente non è fatto in maniera costante in tutte le scuole. Il problema sa qual è, secondo me? È un problema culturale. Noi conosciamo tante aziende italiane che hanno ottime soluzioni digitali. Quando vanno a presentare queste soluzioni alla pubblica amministrazione, sapete qual è la risposta? Beh, questa soluzione ce la fa anche un'azienda israeliana oppure un'azienda americana. Quindi è proprio sbagliato l'approccio, e forse nessuno si vuole prendere il rischio di puntare su tecnologie italiane ed europee. È questo, e quindi ci serve un cambiamento culturale che deve partire dai governi. Quindi secondo me inserire questo tema della indipendenza tecnologica e digitale nelle agende dei governi, e speriamo anche nel prossimo governo.
0: Grazie, la fermo qui. Luigi Garofalo, il direttore di Key4Biz, abbiamo trasmesso, guardate, un'intervista che potrebbe portarci nel futuro dei prossimi 5-6 anni. Comunque non mancheranno altre occasioni per intervistarla e per portarla come testimone in questo veramente incredibile mondo digitale. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie a lei, buon lavoro.

0: GR1.
1: La grazia a Roggero, l'uomo che ha ucciso due rapinatori. Mattarella convoca Nordio, è una mia prerogativa. Sul lato di clemenza al gioielliere e la legge elettorale si ricompatta la maggioranza, polemiche dalle opposizioni, no al Far West. Trump, attacco a Pechino, ha rubato i dati di 220 milioni di elettori, nostro sistema compromesso, sull'Iran stiamo vincendo, nella notte ancora bombardamenti. Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, la delusione dei parenti delle vittime. Export italiano in crescita nonostante la crisi, nel GR l'intervista a Matteo Zoppas, presidente dell'Istituto Commercio Estero. Lavoro, ora è l'intelligenza artificiale che decide chi deve essere licenziato. Ma che caldo fa, oggi 16 le città con bollino rosso, domani saranno 19, record di temperatura in Sardegna, 47 gradi, temporali al nord. Mangiare in Italia senza errori, la BBC pubblica un vademecum in 7 punti, tra ironia e bon ton, il cappuccino solo a colazione. I Litfiba infiammano Rock in Roma a capannelle, attesa per il loro prossimo album dal vivo. Mondiali di calcio, meno 2 alla finale Argentina-Spagna, domenica sul campo di New York, due stili diversi e un unico obiettivo, vincere. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano la politica con le scintille tra i partiti sulla nuova legge elettorale che ora passa al Senato dopo il via libera della Camera e la vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato dopo aver ucciso due rapinatori, un caso politico e anche istituzionale. In studio Vasco Pirri.
2: Sì Sabrina, sono proprio questi i due temi che infiammano il dibattito politico, la legge elettorale e il caso Roggero, su cui è intervenuto ieri sera il capo dello Stato, lo ricordiamo, il gioielliere è stato condannato a 14 anni e 9 mesi dopo aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il ministro della giustizia Carlo Nordio aveva annunciato di aver avviato un'istruttoria di propria iniziativa per la grazia a Roggero. Sergio Mattarella ieri ha convocato Nordio al Quirinale puntualizzando che gli atti di clemenza spettano esclusivamente a lui, come ci spiega il nostro quirinalista.
3: Solo il Presidente della Repubblica può concedere la grazia, parole che il Quirinale mette nero su bianco al termine del colloquio tra il Capo dello Stato Mattarella e il Ministro della Giustizia Nordio, dopo che lo stesso Guardasigilli aveva fatto sapere di aver avviato l'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori in fuga dopo il furto nel suo negozio. La decisione di Renula ha evidentemente reso necessario un incontro finalizzato, si legge in una nota del Colle, a puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, la cui facoltà, si sottolinea, è riservata dalla Costituzione esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 emessa dalla Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR1.
2: E allora, lo dicevamo nei titoli, la richiesta di grazia per Mario Roggero, iniziata con una raccolta di firme dei parlamentari, compatta tutto il centrodestra. Matteo Salvini della Lega ipotizza una candidatura per Roggero. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto auspica si trovi un modo per evitargli il carcere, pensiero condiviso dal leader di Forza Italia Antonio Tajani.
4: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
2: È schierato con Roggero da tempo anche Roberto Vannacci, Futuro Nazionali, ed è dubbioso sugli anni di condanna da Azione Carlo Calenda. Il resto delle opposizioni parte all'attacco del ministro Nordio. Per il PD il guardasigilli ha fatto una figuraccia, i 5 Stelle accusano la maggioranza di voler tornare al Far West e alla legge del taglione. Da AWS sentiamo Nicola Fratoianni.
5: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, porta armi a spasso, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
2: L'altro tema caldo è la riforma della legge elettorale. Dopo giorni di voti, molti lo sappiamo sono stati quelli segreti e tensioni a Montecitorio, la legge è stata approvata in prima lettura con ampia maggioranza. Vediamo allora la versione che approderà al Senato, cosa prevede la nostra scheda.
0: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno due, Europa ed Extra Europa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate. Noemi Giunta, GR1.
2: Ieri alla Camera ultime schermaglie, bagara al momento dell'approvazione dello Stabilicum, che per Fratelli d'Italia è un passo importante per governabilità e stabilità. Sentiamo Giovanni Donzelli.
6: C'è semplicemente la possibilità per gli italiani, finalmente, di scegliere qualcosa quando vanno a votare. L'Italia sarà più stabile, la politica più credibile e la nostra nazione più competitiva.
2: A questo punto la maggioranza dovrà riflettere e decidere se provare a reintrodurre le preferenze al Senato. Le opposizioni hanno ovviamente votato contro, mostrando cartelli in aula con la scritta legge truffa. Per Elly Schlein la maggioranza è ormai un colabrodo. Ascoltiamo la leader PD.
7: Noi lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita.
2: Altro che stabilità, avverte il 5 Stelle Conte, una legge fatta per l'inamovibilità della Premier, inventa invece una parola doc Verdi Sinistra parlando di schiforma. Renzi da Italia Viva invita all'unità il centrosinistra, altrimenti, dice stamattina intervistato su Repubblica, ci troveremo Giorgia Meloni al Quirinale e il generale a Palazzo Chigi.
1: Rai Radio 1, andiamo all'estero. Donald Trump rilancia la battaglia sulle elezioni del 2020 vinte da Biden, manipolate dai cinesi, afferma il presidente. A rischio, aggiunge, anche il voto di metà mandato a novembre. Il corrispondente.
8: Vulnerabilità scioccanti nel sistema elettorale americano sono quelle che denuncia Trump annunciando la declassificazione di documenti di intelligence relativi alle elezioni dal 2018 in poi. Le principali accuse sono mosse alla Cina. La Repubblica Popolare, spiega Trump, ha acquisito in modo illecito 220 milioni di documenti relativi agli elettori statunitensi con dati sensibili. Membri del Deep State, dice inoltre alludendo a livelli di potere occulti e burocratici, avrebbero tenuto il Presidente e il Congresso all'oscuro dei tentativi cinesi di interferire nel voto. E in più un'inchiesta dell'amministrazione rivela che ci sarebbero almeno 278.000 persone senza cittadinanza registrate per votare alle elezioni federali. Correggere simili storture, conclude Trump, dovrebbe essere una battaglia di tutti. Poi però rilancia l'appello al Congresso ad approvare già prima delle elezioni di metà mandato il Save America Act, sostenuto soprattutto dai repubblicani, affinché chiunque alle urne debba mostrare d'ora in poi documento di identità e prova di cittadinanza. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Nel suo discorso il presidente Trump ha anche affermato che gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran, alzati i livelli degli attacchi. Il corrispondente.
9: Salto di livello. Non si fermano gli attacchi degli Stati Uniti in Iran, ma questa volta, secondo le autorità iraniane, tra le decine di obiettivi colpiti, per la terza volta in una settimana la torre di controllo di Chabahar, sono state prese di mira anche infrastrutture civili, come la stazione ferroviaria di Bandar Abbas, l'aeroporto di Ranshar e il ponte di Bandar-e Kamir, nella provincia di Hormozgan, raid che avrebbe provocato almeno 7 morti. Per rappresaglia, Teheran ha lanciato missili e droni contro strutture americane nel Golfo, in Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, ma anche in Giordania e, a sorpresa, è stata attaccata dai Pasdaran anche la base militare di Al-Tanf in Siria. Quella con l'America è una guerra esistenziale, dichiara ora il capo negoziatore e presidente del Parlamento iraniano Khalibaf, mentre, secondo fonti riportate dall'agenzia Reuters, Teheran, che già ha di fatto bloccato la navigazione nello stretto di Hormuz, avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso e altro punto di transito strategico per i commerci mondiali. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Tensioni tra alleati. Slitta la visita di Netanyahu a Washington. La Casa Bianca accusa Israele di sabotaggio dei negoziati con l'Iran. Sul Libano, alcuni media parlano di un possibile ruolo delle truppe italiane. La Farnesina non commenta. Il corrispondente.
10: Mentre le truppe israeliane si scontrano con gli Hezbollah nel sud del Libano, fa discutere la proposta emersa nei colloqui di Roma tra autorità libanesi e israeliane sull'invio di truppe italiane. Secondo il quotidiano israeliano Yedioth Ahronot, i mediatori hanno proposto di schierare in due zone pilota soldati italiani per monitorare il disarmo e lo smantellamento delle milizie Hezbollah. Una missione diversa da quella di UNIFIL che scade a fine anno, presenza che Stati Uniti e Israele non accettano. Secondo gli accordi, Israele dovrebbe ritirarsi dalle due zone del sud del Libano, trasferendo il controllo all'esercito regolare libanese. Intanto nuovi attacchi della Casa Bianca a Israele. Il vicepresidente americano Vance accusa Israele di voler sabotare i negoziati tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. E oggi intanto il Parlamento israeliano chiude i battenti, terminato il suo mandato politico. Il 27 ottobre si terranno nuove elezioni ed è polemica sulle ultime leggi approvate dalla maggioranza, come quella sulla sospensione degli arresti per i religiosi ultraortodossi renitenti alla leva, norma già sospesa dalla Corte Suprema. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
1: In Ucraina, proteste in piazza contro il presidente Zelensky dopo la rimozione del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov nell'ambito del rimpasto di governo. Sullo sfondo i contrasti tra il ministro e i vertici dell'esercito. Zelensky intanto ha ufficializzato la nomina del nuovo premier, Sergi Koretsky, ex dirigente del colosso pubblico dell'energia. Sul terreno due morti e otto feriti dopo un attacco missilistico russo nella notte sulla città di Odessa. Crisi internazionali e costi dell'energia, prezzi destinati ad aumentare, ha affermato la DDN Claudio Descalzi in commissione alla Camera. Da gennaio ci sarà lo stop del metano russo, avverte, mentre sul petrolio il contributo del Medio Oriente non tornerà più come prima.
11: Anche dopo la guerra aumenteranno i costi energetici, perché la mappa dei paesi fornitori di petrolio e gas basata su Russia e Medio Oriente non esiste più. Uno scenario che, secondo l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, costringe l'Europa a rivolgersi sempre più agli Stati Uniti, al Sud America e all'Asia per rifornirsi di combustibili. Il nuovo blocco dello stretto di Hormuz significa 9-10 milioni di barili al giorno di greggio inutilizzati, una situazione che i prezzi energetici per ora non riflettono pienamente, spiega Descalzi.
12: Sono stati utilizzati circa 400 milioni di barili di riserve che sono state immesse nel mercato e queste hanno permesso di tenere i prezzi in una range fra i 90 e i 100 dollari dall'inizio dell'anno.
11: Ma queste quotazioni non dureranno a lungo. Descalzi anticipa uno stop completo del gas russo dal 1 gennaio. 36 miliardi di metri cubi che verranno a mancare. Per questa data l'Italia dovrebbe raggiungere il 90% degli stoccaggi, mentre altri paesi europei sono molto al di sotto, ma i prezzi continueranno a volare. Gelsomina Testa, GR1.
1: Nonostante le crisi, cresce l'export italiano. Nel 2025 il valore in euro delle esportazioni di merci ammonta a oltre 643 miliardi di euro, più 3,2% nei primi quattro mesi del 2026. Presentato alla Camera il 40° rapporto ICE, l'Italia nell'economia internazionale, in occasione del centenario dell'Istituto del Commercio Estero. L'intervista al presidente Matteo Zoppas.
13: Emerge soprattutto una crescita continua, un numero importante che nel 1926 si esportava il 12% del PIL. Siamo nel 2026 e si esporta più del 30% del PIL. Quello che è importante capire è che negli ultimi due mesi c'è comunque una crescita che va al di sopra del numero della media, quindi con un potenziale a tendere più alto. Gli obiettivi, quindi 700 miliardi di euro, che non saranno raggiungibili quest'anno, ma l'anno prossimo, salvo altre sorprese, ci si potrà avvicinare.
14: Peso della crisi globale, quindi il problema dello stretto di Hormuz, pesa in qualche modo?
13: Sicuramente pesa. L'aumento dei costi avviene soprattutto nei paesi che sono vicini o interessati allo stretto di Hormuz. Se noi ci mettiamo Stati Uniti, dazi e cambio euro dollaro, ci mettiamo Hormuz, ci mettiamo i vari conflitti, chiediamoci quanto bravi sono gli imprenditori italiani che comunque stanno facendo in modo di crescere il 3,6%.
1: Paola Bonanni, GR1. Le 8:14, la cronaca. 8 anni dal crollo del Ponte Morandi a Genova, al processo di primo grado arriva la sentenza. La lettura del dispositivo delle condanne agli allora vertici di Autostrade e funzionari del Ministero dei Trasporti nell'aula gremita dai parenti delle vittime. Il nostro inviato.
15: Tribunale di Genova condanna.
16: I 170 anni di carcere inflitti ai 32 condannati hanno commosso i parenti delle vittime, nonostante il procuratore Carlo Nicola Piacente di anni ne avesse chiesti 400.
17: L'impianto accusatorio ritengo che abbia parzialmente tenuto.
16: La condanna più dura, 12 anni, all'ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, Giampaolo Accini, al suo avvocato.
18: È senz'altro un capo espiatorio, si è cercato il colpevole, non si è cercata la colpa.
16: Ma per chi ha subito un lutto, nessuna pena è abbastanza.
19: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
16: Dopo il crollo del viadotto, Gianluca Ardini rimase incastrato 4 ore tra i detriti.
20: Per chi l'ha vissuto non finirà mai questa cosa. Da sopravvissuto non è facile, fisicamente ho i miei problemi, mentalmente ci stiamo sempre lavorando.
16: 23 gli imputati assolti o prescritti, condannati 2 dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti. Secondo l'accusa non vigilarono sulla manutenzione, ridotta al minimo per risparmiare, e quando la pila 9 con l'assò si portò dietro il ponte e le vite di 43 persone.
21: Ho perso 2 figli.
22: La nostra vita non è cambiata, è stravolta. C'è dei momenti che non ho neanche più voglia di viverla.
16: Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
1: Ora andiamo a Collegno, in provincia di Torino, per una lite in strada sfociata in omicidio. In diretta Claudio Vigolo.
23: Esattamente, una lite in strada degenerata in un omicidio è avvenuto ieri sera, poco dopo le 23. La vittima si chiamava Antonio Greco, 80 anni. Secondo i testimoni, l'uomo stava attraversando la strada a piedi, parlando con un'altra persona, quando è sopraggiunta una vettura che avrebbe rischiato di investirlo. Sarebbe scoppiato un litigio, prima a colpi di clacson e poi sfociato in insulti reciproci, finché il conducente, un 60enne, è sceso e lo ha accoltellato, ferendo anche il figlio dell'uomo, trasportato in ospedale in condizioni non gravi, per poi rimettersi al volante e allontanarsi. Nella notte i carabinieri sono riusciti a individuare e fermare il sospettato, che in questo momento è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Linea a voi.
1: Il caso Alessio Casimirri: inaccettabile la condizione di libertà di cui gode da 40 anni in Nicaragua, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'Italia torna a chiedere al paese centroamericano l'estradizione dell'ex brigatista rosso che partecipò nel 1978 al sequestro Moro e già condannato a 6 ergastoli.
24: Mai arrestato in Italia, da militante delle Brigate Rosse ha partecipato all'agguato di via Fani e all'omicidio del magistrato Girolamo Tartaglione e condannato in via definitiva a 6 ergastoli. In Nicaragua è arrivato più di 40 anni fa. Quasi 75enne Alessio Casimirri nel paese centroamericano si è unito al movimento sandinista attualmente al potere, ha sposato una donna del posto e da tempo gestisce un ristorante di pesce. L'Italia ha chiesto a lungo la sua estradizione, ma è però concessa, anche perché ha acquisito la cittadinanza. Sulla vicenda è tornato durante il vertice del Partito Popolare Europeo a Madrid il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, con parole molto nette.
25: Este señor vive en libertad en este país, en Nicaragua. Esto es inaceptable para nosotros.
24: La nostra ambasciata a Managua ha quindi ricevuto una lettera di protesta nella quale il Nicaragua annuncia l'intenzione di rompere i rapporti diplomatici con l'Italia. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Il meteo, il grande caldo non dà tregua. Oggi 16 città da bollino rosso, domani se ne aggiungeranno altre 3, mentre al nord sono arrivati i temporali. Gli aggiornamenti in studio con Paola Guarnieri.
26: È qualcosa che abbiamo già vissuto, Sabrina, in un passato molto recente, le ondate di calore di giugno che, l'ho confermato ieri anche la cabina di regia del Ministero della Salute, è stato il secondo giugno più caldo di sempre, ci hanno preparato a questa ennesima fiammata che domani raggiungerà il picco. Alle 16 città con bollino rosso di oggi se ne aggiungeranno 3, Ancona, Catania e Civitavecchia, 19 in tutto su 27 prese in esame. Emergenza climatica, ambientale, sanitaria, ieri il Ministero della Salute ha fornito i dati sulle recenti ondate di calore registrate a giugno, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Ci sono poi i bacini in secca, la portata del Po in un mese è diminuita del 39%, quella dell'Adige del 55%. Gli incendi che continuano a divorare soprattutto la Sardegna dove tra l'altro ieri si sono superati i 45 gradi. Poco hanno fatto e fanno i temporali che arriveranno anche oggi. Ieri è stata l'Emilia Romagna, la regione più interessata passata dai nubifragi, quasi 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Sarà così anche nei prossimi giorni, ce lo conferma il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Temperature sulle regioni centrali e meridionali molto oltre la norma del periodo, valori diffusamente prossimi a 40 gradi, con punte di 43-44 sull'entroterra della Sardegna, della Sicilia e tra Puglia e Basilicata. Per contro arrivano anche i temporali al nord, area alpina soprattutto oggi, settore centro-orientale, situazione che si confermerà anche nel corso del weekend. Non sono attesi cambiamenti nel campo delle temperature prima della metà della prossima settimana.
1: Ora parliamo di lavoro perché c'è una novità importante e sono in molti a essere preoccupati. Ora l'intelligenza artificiale decide chi deve essere licenziato, perlomeno in California.
3: Meta, il colosso tecnologico che controlla Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, ha introdotto mesi fa un programma di monitoraggio dei dipendenti basato sull'intelligenza artificiale. Nelle intenzioni di Mark Zuckerberg, doveva servire ad addestrare l'AI e migliorarne le prestazioni, assimilando i comportamenti degli impiegati e registrando ogni loro movimento, la digitazione sulla tastiera, l'attività del mouse, la cronologia del browser, i messaggi, le mail. Ma secondo 26 ex lavoratori che a San Francisco muovono causa all'azienda, l'intelligenza artificiale è servita a individuare le persone da licenziare, quelle che hanno usufruito dei congedi per maternità o malattia. A rilanciare la notizia è il Guardian. L'azienda risponde al quotidiano britannico che le decisioni sui licenziamenti sono state prese da persone in carne e ossa, ma per gli avvocati dei lavoratori è fin troppo evidente il nesso tra prestazioni, rilevate in calo dall'intelligenza artificiale per le assenze pur giustificate, e il licenziamento dei loro assistiti, un ingegnere vittima di un infortunio, un manager dopo 16 giorni di malattia, una scienziata licenziata alla vigilia del parto. Francesca Fornario, GR1.
1: Lo sport, i mondiali di calcio, domani a Miami la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra e cresce l'attesa per la finale di domenica sera a New York tra Argentina e Spagna. Ripercorriamo allora il cammino delle due nazionali che per la prima volta si contenderanno il titolo. L'inviato.
4: Señoras y señores, Argentina finalista de la Copa Mundial de la FIFA.
5: España está en la final de la Copa del Mundo.
6: Si parlerà spagnolo domenica sera nella città che non dorme mai. Due grandi scuole calcistiche che si affrontano per la prima volta in una finale mondiale. Una finale tra i detentori di Coppa Europa e Coppa America e non era mai successo. Ma come sono arrivate all'atto conclusivo Spagna e Argentina? Un cammino diverso. Nel girone gli spagnoli hanno steccato solo al debutto contro Capoverde, mentre Arabia Saudita e Uruguay sono state battute. Tutti i successi per l'Argentina, ma Algeria, Austria e Giordania non sono proprio il massimo del calcio mondiale. E infatti, nella fase a eliminazione diretta, percorso netto per la Spagna contro Austria, Portogallo, Belgio e Francia, tutte rivali europee, con solo il Belgio capace di violare la porta di Unai Simon. Grande sofferenza e rischi per l'Argentina quando il tabellone l'aveva messa in discesa. I supplementari contro Capoverde, la rimonta negli ultimi minuti contro l'Egitto in un mare di polemiche arbitrali, ancora supplementari con la Svizzera in 10 fino al capolavoro, ma sempre in rimonta in semifinale contro l'Inghilterra. Ha faticato di più l'Argentina, due partite ai supplementari, ma in finale tutto riparte da zero. Dallas, collaborazione tecnica Paolo Ranaldi, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Ciclismo, tappa numero 14 al Tour de France, in programma alcune salite impegnative. In giallo resta saldo al comando Tadej Pogačar.
7: È la tappa più lunga del Tour de France 2026, 205 km da Dol a Belfort, frazione che sembra disegnata per esaudire il bisogno di fuga di molti corridori, a cominciare dai nostri ballerini e Ganna, protagonisti anche ieri, nella tappa conclusa poi con la volata vincente di Merlier al terzo acuto in questa edizione della Grand Boucle. 2400 i metri di dislivello totale, divisi in due salite, primi due terzi di gara sostanzialmente pianeggianti, ma dopo circa 160 km, ecco il Col de Croix, 5 km al 4,8% di pendenza media, seguito a stretto giro di posta dal Ballon d'Alsace, ascesa decisamente più impegnativa, posta a soli 30 km dal traguardo, da scalare 9 km con una pendenza media che sfiora il 7% prima della picchiata verso Belfort, dove verranno premiati coraggio e forza. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Un vademecum in 7 punti per evitare gli errori comuni dei turisti stranieri quando mangiano in Italia. È la lista della BBC che, tra il serio e il faceto, invita a fare attenzione quando si ordina.
21: Beh, gli spaghetti qua vanno senza le polpette.
27: Gli spaghetti non vengono con le polpette.
21: No, a volte gli spaghetti vengono da soli.
2: Mai sfidare le scelte e i criteri dei cuochi italiani, perché esistono regole non scritte attorno alla liturgia del cibo, spesso incomprensibili per gli stranieri, eppure maledettamente serie per noi, come mischiare pasta e polpette, appunto, o chiedere il parmigiano sopra gli spaghetti alle vongole. Ma ora arriva in soccorso la guida in 7 punti della BBC, dove, tra ironia e bon ton, si evidenziano 7 cose da evitare se si vuole sopravvivere alla legittima furia dei nostri chef. E allora, nessuna fretta a tavola, vietato il cappuccino a pranzo o cena, non sconvolgere l'ordine delle portate, non chiedere sostituzioni ad hoc, perché non si tratta mai di consuetudini fine a se stesse. Dietro quella cultura secolare ogni cosa ha una sua logica: l'accostamento degli ingredienti, la sequenza dei sapori, il vino che li accompagna, il particolare che si fa universale e trova compiutezza nella raccomandazione regina: provare sempre le specialità regionali. Si potrebbero scoprire interi mondi. Mauro Zanda, GR1.
1: La musica in attesa dell'album dal vivo 17 Re Live 1986-2026, in uscita il 27 novembre, i Lit FIBA portano in giro il nuovo tour. Ieri sera per loro grande entusiasmo a Rock in Roma a Capannelle.
8: Non ha l'effetto nostalgia il ritorno dei Lit FIBA nella formazione storica per i 40 anni del loro classico 17 Re. È piuttosto un viaggio in un immaginario più attuale che mai. Un racconto declinato al presente tra paure e sogni, inquietudini e speranze. Il popolo del rock si è riunito a Roma in 11.000, hanno accolto Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Iazzi. Ore 30 di pura energia, sotto il palco diverse generazioni premiate da una scaletta unica. L'album seminale, nato da una fusione di dark, post-punk e new wave, suonato per la prima volta integralmente, non sono mancati classici come Santiago, Eroi nel Vento, Tex. Al centro del palco Pelù mostra come sempre il suo carisma, dialoga con il pubblico, sventola bandiere, da quella palestinese al nostro tricolore, simboli di un panorama alquanto incerto che non poteva chiudersi se non sulle note di Cangaseiro.
9: Viva! El bandido le fida!
8: Marcella Sullo, GR1.
10: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
11: Otto e 27 di venerdì 17 luglio, buona giornata da Chiara Paolini in studio e da Stefano Velli in regia, insieme per la rassegna stampa di oggi. Per completezza partiamo da quello che sui giornali per forza di cose non c'è ancora, perché alle 3 del mattino, ora italiana, il presidente miliardario USA ha tenuto il suo discorso alla nazione. Nessun paese può essere grande senza elezioni giuste e oneste. Questo è stato l'esordio di Trump, che, come si supponeva già da ieri, ha in realtà messo le mani avanti in vista delle elezioni di midterm. E che cosa ha detto? Ha parlato di presunte irregolarità elettorali, per questo ha attaccato la Cina, che, è un virgolettato di quello che lui ha detto, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia nel 2020, con la quale ha acquisito i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Questo è quello che ha detto Trump, che ovviamente ha detto: io lavorerò per mettere a sicuro le elezioni di midterm, e ha annunciato che la Casa Bianca desecreterà dei documenti proprio per dimostrare la vulnerabilità del sistema americano. Ad esempio, ha puntato il dito contro le macchine per il conteggio dei voti, e poi ha ricordato come il Dipartimento per la Sicurezza ha già individuato quasi 300.000 persone che non hanno la cittadinanza americana, ma sono registrate negli elenchi elettorali. Nelle parole di Trump anche dei fatti, perché Trump Trump ha accusato essere coinvolte in questi brogli anche le emittenti TV americane, che ieri non hanno trasmesso il suo discorso e ha già chiesto la revoca delle loro licenze. Poco spazio per la politica estera in questo discorso alla nazione del Presidente degli Stati Uniti, tranne aver detto che gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran e di fatto per la sesta notte di seguito gli americani hanno colpito l'ex Persia e in risposta l'Iran ha lanciato invece altri attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait, e Teheran ha anche accusato gli americani di aver colpito obiettivi civili. E quindi chiudiamo qui questa pagina che non c'è, che ci sarà ovviamente domani e che abbiamo sintetizzato partendo dall'agenzia di stampa. Andiamo a vedere quello che invece effettivamente c'è oggi nei quotidiani. Allora, tre diciamo sono le notizie fondamentali. Uno, il primo passaggio della legge elettorale alla Camera. Voto segreto, passa con 217 sì, 152 no e va al Senato. E questa è la prima grossa notizia. Subito dopo però l'approvazione, il primo passaggio del cosiddetto Melonellum, è stato sorpassato nei fatti da un'altra notizia. Che cosa è successo? Si tratta del richiamo istituzionale del presidente Mattarella al ministro della giustizia, che in molti casi diventa apertura sui quotidiani, nel bene e nel male, vedremo. Chi ha fatto Nordio? Nordio aveva già iniziato l'istruttoria per chiedere la grazia per il gioielliere che è stato condannato per aver ucciso, dopo una rapina, non durante, due ladri che con le pistole giocattolo gli erano entrati nella gioielleria. Il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari, Mattarella ha rimesso i puntini sulle i, ha convocato Nordio e gli ha chiarito che ci sono dei limiti nelle sue attribuzioni come ministro della giustizia per quello che riguarda in generale gli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva al capo dello Stato e quindi a lui. L'altra notizia è in realtà successo nel pomeriggio, la sentenza di primo grado per il crollo del ponte il ponte Morandi nel 2018, lo ricordo, 43 i morti, era agosto, è stato condannato a 12 anni l'amministratore delegato, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che però è già in prigione per il crollo di un altro viadotto, quello di Acqualonga. Quindi questi, diciamo, è un po' una sintesi dei temi principali, li ribadisco con i titoli del Corriere della Sera, il primo giornale che abbiamo qui sul tavolo dello studio. Taglio alto per il ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni a Castellucci, 25 assolti, la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni anche per l'ex direttore della vigilanza del Ministero dei Trasporti, Mauro Colletti. Le lacrime delle famiglie, ma la nostra ferita resta. Poi legge elettorale, di spalla arriva il primo sì, scintille tra i partiti, tra applausi e proteste. La riforma della nuova legge elettorale è stata approvata alla Camera, 217 sì, 152 no, 2 astenuti, il voto è stato segreto, il provvedimento passa ora al Senato. Fratelli d'Italia più stabilità, Meloni ha tradito italiani e alleati, attacca Schlein. Su questo, sulla situazione del governo e la nuova legge elettorale, l'editoriale di Francesco Verderami, le coalizioni e il populismo, i costi per il paese, taglio centrale, invece Mattarella richiamo a Nordio. La raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guardasigilli Quirinale, un potere esclusivo del presidente. firmano questo articolo Bianconi e Guerzoni. Una nota durissima che fa seguito a un faccia a faccia di ieri pomeriggio al Quirinale. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio e gli ha ricordato, senza tanti giri di parole, che la Costituzione assegna il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Tutto è nato dalla mobilitazione del centrodestra e la raccolta di firme per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato in Cassazione per aver rincorso e ucciso due banditi in fuga dopo la rapina. Per ora l'orefice non si è costituito. Fotonotizia dedicata agli esteri con Kiev, con le proteste per il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, che è considerato il genio della guerra tech, ma ha pagato le liti con il capo dell'esercito. Poi ancora il seguito dell'inchiesta su Report e l'attentato a Sigfrido Ranucci. Allora, partiamo da questa polemica.

La Cassazione mercoledì ha confermato la sentenza di condanna a 14 anni e 9 mesi per Roggero e già ieri mattina il Ministro della Giustizia ha annunciato di aver avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore del gioielliere di Grinzane Cavour che inseguì e uccise per strada a colpi di pistola due rapinatori e ne ferì un terzo dopo l'assalto al suo negozio nell'aprile 2021. Ma appunto Mattarella ha subito richiamato Nordio e appunto in retroscena lo firmano Bianconi e Guerzoni. Sarà pur vero che il faccia a faccia tra Mattarella e Nordio si è svolto in un clima sereno, ma già la scelta di invitare all'improvviso il ministro al Quirinale per un colloquio chiarificatore certifica quanto l'iniziativa del guardasigilli sul caso Roggero abbia sorpreso a dir poco il capo dello Stato, raccontano fonti parlamentari che alle 14:20, quando da Via Renula è arrivata la notizia che il guardasigilli aveva avviato l'istruttoria, il capo dello Stato si è saltato sulla sedia. 5 ore dopo, mentre i big della maggioranza invocavano il perdono per un uomo appena condannato in via definitiva per duplice omicidio, il Colle inviava un pubblico altolà al ministro, una nota breve e severa, la cui durezza ricorda lo scontro sulla grazia Nicole Minetti e lascia prevedere che il comunicato sarà letto anche come un avviso al governo. Appunto, Mattarella ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia. Ci ricorda lo specchietto sul Corriere della Sera come viene interpretata la legittima difesa e perché e quando può essere riconosciuta. Allora, il gioielliere è stato condannato perché ha sparato a 3 ladri in fuga uccidendone 2. L'ultimo colpo è partito da una distanza ravvicinata. Ricostruzione che ha convinto la Cassazione a confermare la condanna per omicidio volontario. Perché è stata esclusa la legittima difesa? Nelle motivazioni la Corte d'Assise d'Appello ha confermato che la legittima difesa non era applicabile a Roggero perché al momento degli spari l'azione dei rapinatori era già conclusa, era assente il requisito dell'attualità del pericolo. Ad imporre un aggravamento della contestazione sono stati i filmati che mostrano il gioielliere Roggero inseguire i ladri e sparare mentre erano di spalle. E questo per quello che riguarda questa polemica che occupa molto spazio. Poi legge elettorale, siamo a pagina 8 sempre del Corriere della Sera. È una legge che prevede, e questa è la sintesi che ci fa il Corriere del Primo Via Libera, del testo del Primo Via Libera. È una legge che prevede un sistema misto, proporzionale, con un premio di maggioranza fisso, con una soglia minima al 42%. Al momento della presentazione delle liste bisognerà indicare anche il nome del candidato premier. I parlamentari sono eletti con liste bloccate ed è previsto anche il voto per i fuori sede. Gli sbarramenti per le coalizioni 10%, per le liste singole 3%, restano invariati. C'è poi la cosiddetta norma antiframmentazione, di questo parlano anche molto oggi i giornali, una norma che esclude dalla ripartizione delle percentuali di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che non superano lo sbarramento del 3%, ad esclusione della prima sotto la soglia. Il rischio è che se i partiti minori non si unissero potrebbero far perdere la coalizione con più voti. Adesso la palla passa al Senato. Sulla legge elettorale vi segnalo sul Corriere della Sera 2 interviste. Virginia Piccolillo che parla con Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia. Preferenze noi coerenti, la sinistra ha impedito agli italiani di esprimersi e Donzelli, i franchi tiratori pensavano al loro destino. E poi invece nella pagina accanto l'intervista sullo stesso tema al senatore del PD Boccia, che è anche capogruppo
al Senato, che dice a destra usano le

Camere per risolvere i loro problemi. Ora evitino le forzature. Il sì al Senato entro l'estate sarebbe gravissimo. Vi vorrei anche accennare a appunto l'ampio approfondimento che il Corriere della Sera, come quasi tutti i giornali, dedica alla sentenza per il Ponte Morandi, 32 condanne per i morti del Morandi, 12 anni a Castellucci. Le motivazioni della sentenza arriveranno tra 90 giorni, chiariranno con esattezza cosa abbia spinto il Tribunale di Genova, presieduto da Paolo Lepri, a infliggere 177 anni di carcere, ne erano state chieste 400, per il crollo del Morandi il 14 agosto del 2018, che causò la morte di 43 persone. Ma fin da ora si può concludere l'accusa a retto, nonostante la riduzione delle pene. L'accusa aveva sostenuto con forza che il ponte crollò perché era malato, ed era malato perché non erano state fatte le necessarie manutenzioni e i dovuti controlli. Obiettivo: massimizzare i profitti e quindi i dividendi degli azionisti. I parenti delle vittime, col fiato sospeso, pianti e abbracci, quel ponte era una roulette russa. Repubblica decide di dare taglio alto a tutta pagina a un titolo: Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero. Francesco Merlo commenta l'episodio con questo titolo: l'ex PM che cade sulle regole. Taglio più basso per legge elettorale, primo sì, la norma che annulla i voti. Su questo l'intervista a Matteo Renzi, che dice: se ci dividiamo Vannacci governerà, la vedremo. Poi un altro editoriale è firmato da Tito Boeri, il titolo è Metodo Infantino, perché c'è il richiamo alla presente della FIFA, perché Infantino ha cambiato in corsa le regole della federazione, permettendo al centravanti alla squadra di calcio degli Stati Uniti, Balogun, di giocare una partita a eliminazione diretta ai mondiali, pur avendo ricevuto un cartellino rosso nel match precedente. Non è molto diverso, ci dice Boeri, da ciò che avviene sistematicamente in Italia a pochi mesi dal voto. La sintesi è questa: perché le regole, ripercorrendo tutta una serie di leggi elettorali che si sono susseguite, Tito Boeri dice, perché le regole del voto siano chiare agli elettori è fondamentale anche che non cambino in continuazione. Proviamo allora a limitare i comportamenti all'infantino. Il governo sostiene che la nuova legge rimedia le storture delle regole attuali e non risponde a logiche di potere. Bene, dice Boeri, allora inserisca nel testo al voto del Senato una postilla secondo cui la legge entrerà in vigore non alle prossime elezioni ma fra 5 anni. Basterà un veloce passaggio alla Camera, si può fare in un giorno, per chiudere l'iter. Poi ancora Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, con la foto dei parenti delle vittime che si abbracciano e con le magliette dei congiunti morti nel crollo. Poi una notizia che riguarda altre elezioni, quelle in Israele si terranno a ottobre, battere Netanyahu, il fronte che può cambiare Israele. E poi invece il primo dei tanti riferimenti che già da qualche giorno, e si proseguirà nei prossimi, vengono fatti rispetto all'anniversario dei 25 anni dal G8 di Genova. La Repubblica riporta un'intervista al carabiniere che ha ucciso, secondo quello che è stato appurato, ma vedremo, non sembrerebbe proprio così, Carlo Giuliani. Il titolo è Placanica, il nome dell'uomo delle forze dell'ordine a Genova con Carlo Giuliani: sono morto pure io. Tantissime le cose da leggere su Repubblica. Per quello che riguarda la legge elettorale c'è l'intervento del costituzionalista Azzariti, che dice: dal premio al leader tanti i profili di incostituzionalità. E intervistato
da Gabriella Cerami, ne individua quelli peggiori e dice: sono i due pilastri della riforma. Da un lato il premio conferito attraverso il listone di 70 deputati e 35 senatori, e dall'altro l'indicazione del capo del governo che viene appunto prevista da questa legge. Ed è perché dice appunto nel testo c'è scritto che questa indicazione del candidato premier non viola le prerogative del capo dello Stato. È la prima volta che una legge ordinaria si autoassolve. Come si risolvono questi temi, questi nodi, scusatemi? Azzariti risponde: il governo eletto con l'attuale legge è quello che si appresta ad essere il più lungo della storia, quindi il problema non è la stabilità. La verità è che non si vuole affrontare il vero problema che sta alla base della nostra crisi di democrazia, la rappresentanza, il fatto che metà del corpo elettorale non vota. Bisognerebbe cambiare scenario e adottare un sistema proporzionale con i collegi uninominali, ne gioverebbe la rappresentanza politica e quindi anche la stabilità del governo. Poi Tommaso Ciriaco, approfondimento su questo emendamento che ruba voti, può vincere chi ne prende meno. È una cosa estremamente tecnica, c'è tutta una spiegazione di A e B. È un emendamento che punta a rappresentare una sorta di tagliola che aggrega i piccoli riducendone la capacità contrattuale, una cosiddetta norma anticespugli, come si spiega. E appunto c'è tutta questa complicatissima spiegazione. E ve ne leggo una parte: a eccezione della lista del miglior perdente, tutelata dal Melonellum, tutte le altre formazioni alleate che presentano un simbolo, fermandosi però sotto l'asticella del 3%, verranno sostanzialmente cancellate. Non saranno infatti soltanto escluse dalla ripartizione dei seggi, ma non verranno neanche conteggiate nella somma dei voti della coalizione, quella per intenderci che serve a individuare il vincitore e determina l'attribuzione del premio di maggioranza. Sempre su Repubblica e sempre in campagna elettorale, legge elettorale, l'intervista di Francesco Bei a Matteo Renzi: porte aperte a tutti, altrimenti rischiamo il generale a Palazzo Chigi. Domanda Bei: con il Rosatellum il risultato più probabile sarebbe un pareggio, per questo Meloni ha fretta di cambiarlo? Sì, risponde Renzi, lei non può permetterselo, perché a quel punto sarebbe risucchiata in un governo di responsabilità. Gioca il tutto per tutto, se vince fa all in e si prende il Quirinale. Lei si vide bocciare l'Italicum dalla Corte Costituzionale. Stavolta i giudici avranno il tempo di intervenire sulla legge Meloni. Lasciamo che la Corte faccia il suo mestiere. Parliamo di politica. Se loro sono così impauriti e se ne dicono di tutti i colori tra alleati, per il centro-sinistra è un'occasione da non perdere. Di cosa c'è bisogno ancora, Renzi? Di fare una grande campagna, iniziare a parlare al terzo settore, ai sindaci civici, alle imprese. Bisogna smetterla di guardarsi la punta dei piedi e pensare alle sfide internazionali, all'innovazione tecnologica, alle scelte su energia e stipendi, a un nuovo modello di sanità. Su Vannacci di solito ci ha preso: cosa accade se Meloni lo tira dentro? Che rende irrilevanti la Lega e Forza Italia. Se sta in coalizione, il prossimo vicepremier lo fa Vannacci, altro che Salvini. Per questo mi sto sgolando con gli amici del centro-sinistra, basta polemiche, ora uniti e andiamo a vincere. Se non vinciamo, la Meloni va al Quirinale e Vannacci a Chigi. Questa è solamente una parte dell'intervista. Passiamo invece all'altro tema, quello dell'incontro Nordio Mattarella e dello sconfessamento del ministro della giustizia. Viene intervistato un giurista e avvocato e docente, il professor Vittorio Manes, ordinario di diritto penale, e gli viene chiesto quali sono i perimetri
della legittima difesa. La legittima difesa poggia, risponde il giurista, nel nostro ordinamento su due pilastri: la presenza di un pericolo attuale di offesa ingiusta ai diritti propri o altrui, cioè l'aggressione, e una reazione difensiva che deve essere necessaria e proporzionata. La proporzionalità è: l'aggressione patrimoniale non può mai legittimare una reazione che arrivi a causare morte. Ancora, prima di mettere da parte la Repubblica, l'approfondimento di Francesco Merlo su il caso Nordio, abuso della clemenza per acchiappare consensi, ci sono stati manifestazioni di piazza per questo gioielliere, e poi invece quello che è successo ieri in maniera molto più defilata in Parlamento: no al sequestro delle chat di Delmastro. Si profila un ennesimo scontro politico e giudiziario intorno all'inchiesta su Bistecca d'Italia, con la Camera chiamata a decidere se consentire o meno l'acquisizione di alcune conversazioni private. La maggioranza infatti è per il no alla richiesta della Procura, che intende ottenere le chat tra il deputato Delmastro e Mauro Carroccia. A indicare la linea il relatore della Giunta per le autorizzazioni, Pittalis, che ha formalizzato una proposta di diniego rispetto all'istanza avanzata dall'ufficio guidato dal procuratore Lovoi. Parecchi commenti su questo, perché per Pittalis il punto centrale resta la tutela delle prerogative parlamentari, tanto più in un caso in cui il deputato non è formalmente indagato. Non la pensano così le opposizioni: quando le indagini riguardano un esponente della destra scatta immediatamente la difesa della castra, le prerogative parlamentari vengono piegate a tutela dei propri interessi anziché delle istituzioni, dice Bonelli di AVS. Assistiamo a una corsa contro il tempo per mettere in salvo quanti più colletti bianchi prima di essere scoperti dalla magistratura, e questo invece sono i 5 Stelle. Allora, prima di mettere da parte la Repubblica, riusciamo anche a dare un cenno. Torniamo di nuovo negli Stati Uniti, perché appunto il discorso alla nazione c'è stato questa notte, ma a Washington c'è stato questo vertice contro gli antifascismi paragonati a terrorismo internazionale di sinistra. Le elezioni, secondo Trump, interferenze straniere, è un anticipo, minaccia degli antifa. A Washington, vertice con Rubio contro il terrorismo internazionale di sinistra. Il tycoon indietro nei sondaggi, si prepara a influenzare le midterm di novembre, l'abbiamo visto. E ha scelto la lotta al comunismo, dice l'inviato di Repubblica, come uno dei temi centrali della campagna elettorale, sfruttando il successo dei democratici socialisti alle primarie per giustificarla. La delegazione di 67 paesi, inclusa l'Italia, rappresentata dal sottosegretario Prisco, si è riunita ieri mattina per combattere in modo incisivo il terrorismo e l'estremismo o violenza di qualunque colore. È fondamentale far convergere le strategie operative, così Rubio, sottolineando la necessità di coordinarsi a livello globale per contrastare una minaccia rinnovata e ignorata dalla comunità internazionale, il contrasto al terrorismo. Siete qui perché i vostri leader, questo è sempre Rubio che continua, vengono aggrediti, accoltellati e colpiti con armi da fuoco nelle vostre strade. Le attività commerciali sono state fatte saltare in aria, le ferrovie sabotate, gli agenti di polizia picchiati e dati alle fiamme. Siete qui perché questa è la realtà. La situazione peggiore non può essere negata e ignorata. È giunto il momento di annientare questo male per sempre, l'emergenza internazionale, perché le varie componenti del movimento antifa non sono cellule distinte e isolate, ma sono interconnesse. Tra i tanti interventi, insomma, c'è sempre qualcosa di abbastanza ironico, perché dopo Rubio ha parlato Stephen Miller, il vice capo di gabinetto della Casa Bianca, che ha anche detto: dobbiamo avvalerci di ogni strumento per dimostrare che giustizia sarà fatta. L'estremismo di sinistra è motivato da invidia, gelosia, risentimento, con sfumature quasi lombrosiane. Questo è un virgolettato sempre di questo Miller, che dice: se guardate i manifestanti sono tutti deformi, mai normali.
commento di un repubblicano, Robin Kagan, leader dei neocon durante l'amministrazione Bush, che dice: non escludo che cerchino, riferendosi a quelli del suo partito, di invalidare le elezioni se a novembre perdessero le midterm. A questo punto saremo già in uno scenario da colpo di Stato. E questo lo dice un repubblicano. Poi, ve lo dicevo, c'è questa lunga intervista al poliziotto Mario Placanica. Quel giorno a Genova sono morto anch'io, il G8 ha distrutto la mia vita, un po' morto sono anch'io, parlo di quel venerdì pomeriggio, è intervistato da Corrado Zunino. Il 20 luglio 2001 era un carabiniere ausiliario in servizio di leva al G8 di Genova. Un proiettile partito dalla sua pistola colpì un sasso in aria e centrò di rimbalzo il manifestante Carlo Giuliani alla base dell'occhio. Lo uccise, erano le 17:27. Ma nel corso dell'intervista Placanica dice, racconta, ma fa trasparire anche altro. Si viene intossicato, si autointossica con i lacrimogeni che la polizia stava tirando, e il giornalista domanda: la ritroviamo sulla Jeep Defender che doveva portarla in ospedale a Piazza Limonta, 30 manifestanti vi assaltano, il mezzo è bloccato, Carlo Giuliani stava raccogliendo da terra un estintore, ho urlato finitela, andatevene, l'estintore l'ha presa sul ginocchio e lei ha estratto la beretta, ho sparato per allontanarli, due volte più in aria possibile, non ho preso la mira. Uno dei proiettili ha colpito un sasso ed è stato deviato sul volto incappucciato di Giuliani. Così ha stabilito il processo. Nell'impatto la pallottola si era scamiciata, probabilmente ha colpito qualcosa di molto duro. Non crede a questa versione, risponde l'ex poliziotto, ci credo, ma non penso dica tutto, il processo non ha risposto a troppe domande, i carabinieri, ne sono convinto, mi hanno nascosto molte cose. Non è un caso che il papà di Carlo, Giuliano, ha sempre cercato nuove prove e testimonianze. Io non mi sono mai sentito un suo avversario, ero un ragazzo di 20 anni come me. Cosa le ha detto il papà? Mi ha mostrato alcune foto con un uomo dentro un'auto. Pensava che quest'uomo avesse avuto un ruolo nella morte del figlio, ma quella foto non è chiara. È sempre stato convinto che il colpo che ha ucciso suo figlio fosse partito da un'altra arma. E lei che ne pensa? Non penso sia stato il proiettile della mia pistola a uccidere. Una scheggia sotto un occhio non può ammazzare una persona. Carlo respirava ancora quando è crollato a terra. Lo hanno tramortito dopo. In verità, in un video pubblicato dal padre, ho visto altre tre persone, un poliziotto e due carabinieri intorno a Carlo Giuliani, avevano in mano una pietra insanguinata, credo gli abbiano aperto il cranio. Ma cose fin qui non emerse? Chiede Zunino. Risponde l'ex poliziotto: i tre delle forze dell'ordine non li ho visti dal vivo, ma il G8 dei potenti della terra è stato troppo grande per me e Carlo, piccoli della terra. Prima di mettere da parte anche Repubblica, vi segnalo anche una storia napoletana, la firma Annalisa Cuzzocrea, perché c'è a Napoli Mohamed Yunus, ex premio Nobel per la pace, ed è a Napoli per firmare un accordo per la formazione del primo distretto di innovazione sociale del Mediterraneo. Si chiamerà Focus con la Q. È tutto, vi lascio alla prima edizione del nostro notiziario con Danilo Cretara.

0: ore 9.
1: Notiziario parlamentare.
2: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per il notiziario parlamentare. Tra poco le interpellanze urgenti alla Camera chiuderanno le attività parlamentari nella settimana che si conclude. In primo piano il via libera dall'Assemblea di Montecitorio alla riforma della legge elettorale. Sentiamo Francesco Macaro.
3: In aula applausi e strette di mano nella maggioranza, opposizioni con i cartelli Meloni ha fallito e legge truffa dopo il sì di Montecitorio. Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia, sottolinea che con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Per Antonio Tajani, Forza Italia, le preferenze non erano l'elemento fondamentale della legge. Dalla Lega, Matteo Salvini spera comunque che si possano recuperare al Senato, auspicio condiviso da Maurizio Lupi, noi moderati.
4: Al Senato lavoreremo per reintrodurre le preferenze, ma oggi più che mai la priorità è completare il disegno di cambiamento dell'Italia.
3: Anche i vannacciani che hanno votato no si dicono pronti a cambiare idea qualora a Palazzo Madama si reintroducano le preferenze. Opposizioni sulle barricate. Perfino le donne sono state tradite dalla prima premier donna, attacca la segretaria PD Elly Schlein, che rincara: lavoreremo per vincere con qualunque legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte avverte: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
5: Questa schiforma è una schiforma che rimuove la centralità del Parlamento.
3: Per Italia Viva è una legge elettorale last minute fatta solo per paura di perdere. Azione, riforma che produrrà disastri clamorosi.
2: Il testo ora passa all'esame del Senato. Sentiamo cosa prevede con Noemi Giunta.
6: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno due, Europa ed Extraeuropa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come è noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate.
2: Dal Senato via libera alle risoluzioni di maggioranza sugli schemi di intesa preliminare tra governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sull'autonomia differenziata. Dopo il voto le opposizioni hanno protestato mostrando cartelli con scritto no allo spacca Italia e una è indivisibile. La maggioranza difende il testo, si va verso l'autonomia rispettati i rilievi della Consulta. Ma c'è un'altra vicenda fuori dal Parlamento che sta dividendo la politica, il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi in via definitiva per aver ucciso mentre fuggivano due rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo nel 2021. Dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria della grazia, il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il guardasigilli Carlo Nordio e ha chiarito. Valentino Russo.
7: La Costituzione affida solo al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia. Precisazione questa che il Presidente Mattarella esprime nel faccia a faccia del Quirinale con il Ministro della Giustizia Nordio, un incontro resosi necessario alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Il colloquio diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale.
2: Sulla vicenda Roggero l'opinione pubblica si divide e quindi anche la politica. Vasco Pirri.
0: La richiesta di grazia per Mario Roggero, iniziata con una raccolta di firme dei parlamentari del centrodestra, compatta la maggioranza. Matteo Salvini dalla Lega ipotizza una candidatura per il gioielliere condannato. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto auspica si trovi un modo per evitargli il carcere. Pensiero condiviso dal leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
8: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
0: Schierato con Roggero da tempo anche Roberto Vannacci, futuro nazionale, dubbioso sugli anni di condanna da Azione, Carlo Calenda.
9: Una persona che ha già avuto una rapina, pur con un eccesso di legittima difesa in dubbio, 14 anni mi sembra tanta roba.
0: Il resto delle opposizioni va all'attacco del ministro Nordio, il PD parla di figuraccia del guardasigilli, 5 Stelle accusano la maggioranza di voler tornare al Far West e alla legge del taglione, da AVS un no deciso contro chi si fa giustizia da solo, sparando in giro.
2: Ed era questa l'ultima notizia del nostro notiziario, ringrazio Stefano Velli alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono, tra poco la seconda parte dell'edicola con Chiara Paolini.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento. La radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento. Seconda parte.
10: Allora, dopo il notiziario con Danilo Cretara, rientro io al microfono, Chiara Paolini, sempre Stefano Velli con noi in regia dall'altra parte del vetro. La stampa. Mattarella, stop a Nordio, il ministro avvia la procedura per la grazia, il gioielliere Roggero, il giorno dopo la condanna, il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. L'analisi la firma Ugo Magri, e il fastidio del Colle e quel messaggio a chi scavalca la Costituzione. Poi di spalla legge elettorale, primo sì alla riforma, bagarre in aula, la maggioranza tiene. Poi un'informazione riguarda un tema importante anche per l'Italia, ma il riferimento è alla Francia, per il voto su una legge sul fine vita, approvata il 15 luglio in via definitiva dal Parlamento francese. La fotonotizia della stampa invece è dedicata al Ponte Morandi, condannati del Morandi, la giustizia non è tutta compiuta, il commento di Maurizio Maggiani, crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti, famiglie delle vittime in lacrime. Per quello che riguarda il caso Nordio Grazia Mattarella, è l'oggetto del taccuino di oggi Marcello Sorgi, che dice che la sollevazione del centrodestra in favore della grazia dimostra di che tono sarà la campagna elettorale sotto l'incubo di Vannacci. Ormai i partiti di maggioranza fanno a gara a immaginare non quel che passa, ma ciò che potrebbe passare per la testa del generale, cercano di precederlo, incuranti, manco a dirlo, di qualsiasi necessaria coerenza in materia di politica giudiziaria. Va detto che la bandiera della difesa, sempre legittima, è stata alzata per il gioielliere da Salvini all'epoca dei fatti nel 2021. E c'era anche già stato degli interventi sulla legittima difesa nel 2006 col governo Berlusconi, poi nel 2019 governo giallo-verde, sempre nel senso di un allargamento della possibilità di sparare contro chi si introduceva con cattive intenzioni nel perimetro di casa o del luogo di lavoro. Ed è esattamente in base a queste norme volute appunto dalla centrodestra che Roggero è stato giudicato e condannato in 3 gradi di giudizio, dato che aveva sparato per strada dopo aver inseguito i rapinatori che lo avevano minacciato con armi giocattolo. Questa trafila dovrebbe essere chiara a Nordio, scelto per la sua particolare competenza dopo 45 anni in magistratura. Se 3 diverse corti composte da ex colleghi hanno giudicato nello stesso modo, una ragione ci sarà. Roggero oltretutto, come ultra settantenne, potrà usufruire dei benefici di legge che prevedono che dopo i 70 anni la pena possa essere scontata fuori dalle mura del carcere. Ma varare un giorno una stretta contro i minorenni che si assembrano nelle strade la sera e il giorno dopo sollevarsi per rimettere in libertà un uomo che ha sparato per strada, seppur per esasperazione, una qualche contraddizione la segnala. Dalla Stampa, altra appunto, è l'interlunga intervista al ministro Valditara, che dice: meno tablet, più libri e grammatica, una riforma per matematica e italiano. L'intervista è realizzata da Flavio Amabile. Valditara si vanta dei risultati storici. Quali? Quelli del suo ministero, la dispersione esplicita, che dispersione scolastica sottointeso, che calerebbe addirittura al 7,3% rispetto al dato già molto buono dell'8,2% dell'anno scorso, un risultato che pone l'Italia al di sotto della media europea del 9%, e soprattutto abbiamo recuperato dal 2022 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero e nella criminalità. Domanda Amabile: esiste ancora una questione Covid? In matematica, per esempio, è il calo di 8-10 punti rispetto ai livelli pre-pandemia. Sotto questo aspetto, ancora più importante, è il crollo della dispersione implicita, ovvero della inadeguatezza delle competenze in italiano, matematica e inglese al termine del percorso scolastico. In realtà, puntualizza la giornalista della Stampa, in matematica alle elementari ci sono forti difficoltà. 4 bambini su 10 non raggiungono nemmeno il livello base, c'è un calo di 3 punti rispetto allo scorso anno. Come si può invertire questa tendenza? Il divario sulla matematica, risponde il ministro, è un fatto generalizzato che non riguarda solo l'Italia. Abbiamo avviato una riforma dell'insegnamento della matematica proprio per abituare lo studente a pensare matematicamente, partendo dalle domande e dall'osservazione della realtà. Dobbiamo appassionare anche chi non mostra interesse per la materia. L'intervista continua e prende una piega quando la giornalista parla dei maturandi e dice: fa un'altra domanda. A parte i maturandi, anche in italiano ci sono forti difficoltà, come si recuperano? Risponde Valditara: abbiamo da una parte un netto aumento delle competenze alle superiori, risultati buoni alle medie, un peggioramento alle elementari, il che sta a significare che c'è necessità di un cambiamento. La soluzione, dice Valditara, è più grammatica, più sintassi, più lettura, più libro, più penna e meno tablet, è quanto abbiamo deciso con le nuove indicazioni nazionali. E poi, a maggior ragione in italiano, più stranieri ci sono e più calano le competenze, purtroppo è un dato statistico. E quindi appunto c'è un problema di insegnamento perché ci sono troppi alunni stranieri. Questa è un po' la sintesi. Sole 24 ore, ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud. Un piano ZES 2.0 per rafforzare il modello della zona unica speciale. Confindustria e Intesa San Paolo hanno lanciato una nuova iniziativa con la banca, che ha messo a disposizione nuove risorse per 60 miliardi destinate allo sviluppo della ZES, cioè zona economica speciale, su scala nazionale. Occorre estendere questa misura a tutta l'Italia per la parte burocratica, ha detto il presidente di Confindustria Orsini a Bari alla presentazione del progetto. Siamo convinti dell'efficacia della ZES come leva strategica per la crescita del mezzogiorno del paese, ha aggiunto il responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo Barrese. Poi anche sul Sole 24 ore, Genova, per il crollo del Molandi il tribunale emette 32 condanne, anche se la fotonotizia è dedicata a un altro tema. In Sicilia il racket rialza la testa, poche le denunce, resiste l'omertà, l'allarme dall'arcivescovo e delle istituzioni locali. Poi il caso Roggero, Mattarella riceve Nordio, la grazia di competenza del tribunale. Poi vi leggo velocemente altri titoli in prima: Vance contro Bibi, si parla di USA e Israele, sabota l'intesa con l'Iran. Poi le proteste in piazza per la destituzione del ministro della difesa Fedorov e poi un approfondimento di Alessandro Rosina, i giovani, minoranza elettorale, democrazia e voto. Dal Sole 24 Ore però vi devo segnalare altro che non è in prima. La prima cosa è un'intervista a un altro ministro, questa volta si tratta del ministro della salute Schillaci, che parla della sanità territoriale. È una svolta per il Servizio Sanitario Nazionale, per manovra più fondi per medici e infermieri. Lo intervista Marzio Bartoloni e ci riferisce che per il ministro l'allarme caldo può rappresentare un prezioso battesimo per le oltre 1200 nuove case di comunità nate per assicurare ai cittadini una medicina moderna e più vicina alle persone. Quanto sono importanti, risponde Schillaci, credo che rappresentino una vera svolta per il Servizio Sanitario Nazionale, perché quello che è mancato finora e si è visto durante il Covid è stata proprio la medicina territoriale. Il Sud però è in ritardo, gli viene chiesto. Purtroppo ci sono ancora troppe differenze tra Nord e Sud. Questa differenza nell'accesso alle cure per me rimane il problema più grave della sanità italiana. È inaccettabile perché tutti dovrebbero avere le stesse possibilità. Poi una domanda sulle liste d'attesa, sono una sua priorità. Ora finalmente c'è la piattaforma che monitora i ritardi, come interverrete? Questa operazione è fondamentale per migliorare un'emergenza che è almeno ventennale. E questa è una sintesi dell'intervista oggi sul Sole 24 Ore al Ministro della Salute. Poi ci sono altre due notizie nella pagina della politica di cui appunto non abbiamo letto sugli altri giornali, anzi una ne avevamo accennata ed è quello che è successo ieri al Senato mentre la Camera passava la legge elettorale. Autonomia, primo ok, ma il cammino è lungo e incerto. Giovanni Trovati scrive: approvate le risoluzioni su Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto. Con il via libera di ieri al Senato alle risoluzioni sulle preintese con Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto, l'attuazione dell'autonomia differenziata muove il primo passo parlamentare, il primo di un cammino lungo e ricco di incognite, soprattutto dopo che i travagli della legge elettorale a Montecitorio hanno aumentato le quotazioni di una fine anticipata della legislatura. Ma per chiudere definitivamente l'iter parlamentare sull'autonomia non si può votare ad aprile, ha certificato 3 settimane fa il ministro dell'economia Giorgetti. Le risoluzioni riguardano le preintese con le 4 regioni settentrionali a guida centrodestra che hanno deciso di andare avanti sui margini concessi dalla Consulta, forse, che nella sentenza del 2024 ha individuato 7 profili di illegittimità nella legge quadro, l'86 del 2024, imponendo un correttivo che riposa da un anno in commissione sempre al Senato. Le preintese si occupano delle materie che, almeno nella lettura di governo e maggioranza, non richiedono la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni prima dell'avvio delle devoluzioni alle regioni. Nel negoziato quindi sono finiti protezione civile, ma solo per gli interventi regionali, le professioni, ma con esclusione di quelle regolate da ordini, previdenza complementare e sanità, che è in realtà già in parte regionale. L'altra notizia parlamentare invece riguarda un altro testo, ancora muro contro muro sulla riforma della caccia. Il confronto sul DDL di riforma della legge sulla caccia procede all'insegna del muro contro muro. Da una parte le opposizioni, dall'altra non i cacciatori ma gli agricoltori, la categoria più danneggiata dal proliferare della fauna selvatica. Provvedimento già approvato al Senato e ora all'esame della Commissione Agricoltura, unito il fronte delle opposizioni sull'obiettivo di contestare la legge, ma diviso sul come. Se il Movimento 5 Stelle ha annunciato di aver presentato 1 milione di emendamenti alla legge, dall'altro canto il PD ha fatto sapere di considerare la proposta di legge così sbagliata da essere inemendabile. Sul fronte opposto il mondo agricolo, la CA Agricoltori Italiani, si è augurato che la legislatura non si chiuda senza la riforma. E si parla dei cinghiali, dei danni dei cinghiali. Il giornale dà praticamente pochissimo spazio, un piccolo richiamo alla legge elettorale, e invece si sofferma sul caso Roggero. Esclusivo colloquio con Roggero, firma Oara Borselli: vivo in una follia ma sento l'affetto, sulla grazia il monito del Colle. Poi continua l'inchiesta del giornale sul caso Ranucci. Ranucci, il cerchio si stringe. Il conduttore giura, mai accusato il giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango, e anche il generale Mori querela. Devo dire che in continuazione, anche nell'editoriale di Tommaso Cerno, questi attacchi al giornale si trasformano, perché è citato sempre, in un attacco a Montanelli, perché viene sempre ripetuto: attaccare la testata fondata a Montanelli è un esercizio di stile fallimentare, e come se Montanelli ci scrivesse ancora. Ancora sempre sul giornale, e qui c'è richiamo in prima, viene intervistato il ministro Salvini, e questo ovviamente lo andiamo a vedere. Di che parla Salvini? I veri criminali sono gli scafisti e non certo Mario Roggero. Leader leghista commenta l'esclusiva del giornale sui trafficanti clandestini. Vi ricordate, c'era questa foto. Fausto Biloslavo domanda: cosa pensa della consegna dei migranti a Sea-Watch da parte dei trafficanti rivelata dal giornale? Risponde Salvini: sono stato 6 anni sotto processo con l'accusa di sequestro di persona per aver fatto il mio dovere, fermare gli sbarchi e mantenere la promessa di contrastare l'immigrazione clandestina. Questi sono i veri criminali e non Mario Roggero, per il quale chiediamo la grazia. Il video del trasbordo dei migranti a meno di 30 miglia dalla Libia è stato filmato da un aereo di Frontex. La Guardia Costiera, che dipende dal suo ministero, era al corrente di quanto accaduto, sembra, anche il giorno dopo. La Guardia Costiera italiana, risponde Salvini, è in costante raccordo con Frontex. Proprio in questi giorni 2 uomini della Guardia Costiera sono a processo per la tragedia di Cutro. È impensabile pensare che donne e uomini in divisa, che ogni giorno rischiano la propria vita per salvarne altre, possano deliberatamente sottrarsi ai loro doveri. Confido che venga riconosciuta la loro correttezza e che arrivi rapidamente una piena assoluzione. Il cittadino comune, continua Biloslavo con Salvini, potrebbe chiedersi come mai Sea-Watch 5 continui a recuperare migranti in mare per sbarcarli in Italia. Gli ultimi 50 sono arrivati il 12 luglio. E avrebbe ragione a chiederselo, risponde Salvini. Il governo sta intervenendo con determinazione per contrastare l'immigrazione clandestina. Accordi con i paesi di origine e transito, rafforzamento dei rimpatri, nuove norme sui paesi sicuri e il modello Albania vanno tutti nella stessa direzione. I risultati sono concreti: gli sbarchi diminuiti del 54% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le ONG del mare, come Sea-Watch, attaccano frontalmente il governo. Fanno politica? Assolutamente sì, risponde Salvini. Alcune ONG non si limitano a svolgere un'attività umanitaria, ma portano avanti una precisa battaglia politico-ideologica. Basti ricordare gli attacchi personali di Oscar Camps nei miei confronti, oppure il sostegno pubblico di esponenti della sinistra, da Enrico Letta fino a Pep Guardiola con la maglietta di Open Arms. Non è un caso che alcuni attivisti siano poi approdati direttamente nelle istituzioni, candidandosi con la sinistra o con i Verdi. E questo è quello che ci dice Salvini dalle pagine del giornale, che appunto, come abbiamo visto, dà ampio spazio. Fra le altre cose, qua sul giornale ci sta anche il QR code per scrivere una mail di sostegno a favore della grazia di Mario Ruggero. E anche, appunto, parla pure la moglie: me lo portano via. In realtà non si è neanche costituito Roggero, per ora sta in albergo. Fatto Quotidiano: Questa volta la didascalia della fotonotizia forse supera quelle consuete del manifesto. Sono raffigurati Mattarella e Nordio e la didascalia è clemenza senile. Troppa grazia Mattarella verso Nordio che vuole salvare il gioielliere killer. La lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale pro Roggero. Il ministro apre pratica per la grazia, il Colle dopo il caso Minetti lo striglia. Non sta a te. Un'altra intervista, il richiamo in prima, e oggi le interviste erano veramente molte, sembra un fine settimana. Questa volta parla Conte. La destra, la psicosi Vannacci, invade il campo del Quirinale perché ha fallito sulla sicurezza. Così Conte a Luca De Carolis. Tutto il centrodestra si è gettato sul caso Roggero per inseguire Vannacci. Ormai per loro è una psicosi. Domanda De Carolis al presidente 5 Stelle, pensano solo a non farsi scavalcare dal generale, lo si è visto in modo evidente, risponde Conte, anche nelle votazioni sulla legge elettorale con Fratelli d'Italia che ha appoggiato un emendamento di Futuro Nazionale. I partiti di destra sono soggiogati da Vannacci e dai suoi parlamentari. Ma dietro alla vicenda della grazia c'è anche l'esigenza di coprire i loro fallimenti sulla sicurezza. Lei alla Camera ha detto non vi permetteremo di confondere il Quirinale con Colle Oppio, ossia con la storica sede della destra a Roma. Un presidente con quella storia politica, Nordio, non lo avrebbe convocato? Ne dubito. Però non dico che il capo dello Stato debba essere per forza di sinistra e che non sarebbe legittimo un nome di ispirazione conservatrice. Il punto è che è necessario un presidente di tutti, di genuina fede democratica e che tuteli i valori costituzionali e dà poche garanzie in questa direzione una maggioranza che ha paralizzato la vigilanza RAI e sta cercando di buttare fuori dalla commissione antimafia due ex magistrati come Scarpinato e Cafiero De Rao, dopo aver reso la commissione Covid un plotone di esecuzione contro di me. Purtroppo appunto il tempo è quello che è e quindi mi devo sbrigare, e vi volevo però segnalare sempre sul Fatto Quotidiano una notizia: l'Unione Europea caccia i disertori ucraini, serve in chiave antirussa. Vediamo che è successo. Desidero davvero che gli ucraini tornino a casa, è una questione di giustizia, abbiamo soldati al fronte, hanno bisogno di essere sostituiti, così Zelensky dopo un incontro con Merz ad aprile. Mercoledì in un comunicato stampa il Consiglio dell'Unione Europea ha dato in parte seguito a quel suo desiderio. Gli Stati membri hanno deciso di estendere la protezione umanitaria temporanea ai cittadini ucraini in Europa, ma hanno aggiunto che gli uomini tra i 23 e i 60 anni, cioè in età da leva, non ne potranno beneficiare se non avranno adempiuto i loro obblighi militari. La protezione temporanea, nata a seguito della guerra in ex Jugoslavia, tutela giuridicamente l'accoglienza degli sfollati ed è finora stata attivata solo per l'Ucraina. È prorogata più volte, l'ultima mercoledì quando appunto si è deciso di prorogare fino a marzo 2028, ma con la significativa limitazione. Continuiamo a sostenere l'Ucraina contro l'aggressione illegale della Russia e nell'ambito del nostro supporto vogliamo anche assicurarci che il paese sia in grado di difendersi, ha dichiarato il ministro della giustizia irlandese. Al 31 maggio erano più di 4 milioni gli ucraini che beneficiano della protezione, gli unici in Europa, l'unica nazionalità, di cui oltre 260.000 uomini in Germania in età di leva. Intanto in Ucraina i volontari sono in calo, l'arruolamento avviene non solo nei centri territoriali ma anche tramite i cosiddetti comando della leva che fermano gli uomini per strada. L'ONU ha documentato casi di arresti arbitrari, uso eccessivo della forza e arruolamenti illegittimi. Quindi l'introduzione di un doppio standard anche sulla solidarietà con i rifugiati ucraini è per Acerbo, segretario di Rifondazione Comunista, una scena conclusione. La guerra per procura contro la Russia necessita carne da cannone e quindi i governi dell'Unione Europea limitano la protezione temporanea. Disgrazia è il dalla didascalia del manifesto per illustrare il caso di Nordio. Parla, seguendo quello che ci ha detto il Fatto, di quello che sta succedendo in Ucraina, anche con il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, e parla di differenza tra vecchio e nuovo e Zelensky che sceglie il vecchio. C'è il cosiddetto tritacarne, quindi i vecchi generali ufficiali educati nelle scuole sovietiche che mandano i militari al macello. Poi sempre su il manifesto si riferisce del primo passaggio al Senato dell'autonomia, il titolo è "La Lega incassa la sua merce di scambio", ampio spazio sul manifesto allo speciale sul G8 di Genova, si intitola "Cicatrici". E poi invece ci dà notizia sia del, lo chiama "Vedo rosso, la sinistra cancro mortale degli USA", il vertice Antifa, sia delle prime spaccature in seno al Partito Democratico americano riguardo la politica su Israele. E poi invece un'altra notizia parlamentare: ieri è stato audito in comitato permanente sui diritti umani nel mondo alla Camera il figlio Elias del dottor Abu Safia. Non ho mai avuto in mano altro che il suo stetoscopio, così Elias Abu Safia, ha raccontato il padre Hussam durante l'audizione al comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. Il pediatra di Gaza è detenuto da oltre 18 mesi senza accuse formali né processo in base alla legge israeliana sui combattenti illegali. Si trova a Rakef, il carcere riaperto per volere di Ben Gvir. Dall'ultima visita il suo avvocato ha restituito l'immagine di un uomo con segni di torture su tutto il corpo, al punto da essere quasi irriconoscibile. Ci sono diversi appelli per il medico che, ricorderete, è stato immortalato in una foto mentre in camice tra le macerie andava verso i carri armati israeliani per scongiurare la distruzione del suo ospedale. Titolo diverso per Avvenire: la Libia processo. La Corte Penale dell'AIA rinvia processo al Buti per crimini e torture contro i migranti commessi nel carcere di Mitiga. Faro anche sulla rete di relazioni internazionali di Al-Masri. Decisive le testimonianze delle vittime raccolte a maggio, in particolare le violenze su donne e minori. Il processo internazionale sul sistema Libia, così l'esordio dell'articolo di Nello Sclavo, si farà. Khaled Mohammed Ali El Ishri, detto Al-Buti, sarà giudicato dalla Corte Penale Internazionale per i crimini commessi nel carcere di Mitiga e nel sistema di detenzione costruito intorno alla potente milizia Rada. La Camera preliminare dell'AIA ha confermato i 7 capi d'accusa formulati dalla Procura e disposto il rinvio dell'imputato davanti alla Camera di primo grado. Sotto la lente ci sono anche i rapporti dei paesi dell'Unione con le autorità di Tripoli, in primis proprio l'Italia. Anche il Avvenire ci ricorda i 25 anni dal G8 di Genova e ce lo ricorda con un libro scritto dai medici al tempo giovanissimi che avevano risposto all'annuncio che chiedeva appunto medici e infermieri volontari per contribuire alla tutela sanitaria delle decine di migliaia di persone che si concentreranno a Genova nelle giornate del G8. Tantissime le adesioni, formeranno il gruppo sanitario all'interno del Global Social Forum, molte del mondo cattolico. Pensavano questi giovani medici di dover aiutare chi pativa malori per il caldo, invece si trovarono in guerra, cucirono teste rotte, disinfettarono lacerazioni sanguinanti, fasciarono arti spezzate, in tanti casi sottrassero i feriti alla furia delle forze di sicurezza. Il racconto in questo libro, Obbligo di referto, 25 anni dopo, pubblicato da Magdalena. Il titolo di domani: via libera al Melonellum zoppo, la premier sogna i primi poteri, caso Roggero Nordio istruisce la Grazia, fa infuriare Mattarella. Poi notizia sul Morandi, anche su Domani si ricorda G8 viene fatto con l'ex prefetto Gabrielli, Franco Gabrielli, scusatemi. che dice la macelleria resta un monito, ma la sinistra deve imparare a dialogare di più con la polizia. Era l'ex capo della polizia. Editoriale di Piero Ignazzi: il mito della donna sola al comando finisce oggi, leadership ammaccata. Anche il Dubbio apre sul caso Mattarella Nordio, e la stessa cosa fa il Messaggero, che con un editoriale firmato da Paolo Pombeni, la difesa dell'equilibrio tra i poteri. E noi finiamo qui la nostra rassegna stampa, abbiamo sforato di molto, ma sta per iniziare l'Aula di Montecitorio.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dopo l'approvazione ieri della proposta di legge per la riforma della legge elettorale, oggi Montecitorio si riunisce per sindacato ispettivo. Buon ascolto.
2: E della proposta di legge numero 2236, limitatamente all'articolo 5. Sono intervenuti i deputati Maggi, Steger, Ziello, Boschi, Alessandro Colucci, Fratoianni, Richetti, Conte, Pagano, Barabotti, Schlein, Donzelli.

0: dei lavori. Intervengono a fine sedute i deputati Molinari, Scotto, Carotenuto, Girelli, Sergio Costa, Borrelli e Pellicini. La seduta termina alle 12 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 17 luglio 2026.
1: Grazie, se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 83, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza all'ordine del giorno è la 2883, presentata dai deputati Lomuti e altri, che ha oggetto iniziative volte a garantire la continuità produttiva e i livelli occupazionali nel settore dell'assistenza clienti, con particolare riferimento alla società Colmat di Matera. Chiedo al deputato Lomuti se intenda illustrare la propria interrogazione. Prego, a lei la parola.
2: Sì, grazie Presidente. Brevemente per spiegare anche non soltanto i motivi, ma anche, ecco, per sommi capi il merito dell'oggetto di questa interpellanza, che riguarda, come lei ha anticipato, un'azienda denominata Colmat, che si occupa di servizi di telefonia, o meglio, più precisamente, di servizi attraverso il cosiddetto call center, e che oggi arriva dopo 2 anni di vertenza a un epilogo del quale non sappiamo e non conosciamo i contenuti. Vede, signor Presidente, lì dentro ci lavorano centinaia di lucane e di lucani, rappresenta una realtà economica e finanziaria per quel territorio, non soltanto di Matera ma dell'intera Basilicata, estremamente importante. Tra l'altro vorrei cogliere l'occasione di questo momento per far comprendere meglio al governo qual è la fotografia attuale di quei territori. Ed è da ultimo, purtroppo, con amarezza abbiamo letto i dati che ci fornisce Confcommercio per la nostra regione, e quei dati parlano in maniera spietatamente chiara, e cioè che la nostra regione, la Basilicata, è l'ultima per crescita economica, è l'ultima in Italia per produzione interno lordo ed è l'ultima in Italia in termini di consumi dei cittadini e di consumi delle famiglie. Questo è il risultato di 7 anni del governo di centrodestra regionale della giunta Bardi, un governo che si è mostrato fino ad oggi incapace di gestire qualunque vertenza di tutte quelle aziende che in Basilicata, a causa anche di questa gestione, incontrano delle difficoltà enormi a ripartire. E allora, vista l'inerzia, la manifesta incapacità storica della giunta di centrodestra della Basilicata, allora chiediamo al governo come intende risolvere questa situazione drammatica, perché vede Presidente, 350 famiglie, 350 lavoratori in un territorio già colpito storicamente da crisi economiche, finanziarie, dall'incapacità politica di rendere quel territorio resiliente, allora dobbiamo capirci bene, perché 350 cittadini che perdono il lavoro non è soltanto una perdita di salari, di stipendi, ma una perdita anche di contributi previdenziali, è una perdita di consumi già altamente pregiudicata, e quindi si crea un effetto domino drammatico. Siamo di fronte a una doppia tragedia, la tragedia dentro la tragedia. E allora, Presidente, vorremmo capire, visto che abbiamo cognizione di un tavolo interministeriale che si terrà per questa vertenza il 29 luglio presso il Ministero del Made in Italy e delle Imprese, vorremmo capire quali sono le soluzioni e le azioni che questo governo intende mettere in campo per non lasciare 350 lavoratrici e lavoratori lucani abbandonate e abbandonati al proprio destino. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, deputato Lomuti. Il vice ministro delle imprese del Made in Italy, Valentino.

0: Cino Valentini ha facoltà di risponderle. Prego.
1: Grazie Presidente. Grazie agli onorevoli interroganti. Come già evidenziato dal Ministro Urso in quest'Aula, il comparto dei contact center è interessato da una trasformazione strutturale determinata dall'evoluzione tecnologica, dalla diffusione dell'intelligenza artificiale e dall'automazione dei processi. Si tratta di cambiamenti che rappresentano una grande opportunità per il sistema produttivo, ma che debbono essere governati con responsabilità affinché l'innovazione non produca effetti sociali negativi e nessun lavoratore venga lasciato indietro. In questa prospettiva, il MIMIT ha promosso uno specifico tavolo dedicato alla vertenza Colmat, confermando l'impegno del Governo a proseguire con la massima attenzione l'evoluzione della vicenda e a mettere in campo ogni iniziativa utile a salvaguardare i livelli occupazionali attraverso la verifica di tutte le possibili soluzioni idonee a garantire una prospettiva stabile al sito produttivo interessato. A tale riguardo, come ricordato dagli onorevoli interroganti, è stata convocata per il prossimo 29 luglio una nuova riunione del tavolo ministeriale al fine di verificare gli sviluppi della vertenza e di proseguire il confronto con tutti i soggetti istituzionali, l'azienda e le parti sociali. L'azione del Governo non si limita tuttavia alla gestione dell'emergenza. È infatti necessario accompagnare la riconversione del settore attraverso una politica industriale che favorisca nuovi investimenti, l'innovazione dei processi produttivi e la crescita delle competenze professionali. In questa prospettiva si collocano gli strumenti già attivati dal Ministero, dagli accordi di innovazione, con una dotazione di 731 miliardi di euro, agli incentivi per la ricerca e lo sviluppo nel Mezzogiorno, pari a 500 milioni di euro, fino ai voucher destinati ai servizi cloud e cyber per le piccole e medie imprese e alle ingenti risorse del piano transizione 5.0 che mobilita oltre 10 miliardi di euro per sostenere la trasformazione digitale del sistema produttivo. Accanto agli investimenti assume un ruolo centrale la formazione continua e la riqualificazione professionale dei lavoratori. In tale ambito il Ministero è impegnato, in raccordo con le regioni, nella sperimentazione di percorsi di riconversione e valorizzazione delle competenze in Calabria e Basilicata, esperienze che potranno essere ulteriormente sviluppate e rafforzate anche attraverso il coinvolgimento delle imprese e delle parti sociali. Per quanto concerne le ipotesi richiamate dagli onorevoli interroganti relative al coinvolgimento di società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico, ogni eventuale iniziativa potrà essere oggetto delle necessarie valutazioni da parte delle amministrazioni competenti nel rispetto delle rispettive attribuzioni, della sostenibilità economica degli interventi e della coerenza con i piani industriali dei soggetti eventualmente coinvolti. Desidero inoltre ricordare che il Governo considera imprescindibile il rispetto di condizioni di concorrenza leale nel settore, contrastando fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l'applicazione dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi, nella consapevolezza che competitività delle imprese e qualità del lavoro debbono procedere insieme. Quanto agli ulteriori profili concernenti il sostegno al reddito e gli strumenti di tutela dei lavoratori, il Governo sta intervenendo in maniera coordinata. Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato di aver già attivato una pluralità di strumenti di politica attiva di tutela dell'occupazione, dal programma GOL al Fondo Nuove Competenze, fino al Fondo di Solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni e alle ulteriori misure di sostegno al reddito prevista per il settore. Tali strumenti si integrano con l'azione di politica industriale perseguita dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, nella consapevolezza che la competitività delle imprese e la tutela dei lavoratori rappresentano due obiettivi tra loro inscindibili.
0: Ringrazio Vice Ministro Valentino. Il deputato Lomuti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego.
2: Grazie Presidente, grazie signor Sottosegretario. Noi non solo non siamo assolutamente soddisfatti della risposta, ma ci riteniamo anche profondamente delusi, perché vede, questa vertenza non è nata ieri. Le preoccupazioni di 350 lavoratrici e lavoratori lucani non sono di questi giorni, ma vengono da tempo. Questa vertenza dura da anni e oggi ci troviamo di fronte all'epilogo di questo cammino, di questo percorso impervio. Ci sono 350 cittadini e cittadine che perdono il sonno perché non sanno se potranno continuare a contribuire al fabbisogno per sé stessi o per la propria famiglia, se riusciranno a mettere il piatto a tavola, se riusciranno a pagare l'affitto, se riusciranno a pagare gli studi dei propri figli, se potranno contribuire alla realizzazione dei loro sogni, se potranno comprare un vestito, un semplice paio di scarpe. E questo perché, signor Ministro, voi siete lenti perché, ripeto, ripeto, questa vertenza non è nata ieri. E mentre il governo regionale cincischia con gli annunci che generano semplicemente quella speranza alla quale chiunque si trovi in quelle condizioni è forzato ad aggrapparsi, noi oggi speravamo in qualcosa in più. Ma poi c'è anche un altro aspetto che ci rende insoddisfatti, che c'è una portata molto più ampia e che è strettamente connessa alla vertenza di cui oggi stiamo discutendo, che è l'oggetto di questa interpellanza urgente. E cioè Calmat è un avvertimento, e ciò è che succederà a breve con maggiore frequenza in tutti quei settori nei quali noi ricorriamo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per aiutare il lavoro umano o per sostituirlo. Perché se mentre oggi parliamo dei call center, dei contact center, domani toccherà alle banche, alle assicurazioni, alla pubblica amministrazione, alla logistica, al commercio, al lavoro fisico ma anche intellettuale, al lavoro povero ma anche al lavoro qualificato. Quello che oggi appare come un caso, signori, domani sarà la regola. E noi non possiamo continuare a pensare che la soluzione o la questione riguardi solo unicamente una questione, sia soltanto una questione di mercato, con l'intelligenza artificiale debba essere osservata come in termini di competizione, di produzione, di investimenti e di crescita. No, non è così, perché l'intelligenza artificiale sta cambiando le regole del mercato del lavoro e non solo, sta cambiando anche il rapporto tra la produzione della ricchezza, la distribuzione del reddito, il finanziamento allo Stato e la tenuta democratica. E voglio precisare che noi non dobbiamo partire dalla concezione che dobbiamo, per andare incontro a queste tematiche, partire da una posizione di contrasto all'innovazione, alla tecnologia, all'intelligenza artificiale. Saremo dei pazzi. Io sto semplicemente dicendo che questo governo non è stato in grado di gestirne gli effetti sociali che essa produce. Ed è proprio qui la differenza politica tra chi osserva e guarda e capisce la natura sistemica dell'intelligenza artificiale, della trasformazione tecnologica, invece chi la guarda con i canoni economici del secolo scorso, tra chi prepara il futuro e chi aspetta il ritardo e lo vuole amministrare, tra chi prepara le istituzioni e a chi rincorre le emergenze. E allora, Presidente, dobbiamo partire da un presupposto, cioè quando parliamo di vantaggio economico, questo viene ormai spesso contabilizzato nei bilanci delle imprese, quando invece poi i costi sociali che produce vengono contabilizzati invece nel bilancio dello Stato. E nel modello economico che attraverso il quale abbiamo fondato la nostra Repubblica, c'è al centro il lavoro, che non può essere visto solo e semplicemente come un reddito, la produzione di un reddito individuale, ma il lavoro è il maggiore motore che finanzia, ecco, il nostro welfare. Indirettamente e direttamente ci finanziamo le pensioni, la sanità pubblica e tutti i servizi essenziali che riguardano anche e soprattutto la stabilità sociale. Ma che cosa accadrebbe se questo lavoro che produce ricchezza dovrebbe diminuire? Che cosa accadrebbe se una quota sempre maggiore di ricchezza viene prodotta da quella tecnologia che viene gestita soltanto da pochissimi operatori? Chi finanzierà le pensioni? Chi darà continuità alla sanità pubblica e chi pagherà le scuole, i trasporti e le funzioni essenziali dello Stato? Quando la sostituzione tecnologica riduce il gettito contributivo, Presidente, e i costi della disoccupazione, i costi della protezione sociale sono posti a carico esclusivo dello Stato, allora si crea un divario verso il quale un governo degno di questo nome non può girarsi dall'altra parte. Ed ecco il punto, perché questo governo in tutti questi anni non è riuscito a mettere in campo una strategia fiscale verso l'economia generata dall'intelligenza artificiale. Il governo non ha pensato a studiare una valutazione d'impatto di tutti quei territori che verranno colpiti, in che portata, quali saranno i primi, quale sarà le conseguenze sulle aree interne, quelle già fragili? Quale sarà l'effetto sullo spopolamento? E allora questo governo, dobbiamo dirlo Presidente, continua ad arrivare dopo gli esuberi, dopo i licenziamenti, dopo la perdita del lavoro, dopo che la vulnerabilità viene trasformata e si trasforma e continua a trasformarsi in emergenza. Ma le istituzioni non possono continuare ad arrivare sempre dopo. C'è un fattore, il tempo. E il tempo per questo governo è scaduto, perché non c'è più tempo di rispondere a queste crisi totali, sociali, attraverso la solita istituzione di una commissione, di un tavolo di lavoro. Non è scaduto il tempo per questo governo di che resta a osservare se il mercato riprende i propri equilibri, ma è impossibile, perché il mercato non nasce per generare liquidità per finanziare le pensioni, la sanità pubblica. Il mercato non nasce per frenare lo spopolamento delle aree interne. Il mercato nasce per distribuire ricchezza in base a dei valori di forza economica. Quindi siamo totalmente fuori strada. È la politica che deve impedire che l'efficienza economica, Presidente, si trasformi in disgregazione sociale, ed è sempre la politica che deve saper interpretare una cosa, e cioè che la produzione della ricchezza non può essere basata solo sul profitto, ma deve saper valutare altri fattori, come ad esempio la base delle condizioni sociali su cui questa si genera e sulla sua capacità di redistribuire ricchezza alla società. Insomma, Presidente, rispetto a un vantaggio sistemico deve corrispondere una responsabilità sistemica, tenendo presente un fattore, cioè che non tutte le imprese sono uguali, non tutte le imprese producono determinati effetti sulla società. Partendo dal presupposto che noi dobbiamo essere contrari all'innovazione tecnologica, all'intelligenza artificiale, dobbiamo fare però un distinguo per quelle piccole, medie, anche grandi imprese che utilizzano un programma di intelligenza artificiale, che non possono essere paragonate a chi invece, come quei pochi operatori che si stanno formando a livello globale, gestiscono invece la tecnologia e la trasformazione della tecnologia, quelli che gestiscono le piattaforme, le infrastrutture, che utilizzano milioni di persone, che utilizzano le imprese, che utilizzano le pubbliche amministrazioni. È una questione che riguarda ciò che conta veramente quando guardiamo dalla nostra prospettiva, dalla prospettiva politica, alle imprese. E contano i volumi degli affari, degli introiti, conta anche il numero degli utenti, conta la capacità di quell'operatore che usa quelle determinate tecnologie di influenzare la tecnologia, di influenzare anche l'accesso ai servizi. Allora, Presidente, In questi anni di governo si è pensato soltanto ad avvelenare il paese per condannare, mi avvio le conclusioni Presidente, per condannare qualsiasi forma di proposta di protezione sociale. Allora la Basilicata, insieme a Casa Calmat, potrebbe essere un caso guida attraverso il quale si può, il governo, la politica deve osservare la trasformazione tecnologica in relazione alla perdita del reddito, alla perdita dei servizi, alla fragilità dei territori. E vengo al punto e concludo, Presidente. Vede, noi spendiamo tantissimi miliardi in armi, ma non capiamo ancora che la difesa di un territorio parte anche dalla difesa interna, dalla difesa della sostenibilità sociale. La parola magica è proprio questo: dividendo sociale, per una sostenibilità sociale. Allora, se il futuro è oggi e questo governo non è capace di gestire il presente, si faccia da parte. Noi continueremo a seguire il caso Calmat, perché stiamo dalla parte di 350 lavoratrici e lavoratori che guardano con apprensione ciò che deciderà il governo. Siamo dalla loro parte, perché anche noi siamo cittadini come loro. Grazie Presidente.
0: Grazie a lei, deputato Lomuti. Passiamo all'interpellanza 2882 presentata dai deputati Bonelli e altri, che ha oggetto chiarimenti sulle misure di sicurezza adottate in occasione del viaggio diplomatico dell'ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia. Chiedo alla deputata Zanella se intende illustrare l'interpellanza. Mi pare che la risposta sia affermativa. Prego, a lei la parola, l'ascoltiamo.
3: Grazie Presidente. L'interpellanza a prima firma, come giustamente lei ha ricordato, di Angelo Bonelli e la mia, come, anche come capogruppo, riguarda la vacanza diplomatica dell'ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Joseph Fertitta. Per celebrare e onorare i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, l'ambasciatore ha deciso di partire il 24 giugno da Napoli per il Coastal Diplomacy Tour, Italy Tour, a bordo del suo gigantesco e lussuosissimo yacht Boardwalk, lungo 117 metri, con una stazza di oltre 5.000 tonnellate, valore stimato 450 milioni di dollari. Ebbene, il programma prevede l'approdo e la visita di 13 regioni e la diplomazia si concretizzerebbe negli incontri con rappresentanti politici dei vari territori, imprenditori, autorità civili e militari. E lo scopo? Il consolidamento delle relazioni tra Stati Uniti e Italia, che sappiamo essere state messe abbastanza alla prova dall'atteggiamento in particolare di Trump rispetto alla nostra Premier. E lo yacht, e questo è l'oggetto della nostra interrogazione anche, sarà scortato da unità navali della Guardia di Finanza, dalle capitanerie di porto, guardie costiere, elicotteri, forze di polizia, insomma un importante dispositivo di sicurezza e polizia marittima. Ci risulta che siano state anche emanate precise ordinanze da parte di alcune capitanerie di porto, che su questo vorremmo sapere dal governo, che interdiscono l'accesso a qualsiasi titolo in alcuni specchi di mare, naturalmente quelli contigui l'area di sosta dello yacht o l'area di percorso del mega yacht. Quindi no all'ancoraggio, no alla navigazione, no alla sosta di qualsiasi imbarcazione, no ovviamente alla balneazione, no a qualsiasi uso pubblico dei nostri mari. Il programma naturalmente e ci interroga e interroghiamo a questo proposito il governo sul vero scopo, perché a noi sembra più un tour, una crociera veramente turistica, e mi si consenta, a spese dello Stato italiano, perché avrà pure un costo importante, oltre che l'impatto simbolico e politico che ha, per esempio, nella mia città, Venezia, cui il nostro amico e alleato Fertitta arriverà domani, o meglio, sarebbe, credo, già arrivato oggi, e domani potrà godere della festa popolare, sarebbe popolare domani, rappresentante del governo domani, perché sabato del Redentore, lei sa che è una delle feste più popolari di Venezia, meravigliosa, ma che sarebbe davvero la festa della città, dei cittadini e delle cittadine, cittadini e cittadine che stanno per essere sempre più rare, tra virgolette, e anche preziose dal nostro punto di vista, in una città che è sovrastata, sfruttata, violata da un overtourism e anche da un turismo sfacciato di lusso che pretende di comprare tutto e di usare la nostra città come vetrina o oggetto di divertimento. E noi sappiamo che l'incanto della mia città, la sua storia, il suo prestigio, perfino la sua fragilità, non dovrebbero essere in vendita, dovrebbero essere tutelate, curate, amate. E perfino questo ambasciatore così ricco, così diciamo ben voluto evidentemente anche dal nostro governo, giustamente è un diplomatico, e dovrebbe essere stato consigliato di averne cura, magari di entrare più modestamente, insomma, di avvicinarsi alle necessità, conoscere i problemi della nostra laguna e della nostra città che sta appunto per essere espropriata e comprata pezzetto per pezzetto. Perché vede, questa nostra città dal punto di vista simbolico ma anche concreto è un po' l'indice di cosa è la contemporaneità. Una contemporaneità che prevede purtroppo che tutto possa essere e andare al mercato, perfino una storia, perfino una dignità, perfino l'orgoglio di appartenenza a quella storia e a quella città, che è un patrimonio che appartiene, sì, come sappiamo, a tutto il mondo, ma primariamente alla nostra popolazione, alla nostra comunità veneziana e di terraferma veneziana, perché molti veneziani abitano ormai in terraferma. E noi chiediamo quindi il rispetto, oltre che conto, come indicato nell'interpellanza, il rispetto per chi ama, cura e difende i veri interessi della città, perché senza gli abitanti e le abitante ci sarà un involucro vuoto, una parvenza, una sorta di non dico di Las Vegas, perché c'è già la brutta copia volgare della nostra città, Las Vegas, ma qualcosa che si avvicina. Ecco, quindi, vede, la mia interpellanza da cittadina veneziana cerca di avvicinare alle vere necessità del nostro territorio, ma che è anche quello che appartiene alla nostra nazione, che come voi amate tanto e tanto ribadire. E quindi deve essere difesa soprattutto nei momenti in cui ci sono questi eventi così impattanti dal punto di vista reale, perché è un mega yacht che appunto entra assieme alle nostre barchette nello specchio del bacino di San Marco. E perché credo sia importante per il nostro governo dar conto anche di questo. Grazie.
0: Grazie a lei, deputata Zanella. Il vice ministro delle imprese del Made in Italy, Valentino Valentini, ha facoltà di risponderle. Prego, vice ministro.
1: Grazie. Con riferimento all'interpellanza in esame, si rappresenta quanto segue anche sulla base degli elementi forniti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal Ministero dell'Interno. In via preliminare occorre evidenziare che, come riferito dal MEICE ai sensi della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, gli agenti diplomatici godono dell'inviolabilità personale prevista dall'articolo 29. Tale disposizione stabilisce che la persona dell'agente diplomatico è inviolabile e che lo Stato accreditario deve trattarlo con il dovuto rispetto e adottare tutte le misure appropriate per impedire qualsiasi tentato alla sua persona, libertà o dignità. Il commentario della Commissione di diritto internazionale precisa che tale inviolabilità comporta per lo Stato accreditario l'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli a questo scopo, eventualmente includendo la fornitura di una guardia speciale qualora le circostanze lo richiedano. L'articolo 29 della Convenzione di Vienna impone allo Stato italiano, quale Stato accreditatario, un obbligo positivo ed esclusivo di protezione dell'ambasciatore straniero accreditato attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli e appropriate richieste dalle circostanze, potendo tali misure includere, ove necessario, anche forme specifiche di protezione personale. I principi di inviolabilità e relativi obblighi positivi di protezione previsti dalla Convenzione possono altresì rilevare con riferimento al mezzo navale utilizzato dall'ambasciatore, avuto riguardo alla sua funzione di dimora temporanea e mezzo di spostamento dell'agente diplomatico ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione, nonché quale luogo funzionale allo svolgimento di attività diplomatiche e di incontri istituzionali di cui l'articolo 22 della Convenzione stessa. Ove si riconduca l'utilizzo del mezzo navale allo svolgimento delle funzioni diplomatiche dell'ambasciatore, si rileva inoltre l'obbligo dello Stato ricevente di accordare le facilitazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni nella missione ai sensi dell'articolo 25 della Convenzione. La concreta individuazione delle misure necessarie a fine dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione di Vienna rientra nella valutazione delle competenti autorità nazionali, tenuto conto delle circostanze del caso e bilanciando le esigenze di tutela dell'agente diplomatico con l'applicazione della normativa interna rilevante. Secondo quanto rappresentato dal Ministero dell'Interno, l'Ambasciata degli Stati Uniti ha inoltrato al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con nota del 15 giugno scorso, il programma del tour diplomatico costiero dell'ambasciatore in Italia, Tilman J. Fertitta, già destinatario di un dispositivo di tutela individuale a carattere eccezionale, che sta effettuando dal 20 giugno al 28 agosto a bordo del proprio yacht, con previsti attracchi in numerosi scali portuari della penisola. In alcune delle accennate località, inoltre, sono stati organizzati eventi con la partecipazione di autorità locali ed altri ospiti. Al riguardo, in considerazione dell'attuale contesto di crisi internazionale, non potendosi escludere l'attuazione di azioni dimostrative e di contestazione, oppure di condotte improntate all'illegalità, si è reso necessario sensibilizzare le competenti autorità provinciali di pubblica sicurezza ad adottare le misure di vigilanza, ordine e sicurezza pubbliche, idonee a garantire il regolare svolgimento degli eventi con la partecipazione delle personalità. A tal fine è stato raccomandato di fornire il necessario impulso anche ai servizi di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio, nonché all'attività informativa, al fine di acquisire tempestivamente notizie utili a prevenire il compimento di illegalità e a garantire il quadro complessivo di sicurezza. È stato inoltre disposto uno specifico servizio di vigilanza in occasione dell'attracco negli scali portuali individuati. Ad oggi, in ragione delle richieste formulate, è stata disposta l'assegnazione delle unità di rinforzo alle autorità provinciali interessate dall'evento, a supporto dei dispositivi pianificati in occasione delle iniziative globali di ordine e sicurezza pubblica nelle province di Palermo, Catania, Pescara, Ancona, Ravenna. Infine, in relazione alla programmata visita a Venezia dal 17 al 21 luglio, in occasione della festa votiva del Santissimo Redentore, si rappresenta che l'autorità di pubblica sicurezza ha formulato specifica richiesta di rinforzo, non potendosi escludere l'attuazione di iniziative di dissenso da parte del locale centro sociale Laboratorio Occupato Morion. Per tale motivo è stata già disposta l'assegnazione alla Questura di Venezia di complessive 50 unità dei reparti inquadrati, oltre a unità specializzate della Guardia di Finanza e ad assetti specialistici delle Forze Armate Antidrone C-UAS, a margine si rappresenta che nella giornata del 4 luglio, presso il Centro Storico di Venezia, una quarantina di attivisti appartenenti a diversi centri sociali, tra cui il citato Laboratorio Occupato Morion, Pedro di Padova e Giango di Treviso, hanno dato luogo ad un'iniziativa estemporanea, esponendo uno striscione lungo 117 metri recante contenuti di contestazione nei confronti dell'ambasciatore e del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, in riferimento alla sua indicata visita in programma il prossimo 17 luglio nel capoluogo. Per completezza di informazioni si rappresenta che il decreto legislativo numero 177 del 2016 attribuisce alla Guardia di Finanza compiti, tra l'altro, nel comparto di specialità della sicurezza del mare e le funzioni di attuare le direttive dell'autorità di pubblica sicurezza per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in mare, assicurare con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Polizia Penitenziaria per le attività connesse all'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali alla luce dell'avvenuta soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato, dei siti navali dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria e il passaggio dei relativi mezzi navali alla Guardia di Finanza. Il 15 agosto 2017, il decreto ministeriale del 15 agosto 2017 affida alla Guardia di Finanza in via esclusiva, tra l'altro, l'esecuzione in mare di servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nel contesto di un modulo integrato diretto a individuare, prevenire e contrastare qualunque possibile minaccia all'ordine e alla sicurezza pubblica in ambiente marittimo, secondo le direttive emanate a livello centrale e locale dell'amministrazione della pubblica sicurezza. In funzione delle esclusive attribuzioni di Polizia del Mare, il Corpo assicura l'impiego di assetti navali per l'esecuzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in mare e per garantire in mare la scorta, la vigilanza e la sicurezza di autorità istituzionali e la vigilanza di obiettivi sensibili. Per i profili di diretto interesse, nel caso oggetto dell'interpellanza urgente, si evidenzia che l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Joseph Titta, è destinatario di un dispositivo di primo livello, protezione eccezionale, di cui l'articolo 8 del decreto ministeriale 28 maggio 2003, come sostituito dal decreto ministeriale 3 dicembre 2012. La misura in esame è integrata da un servizio di vigilanza fissa diurna e di vigilanza dinamica dedicata presso l'ambasciata e presso la residenza. Tale dispositivo ricorre in tutte le situazioni di eccezionale rischio individuale ambientale per le quali, stanti le qualità del soggetto da tutelare e o il particolare contesto storico ambientale sia stato accertato incontrovertibilmente un evidente, imminente ed elevatissimo pericolo per la sicurezza della persona stessa. Per quanto attiene all'avvio del tour via mare, previsto in occasione delle celebrazioni Freedom 250, è stato approntato ad integrazione della misura tutoria già in essere un dispositivo di vigilanza in mare in favore dell'ambasciatore americano e del suo yacht nel corso della navigazione e nelle località di sosta, eseguito dalla Guardia di Finanza attraverso il reparto operativo renovale Civitavecchia, in concorso con le unità navali del Comando Operativo Renovale. Al riguardo si pone in luce che il suo indicato tour coinvolge gli spazi marittimi nazionali, acque interne territoriali, a esclusione di alcune tappe all'estero per le quali non è previsto il coinvolgimento dei mezzi navali del corpo. Pertanto, alla luce del vigente quadro normativo di anzianucleato e in virtù degli articoli 2 e 3 della Convenzione di Montego Bay del 1982 ratificata dall'Italia con legge 689 del 1994 e dell'articolo 2 del Codice della Navigazione, può desumersi che il dispositivo di protezione in parola è gestito esclusivamente dall'autorità di pubblica sicurezza italiana mediante l'impiego delle necessarie forze di polizia in accordo con i responsabili della sicurezza dell'ambasciata statunitense. Per quanto di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha rappresentato che il coinvolgimento delle autorità marittime si inserisce nell'ambito dell'attività di concorso al dispositivo di ordine e sicurezza pubblica predisposto a livello locale dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza, facente capo al Ministero dell'Interno. Tale concorso viene assicurato sulla base delle richieste formulate dagli uffici territoriali del Governo per il tramite delle competenti questure e coinvolge, oltre alle autorità marittime, anche le unità di Guardia di Finanza e delle altre forze di polizia operanti in ambito marittimo. In particolare, nell'ambito delle proprie attribuzioni funzionali, le autorità marittime interessate dal transito dell'unità oggetto dell'interpellanza hanno emanato apposite ordinanze di polizia marittima finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione marittima e portuale e della vita umana in mare, in ragione delle interferenze con le attività marittime circostanti, al pari di quanto viene ordinariamente predisposto in caso di manifestazioni in mare, regate veliche, gare di pesca, altri eventi sportivi. Le citate ordinanze, di limitata durata temporale e circoscritte ad aree specificatamente individuate, emanate ai sensi dell'articolo 81 del Codice della Navigazione e dell'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione dal capo del circondariato e comandante del porto interessato, sono pubblicate sui siti istituzionali di ciascuna autorità marittima.
0: Ringrazio Vice Ministro Valentini. La deputata Zanella ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta data alla sua interpellanza.
3: Sono soddisfatta, non si tratta di essere soddisfatta, non sono per niente soddisfatta della risposta che il Governo dà, anche perché se questo dispositivo di sicurezza, tutela, diceva il rappresentante del Governo, dell'inviolabilità della dell'ambasciatore, ovviamente parliamo di inviolabilità perché ovviamente fa parte dell'ordinamento giuridico relativo, ma il nostro territorio, rappresentante del governo, non è tutelato dalla inviolabilità, visto che questo dispositivo di primo livello, lei diceva, coinvolge forze di polizia, forze della Guardia di Finanza, le guardie costiere, le capitanerie di porto, e di fatto impedisce l'utilizzo pubblico di specchi d'acqua per un periodo piuttosto lungo. Non sarebbe stato, io lo scrivo nei miei quesiti e qui non ho avuto nessuna risposta, non sarebbe stato consigliabile per il governo cercare di ridimensionare questo tour diplomatico? Ma vi sembra che sia la maniera di fare diplomazia per e con l'Italia? Mi sembra una forma di servilismo dell'Italia rispetto agli Stati Uniti. Ma ve la immaginate il nostro ambasciatore negli Stati Uniti che prende un treno, per esempio, per fare le dimensioni anali, e decide di girare tutti gli Stati Uniti, fermandosi nelle città più importanti, magari dove ci sono interessi nostri nazionali rilevanti, e cosa direbbe il governo statunitense, oppure cosa direbbe alla Premier il Presidente Trump? Non credo certo che organizzerebbe il tour diplomatico dei rappresentanti diplomatici del nostro governo. Mi sembra davvero pazzesco questo accettare qualsiasi richiesta il governo statunitense, anche a questi livelli che credo dovrebbero essere contrattabili. Ma non vi è bastato che Trump abbia trattato come la nostra Premier, a cui vanno tutte la mia solidarietà e vicinanza, come fosse una stagista qualsiasi? Ma vi rendete conto che noi stiamo veramente umiliandoci? Ma ci sono anche degli aspetti simbolici da tenere sotto l'occhio di chi governa. Ci sono dei limiti, ci sono delle decenze in un momento in cui l'Italia è in ginocchio, in cui abbiamo milioni di persone che non riescono a curarsi, milioni di persone che sono in una situazione di lavoro precario e non riescono ad arrivare alla fine del mese, lo diciamo sempre. Fare anche questa esibizione, questo sfoggio di opulenza, no, non va bene, non va bene. Va veramente ripensata quindi anche la nostra politica diplomatica. E per quanto riguarda la città di Venezia, lei indicava anche un po' con un gesto lo scandalo dello striscione di 117 metri. A me è sembrata una trovata di una manifestazione pacifica, anche molto ironica e intelligente. E guardate che non va bene così aprioristicamente stigmatizzare il dissenso nelle città, perché guardate che questo tipo di sentimento non è espresso, magari ovviamente in prima fila ci sono i giovani dei comitati, dei collettivi, dei centri sociali, ma guardate che il sentimento è molto diffuso, è molto radicato nella popolazione, soprattutto del centro storico. Non si tratta quindi di fare i conti con le manifestazioni e le strumentalizzazioni dell'estremismo di sinistra. No, rappresentante del governo, non è così. Io vi invito ancora una volta a prendere tutta questa partita in mano, perché ne va della dignità non solo della mia città, ma anche la vostra, del vostro governo e ovviamente del nostro paese. Grazie, Presidente.
0: Grazie a lei, deputata Zanella. Passiamo all'interpellanza numero 2880, presentata dai deputati Barbagallo e altri, che ha oggetto elementi e iniziative di competenza in merito alla disciplina delle incompatibilità applicabili al direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia. Chiedo alla deputata Iacono se intenda illustrare l'interpellanza di cui è firmataria. La risposta è affermativa e lasciamo la parola. Prego, l'ascoltiamo.
4: Grazie signor Presidente, signor Vice Ministro, con questa interpellanza urgente abbiamo voluto richiamare l'attenzione del Governo su una vicenda che, se confermata, rappresenterebbe una grave violazione delle regole che disciplinano gli incarichi di vertice nella sanità pubblica e che quindi pone seri interrogativi sotto il profilo della legittimità amministrativa, del rispetto delle norme in materia di incompatibilità e della corretta gestione di un ente sanitario pubblico. Ci riferiamo alla posizione dell'attuale direttrice generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, il cui contratto, sottoscritto il 1 agosto 2024, prevede espressamente lo svolgimento dell'incarico a tempo pieno e con impegno esclusivo. Un obbligo che trova fondamento nelle norme del nostro ordinamento, secondo cui la carica di direttore generale è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo. Eppure, dalle dichiarazioni pubblicate nella sezione amministrazione trasparente dell'Istituto, emerge che nel periodo di svolgimento dell'incarico la direttrice avrebbe assunto nell'arco di un solo anno ben 36 incarichi di consulente tecnico d'ufficio, 12 nel secondo semestre del 2024 e 24 nel primo semestre del 2025, oltre alla prosecuzione di ulteriori attività consulenziali. Si tratta di fatto di un'attività professionale continuativa, essendo stata contemporaneamente appunto direttrice di quell'istituto e consulente delle procure, è svolta parallelamente alla direzione di uno dei principali enti sanitari della regione siciliana e in evidente conflitto con la normativa vigente. Noi abbiamo evidenziato, e lo facciamo nuovamente oggi, che la numerosità degli incarichi di consulente tecnico d'ufficio svolti e in particolare l'assunzione dei già citati 36 incarichi nell'arco di un anno, unitamente ai risultati conseguiti nella gestione dello stesso istituto, pongono l'esigenza di verificare se tale attività sia stata compatibile con il pieno ed efficace esercizio delle funzioni di direttore generale. Questa vicenda ha fatto molto discutere, soprattutto per il rilievo che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia assume a livello nazionale, in quanto ente impegnato nella tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e della sanità animale. Un presidio essenziale, soprattutto in una fase in cui il nostro Paese, unitamente all'intero pianeta, è chiamato ad affrontare emergenze sanitarie sempre più complesse. L'interpellanza che oggi sottoponiamo non intende certamente anticipare valutazioni che spettano a ben altri organi competenti, riguarda invece un principio che dovrebbe essere alla base del buon andamento della pubblica amministrazione. Chi assume la responsabilità di dirigere un ente pubblico strategico deve rispettare fino in fondo le regole che disciplinano quell'incarico. L'esclusività dell'impegno del contratto sottoscritto dall'attuale direttrice generale è il riflesso di quanto dispone l'articolo 3 bis del decreto legislativo 502 del 92, secondo cui la carica di direttore generale è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo. È una scelta precisa del legislatore: chi dirige un ente sanitario deve dedicare tutte le proprie energie a quell'incarico, senza sovrapposizioni, senza conflitti e senza ambiguità. Il direttore generale è un organo monocratico di vertice, è responsabile della gestione complessiva, deve garantire l'imparzialità, il buon andamento e anche l'assenza di conflitti di interesse. Il rapporto del direttore generale con l'amministrazione regionale è fiduciario, privatistico, con regime di incompatibilità pieno e con l'obbligo di esclusività assoluto, attesa anche la complessità della gestione di un ente pubblico sanitario. E ciò implica che lo stesso direttore generale non può svolgere attività libero professionale, non può avere altri rapporti di lavoro, non può assumere cariche incompatibili, né può esercitare attività imprenditoriali. È indubbio altresì che il rapporto di lavoro di direttore generale di quell'istituto, costituendo un incarico di vertice a tempo pieno ad esclusività non derogabili, lo ribadisco, è stato qualificato dalla giurisprudenza come incarico fiduciario di vertice retto da norme di diritto privato ben distinto dal pubblico impiego contrattualizzato. Il rapporto che si instaura con la pubblica amministrazione conferente l'incarico è qualificato come incarico fiduciario di alta amministrazione conferito intuitu personae. Ma che l'incarico sia fiduciario ed è nota a tutti e tutti la quota partitica di appartenenza della persona in questione, quindi si tratta di una nomina che ben si inserisce nella modalità e nella prassi ormai consolidata di spartizione e di lottizzazione degli incarichi di vertice della sanità siciliana da parte della destra di governo, non significa tutto ciò che possa essere espletato contravvenendo le norme del nostro ordinamento. La difesa e le giustificazioni addotte dall'interessata sono ormai note, ma sono anche prive di fondamento. Le consulenze, a suo dire, sarebbero state svolte nei fine settimana oppure nelle ore serali. Ma il punto non è nemmeno questo. Noi ci chiediamo se può guidare l'ente e se nello stesso tempo continuare a svolgere la sua attività professionale privata come consulente tecnico d'ufficio per diverse procure siciliane, oppure se è stata autorizzata da qualcuno a farlo, perché il punto, signor Presidente, è che l'esclusività prevista dalla legge non riguarda il numero delle ore lavorate, ma riguarda la natura stessa dell'incarico, perché un direttore generale non è un dipendente che timbra un cartellino, è il vertice gestionale dell'ente che è chiamato ad assumere decisioni, ad affrontare emergenze, a rappresentare l'istituzione, garantire presenza, disponibilità e piena dedizione. Per questo il legislatore ha previsto appunto un rapporto esclusivo ed è proprio per questo che sorprende che di fronte a una questione tanto delicata, invece di fare piena chiarezza, si sia preferito minimizzare e rinviare il problema. Molto significativo è anche ciò che è accaduto all'interno e fuori dallo stesso istituto. Le organizzazioni sindacali hanno presentato esposti, il responsabile della prevenzione della corruzione ha espresso il proprio parere. Il Consiglio di amministrazione, recependo tali valutazioni, ha chiesto di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire la correttezza amministrativa, arrivando a prospettare anche la risoluzione del contratto. Sono atti provenienti dagli organi dell'ente e trasmessi, secondo quanto ci risulta, anche alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Ancora più grave è che, nonostante le segnalazioni delle organizzazioni sindacali, il coinvolgimento del responsabile anticorruzione e la richiesta del Consiglio di amministrazione di valutare anche la risoluzione del contratto, la situazione sembrerebbe permanere. La questione, signor Presidente, è stata oggetto di nostri precedenti precedenti atti ispettivi e di richieste di chiarimento rivolte al governo, mentre l'ispettorato della funzione pubblica ha evidenziato che il tema non riguarda tanto l'autorizzazione preventiva agli incarichi di CTU quanto i possibili profili di incompatibilità derivanti appunto dall'incarico di direttore generale. Ecco, si discute della compatibilità tra quella funzione e un incarico che per legge e per contratto richiede l'esclusività assoluta. Perché se oggi accettiamo che l'obbligo di esclusività possa essere interpretato in modo per così dire elastico, domani lo stesso principio potrà essere svuotato in qualsiasi amministrazione pubblica e noi non possiamo accettare che un caso simile possa essere derubricato a questione opinabile. Non sfugge inoltre che la stessa regione siciliana, in un diverso episodio relativo all'assunzione di un incarico presso il consorzio Coribia, abbia ritenuto che tale funzione fosse difficilmente conciliabile con il ruolo di direttore generale, richiamando proprio il principio dell'esclusività. Quanto esposto, signor Presidente, appare indicare che l'attività professionale esterna svolta quale consulente tecnico d'ufficio abbia assorbito un impegno significativo, tale da far sorgere dubbi anche circa la piena dedizione richiesta dall'incarico di direttore generale. Tale circostanza, unitamente al mancato raggiungimento di alcuni obiettivi strategici dell'ente e ai ritardi nella realizzazione della riorganizzazione prevista dalla legge, ci induce a ritenere che l'attività di consulenza abbia assunto un rilievo prevalente rispetto all'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla direzione dell'istituto, circostanza che merita di essere verificata nelle sedi competenti. Non stiamo parlando di un fatto marginale, ma di una situazione che rischia di compromettere la credibilità delle istituzioni e la fiducia delle cittadine e dei cittadini nella pubblica amministrazione. Signor Presidente, signor Vice Ministro, da quanto esposto emerge un quadro che merita delle risposte. E allora noi chiediamo una cosa molto semplice, che il governo eserciti fino in fondo le proprie prerogative, che il Ministero della Salute per la pubblica amministrazione e il Ministero dell'Economia attivino tutti gli strumenti ispettivi previsti dall'ordinamento. È per questo che attraverso questa interpellanza chiediamo al governo se intenda intervenire con urgenza anche attraverso gli organi ispettivi competenti per accertare i fatti, verificare eventuali responsabilità e garantire che chi ricopre incarichi così delicati rispetti pienamente la legge e gli obblighi assunti nei confronti della collettività. Tali verifiche sono necessarie e funzionali ad accertare il pieno rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione e dalla normativa vigente, perché il rispetto delle regole non può essere facoltativo, soprattutto per chi è chiamato a dirigere un ente pubblico. Quindi noi chiediamo che venga fatta chiarezza, perché la trasparenza serve a tutelare le istituzioni e serve soprattutto a proteggere quei tanti dirigenti pubblici che ogni giorno rispettano rigorosamente le regole e che hanno diritto a non vedere svilito il valore del proprio impegno. E noi oggi da lei, signor Vice Ministro, dal governo ci aspettiamo una risposta chiara e puntuale e ci auguriamo di ottenerla. La ringrazio, signor Presidente.
0: Grazie a lei. Intanto approfitto per salutare i giovani della parrocchia di Roncaglia di Ponte San Nicolò in provincia di Padova, che sono presenti in tribuna ad assistere ai nostri lavori. Ricordo loro che la seduta di oggi è dedicata alle interpellanze, al loro sviluppo, pertanto sono presenti per questa ragione in aula soltanto i deputati che hanno appunto da discutere le proprie interpellanze, oltre al Vice Ministro Valentino Valentini, che risponderà proprio adesso all'interpellanza ascoltata. Prego, Vice Ministro.
1: Grazie. Con riferimento alle asserite violazioni degli obblighi e delle disposizioni in materia di incompatibilità connesse all'incarico del direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, riferisco che il Ministero della Salute, per gli aspetti di propria competenza, ha provveduto ad acquisire elementi informativi dall'Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Da quanto rappresentato dall'Assessorato, risulta che gli ulteriori incarichi espletati dal direttore generale nel 2024 nel 2025 riguardano consulenze tecniche d'ufficio svolte per conto delle procure della Repubblica e dei tribunali di Marsala e Trapani. La questione, potendo configurare un'eventuale violazione del principio di esclusività del rapporto di lavoro, è stata segnalata alle procure interessate e alla procura regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di rispettiva competenza. Ciò premesso, l'assessorato ha riferito che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'istituto, ritenendo che gli incarichi di CTU potessero integrare una fattispecie di incompatibilità ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 39 del 2013, ha richiesto un apposito parere all'autorità nazionale anticorruzione, mentre il consiglio di amministrazione ha chiesto l'adozione dei provvedimenti necessari a ristabilire la correttezza

0: compatibilità prospettata, precisando che l'attività di CTU svolta per conto dell'autorità giudiziaria non è finanziata né regolata dal Servizio Sanitario Regionale. La stessa autorità ha inoltre evidenziato di non essere competente a pronunciarsi su eventuali violazioni del decreto legislativo 165 del 2001 e del decreto legislativo 502 del 1992, rimettendo all'amministrazione d'appartenenza le valutazioni circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse o cause di incompatibilità. L'assessorato regionale ha a riguardo richiamato la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale l'incarico di consulente tecnico d'ufficio è conferito direttamente dall'autorità giudiziaria e pertanto non rientra tra gli incarichi soggetti al regime autorizzativo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 165 del 2001. In tale prospettiva, l'assessorato ha ritenuto che non si configuri un'ipotesi di incompatibilità o illegittimità derivante dal solo conferimento di incarichi di CTU. Secondo l'assessorato, tali incarichi infatti non costituirebbero prestazioni professionali rese in forza di un contratto d'opera, ma integrerebbero lo svolgimento di un minus publicum funzionale all'esercizio della giurisdizione. La natura doverosa dell'incarico troverebbe conferma tra l'altro negli articoli 63 del Codice di Procedura Civile e 366 del Codice Penale, che prevedono rispettivamente l'obbligo di prestare l'ufficio, salvo giustificato motivo di astensione, e la sanzione per chi ottenga fraudolentemente l'esenzione dell'incarico. Su tale profilo anche il Dipartimento della Funzione Pubblica, all'esito dell'istruttoria di competenza, ha precisato che l'incarico di CTU è ontologicamente distinto dalle ordinarie attività professionali e non richiede la preventiva autorizzazione dell'amministrazione d'appartenenza. Il medesimo Dipartimento ha comunque evidenziato che resta ferma la competenza dell'amministrazione d'appartenenza a verificare, sulla base delle circostanze concrete e nel rispetto dei principi del contraddittorio e delle garanzie procedimentali, se la quantità e la continuità degli incarichi svolti possano risultare incompatibili con il vincolo di esclusività e con il pieno perseguimento degli obiettivi istituzionali propri dell'incarico di direttore generale. Riferisco infine che la presente interpellanza è stata trasmessa anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le valutazioni di competenza. In conclusione, il Ministero della Salute continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda per quanto di competenza, fermo restando il rispetto delle attribuzioni proprie degli organi competenti e dell'autonomia della valutazione ad esse rimesse. Grazie.
1: Grazie a lei, Vice Ministro Valentini. Il deputato Barbagallo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta all'interpellanza che ha cofirmato. Prego.
2: Grazie, signor Presidente. Rappresentante del Governo, non siamo soddisfatti per nulla e inizio il mio intervento con alcune considerazioni di metodo che non possono sfuggire a quest'Aula, che riteniamo particolarmente evocative. La prima: siamo stati costretti, signor Presidente, a utilizzare lo strumento dell'interpellanza urgente, sottraendo lo spazio di oggi ad altre emergenze estive, come quella ad esempio del ritardo dei treni, che ormai non risparmiano nessuno delle regioni e nessuno degli italiani, per un fatto su cui avevamo chiesto notizie al Governo, utilizzando lo strumento dell'interrogazione scritta. E segnatamente la 406828 del 22 gennaio 2026, signor Vice Ministro, a cui i suoi colleghi hanno opportunamente ritenuto di non rispondere, nonostante ben tre solleciti del 10 marzo, del 14 aprile e del 28 aprile. Evidentemente dal lato del Ministero della Salute saranno troppo impegnati per dedicarsi ad esitare prerogative parlamentari incomprimibili come quelli del sindacato ispettivo. Ecco, non ci fate un favore rispondendo in quest'Aula, non ci fate un favore soprattutto se da risposte come quella che ci ha dato lei oggi in Aula, insomma, l'atteggiamento è quello del non rispondere, risposte pilatesche, insomma un governo che non vede, non sente e non parla. Ci sono delle specifiche competenze in capo al Ministero, quelle relative alla vigilanza che siete chiamati ad esercitare. È insopportabile sentirsi dire in quest'Aula che avete trasmesso gli atti alle procure della Corte dei Conti per le parti contabili, alla Procura per la parte penale, al CDA per la risoluzione, quando in capo al Governo esistono specifiche competenze di vigilanza.

0: e la specifica azione di vigilanza prevista dal decreto legislativo 106 del 98 che volete e dovete esercitare. E allora la sensazione è un'altra, è quella che avete posto in essere anche con la combinata azione della non risposta a partire da gennaio di quest'anno, la tattica del muro di gomma. Ed è particolarmente è irricevibile questo atteggiamento, soprattutto in considerazione del fatto che l'istituto zooprofilattico, e nella specie l'istituto zooprofilattico della Sicilia, come ha evidenziato la collega Iacono nell'illustrazione, è un ente sanitario di diritto pubblico, un organo tecnico-scientifico del Ministero della Salute ed è il laboratorio ufficiale per il controllo degli alimenti e delle malattie, per la trasmissione delle malattie da animale ad animale e dall'animale all'uomo. Per essere chiari, alcune malattie che in questo tempo e nel tempo che viviamo appunto sono particolarmente, preoccupano molto, la cronaca e l'attualità se ne occupano molto, come l'ebola, la brucellosi, la resmaniosi. Insomma, l'istituto svolge un ruolo fondamentale e quindi è inaccettabile anche da questo punto di vista il silenzio complice, colpevole del governo su alcuni fatti evidentissimi. E veda, Vice Ministro, non lo dico soltanto con la considerazione del mandato parlamentare. Io nella vita esercito la professione di avvocato da 25 anni, Presidente Rambelli, non mi è mai capitato che un soggetto manifestamente incompatibile con la carica di direttore generale a cui è chiamato per impegno pieno ed esclusivo svolga liberamente altre attività professionali nel numero di ben oltre 35 all'anno, che addirittura riceve gli incarichi e lui stesso li svolge nella qualità dichiarandosi di direttore generale. Una vicenda singolare che merita che il governo faccia chiarezza. In questi mesi, peraltro, i fatti si sono arricchiti di ulteriori elementi. Tra i fatti gravi c'è stata anche la nomina del direttore amministrativo, che anziché essere fatto da parte del direttore generale tra gli idoni dell'elenco regionale, è stato scelto un soggetto che tra i requisiti vanta quello di essere dipendente della Protezione Civile di Roma Capitale. Veramente restiamo senza parole. E allora dietro questa azione, dietro questi silenzi del governo e dietro l'operato del direttore generale, noi non possiamo non notare alcuni parallelismi con quello che sta facendo il centrodestra in Sicilia. Scandali su scandali, oggi i giornali hanno aperto con l'ulteriore arresto di uno dei deputati regionali di centrodestra, che fa seguito a alcuni scandali e a ulteriori scandali nella sanità, come quelli che hanno riguardato l'ex presidente della regione e ulteriori deputati regionali, ulteriori dirigenti generali delle ASP. La logica dell'amichettismo, della clientela che viene praticata quando i dati sulla sanità in Sicilia sono ai minimi termini, le liste d'attese sono infinite, sia per le liste visite specialistiche che nei pronti soccorso, e non si valuta neanche la cura che si dovrebbe avere, come nei casi di prevenzione per la tutela della salute, con fatti così gravi come quelli di cui si occupa l'istituto zooprofilattico. E allora sono stati evocati in quest'Aula oggi i principi previsti dall'articolo 97 della nostra Carta Costituzionale, quello dell'efficienza, della trasparenza, del buon andamento della pubblica amministrazione. Quindi non soltanto vi risparmiamo, ahimè, l'appello accorato, ma vi assicuriamo che continueremo ad andare avanti in ogni sede per perseguire questa azione manifestamente illegittima, che a nostro giudizio comporta pure la nullità degli atti. Con tutto il rispetto per tutti, non state occupando una poltrona di un ente che deve consegnare un pacco postale al vicino di casa, ma vi state militarizzando, occupando poltrone in materie delicatissime senza soggetti che ne abbiano i requisiti. Noi continueremo ad andare avanti ed ahimè tra gli atti che comportano la manifesta violazione dell'articolo 97, ci sono tutti gli atti fondamentali dell'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, che in questo momento, a oltre 2 anni di distanza dall'incarico che è stato formulato al direttore generale, dalle indicazioni specifiche del Consiglio di amministrazione al direttore generale, non ha previsto ancora oggi l'approvazione del regolamento interno per gli uffici e dei servizi, della nuova dotazione organica, del piano triennale del fabbisogno del personale e del programma triennale del personale adesso collegato. Cose mai viste. C'è un istituto che oggi non provvede neanche agli atti di ordinaria amministrazione, mentre il suo direttore generale passeggia per tutti i tribunali esercitando attività professionali private. Io credo che di fronte a questa vergogna il governo ha un ultimo momento per battere un colpo. Diversamente noi procederemo e ci aspettavamo francamente, signor Vice Ministro, una risposta diversa a tutela dei cittadini siciliani e francamente a tutela anche del pubblico decoro.
1: Ringrazio deputato Barbagallo. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Avverto che secondo le intese intercorse tra i gruppi lo svolgimento della discussione generale del disegno di legge 2961 recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti previsto per la seduta di martedì 28 luglio è anticipato alla seduta di giovedì 23 luglio al termine delle votazioni antimeridiane. Conseguentemente, secondo le medesime intese, nella parte pomeridiana della seduta di giovedì 23 luglio non avranno luogo votazioni e nella seduta di martedì 28 luglio non sarà prevista la partizione notturna della seduta. Avverto inoltre che nell'allegato A, resoconto della seduta odierna, sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per l'esame della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria, per l'esame della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia, per l'esame della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte, per l'esame della relazione della prima commissione sugli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto, per l'esame del DDL 2670A, misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo, per la discussione generale del DDL 2961, disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero di detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 20 luglio 2026, ore 11, discussione generale delle relazioni della prima commissione affari costituzionali della Presidenza del Consiglio e interni sugli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa e nelle materie tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Liguria, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Lombardia, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Piemonte, tra il Governo della Repubblica Italiana e la Regione Veneto. Discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. Discussione generale del disegno di legge recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. La seduta è tolta.
2: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: Ben trovati con il nostro appuntamento con i libri, al microfono Giovanna Serpico. Oggi parliamo del nuovo testo scritto dal professor Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma III, e Giulia Guerrini, avvocata giuslavorista. Si chiama Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori. Qui con noi gli autori, ben trovati.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Con grande piacere.
0: Comincio subito da lei, professor Celotto. Come nasce l'idea di questo libro?
2: Nasce un po' per caso, per una coincidenza, cioè perché ci siamo resi conto che in questo anniversario, gli 80 anni del voto del 2 giugno, chi ha votato allora, quindi le persone che votarono il 2 giugno 46, compiono almeno 100 anni. E quindi questa coincidenza, 80 più 100, ci ha fatto pensare di andare a cercare il centenario della Repubblica, cioè le persone che votarono allora, e siamo riusciti a trovarne alcune centinaia e addirittura intervistarne 150 in questo libro.
0: In un'Italia ancora segnata da 20 anni di dittatura e dalle macerie di un conflitto mondiale, il 2 giugno 1946 milioni di cittadini e cittadine si recarono alle urne per scegliere tra monarchia e repubblica. Avete raccontato quel periodo storico attraverso le testimonianze di chi ha vissuto quella fase. Quanto è stato complicato raccogliere le voci, professore?
2: Allora è stata così un po' un'impresa, perché sono persone di una certa età, soprattutto donne, soprattutto nei paesi, quindi siamo un po' andati in giro, siamo un po' appoggiati a qualche struttura, a qualche RSA, a tanti parenti, però veramente abbiamo trovato tanto entusiasmo nelle persone che hanno voglia di parlare e raccontare queste emozioni.
0: E per la prima volta la decisione della forma di Stato non era imposta dall'alto, da una dinastia o da una volontà politica esterna, ma proveniva proprio dal basso, da un voto diretto e democratico a suffragio universale. A 80 anni di distanza quel voto cambiò le sorti del nostro paese. Qual è l'intento di questo testo, dottoressa Guerrini?
1: Allora, l'intento è far capire e far riscoprire l'importanza del voto anche ai giovani di oggi, perché diciamo che il sentimento che più ci ha colpito è stato proprio questo ricordo così vivido e così sentito. Le donne soprattutto si ricordano perfettamente quel giorno, si ricordano cosa indossarono, si ricordano come era il tempo e si ricordano con chi andarono, proprio per sottolineare veramente la fortuna che sentivano di avere, di poter finalmente esprimere anche loro una loro opinione.
0: Non è un saggio storico, non è un romanzo, ma è ricco di testimonianze che restituiscono molte emozioni. E voi quale avete provato? Lo chiedo a entrambi, avvocato Guerrini.
1: Allora, sicuramente io, essendo anche donna, mi sono commossa molte volte, soprattutto per i ricordi della guerra e soprattutto per quella consapevolezza, inconsapevolezza, mi spiego. I giovani di allora non avevano una grande consapevolezza di cosa andavano a fare, perché le notizie erano frammentate, tante persone non erano istruite e comunque venivano dopo tanti anni di guerra. Però in quell'inconsapevolezza c'era la consapevolezza di poter cambiare, e questo secondo me è il sentimento più bello che ci hanno trasmesso.
0: Professor Celotto?
2: Sì, anch'io mi sono emozionato pur essendo uomo. Scherzi a parte, voglio dire che sentire tanta partecipazione, tanta passione, la responsabilità di dover cambiare l'Italia, la responsabilità di andare avanti, ti fa capire quanto è stata importante la conquista del voto e quanto questo vada trasmesso alle generazioni attuali e future, perché l'Italia nasce da lì, ma deve andare avanti con quella forza.
0: Mi ha molto colpito una testimonianza che avete raccolto nel vostro libro. Questa persona dice: mia mamma era fascista eppure ha votato la Repubblica. Secondo lei perché, professor Celotto?
2: Ma perché ci fu questo grande momento di passaggio? Perché d'altra parte, dopo 20 anni di dittatura, senza voto, con un partito unico, un'ideologia unica, tutte le persone sono trovate un po' spaesate e quindi avevano la speranza che la Repubblica, per quanto sconosciuta, in Italia non c'era mai stata una forma repubblicana, democratica, non c'era mai stato un suffragio universale di tutti, potesse essere la strada per andare avanti e uscire da quegli anni bui.
0: Avvocata Guerrini, qual è la testimonianza che a lei ha colpito di più di questo libro? Ci racconta qualche passaggio? Ci racconta quale personaggio?
1: Mi ha colpito tantissimo una donna che quando ricordò della guerra ci ha raccontato che una volta era stata mitragliata nel treno che aveva preso per andare a lavorare, e gli cadde sopra un paracadutista molto giovane. E lei si è ancora commossa nel ricordare il sentimento che provò in quel momento, perché lei dentro di sé disse: colpiranno prima lui di me. E mi ha colpito tantissimo il ricordo di questa donna che di fronte, diciamo, alla guerra e a dei ricordi veramente anche più duri, si ricorda dell'egoismo che ha provato pentendosene ancora, perché raccontandolo si è ancora commossa.
0: Qual è la testimonianza nella quale invece emerge il senso di tutto il vostro libro, professor Celotto?
2: Ne abbiamo raccolte tante, quindi è difficile prenderne una sola, ma per esempio abbiamo raccolto soprattutto dei militari, dei carabinieri, che ci hanno fatto capire come ci fosse il bisogno di sicurezza, informazione, partecipazione. E al di là da questa, forse quello che mi ha colpito di più è di questo un signore di un paesino del sud, che ci diceva che le informazioni non arrivavano e che quindi c'era uno solo che sapeva leggere e scrivere, andava al paese vicino, prendeva il quotidiano, lo portava e lo leggevano tutti assieme in piazza, per far capire come la democrazia si basa sulla partecipazione dell'informazione.
0: Un capitolo del vostro libro racconta di vincitori e vinti. Dottoressa Guerini, entriamo un po' più nel dettaglio, che cosa significa?
1: Allora, quel capitolo tratta del risultato del referendum e di tutti i giorni tutti i giorni dopo, diciamo, la proclamazione dei risultati, in cui chiaramente l'informazione era la stessa dei comizi elettorali, quindi diciamo che l'informazione anche sui risultati è stata molto frammentaria, quindi arrivarono prima alcune città e poi altre, e di conseguenza, diciamo, a Roma i risultati vennero proclamati e vennero saputi anche con molto ritardo, e quindi diciamo si racconta anche delle serate concitate di chi stava nei palazzi del potere a Roma, che pensava che vinceva la monarchia oppure che i risultati erano più favorevoli per la Repubblica, e quindi anche di tutti, diciamo, i diari dei politici di allora, che vissero quei momenti con grande emozione anche loro.
0: E invece Qui si fa l'Italia, professor Celotto, di che cosa parla?
2: Qui si fa l'Italia è un po' l'inizio di tutto, nel senso che è la caduta del fascismo, la grave spaccatura fra Regno del Sud e Repubblica Sociale al Nord, dove però c'erano i partigiani che combattevano per cercare di mandare via gli invasori. Ecco allora la consapevolezza anche dei politici di allora, dei capi partigiani, che era il momento di fare l'Italia, come avevano provato a farla Mazzini, Garibaldi 100 anni prima. Era il momento di rifondare lo Stato.
0: Che cosa potranno imparare i giovani di oggi da questo libro, professor Celotto?
2: Noi speriamo che possano imparare tanto. Possono imparare la partecipazione, possono imparare la passione, possono imparare la difficoltà e la fatica con cui è nata la Repubblica, e che quindi la libertà, la democrazia non sono un regalo trascendente arrivato per caso, ma sono la grande lotta dei nostri nonni e dei nostri bisnonni.
0: Qual è il segno più importante che lascerà questo testo alle generazioni future, dottoressa Guerrini?
1: Allora, sicuramente è un testo che più passa il tempo più diventa irripetibile, perché chiaramente le persone che votarono allora hanno oggi più di 100 anni, quindi speriamo che è questo appunto il segno che lascia, cioè dar voce a quelle persone che comunque hanno fatto l'Italia.
0: E allora ringrazio gli autori del libro Viva il Re, Viva la Repubblica, edito da Mondadori, grazie ai colleghi della parte tecnica, grazie a tutti voi per averci seguito.
3: I libri AGR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Bentrovati da Danilo Cretara in studio per un notiziario flash. Con l'interpellanza urgente si sono conclusi i lavori d'aula della settimana. Centrale alla Camera è stata la riforma della legge elettorale, che ha ottenuto il primo via libera parlamentare. Ora andrà all'esame del Senato. L'attesa è anche per capire se verrà ripresentato l'emendamento sulle preferenze voluto dalla Premier e bocciato alla Camera con voto segreto. Votazione segreta che non è prevista a Palazzo Madama e quindi non ci sarebbe spazio per franchi tiratori. Il Senato ha concluso la settimana con il via libera alle risoluzioni sui preaccordi tra governo e regioni Veneto, Piemonte, Lombardia e Liguria, un primo passo verso l'autonomia differenziata nel programma di centrodestra e del ministro Calderoli, riforma che, come pensata all'epoca, fu bocciata dalla Corte Costituzionale per questo ed altro la contrarietà delle opposizioni. Per la maggioranza l'intesa ha tenuto conto dei rilievi della Consulta. Palazzo Madama tornerà a riunirsi martedì pomeriggio per l'esame del DDL che modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, alcune deleghe al governo e poi la conversione del decreto con misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sull'immigrazione e sull'asilo. La Camera riprenderà lunedì mattina con le relazioni sulle preintese tra governo e regione Veneto, Liguria, Piemonte e Lombardia, appunto in materia di autonomia differenziata. Testi che, come abbiamo detto, sono stati approvati ieri dal Senato ed ora passano all'esame di Montecitorio. In chiusura, ipotesi di voto, la legislatura va avanti fino alla fine, non è un mese in più, un mese in meno, e non un mese in più, un mese in meno, lo ha detto il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani al suo arrivo all'assemblea di Federcasse. Nella maggioranza non si è mai parlato di date, ha spiegato il leader di Forza Italia, tutti i giornali ne parlano sempre, ma si voterà l'anno prossimo. Vediamo quando, ma insomma non è un problema. È tutto per il notiziario flash. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la sala della Regina di Montecitorio si è svolto il convegno Il patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali, valore pubblico, sviluppo territoriale e crescita del Paese, promosso dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Ha illustrato il presidente della Commissione Alberto Bagnai, ha concluso Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali. Buon ascolto.
2: Ho lettura del messaggio del signor Presidente della Camera, onorevole Lorenzo Fontana. Desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i partecipanti all'evento odierno promosso dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori. È questa l'occasione per una riflessione sulla rilevanza del patrimonio immobiliare pubblico previdenziale, sia sotto il profilo economico-finanziario, sia come risorsa in grado di concorrere allo sviluppo territoriale e alla coesione sociale. Le recenti tendenze demografiche evidenziano la necessità di ampliare e diversificare l'offerta di nuovi alloggi. Nell'attuale conformazione delle città, questo intervento passa inevitabilmente attraverso il recupero e la riconversione di edifici inutilizzati e di aree dismesse. Occorre innanzitutto garantire una dimora ai nuclei familiari che versano in condizioni di vulnerabilità e al tempo stesso individuare soluzioni adeguate alle nuove esigenze abitative emerse negli ultimi anni. Risulta in particolare fondamentale rispondere ai bisogni delle persone anziane che vivono in solitudine e all'intensa mobilità degli studenti. Allo stesso modo, È indispensabile agevolare l'accesso alla prima casa per i lavoratori e per le giovani coppie, consentendo loro di poter costruire fondamenta solide per il proprio futuro. Sono dinamiche complesse e articolate per le quali le istituzioni hanno il dovere di assumere decisioni efficienti e responsabili per il bene dell'intera collettività. In questo contesto, gli immobili degli istituti previdenziali e assistenziali rappresentano un'infrastruttura strategica capace di contribuire a processi di rigenerazione urbana e di favorire iniziative di edilizia residenziale sociale, svolgendo una funzione complementare rispetto alle politiche abitative ordinarie. Per tali ragioni è importante promuovere la valorizzazione, la riqualificazione e il riutilizzo di queste strutture, coniugando sostenibilità economico-finanziaria e finalità sociali. Il documento che sarà illustrato oggi offre una panoramica ampia e dettagliata sulla situazione attuale e sulle relative criticità, presentandosi come uno strumento utile per orientarsi nella ricerca di scelte condivise. Rivolgo dunque un sentito ringraziamento ai membri della Commissione per il prezioso approfondimento svolto sull'impiego delle risorse patrimoniali da parte degli enti pubblici. Vi giunga quindi il mio più sincero augurio per il miglior esito dell'iniziativa Lorenzo Fontana. Oggi alla Camera è una giornata particolare, come sapete. Comincio col salutarvi, quindi, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, presidenti e rappresentanti degli enti pubblici, autorità, gentili ospiti. Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente della Camera per aver voluto ospitare nella Sala della Regina la presentazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali. Rivolgo altresì un sentito ringraziamento ai rappresentanti del Governo, ai vertici degli enti e delle amministrazioni, agli esponenti del mondo produttivo e professionale, alle associazioni di categoria, agli studiosi e agli operatori che hanno accolto l'invito della Commissione. La loro presenza conferma la rilevanza di un tema che non riguarda soltanto la corretta amministrazione di un insieme di beni, ma investe la sostenibilità del welfare, la qualità delle nostre città, la politica dell'abitare, la capacità di attrarre investimenti e, in definitiva, le prospettive di crescita del Paese. L'iniziativa odierna conclude un percorso parlamentare avviato il 2 ottobre 2025, quando l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, deliberò lo svolgimento dell'indagine conoscitiva. Il relativo programma fu approvato il 16 ottobre successivo e il ciclo delle audizioni si sviluppò dal 22 gennaio di quest'anno al 4 giugno scorso, per concludersi il 18 giugno con l'approvazione del documento. Queste date, ve le ricordo non per una mera scansione procedurale, descrivono un lavoro che si è protratto per mesi, fondato sull'acquisizione di documentazione, sull'analisi dei bilanci e dei dati patrimoniali, sul confronto con le istituzioni e con gli operatori del settore e sulla progressiva ricostruzione di un quadro che prima di questa indagine si presentava frammentato e difficilmente comparabile. L'unanimità con cui la Commissione ha approvato il documento merita di essere sottolineata, perché testimonia la possibilità, pur nella fisiologica diversità delle posizioni politiche, di convergere su un'analisi rigorosa e su alcune linee di indirizzo condivise quando l'oggetto della riflessione riguarda interessi permanenti della collettività. Desidero pertanto ringraziare tutti i colleghi della Commissione, ma anche tutti i tecnici, che non vorrei mai dimenticare, tutto il personale della Commissione e naturalmente tutti gli auditi, quindi i presidenti, i rappresentanti di INPS, di INAIL, di Cassa Depositi e Prestiti e delle società da essa controllate, di Invimit, dell'Agenzia del Demanio, della Cabina di Regia Nazionale presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, FIABCI, ANCE, Confindustria Assoimmobiliare e tutte le strutture amministrative che ci hanno coadiuvato. La Commissione ha operato nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 56,2 lettera B della legge 9 marzo 1989 numero 88, che le affida il compito di vigilare sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza. La gestione immobiliare in questa prospettiva non è un tema accessorio, perché incide sulla capacità degli enti di erogare servizi, sulla solidità delle loro strutture patrimoniali, sulle sull'efficienza dell'impiego delle risorse e sulla coerenza delle decisioni di investimento con gli interessi degli iscritti e dei cittadini. Per la prima volta la Commissione ha effettuato una ricognizione organica del patrimonio immobiliare dei due principali enti pubblici previdenziali, analizzandone consistenza, composizione, modalità di gestione, redditività e potenziale di valorizzazione. Il primo dato che offre immediatamente la misura economica del fenomeno è quello di un patrimonio complessivo superiore ai 9 miliardi di euro, articolato in beni strumentali, immobili a reddito e quote di fondi immobiliari. Ma la dimensione contabile, per quanto rilevante, rappresenta soltanto il punto di partenza. La tesi che attraversa il documento conclusivo è che questo patrimonio debba essere considerato come un'infrastruttura strategica nazionale, capace di assolvere contemporaneamente una funzione istituzionale, una funzione economico-finanziaria e una funzione territoriale e sociale. La funzione istituzionale è evidente negli immobili strumentali che costituiscono la rete fisica attraverso la quale gli stessi enti assicurano la prossimità dei servizi previdenziali, assicurativi e assistenziali. La funzione economico-finanziaria si esprime nella capacità degli immobili a reddito e degli investimenti indiretti di contribuire alla solidità patrimoniale e alla sostenibilità delle gestioni. La funzione territoriale e sociale, infine, emerge dalla possibilità di destinare gli asset alla rigenerazione urbana, all'efficienza energetica, all'housing sociale, allo student housing, al senior housing, alla realizzazione di servizi e alla riqualificazione di aree oggi degradate o sottoutilizzate. Considerate insieme, queste tre dimensioni impongono di superare l'idea che la politica immobiliare pubblica possa esaurirsi nell'amministrazione ordinaria o nella dismissione occasionale dei beni. Il lavoro della Commissione ha preso avvio dall'INPS, che gestisce il più rilevante patrimonio immobiliare pubblico previdenziale italiano. La sua configurazione attuale è il risultato della storia del sistema previdenziale nazionale, acquisizioni compiute in epoche diverse, incorporazione di enti soppressi, trasferimenti di patrimoni, retrocessioni derivanti dalle operazioni SCIP e progressiva costituzione di fondi immobiliari hanno prodotto un patrimonio vasto e estremamente eterogeneo. Questa origine deve essere tenuta presente quando si valutano i risultati gestionali, perché molte criticità attuali non sono riconducibili a singole decisioni recenti, ma discendono dalla stratificazione di beni nati per finalità differenti, localizzati in mercati diversi e caratterizzati da standard manutentivi, destinazioni e livelli di liquidità non omogenei. Al 31 dicembre 2024 il patrimonio immobiliare complessivo dell'INPS presentava un valore lordo di bilancio pari a circa 4 miliardi 650 milioni di euro e un valore netto di circa 3 miliardi 530 milioni. Al suo interno il patrimonio strumentale e sociale valeva circa 825 milioni lordi, 391 netti, il patrimonio immobiliare a reddito circa 1 miliardo e 810 milioni e lordi e 1 miliardo e 120 milioni netti, le quote di fondi in investimento immobiliare ammontavano a poco più di 2 miliardi. Questa ripartizione mostra già come l'esposizione immobiliare dell'istituto non coincida con la sola proprietà diretta degli edifici, ma comprenda una componente indiretta di dimensioni assai rilevanti che richiede specifici presidi di trasparenza, controllo e valutazione. Il patrimonio strumentale costituisce l'infrastruttura permanente attraverso la quale l'INPS assicura i propri servizi sull'intero territorio nazionale. Le strutture complessivamente utilizzate sono 614, 199 di proprietà, 415 detenute in godimento a vario titolo, con un costo annuo complessivo di circa 48,2 milioni di euro. La presenza territoriale è particolarmente significativa in Lombardia, con 71 strutture, in Sicilia con 52, nel Lazio con 51, in Puglia con 49 e così via via a scalare. Si tratta di una delle reti più estese della pubblica amministrazione, la cui capillarità costituisce un valore per l'utenza, ma comporta una notevole complessità manutentiva e gestionale. La razionalizzazione logistica, anche alla luce dei principi di contenimento della spesa e di ottimizzazione degli spazi introdotti dal decreto legge numero 95 del 2012, resta pertanto una necessità. Essa tuttavia non può essere perseguita in modo meramente contabile, perché deve conciliarsi con il principio di prossimità e con l'esigenza di garantire l'accessibilità dei servizi, soprattutto nelle aree interne, periferiche o caratterizzate da maggiore fragilità sociale. La corretta soluzione non risiede nell'alternativa semplice semplicistica fra conservazione indiscriminata e riduzione lineare delle sedi, bensì una programmazione pluriennale che consideri i costi complessivi di utilizzo, l'efficienza energetica, la qualità degli spazi, l'evoluzione organizzativa dell'istituto e la domanda effettiva dei territori. La seconda componente, il patrimonio a reddito, rappresenta la principale leva di valorizzazione economica diretta dell'INPS, comprende 23.151 unità immobiliari per un valore lordo di 1 miliardo 810 milioni di euro, un valore netto di 1 miliardo 120 milioni di euro, una superficie complessiva di circa 16,7 milioni di metri quadrati. Il dato territoriale evidenzia una concentrazione molto pronunciata. Il 55,8% del patrimonio è localizzato nel Lazio e il 13,6% in Lombardia. Anche questa distribuzione deriva in parte dalla storia delle incorporazioni e delle cartolarizzazioni, più che da una deliberata strategia allocativa dell'istituto. L'analisi della composizione funzionale è essenziale per comprendere il rendimento medio del portafoglio. Il 49% delle unità è costituito da pertinenze, box, posti auto, cantine e magazzini, il 30% da abitazioni, l'11% da immobili commerciali, uffici e il 7% da terreni. Un portafoglio con una presenza così significativa di beni accessori, aree e cespiti residuali non può essere valutato con gli stessi parametri applicabili a un portafoglio privato concentrato su immobili direzionali o commerciali di elevata qualità. La composizione degli asset, la loro localizzazione, il loro stato manutentivo e la loro effettiva commerciabilità condizionano direttamente la redditività e rendono indispensabili strategie differenziate costruite per cluster omogenee e non mediante soluzioni uniformi. Uno dei principali profili di attenzione riguarda la vacancy, gli sfitti, il patrimonio non utilizzato o non locato. Ogni immobile inutilizzato determina un costo economico, un deterioramento patrimoniale e soprattutto un'occasione mancata di sviluppo territoriale. La riduzione della vacancy costituisce il primo e più immediato fattore di incremento della redditività, non soltanto perché consente di accrescere i canoni, ma perché riduce i costi improduttivi, limita il degrado e il rischio di occupazioni abusive, preserva il valore del bene e può restituire funzioni economiche e sociali a immobili oggi sottratti alla vita dei territori. I dati di bilancio mostrano un'evoluzione positiva fra il 2022 e il 2024. Il reddito per arrivo lordo è passato da 54,5 a 66 milioni di euro, il reddito operativo netto da 10 a 20 milioni e il rendimento operativo dallo 0,52 all'1,12%. Questo miglioramento è positivo, ma indica altresì l'esistenza di un margine di recupero collegato all'utilizzazione effettiva degli asset. A questa gestione diretta si affianca una componente indiretta, di poco superiore, come dicevo, a 2 miliardi, distribuita fra diversi fondi immobiliari, Giovanni Amendola, Aristotele, Gamma, eccetera, eccetera. La sola dimensione complessiva dell'investimento impone una rendicontazione periodica che consente di conoscere non soltanto il valore contabile delle quote, ma la redditività effettiva, i costi di gestione, i tempi di realizzo, il tasso interno di rendimento, la vacancy dei portafogli sottostanti, la coerenza fra valori di apporto e valori di mercato e l'impatto complessivo delle operazioni sulla struttura patrimoniale dell'istituto. La Commissione non assume una posizione pregiudiziale a favore della gestione diretta o quella indiretta, ritiene più semplicemente che le due modalità debbano essere confrontate ex ante ex post sulla base di parametri omogenei affinché la scelta del modello sia fondata su evidenze verificabili. L'esame dell'INAIL restituisce un modello profondamente diverso. Il patrimonio dell'istituto è stato progressivamente costruito come investimento istituzionale a supporto delle riserve tecniche e presenta di conseguenza una maggiore omogeneità qualitativa, una più marcata attenzione alla redditività, alla stabilità dei flussi e alla conservazione del valore nel lungo periodo. Al 31 dicembre 2024 il valore lordo di bilancio era pari a circa 4 miliardi 470 milioni di euro, il valore netto 2 miliardi 440 milioni di euro e il valore di mercato stimato a 4 miliardi 730 milioni di euro. Merita di essere evidenziata qui una differenza metodologica per gli enti, perché, come avrete constatato, l'INAIL accompagna i valori contabili con una stima del valore di mercato dell'intero patrimonio immobiliare, offrendo così un ulteriore elemento di valutazione. Questa differenza metodologica non consente un confronto pienamente omogeneo fra i due patrimoni dei due principali enti pubblici e conferma l'opportunità di promuovere criteri criteri informativi sempre più uniformi e comparabili. Le unità immobiliari complessive erano 3.288 nel caso dell'INAIL, di cui 856 strumentali e 2.432 a reddito, per una superficie di circa 2 milioni e mezzo di metri quadrati. La struttura patrimoniale comprende immobili istituzionali per circa 1 miliardo e 200 milioni di valore lordo, immobili a reddito per circa 3 miliardi, terreni per 6,8 milioni e altre partite residuali. Sul versante della gestione indiretta, l'INAIL partecipa ai fondi I3 INAIL e I3 Università, i cui portafogli presentavano alla fine del 2024 un valore rispettivamente pari a circa 84 e 80 milioni di euro. Nel 2024 i canoni accertati dall'INAIL ammontavano a 100 milioni di euro e quelli incassati a 92 milioni. E nel triennio 2022-2024 la redditività lorda è aumentata dal 3,50 al 3,69 e quella netta dall'1,70 all'1,94%. Oltre il 90% dei canoni emessi dall'INAIL, precisamente il 90,6%, è riferito a conduttori pubblici. Questa prevalenza tende a contenere i rendimenti rispetto ad altri segmenti di mercato, ma riduce il rischio di credito e assicura una maggiore stabilità ai flussi reddituali. Il dato dimostra ancora una volta che la performance di un patrimonio pubblico non può essere misurata esclusivamente in termini di rendimento nominale. Occorre considerare congiuntamente il profilo di rischio, la qualità degli asset, la funzione istituzionale, la durata degli investimenti. Il confronto fra INPS e INAIL rappresenta uno degli esiti più significativi dell'indagine. L'INPS gestisce un patrimonio vasto, stratificato e composito, chiamato a soddisfare contemporaneamente esigenze di servizio, razionalizzazione logistica, gestione sociale e valorizzazione economica. L'INAIL presenta un portafoglio costruito in misura maggiore secondo una logica di investimento, orientato alla copertura delle riserve tecniche e della stabilità finanziaria. Non esiste dunque un modello unico da applicare indistintamente. La buona amministrazione richiede strumenti proporzionati alla natura degli asset. L'indagine ha quindi esteso lo sguardo agli operatori pubblici specializzati che possono sostenere gli enti nella gestione e nella valorizzazione. Il gruppo Cassa Depositi e Prestiti rappresenta oggi uno dei principali attori istituzionali nazionali nella rigenerazione urbana e nell'housing sociale. CDP Real Asset SGR gestisce 3 fondi di fondi dedicati al comparto dell'Ebitare e delle relative infrastrutture. Il sistema coinvolge 11 SGR operative sul territorio nazionale e comprende 290 iniziative di investimento, 17.900 alloggi sociali e 17.500 posti letto. La distribuzione territoriale delle iniziative mostra la capacità del modello di operare su scala nazionale, pur con una concentrazione maggiore nelle regioni dove è più intensa la domanda abitativa. Questi dati confermano che l'housing sociale e le infrastrutture dell'abitare non costituiscono un ambito marginale, ma una componente strutturale delle politiche urbane e di coesione. A CDP Real Asset si affianca Fintecna, che al 31 dicembre 2025 gestiva oltre 330 asset e che con un organico di 161 risorse specializzate svolge un ruolo di supporto tecnico operativo nei processi di valorizzazione, rifunzionalizzazione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico, seguendo l'intero ciclo di vita degli immobili. Un analogo ruolo di sistema è svolto da Invimit SGR, la principale piattaforma pubblica specializzata nella valorizzazione del patrimonio immobiliare delle pubbliche amministrazioni. Il patrimonio immobiliare gestito da Invimit, esaminato nell'ambito dell'indagine, comprende 371 immobili distribuiti in modo ampio sul territorio, con una maggiore concentrazione nel Lazio, dove troviamo 134 immobili, 64 in Lombardia e via Scalare. Gli immobili locati sono 140, pari al 37,7% del numero complessivo. Gli immobili parzialmente locati sono 107, gli immobili liberi sono 108, pari circa al 30% del numero complessivo. A questi si aggiungono alcuni immobili in fase di aggiudicazione e partite residuali. Il dato degli immobili liberi o soltanto parzialmente utilizzati è particolarmente significativo. Essi rappresentano complessivamente 215 immobili, pari al 57,9% del patrimonio censito. Ciò rende evidente l'ampiezza del potenziale di recupero, ma anche la complessità delle attività necessarie per rendere tale patrimonio effettivamente valorizzabile. Proprio da questa evidenza nasce il concetto di primo miglio, che costituisce uno dei contributi più rilevanti dell'indagine. Nel dibattito sulla valorizzazione si concentra spesso l'attenzione sulla fase finale, il conferimento a un fondo, l'apertura del cantiere, la locazione, la vendita o la realizzazione del progetto. Tuttavia il principale collo di bottiglia si colloca prima nelle attività di ricognizione tecnica, verifica della regolarità urbanistica e catastale, ricostruzione documentale, definizione delle destinazioni compatibili, progettazione, acquisizione delle autorizzazioni, eccetera. È in questa fase che si concentrano le maggiori criticità tecniche, amministrative e progettuali. Rafforzarla significa ridurre i tempi di attuazione, rendere gli immobili investibili e accelerare la rigenerazione urbana. In questa prospettiva la Commissione attribuisce particolare rilievo alla cabina di regia nazionale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e al ruolo dell'Agenzia del Demanio quale soggetto tecnico di sistema. La cabina di regia può raccordare gli indirizzi delle amministrazioni, favorire la condivisione delle informazioni e promuovere programmi integrati. L'Agenzia del Demanio può mettere a disposizione competenze, metodologie, strumenti progettuali e capacità di accompagnamento degli interventi. Il punto di partenza di ogni politica efficace rimane comunque la conoscenza del patrimonio. Da questa ricognizione discendono le priorità indicate dalla Commissione che mi avvio a elencarvi per concludere questo intervento. La prima riguarda la governance e la programmazione. Occorre una pianificazione pluriennale, un maggior coordinamento fra enti, cabine di regia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, gruppo CDP, fra tutti gli attori istituzionali coinvolti. Il patrimonio immobiliare non può essere governato attraverso interventi episodici e discontinui, perché i processi di valorizzazione richiedono tempi lunghi, stabilità degli obiettivi e continuità amministrativa. A tal fine la Commissione ritiene strategico promuovere l'utilizzo di piattaforme digitali integrate, sistemi evoluti di monitoraggio e modelli standardizzati di progettazione e esecuzione, fino al cosiddetto cantiere digitale, per assicurare il controllo dei tempi, dei costi e dello stato di avanzamento degli interventi. Tali strumenti consentono di evolvere verso una gestione programmata e predittiva del patrimonio fondata sull'analisi dello stato manutentivo, delle caratteristiche economiche e delle potenzialità di ciascun immobile. Attraverso modelli predittivi diviene infatti possibile individuare con maggiore tempestività la soluzione più efficace per ciascun asset. Ne deriverebbero quantomeno una riduzione strutturale degli immobili sfitti, un incremento del tasso di locazione, una maggiore rapidità dei processi di valorizzazione. La seconda priorità concerne i modelli di gestione degli investimenti. È necessario rafforzare l'analisi comparativa ex ante ex post fra gestione diretta, fondi immobiliari e modelli di partenariato pubblico-privato, valutando governance, costi, rendimenti, profili di rischio, orizzonte temporale e coerenza con la missione dell'ente. La terza priorità riguarda gli investimenti indiretti. I bilanci degli enti dovrebbero fornire un'informativa periodica più ampia sulla redditività effettiva, sui costi sostenuti e sui tempi di realizzo, sulla coerenza tra valori di apporto e valori di mercato e sull'impatto complessivo dei fondi sul portafoglio. La quarta priorità è la qualità dei dati. La Commissione propone di istituire una banca dati condivisa, una classificazione uniforme degli immobili e un insieme di KPI omogenei che consenta di costruire benchmark fra gli enti. Tra gli indicatori essenziali rientrano i rendimenti lordi e netti, il valore di mercato, il tasso di vacancy, il costo di gestione, la spesa manutentiva, l'efficienza energetica e i tempi medi di valorizzazione. La standardizzazione non deve produrre adempimenti fini a se stessi, ma rendere confrontabili le performance e migliorare la qualità delle decisioni. La quinta priorità attiene alla rigenerazione urbana, che non può essere ridotta al solo recupero edilizio. Il valore di un investimento dipende dalla qualità fisica dell'immobile, ma anche dal contesto urbano, dalla sicurezza, dall'accessibilità, dalla presenza di servizi, dalla capacità di costruire comunità stabili. La rigenerazione urbana non si esaurisce infatti nella riqualificazione degli edifici, ma richiede anche la costruzione di comunità stabili, inclusive e capaci di generare relazioni sociali, sicurezza, senso di appartenenza. Per questo la Commissione richiama la dimensione gestionale e sociale degli interventi e propone di promuovere figure di community management anche attraverso figure professionali dedicate, capaci di accompagnare le comunità insediate, prevenire fenomeni di degrado, migliorare la fruizione degli spazi comuni. La sfida che si presenta alle istituzioni può essere sintetizzata in tre obiettivi: valorizzare il patrimonio senza limitarsi ad amministrarlo, investire nella qualità degli asset e della loro redditività, trasformare il patrimonio immobiliare pubblico in una leva permanente di sviluppo economico, coesione territoriale e valore pubblico. Non si tratta di subordinare la funzione previdenziale a finalità estranee, ma di assicurare che nel rispetto delle rispettive missioni istituzionali e degli equilibri finanziari il patrimonio sia gestito secondo criteri capaci di coniugare rendimento, conservazione del valore e utilità collettiva. Il patrimonio immobiliare degli enti pubblici e previdenziali non è soltanto una voce dell'attivo, è una rete di servizi, una riserva di valore e un insieme di opportunità di rigenerazione e una componente della capacità dello Stato di orientare lo sviluppo. Valorizzarlo significa rafforzare la sostenibilità del sistema previdenziale, ma anche migliorare la qualità delle città e sostenere le politiche dell'abitare. Il Parlamento, attraverso questa indagine, ha svolto innanzitutto una funzione di conoscenza. Ha raccolto dati che prima erano dispersi, ha confrontato modelli, ha individuato criticità, ha proposto una direzione. Il documento conclusivo non pretende di esaurire una materia tanto ampia, ma mette a disposizione del governo, degli enti e degli operatori una base conoscitiva e un quadro di priorità su cui costruire le decisioni future. L'auspicio della Commissione è che la presentazione odierna non rappresenti il termine di un percorso, ma l'avvio di una nuova stagione nella quale il patrimonio pubblico previdenziale sia governato con visione strategica, competenza tecnica, trasparenza e responsabilità. Con questo spirito consegniamo il documento conclusivo alle istituzioni della Repubblica con la convinzione che il patrimonio pubblico, quando è governato con competenza, responsabilità e visione strategica, rappresenti non una eredità del passato ma una risorsa strategica per il futuro del Paese. Vi ringrazio per l'attenzione. E nel passare la parola alla dottoressa Landau, che modererà questo panel, vi segnalo anche che a causa dell'ondata di calore la dottoressa D'Alessio in realtà non potrà essere con noi, vittima penso dell'aria condizionata, e quindi la dottoressa Landau si è cortesemente offerta di gestire anche la seconda tavola rotonda. Grazie.
3: Grazie,
2: a te la
3: grazie
2: parola.
3: All'onorevole Bagnai, insomma spero di fare del mio meglio. Ho avuto la possibilità di avere, come diciamo noi in gergo, in esclusiva questo rapporto, ne è uscita un'intervista molto approfondita. Perché? Perché i temi che ogni capitolo, ogni parte ha, potrebbero essere veramente snocciolati tantissimo, ma noi oggi vogliamo ripartire con i miei illustri ospiti, che adesso vado subito a presentare, con una chiave sicuramente propositiva, perché ci intrecciamo in un momento storico dove la situazione economica del Paese è molto fragile. Sappiamo che è stato messo in piedi questo piano casa, un'importante iniziativa che può contribuire a supportare, come ha detto l'onorevole Bagnai, una parte del Paese che non deve rimanere indietro. Dall'altra parliamo di sicuramente un aspetto sociale, ma anche un aspetto economico, perché abbiamo visto che i numeri sono davvero molto importanti. Io sono una donna di numeri, insomma, occupandomi di classe SMBC, sono responsabile della sede di Roma e di Milano Finanze. Il tema dei patrimoni immobiliari è stato per noi sempre un cavallo di battaglia, che però di fatto può e deve essere ancora di più valorizzato. Ma quello che è lo spirito di oggi, e che è un po' lo spirito anche di questa commissione, di lavorare in sinergia, perché solo la sinergia tra tutti, pubblico privato, sinergia tra istituzioni, mondo accademico e quant'altro, può essere la chiave per apportare a dei risultati concreti. Io vado subito a presentare i miei ospiti. C'è Vincenzo D'Amato, direttore centrale del patrimonio dell'INPS, Massimiliano Mariani, direttore centrale del patrimonio dell'INAIL, Lucia Albano, sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Alessandra Dal Verme, direttore dell'Agenzia del Demanio. Prima di tutto grazie di essere qui con noi, perché insomma abbiamo bisogno di avere anche la vostra visione. Comincerei subito con il direttore Mariani. Insomma, il ruolo nell'INAIL, abbiamo capito qual è il perimetro in cui si sta muovendo l'INAIL nell'ambito soprattutto del patrimonio immobiliare. Insomma, volevamo capire ad oggi qual è, dal vostro punto di vista, la fotografia della situazione.
4: Ora, buonasera. Innanzitutto, signor Presidente della Commissione, signore e signori onorevoli, signora Sottosegretario e autorità e presenti tutti. Innanzitutto volevo portare, mi permetterete, anche i saluti del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale di INAIL. E soprattutto ringraziare per aver permesso ad INAIL sia di essere uditi per da parte della Commissione per esprimere qual è la posizione dell'INAIL e la situazione dell'INAIL dal punto di vista del patrimonio immobiliare, ma anche dare la possibilità oggi di fare un aggiornamento della situazione per quanto riguarda le attività di INAIL. Io avevo presentato anche delle slide che, se possono essere proiettate, grazie molte, grazie alla regia. Dunque, innanzitutto una premessa, con rischio di essere pedante e il rischio di essere ripetitivo, su quello che è il ruolo dell'INAIL e il rapporto dell'INAIL con il patrimonio. Allora, l'INAIL è l'istituto assicuratore per quanto riguarda gli interventi e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Questa assicurazione ormai da qualche anno a questa parte non è più da intendersi in senso stretto, ma da intendersi in senso lato, perché comprende un ruolo molto più ampio dell'istituto, che coinvolge anche l'attività di prevenzione, l'attività di riabilitazione e reinserimento, l'attività di ricerca. Quindi è diventato l'istituto un hub per quanto riguarda la parte di salute e sicurezza sul lavoro. Ma accanto a questi aspetti, alla stessa stregua di un'assicurazione privata, l'INAIL deve garantire i propri debiti nei confronti degli reddituari, di coloro che hanno subito infortuni e che hanno una rendita ancora in corso. Sotto questo punto di vista, quindi, si pone anche l'esigenza, ripeto, alla stessa stregua delle assicurazioni private, di garantire i debiti oggi per il futuro nei confronti di coloro che hanno avuto un infortunio sul lavoro, è stato riconosciuto, e hanno in corso anche una rendita. E quindi parliamo anche di capitalizzazione, parliamo di capitali di copertura. Il patrimonio dell'istituto occorre proprio a garantire questi debiti. Premesso questo aspetto, quindi nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione dell'istituto, la parte degli investimenti ha da qualche tempo a questa parte avuto una parte predominante, insieme a quella della garanzia, come vediamo in senso sintetico, del più salute, meno rischi ovviamente sul lavoro, più performance, quindi garantire maggiore servizio agli assicurati e alle imprese.

Dico, e questo è espresso da qualche anno a questa parte all'interno del nostro piano di attività e di organizzazione. Dicevo che porto oggi all'attenzione dei presenti quello che è l'aggiornamento di quello che è il patrimonio e della consistenza del patrimonio immobiliare dell'istituto stesso. Vedete che questi sono i dati, ahimè non sono dati relativi a valori di mercato, ma sono dati relativi alla consistenza prevista e registrata all'interno del bilancio, dell'ultimo bilancio approvato poche settimane fa dal nostro Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e portato all'attenzione dei ministeri vigilanti, laddove riscontriamo che il valore di libro, comunque l'attivo di bilancio per quanto riguarda gli immobili istituzionali si attesta a poco più di 1.200.000.000 di euro, gli immobili a reddito quasi 3 miliardi di euro, mentre invece rimangono sostanzialmente o comunque poca variazione l'acquisto di terreni e le immobilizzazioni a conti sono pari a poco più di 71.000.000 di euro, e tra queste immobilizzazioni a conti sono previste quelle che sono le iniziative in corso di realizzazione da parte dell'istituto. Quindi è un valore questo molto dinamico che attiene appunto alle attività realizzative da parte dell'istituto stesso. Come si compone invece l'attività del piano, cioè quindi della programmazione da parte dell'istituto, anche questo è un aggiornamento, e su quale leve si sta sviluppando l'azione dell'istituto? Ne parlava prima il Presidente, la parte, diciamo così, le leve sulle quali si è incentrata l'attività dell'istituto sono cambiate nel tempo. Ricordo che fino al 2005 l'attività degli istituti previdenziali, e quindi parlo anche per INPS e gli altri istituti previdenziali, avevano e godevano di un'autonomia anche realizzativa, cosa che dal 2005 in poi invece è stata ampiamente ridotta. Al punto tale che l'istituto si è visto in un momento, diciamo così, abbastanza complicato su quali fossero le iniziative da percorrere, addirittura anche la possibilità di acquistare i titoli di Stato in quel tempo era stata diciamo così preclusa, quindi ci sono stati alcuni anni in cui la parte relativa agli investimenti ha avuto un attimo di stallo perché non si comprendeva quali fossero le linee sulla quale dirigersi, ma con evoluzioni che ci sono state nel corso degli anni, anche con stratificazioni di interventi legislativi, attualmente le leve dell'istituto dal punto di vista della programmazione per gli interventi in edilizia si compongono, come si può vedere dalla slide, su queste quattro linee principali, che sono appunto le scuole innovative, i poli per l'infanzia, le opere di elevata utilità sociale, tra queste le residenze sanitarie assistenziali e l'edilizia sanitaria. Una precisazione, perché è stato inserito questo aspetto degli investimenti all'interno del valore pubblico. Abbiamo ritenuto inserirle all'interno del valore pubblico non soltanto per quanto riguarda la logica di investimento in senso stretto, così come era una connotazione utilizzata dall'istituto negli anni passati, ma agire su leve che fossero anche di aspetto sociale e quindi intervenire per quanto riguarda ad esempio la realizzazione di scuole piuttosto che ospedali, che quindi potessero avere anche un effetto diretto sulla collettività, ovviamente questo sulla base di quelle che sono state le iniziative che derivano dall'applicazione delle norme che dicevo che siano stratificate nel tempo e che hanno visto anche il concorso e l'approvazione attraverso gli interventi dei ministeri vigilanti. E quindi questo connota un aspetto, diciamo così, molto più ampio di quell'aspetto di valore pubblico che non si limita soltanto all'investimento in senso stretto. Le risorse impegnate per queste le prime tre tipologie di interventi ammontano ad oggi a quasi 4 miliardi, stiamo parlando di 3 miliardi e 700 milioni, quindi la potenzialità dell'istituto per quanto riguarda questi interventi, una
Un aspetto a parte va fatto per

0: Edilizia sanitaria, sull'edilizia sanitaria ci sono appositi decreti che prevedono la possibilità di interventi per addirittura 8,7 miliardi, ovviamente sotto questo punto di vista la portata dell'Istituto non è compatibile per quanto riguarda le proprie risorse e le proprie possibilità, con la possibilità di sviluppare ben 80 iniziative. Già a partire dal 2023 ci sono state interlocuzioni con le regioni per l'individuazione di quelle strutture che potessero essere realizzate e adesso ci sono già le fasi, diciamo così, di valutazione, di verifica di quelli che sono gli aspetti progettuali che comunque sono molto complessi e che sono molto lunghi e in un'interlocuzione completa e complessa con le regioni stesse e con le ASL che dovranno poi avere la possibilità di veder realizzata l'opera sì, ma poi di riconoscere un canone di locazione all'Istituto. Riporto anche molto brevemente questi aspetti aggiornati per quanto riguarda sia in termini di cassa, sia per quanto riguarda le entrate per disinvestimenti, sia per quanto riguarda l'uscita per gli investimenti diretti. Per quanto riguarda gli disinvestimenti, come diceva il Presidente prima, ovviamente INEL fa anche una verifica di quelli che sono gli asset attualmente in proprio possesso, cercando ovviamente di valorizzare quelli che hanno più possibilità di garantire reddito rispetto a quelli che invece questo tipo di possibilità non la garantiscono per tutta una serie di motivi. E sotto questo punto di vista l'Istituto già da qualche anno è impegnato nel dismettere immobili, asset che non sono più strategici, anche attraverso l'utilizzazione di canali e di collaborazioni come quello del Consiglio Nazionale del Notariato, con il quale ormai da qualche tempo a questa parte abbiamo attivato questa forma di collaborazione che prevede appunto la possibilità di pubblicare quelli che sono gli immobili in vendita attraverso l'asta e la possibilità appunto di dismettere quelli che sono asset non più strategici. Come diceva anche il Presidente, ma questo ha riguardato anche IMSS, sono stati retrocessi dallo SCIP moltissimi immobili e moltissime, ma sono immobili che sono pertinenze con grandi problemi sia di gestione e sia di individuazione, quindi sono aspetti che vorremmo cercare appunto di eliminare proprio per avere una gestione molto più corretta degli immobili in possesso dell'Istituto. Questo aspetto, questa tabella invece dà conto sempre in termini di cassa di quelli che sono appunto le uscite per investimenti indiretti confrontati con quelli che sono gli investimenti diretti rispetto a quelli previsti nel piano, realizziamo il piano triennale degli investimenti, dove in coerenza con quelli che sono gli stanziamenti previsti nei bilanci triennali provvediamo a far approvare quelli che sono gli elementi realizzativi sia dal punto di vista diretto sia dal punto di vista indiretto, che poi trovano approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, poi vengono inoltrati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero del Lavoro affinché vengano autorizzati dal punto di vista della cassa la possibilità di spendita di questi importi sempre in coerenza con quelli che sono i saldi di finanza pubblica. Ultimo, non ultimo, riporto anche qui una tabella semplificativa ma comunque attuale di quello che è l'attività di INAIL dal punto di vista imprenditoriale, direi anche, cioè dal punto di vista imprenditoriale, ecco qui, dal punto di vista imprenditoriale c'è tutte quelle che sono le attività direttamente gestite dall'INAIL dal punto di vista della realizzazione degli immobili. Stiamo parlando attualmente con un totale del quadro economico per lavori di praticamente 250 milioni di euro e con maestranze medie occupate sui vari cantieri che abbiamo aperto su tutti i vari fronti per circa 750 tra tecnici e operai. Questo dà il senso di quella che è l'attività concreta e attiva da parte dell'Istituto, sempre anche per quanto riguarda quella realizzazione del famoso valore pubblico di cui avevamo visto alla precedente scheda. Vi ringrazio.
1: Grazie, grazie davvero per questa fotografia. Allora chiederei subito alla sottosegretario Albano, abbiamo visto come tutto questo può trasformarsi in un vero e proprio volano, soprattutto per il territorio. Ecco, dal suo punto di vista, quali sono gli strumenti da utilizzare per la valorizzazione di questi immobili per poi andare a supporto e creare delle opportunità per i cittadini, per le imprese, ma insomma anche proprio per il sistema paese?
2: Intanto grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie, ringrazio il senatore onorevole Bagnai per l'invito, ma soprattutto ringrazio la Commissione, vedo qui alcuni membri della Commissione di controllo che ha proprio elaborato questo documento in questi anni di lavoro, di presentazione. Questo documento sull'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e di valorizzazione del patrimonio immobiliare, particolarmente gli enti previdenziali. Abbiamo avuto modo di collaborare in questo periodo e ho avuto anche un'audizione che è stata particolarmente interessante presso la Commissione. Colgo l'occasione per salutare tutti i presenti, il direttore Dal Verme, e insomma il dottor Mariani e il dottor D'Amato che sono qui oggi, quest'oggi, e che abbiamo modo di relazionarci proprio per la cabina di regia, perché è stata citata, e ringrazio per questo l'onorevole Bagnai, è stata citata la cabina di regia per la valorizzazione del patrimonio immobiliare che è il Ministero dell'Economia, e abbiamo avuto proprio qualche settimana fa la possibilità di confrontarci, e mi fa particolarmente piacere oggi, rispondendo alla sua domanda, dottoressa, la possibilità di condividere alcuni risultati del lavoro svolto, perché sono i punti di partenza dai quali bisogna muoversi, no? Per proprio capire, comprendere e mettere in atto quelle iniziative che possano portare nuove opportunità per i cittadini, per le imprese e per quelle che sono le nostre comunità. E io ho ascoltato oggi si parla di immobiliare pubblico come leva strategica, si parla di immobiliare pubblico come una risorsa nazionale, anch'essa strategica. Ecco, è una visione che non è sempre stata così chiara e sono particolarmente lieta perché c'è questa consapevolezza ed è proprio da questa consapevolezza che è nato l'impegno del governo per mettere il patrimonio pubblico al centro dell'agenda politica. Questo è stato fatto, insomma, è stato dimostrato con la costituzione della cabina di regia, ma vorrei solo sottolineare che questa costituisce solo un coordinamento, ha la possibilità di offrire una visione unitaria del patrimonio immobiliare. Anche questo ho ascoltato, no? Quello della frammentazione è uno dei problemi che affliggono la gestione del patrimonio immobiliare pubblico. E poi non solo una leva strategica, ma una leva di politica pubblica, che anch'esso credo che sia un concetto così, forse lì a me sembra piuttosto lineare, ma in realtà ha bisogno di strumenti, perché dobbiamo partire dal fatto che il patrimonio pubblico ha una funzione di servizio. Ha una funzione di servizio, e questa è stata la chiave di volta che ha consentito di lavorare sul patrimonio pubblico al servizio appunto della comunità. Perché non parliamo solamente di beni da amministrare o di un patrimonio da custodire. Questo è altro, devono farlo altri, ma noi dobbiamo fornire gli strumenti per rispondere ai bisogni concreti dei nostri cittadini e quindi del paese, i bisogni abitativi, sociali, culturali, i bisogni assistenziali, i bisogni educativi, i bisogni sociali in senso ampio, sanitari, perché no, abbiamo sentito proprio ora. Abbiamo giovani, anziani, famiglie, comunità, quindi dobbiamo tenerlo presente quando lavoriamo sul patrimonio pubblico, e quindi dobbiamo restituire, in una frase, valore pubblico, ed è il tema proprio del convegno di oggi, ai beni che sono di tutti. Per fare questo abbiamo fatto questa cabina, l'abbiamo costituita al Ministero dell'Economia, e per poter far sì che si creassero strumenti per consentire di creare valore durevole. E devo ringraziare particolarmente l'Agenzia del Demanio, perché ha lavorato in questi anni nella direzione insomma, di cui stiamo parlando, e ci ha lavorato attraverso una serie di strumenti, mettendo a disposizione le proprie competenze, l'esperienza, ma le competenze e soprattutto le professionalità che sono così spinte, così evolute, e lo ha fatto anche su tutto il territorio attraverso lo strumento dei piani città, di cui certamente avrà modo di parlare. Ecco, attraverso questi strumenti è possibile, attraverso proprio tramite l'opera dell'Agenzia del Demanio, per il governo poter cominciare a mettere a terra, oggi termine che ormai è molto diffuso, ma fare in modo che ci sia, attraverso una pianificazione, la possibilità di destinare gli immobili, indirizzandoli verso delle destinazioni d'uso particolarmente attinenti al territorio e ai bisogni del territorio. E quindi con la cabina di regia c'è stata questa inversione strategica nella gestione del patrimonio immobiliare. Quindi consapevolezza che gli immobili sono una leva essenziale da una parte, ma avere anche strumenti giuridici, finanziari, innovativi, che possano rispondere a queste esigenze. E così è nato anche l'apporto che il patrimonio immobiliare pubblico ha dato al piano casa. E non sono qui per ovviamente parlare del piano casa, ma per dire che all'interno del piano, anche attraverso l'azione della cabina di regia, gli immobili pubblici assumono una funzione particolarmente strategica. E è un piano che si infonda, tra l'altro, appunto, in termini di strumenti giuridici e finanziari innovativi, si fonda proprio sul rafforzamento dell'utilizzo di fondi immobiliari che sono gestiti dalla SGR di Stato, che è Invimit. Questa è una scelta che attraverso la governance della Presidenza del Consiglio insomma, massimizzare l'efficacia delle risorse pubbliche nazionali ed europee, è una scelta che è stata fatta proprio perché le risorse nell'ambito del piano casa sono pubbliche, private, ma sono anche nazionali e sono europee. Quindi da questo punto di vista il patrimonio pubblico si mette a disposizione del piano e noi continuiamo a fare questo lavoro di coordinamento e di sintesi che deve essere fatta all'interno, appunto, della cabina di regia. Non si può fare una sintesi se non si parte dai dati. Non sono qui a illustrare una serie di dati che sono emersi, ma abbiamo voluto investire nella conoscenza del patrimonio pubblico, e questo è un investimento che è solo all'inizio. Perché il patrimonio pubblico ha bisogno di approfondimenti conoscitivi, certamente, però alla chiusura della rilevazione al 31 dicembre 24 su 11.000 amministrazioni, perché sono poi le amministrazioni che hanno in proprietà, no? Sono proprietari del patrimonio pubblico, risultano censiti circa 3 milioni di immobili pubblici, 1.300.000 sono unità immobiliari prefabbricati, il 64% di questi è di proprietà comunale, e 1,7 milioni di unità immobiliari per i terreni, con una copertura ormai informativa rispetto a questi temi ormai totale. E i fabbricati di queste censiti sono rappresentati per circa tre quarti dai mobili tipo residenziale, ecco, anche compreso ulteriormente la possibilità però di lavorare anche sul piano casa. Ma circa il 10% delle unità immobiliari non è utilizzata, Quindi questo è un dato ed è uno dei dati su cui stiamo lavorando e su cui continuiamo a lavorare, perché uno dei temi è stato il rafforzamento della digitalizzazione, dell'interoperabilità delle banche dati e dell'utilizzo di strumenti anche di intelligenza artificiale. Sono necessari strumenti di intelligenza artificiale? Molto probabilmente sì, ci sono, anzi sicuramente, con le accortezze del caso, però nel giro di pochi mesi ci sono state evoluzioni tali che hanno consentito e consentiranno di guardare il patrimonio immobiliare in maniera completa, pubblico, quello privato poi sarà compito di altri, ma in maniera completamente differente, attraverso una definizione della destinazione particolarmente evoluta ed avanzata. E quindi su questo c'è stata anche una norma che il governo ha voluto, ha promosso, proprio dell'interoperabilità delle banche dati sull'immobiliare pubblico, che continua ad essere uno degli obiettivi principali. Altro tema che non affronto e approfondisco qui è quello del partenariato pubblico-privato. È chiaro che nessuna amministrazione pubblica oggi può affrontare da sola il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare, del proprio patrimonio immobiliare o del patrimonio immobiliare pubblico tout court, quindi la dimensione degli investimenti, la complessità degli interventi, le esigenze diverse dei singoli territori richiedono degli strumenti che sono anche quelli che in qualche modo possano attivare gli investitori italiani ed istituzionali. Quindi il capitale privato non si attiva per decreto, non c'è possibilità di attivare per decreto il capitale, lo si attiva per fiducia, lo si attiva quando si ha una visione credibile, lo si attiva quando c'è un quadro normativo stabile, quando si ha una pubblica amministrazione che è capace di assumersi delle responsabilità e di accompagnare i processi di trasformazione che sono complessi ma che richiedono certamente un ulteriore lavoro, ma che insomma sono certa che abbiamo già avviato. Quindi abbiamo lavorato anche all'interno del piano casa e del decreto che riguarda il piano casa su temi che sono le semplificazioni, la certezza dei tempi, sono tutti temi che gli imprenditori ci hanno sempre richiesto, per cui insomma persone con cui ci siamo confrontati hanno sempre fatto riferimento a questo. Noi dobbiamo, come sempre, non solo invocare maggiori investimenti, ma fare in modo che questi investimenti trovino un terreno fertile e possano in qualche modo realizzarsi anche in coerenza con l'interesse generale. E chiudo, perché su questo è un punto molto delicato, il punto non è scegliere tra pubblico e privato, ma il punto è costruire una relazione matura tra pubblico e privato. E su questo c'è la possibilità di nuovi modelli di investimento che anche mutuando dai modelli che sono stati fatti nel passato e hanno avuto successo, però possano sicuramente guardare al futuro. Voglio ricordare che ci sono nuovi modelli, abbiamo promosso nuovi modelli di investimento, importanti iniziative di finanza immobiliare, valorizzando proprio la complementarietà tra INVIMIT e CDP Real Asset, e tutto questo anche attraverso un lavoro di rafforzamento finanziario che porterà per esempio INVIMIT ad attivare oltre 1 miliardo di euro di investimenti nel prossimo triennio. Ora, e concludo, insomma questo è solo uno degli esempi, perché a distanza di oltre un anno e mezzo dall'inizio di questo percorso attivato con la cabina di regia, percorso che con la cabina di regia ha avuto un momento di lavoro e di scelta, ma che in realtà è certamente solo un punto di partenza, direi che la fase della conoscenza e dell'impostazione è terminata, si è conclusa, sostanzialmente è completata, e adesso stiamo trasformando la conoscenza in elementi e strumenti operativi. Da una parte metteremo a terra il programma nazionale pluriennale di valorizzazione, che è il documento che riguarda il patrimonio immobiliare pubblico, che produce la cabina di regia per norma e che definirà la strategia di medio e lungo termine. E dall'altra parte stiamo predisponendo un altro strumento. partendo dal fatto che gli immobili sono sui territori, questo mi sembra abbastanza lapalissiano, ma che sono di proprietà degli enti territoriali per una percentuale molto elevata, quasi pari al 70%. Noi stiamo lavorando ad una guida operativa agli enti, guida operativa che andrà a approfondire le tematiche che gli enti territoriali hanno come tematiche e come situazioni problematiche non riescono ad affrontare per mancanza di competenze, per mancanza anche di risorse umane, e una guida operativa che andrà proprio a rispondere a quelle esigenze e poi si trasformerà sempre, insomma, in una dimensione prospettica, in risposte anche sotto forma di servizi di vario genere. E poi continueremo il percorso verso la semplificazione normativa, quindi da una parte una guida agli enti territoriali, una risposta agli enti territoriali anche centrale per poter mettere a disposizione competenze come quelle dell'Agenzia del Demanio, che su questo ci sta sostenendo, una semplificazione normativa per processi di rigenerazione, se ne è parlato moltissimo, ma ritengo anche lavorando anche in collaborazione con i soggetti dell'economia sociale, perché anche questo è un elemento innovativo: immobili pubblici per anche l'economia sociale, perché questo è uno degli elementi che possono fornire quella leva strategica di crescita, sviluppo territoriale e crescita del paese, come recita il titolo del convegno di oggi. Quindi la sfida non è solo gestire meglio il patrimonio pubblico, quella è una sfida che dobbiamo affrontare proprio di default, la sfida è proprio cambiarne il ruolo e non solo conservarlo ma attivare questo patrimonio pubblico, non lasciarlo fermo ma metterlo al servizio del paese per lo sviluppo e la crescita, non considerarlo un tema per gli addetti ai lavori, perché è una grande questione di politica pubblica e quindi è una questione di qualità istituzionale, è una questione di fiducia nel futuro, è una questione che riguarda tutti i cittadini che sono proprietari dei beni. E quindi in questa direzione stiamo lavorando per rigenerazione, sviluppo e coesione, come ha ricordato il Presidente Bagnai, e costruire quindi basi per partenariati seri, evitare che le incertezze del sistema pubblico possano non attirare, quindi in qualche modo diventino occasioni perdute per i cittadini e per chi vuole investire e quindi per i territori. E quindi dobbiamo fare sì che questo patrimonio pubblico, che è di tutti noi, possiamo restituirlo in forme nuove ai suoi legittimi proprietari, e questo è il compito che ci siamo preparati a intraprendere, l'obiettivo che vogliamo raggiungere e che, insomma, su cui stiamo lavorando.
1: Grazie al sottosegretario Albano, che so che ci deve lasciare, deve tornare in aula, grazie soprattutto anche per le anticipazioni che ci ha voluto fornire. Allora, invece volevo chiedere al direttore Damiano, abbiamo parlato di valorizzazione e redditività, che sono due aspetti che fino adesso non sempre sono andati di pari passo. Ecco, vorrei chiedere a lei invece come avviare una politica che utilizzi tutte e due, arrivederci, e soprattutto quali iniziative possono essere messe in campo, indette anche da voi come attività nel prossimo futuro per il piano Casa 2026. Insomma, anche su questo ne abbiamo parlato, ma insomma volevamo sapere anche qual è la vostra di visione.
3: Grazie, innanzitutto mi consente di fare un saluto al Presidente Bagnai, che ha avuto l'idea di far effettuare questo lavoro, che è ovviamente a tutta la Commissione, che ha avuto l'idea di esaminare i dati, perché senza la conoscenza dei dati qualsiasi decisione venga proposta da parte del Parlamento significa che è una decisione che non è suffragata da un'adeguata ponderazione. Quindi questo va dato sicuramente atto e un plauso a questa iniziativa. Un saluto ovviamente a tutti i presenti, a tutti gli onorevoli, a tutti i parlamentari presenti e agli altri che sono intervenuti. La fotografia che viene fuori è una fotografia abbastanza importante. L'Istituto, l'INPS, ha un patrimonio immobiliare enorme, ma come sottolineava nella relazione introduttiva del Presidente, è un patrimonio di fonte eterogenea, cioè non è frutto di un investimento programmato nel settore immobiliare, ma è il frutto di una retrocessione di beni acquistati da una serie di enti, a partire dallo SCAU, poi IMPDAI, poi IMPDAP, EMPALS, IPOST, chi più ne ha più ne metta, ciascuno con una strategia immobiliare differente dall'altra, poi confluiti, e qui la complicazione, nella operazione del 2001, SCIP 1 e poi SCIP 2, in cui dovevano essere tutti venduti per far cassa all'indomani della entrata dell'Italia nell'euro, che come tutti sappiamo ha comportato una serie di decisioni politiche abbastanza importanti e ha avuto come conseguenza la necessità di avere grandi risorse finanziarie a disposizione, e la retrocessione, perché poi al termine dell'operazione SCIP 1 e SCIP 2 gli enti previdenziali si sono trovati dopo 7 anni a vedersi retrocedere i beni, una parte dei beni che non erano stati venduti, ma questi beni non venduti erano probabilmente quelli meno appetibili sul mercato, per cui ci siamo ritrovati con appartamenti distribuiti in maniera non omogenea sul territorio, pochi immobili cieloterra, la maggior parte immobili con una dispersione territoriale significativa e un gran numero di pertinenze. E questo per far comprendere la complessità. In questo, assicurare la redditività è stato molto difficile, perché nel contempo le disposizioni, a partire dal decreto legislativo 95 del 2012, parliamo di 14 anni fa, hanno imposto all'INPS la completa dismissione del patrimonio immobiliare, norma che poi è stata completata nel 2017, prevedendo che l'INPS, oltre alla vendita tramite un apporto ad un fondo, un SGR, potesse vendere direttamente sul mercato. Ma alla fine noi oggi abbiamo 25.000 unità immobiliari, ma dal 2017 ad oggi ne sono state vendute poco più di 8.000. Quindi se questo dato lo raffrontiamo ai divieti posti dalla legge di locare gli immobili, significa che noi abbiamo degli immobili sfitti che o li vendiamo oppure costituiscono una fonte di spesa non irrilevante. In questa cornice, quindi, ci stiamo muovendo adesso col piano casa, forse c'è un'apertura, dobbiamo ancora comprendere esattamente l'ampiezza, perché consente a determinate condizioni la locazione degli immobili ad uso abitativo e non abitativo, però inseriti in un piano di valorizzazione o inseriti nell'ambito degli interventi di cui al capo secondo dello stesso decreto legge 66. Vediamo adesso la portata, però che cosa significa valorizzazione? Per noi l'INPS cosa stiamo facendo? Innanzitutto stiamo cercando, valorizzazione significa comunque spendere del denaro. Spendere del denaro noi lo facciamo ben volentieri laddove riusciamo a raggiungere anche altri obiettivi. Con Invimit abbiamo lanciato un'idea, cioè di quella di poter effettuare delle valorizzazioni di immobili per destinarli a co-housing a favore di lavoratori che non possono lavorare, soprattutto nelle zone del nord, con costi delle abitazioni molto elevati. Quindi si prospetta la realizzazione di soluzioni che possono essere destinati a tutti questi lavoratori, e ben vengano ovviamente le iniziative e il partenariato con associazioni e con enti che possono favorire questo tipo di iniziativa. Altro settore è quello della possibilità di aprire i centri e gli uffici che adesso sono chiusi ad attività commerciali, perché dove c'è un'attività commerciale c'è luce, c'è meno delinquenza e si attira anche la possibilità di investimenti di chi voglia acquistare un'abitazione in quei territori che altrimenti diventano terra di nessuno. A Latina stiamo cercando di fare proprio questo tipo di sperimentazione, vendendo ad una catena di supermercati, e in modo tale da poter poi gestire anche le abitazioni che stanno su, o vendendole direttamente oppure facendo degli studentati per l'Università La Sapienza, che intende lì realizzare e dare una soluzione ai 1500 studenti fuori sede che sono in quella provincia. Sono numeri rilevanti che probabilmente più sfuggono, cioè la presenza di 1500 studenti fuori sede a Latina, ma questi sono i numeri che ci sono stati forniti dall'università. Altre soluzioni, quelle di vendere gli immobili attualmente locati agli enti locali, soprattutto ai comuni di più grandi dimensioni, nei quali noi diamo in fitto per l'edilizia residenziale sociale un numero rilevante di abitazioni. Siamo partiti poco prima, sapevamo del decreto legge casa, siamo partiti ad offrire in vendita, per esempio al Comune di Roma, circa 400 abitazioni proprio di quelle condotte in locazioni, altre 433 per il piano ERS, altre 80 le abbiamo vendute per il piano ERP. Parliamo di, solo sul territorio di Roma, di circa 1000 abitazioni. 1000 abitazioni che per noi rappresentano un onere, perché lì abbiamo dei canoni calmerati, c'è stata una norma che ha previsto il blocco delle canoni di locazione dal 2013 al 2022, quindi anche noi abbiamo dovuto bloccare il canone nei confronti dei comuni, e anche questo incide sulla redditività degli immobili. Ma soprattutto incide quello che dicevo prima, il blocco degli affitti, perché se ho un negozio che non posso locare ma devo semplicemente venderlo, questo è un limite importante. Allora, nella prospettiva del piano casa, stiamo adesso esaminando la possibilità di dare delle soluzioni diverse rispetto a quelle attuali, cioè la possibilità in primis quella di poter locare nella formula del Rent Dubai, quindi uno paga un canone di affitto, una parte di quel canone rappresenta una porzione del prezzo del corrispettivo di vendita che, allora, quando il soggetto sarà in condizione di poterlo fare, metterà sulla bilancia. Ed infine, così concludo, nelle iniziative che stiamo portando avanti è stata incrementata la pubblicità delle aste. Abbiamo visto che nel momento in cui pubblicizziamo, anche utilizzando l'ICE che ci fa da proietta verso i fondi stranieri di investimento nel settore immobiliare, i risultati si stanno raggiungendo. Quindi ho dato una panoramica di tutto e ho concluso. Grazie.
1: Grazie. Anche molto interessante questo tema della comunicazione e soprattutto dell'interesse degli stranieri. Presidente Dal Verme, in che modo il piano casa, possiamo dire così, si intreccia con la missione dell'agenzia, e soprattutto qual è la sua visione di quello che può essere le potenzialità a supporto dei bisogni dei abitativi? Abbiamo visto anche delle persone più fragili in un momento storico in cui veramente c'è un problema economico, c'è un problema climatico, c'è un problema energetico, insomma è un momento davvero complesso.
4: Grazie, mi ha dato la parola, e vorrei innanzitutto ringraziare la Commissione, il Presidente Bagnai, che ci hanno dato l'opportunità di essere auditi all'Agenzia del Demanio e di riportare un pochino a tutto tondo quello che è l'attività dell'Agenzia del Demanio da circa 5 anni, e direi la nuova attività dell'Agenzia del Demanio, seppure noi siamo istituzionalmente parlando l'ente che deve gestire il patrimonio immobiliare dello Stato. Ma come ci ha ricordato lo stesso Presidente Bagnai, dobbiamo gestire ma dobbiamo valorizzare. Saluto quindi tutti i membri della Commissione, che ringrazio, anche la Camera dei Deputati che ci ospita e i relatori qui presenti, le autorità presenti. Dunque, vorrei richiamare proprio le parole dell'onorevole Bagnai. Valorizzazione in luogo di mera gestione, investire nella qualità, trasformare per rigenerare, rispondere nel trasformare e nel rigenerare a nuovi modelli delle città. I nuovi modelli praticamente sono i nuovi fabbisogni delle nostre città. Oggi le città sono davvero in un grande movimento di mutazione, dato il contesto, dopo la pandemia direi, e quindi bisogna conoscere queste modifiche delle città, di come si muove la popolazione, di come si muove l'economia, per poter agire sulle diverse reti. Il patrimonio immobiliare dello Stato è una rete infrastrutturale del Paese, proprio perché, come hanno detto i miei precedenti relatori, può dare risposte ai nuovi fabbisogni. Allora, lo stesso Presidente Bagnai ha detto cosa può fare l'Agenzia del Demanio. Da quello che risulta da queste audizioni, può mettere a disposizione competenze, metodologie, capacità di accompagnamento del patrimonio. Che cosa vuol dire tutto questo? Abbiamo sofferto per anni di stazioni appaltanti poco qualificate. Ricorderete che a un certo punto un ministro dell'economia nel 2018, fine 18, legge di bilancio del 2019, disse che noi non avevamo stazioni appaltanti qualificate, quindi bisognava creare una grande stazione appaltante, che nella legge di bilancio 19 fu chiamata struttura per la qualità della progettazione e doveva essere servente a tutto il territorio. Io nel 2021 sono stata nominata direttore dell'Agenzia del Demanio e questa, diciamo, struttura della progettazione non era ancora nata. Quindi abbiamo inserito, è stata la prima novità della nuova Agenzia del Demanio, nell'ambito dell'Agenzia del Demanio due strutture centrali: la struttura per la progettazione a supporto degli enti territoriali e la direzione per la trasformazione digitale del patrimonio immobiliare dello Stato. Quindi stiamo parlando di due argomenti che sono qualità della progettazione, digitalizzazione del patrimonio. È 5 anni che stiamo lavorando a questo e pensiamo oggi di essere una stazione appaltante davvero strutturata. Per l'OICE siamo la prima stazione appaltante d'Italia in progettazione BIM e oggi siamo sui cantieri digitali, quindi non è il futuro, è il presente per l'Agenzia del Demanio. È un presente che riguarda 5,1 miliardi di investimenti, perché noi abbiamo avviato tutte le risorse che io nel 2021 ho trovato disponibili sul piano degli investimenti dell'Agenzia del Demanio e le abbiamo inserite in una visione più ampia che è il piano industriale che abbiamo presentato al MEF 22-26, perché doveva traguardare il termine del PNRR. Perché fare un piano industriale? Perché se dobbiamo lavorare su un patrimonio e produrre valorizzazione, questo è indispensabile. Gli obiettivi sono stati innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. Così ci siamo mossi nella nostra pianificazione di questi 5,1 miliardi di interventi. Solo per dare qualche numero, abbiamo anche pensato alla sicurezza sismica, visto il continuo verificarsi degli eventi e visto che ormai è conclamato che bisogna lavorare sulla resilienza delle strutture per evitare che crollino immediatamente. Poi se arriva la catastrofe è ovvio che nulla si può fare, ma nella maggior parte dei casi i terremoti, i sismi, si può fare qualcosa per mantenere in piedi le case. Quindi abbiamo lavorato su questo fronte e abbiamo fatto 2.750 audit sismici, non sono pochi, 990 nel 2025, nel 2025 abbiamo realizzato o concluso 22 interventi su funzioni strategiche dello Stato. Le funzioni strategiche sono quelle che comunque devono rimanere in piedi, individuando quelli che sono puntualmente gli immobili che sono punti di riferimento per il territorio, decisi da polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco. Dunque, come rispondere, no? E qui vado alla domanda, non mi dilungo a raccontare quello che abbiamo fatto, però è molto chiaro, la qualità della progettazione, la conoscenza del patrimonio c'è attraverso il digitale, ma non solo. Abbiamo creato, tutto questo è contenuto nel rapporto 2026 che abbiamo presentato la settimana scorsa alla Camera dei Deputati in questa sala, quindi è a disposizione agli atti. Non ci sono solo i numeri, ci sono gli interventi, le concrete realizzazioni, non sono parole ma sono fatti. Quindi l'Agenzia del Demanio è un ente pubblico economico operativo dello Stato, uno Stato che opera e guida, ovviamente secondo le direttive del Ministero dell'Economia e del Governo. Quindi andiamo ai piani città degli immobili pubblici. Ci siamo domandati come tutto questo patrimonio inutilizzato, perché non era utilizzato, qual è il vulnus. Il problema è che questo patrimonio è, da un punto di vista, sotto un certo aspetto, molto legato al territorio. Quindi ha delle peculiarità davvero specifiche e coerenti con la vocazione del territorio. È difficile fare un grande piano di dismissioni. Anzi, vi confesso, io quando sento la parola dismissioni mi viene un po' all'orticaria, perché mi dico sempre, vi parlo francamente, ma chi di noi direbbe della propria casa la dismetto? No? La valorizzo magari. Quindi io già la parola dismissioni cercherei di toglierla, diciamo, dal vocabolario del nostro patrimonio immobiliare dello Stato. Ha ricordato il direttore qui la stagione delle dismissioni. Noi abbiamo impiegato 4 anni per uscire dal fondo delle locazioni FIP, scadute nel 22, io sono arrivata nel 21-22, scadute senza aver pensato ad alcuna alternativa, con delle penali pazzesche del 50% del canone in più e la disdetta che giustamente i fondi avevano fatto per prendere le penali. Questa è la realtà del 22. Come si è trasformata? Abbiamo praticamente sostituito un terzo di quelle locazioni, stiamo parlando di circa 300 milioni, quindi oggi siamo a regime con un risparmio di locazioni passive, quasi tutto sui fondi FIP, di 144 milioni di euro. Quindi un pezzo del patrimonio è stato usato per ricollocare la nuova logistica delle pubbliche amministrazioni. Si comprende comunque che avviare un progetto, realizzare e metterci dentro 1000 impiegati non è proprio, no? Sto parlando di un'amministrazione come l'Agenzia delle Entrate, che in alcuni di questi immobili, via Moscova a Milano, ha 1000 dipendenti. Non è proprio facilissimo, sto parlando di una delle tante amministrazioni, quindi di migliaia di dipendenti pubblici da ricollocare. Ecco, questo lavoro è stato fatto, è stato strutturato e siamo ormai, diciamo, in una situazione di regime. Qual è lo strumento che abbiamo adottato per avvicinarci al tema del piano città? Lo so che mi dilungo, ma diciamo è tanto il lavoro che è stato fatto. Allora, abbiamo già predisposto uno strumento di pianificazione integrata che si chiama, con i territori, si chiamano piani città degli immobili pubblici. Ci sediamo al tavolo con l'ente del territorio, mettiamo gli immobili dello Stato disponibili, gli immobili degli enti del territorio, comuni, regioni, autorità portuale, qualunque ente abbia immobili disponibili, e su questi immobili pianifichiamo il futuro della città. Risponde quindi un'analisi di contesto che ci parla delle vocazioni del territorio, ma ci parla dei fabbisogni, fabbisogni abitativi. Le 3 dimensioni, per rispondere alla sua domanda, sono dimensione ambientale, dimensione sociale, dimensione economica. La dimensione ambientale contiene il tema prioritario dell'abbattimento di CO2 delle isole di calore, il tema del verde nelle città, il tema energetico e del consumo del suolo. La dimensione sociale contiene il tema dello sviluppo demografico, delle diverse relazioni nelle città, dei diversi modi di vivere le città. Faccio un esempio: i giovani non studiano più a casa. I giovani studiano nelle sale digitali, nelle biblioteche, in Europa studiano nelle biblioteche. In Italia non abbiamo più biblioteche. I giovani hanno bisogno, visto lo scarso livello di relazioni, di relazionarsi, quindi di stare in luoghi dove ci sono tanti giovani, dove ci sono tante persone. Abbiamo trasformato gli archivi, d'intesa con il Ministero della Cultura e con la direzione degli archivi, in luoghi dove si può stare. Quindi non solo esclusivi per ricercatori, i primi modelli in partenariato pubblico-privato sono Palazzo Senato a Milano e la sede degli archivi di Napoli a Pizzo Falcone. Entrambi palazzi bellissimi, sconosciuti alla città, si trasformano in, hanno ristoranti, sale digitali, sale di lettura, caffetteria dove i giovani possono stare e nel caso di Palazzo Senato a Milano ripristinano, e qui ci sta tutta la parola restituire, ripristinano delle relazioni antiche con la città che piano piano sono andate perdute. Sapete che Palazzo Senato ha due cortili, uno che va verso il quadrilatero della moda, uno che va verso i giardini Indro Montanelli. I cittadini milanesi possono oggi attraversarli. Allora, i tre assi principali del piano città sono, a quanto ho potuto vedere anche io dalla lettura del testo, perché non abbiamo partecipato alla stesura, sono un programma di riuso del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici. Ci troverà pronti, perché noi siamo pronti a fornire questi immobili individuati nei piani città in un ambito però di rigenerazione. Non si tratta di fare numeri di alloggi per poi magari avere fra 10-20 anni delle sorprese, no? In quartieri che non sono quelli che ci saremmo aspettati. Faccio l'esempio di Scampia a Napoli o di Librino a Catania o le baraccopoli di Messina. No, quando si costruisce in un'ottica di creare rigenerazione, allora, e vedo che c'è un altro principio nel piano città importante, che è quello della flessibilità e della mixité funzionale. Così stiamo lavorando, persino gli immobili logistica dello Stato pretendiamo che ci sia sotto il bar aperto alla città, dove il cittadino possa entrare. Nel caso del piano casa, la mixité verte su edilizia sociale e edilizia a mercato. Terzo pilastro, mi stanno facendo segno che devo interrompermi. Comunque, diciamo, rispetto a tutto quello che il presidente Bagnai ci ha detto sul patrimonio dello Stato e sulle aspettative che si possono avere sull'Agenzia del Demanio, io penso che noi siamo davvero pronti e strutturati. Quindi possiamo dare tutto il supporto, diciamo, richiesto sia come stazione appaltante sia come modello di rigenerazione del territorio attraverso il riuso dell'immobile pubblico. Grazie.
5: Purtroppo, come potete immaginare, è in corso il lavoro in aula. Oggi è una giornata davvero molto importante, ci sono state alcune defezioni, ma più che altro potrebbero esserci dei momenti in cui alcuni onorevoli ritornano qui per un saluto, comunque dare per il loro contributo, altri che purtroppo non so se ci riusciranno a raggiungere. E allora abbiamo qui con noi Claudio Durigon, che è sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui chiediamo un intervento introduttivo di questa seconda parte del pomeriggio. Grazie.
6: Eccoci, intanto grazie, ecco il mio presidente preferito, non perché è un amico, ma è sicuramente per il lavoro che sta svolgendo. Abbiamo già votato questa legge parlamentare, Bagnai, è stata già votata? Ancora no?
7: No.
6: Oggi è una giornata molto particolare, come potete capire, perché si vota in Parlamento la legge elettorale, quindi l'interesse non è primario ma è proprio fondamentale di ognuno di noi, e quindi ognuno di noi sta con la testa concentrata in quell'ambito. Comunque, detto questo, ringrazio la Commissione perché per l'ennesima grande excursus che fa su tutto quello che riguarda appunto gli enti previdenziali, quindi sono logiche in qualche modo che ci fanno anche a noi nel governo, nell'interlocuzione con la Commissione, di dare anche delle visioni insomma su quello che possiamo, come possiamo dare più risposte alla previdenza complementare. Come sapete benissimo, la previdenza complementare è stato un po' il centro di questa legislatura, credo che si è messa in campo con sempre più forza. Nell'ultima finanziaria abbiamo ribadito ancora addirittura in taluni casi una obbligatorietà dell'investimento sui fondi previdenziali. Sappiamo benissimo che il contesto dei futuri pensionati, con il sistema ormai che è diventato prevalente, che è quello del sistema contributivo, necessita di un secondo pilastro sempre più forte, sempre più importante, e che dia risposte salariali anche ai futuri pensionati. Quindi ci sarà anche un momento di riflessione di quelle che possono essere le nuove esigenze dei fondi previdenziali. Io credo, per esempio, una delle cose principali sono sicuramente quello che è l'aspetto di incentivare la rendita anche per chi in qualche modo va in pensione, e credo che oggettivamente tutto quello che riguarda gli investimenti, tutto quello che riguarda appunto le necessità per far crescere quel patrimonio, che ricordo a tutti è un patrimonio del lavoratore, quindi è un obbligo fondamentale di chi in qualche modo gestisce questa attività, debba essere sicuramente a conoscenza di come sta avvenendo questi famosi switch dei famosi investimenti. Io partecipo, e lo dico al mio collega, amico fraterno Bagnai, a moltissimi diciamo incontri, convegni, e quello che mi rammarica, e lo dico agli amici del sindacato, che io vedo ogni volta che facciamo questi incontri viene messo sempre al centro l'investimento. Io ricordo a tutti che l'idea che nasce dalla contrattazione collettiva, poi trasformata in legge, tutto quello che c'era, di quello che riguarda appunto la previdenza complementare, è proprio rafforzare quello che è il pilastro del lavoratore, rafforzare quello che oggettivamente sarà il futuro pensionistico del lavoratore. Quindi credo che queste indagini, queste escursioni, questi excursus che vanno in qualche modo a delimitare dei numeri, delle stesse valenze, ma anche il patrimonio immobiliare che sta cambiando e deve dare delle risposte diverse, credo che sono funzionali all'obiettivo primario di questa legge, che è dare risposte agli investimenti del TFR dei lavoratori per avere un futuro pensionistico diverso, un futuro pensionistico che sia con un salario adeguato, che possa avere una risposta adeguata ai futuri pensionati. Faccio sempre un'altra propaganda nei miei interventi e poi chiudo. Credo che la necessità appunto di rafforzare la rendita futura del TFR, quindi cambiare il meccanismo del TFR che veniva preso per costruire un qualcosa per i propri familiari, ma è oggi una necessità per costruire e rafforzare il pilastro pensionistico, oggi debba funzionare anche con i fondi previdenziali, che devono fare un altro innesto in più, un altro sforzo in più, che secondo me sarà fondamentale da qui ai prossimi anni, che è la long term care, per dare risposte sempre di più ai futuri pensionati, perché per fortuna siamo una nazione che invecchia. Perché tutti ci dicono che è una cosa negativa, io penso che sia una cosa positiva, significa che si vive di più. Grazie a tutti e buon lavoro, e ringrazio il Presidente della Commissione, ma vale per tutta la Commissione.
5: Grazie davvero per il suo intervento. Adesso diamo la voce, anche come avevamo accennato, anche alla politica. Io saluto la senatrice Anna Maria Furlan, il senatore Celestino Magni e la senatrice Elisa Pirro. E adesso insomma ripartirei proprio con voi, chiederei subito alla senatrice Furlan, insomma, cosa pensate degli esiti di questa indagine e soprattutto dal suo punto di vista, anche insomma dal suo osservatorio, quali possono essere gli strumenti da mettere in campo per la valorizzazione poi effettivamente di questi immobili che abbiamo visto, insomma, sono molteplici, sparsi su tutto il territorio italiano e potrebbero essere adibiti a varie funzioni.
7: Grazie, è un convegno molto importante quello di oggi, non siamo stati fortunatissimi nella coincidenza tra il dibattito sulla legge elettorale e questo convegno, però credo che la presenza e i contributi che ci sono stati siano davvero molto molto significativi. Beh, probabilmente questa commissione, almeno dal mio osservatorio e dalle altre commissioni che frequento come senatrice, è quella che funziona meglio.

abbastanza raramente di questi tempi, credo sia giusto riconoscerlo. Si lavora bene insieme, si condividono obiettivi e rispetto a questo, al di là di maggioranza o opposizione, si cercano di fare proposte concrete che vadano nella direzione giusta, che alla fine è quella del bene comune, come fa star meglio gli uomini e le donne nel nostro paese. Io credo che questa ricerca abbia un valore strategico importantissimo, perché per la prima volta dopo tanti anni il patrimonio immobiliare pubblico dell'INPS, dell'INAIL in modo particolare, non viene più considerato come un patrimonio da liquidare, punto, ma al contrario come una leva strategica di politica pubblica. Questo vale in termini di investimenti e di redditività, ovviamente, di questo patrimonio, ma vale anche rispetto a una valutazione di bene sociale che in questi anni si era un po' disperso nel nostro paese, cioè la politica degli anni 90 in poi di valutare il patrimonio pubblico come qualcosa da alienare è andata avanti per molti anni, per troppi anni, questa ovviamente è la mia valutazione. Vivere invece questo patrimonio davvero notevole, se ricordo bene oltre 9 miliardi, vedo che chissà, mi fa segno con la testa e quindi ricordo bene, in un paese che ha assolutamente fame non solo di abitazioni, penso alle famiglie, penso agli studenti, penso agli anziani, ma anche di valorizzazioni di luoghi pubblici come bene comune per stare assieme. Quindi anche un valore sociale di comunità che è assolutamente importante. E l'analisi che è stata fatta attraverso tante audizioni ha riscontrato questa condivisione di intenti anche da tanti altri soggetti istituzionali e no, che sono stati consultati, cioè c'è una coscienza comune di come oggi ragionare di patrimonio pubblico non può prescindere da una valutazione di viverlo come strumento per dare delle risposte ai cittadini e alle cittadine, a partire da quelli più deboli, da quelli che hanno più bisogno. Dicevo, non soltanto abitazioni, cosa assolutamente importante, ma anche luoghi, posti di incontro, di servizio al cittadino e alla cittadina. Certo, parliamo di un patrimonio che è stato ampiamente sottoutilizzato. Penso all'elevato numero di immobili sfitti, ai costi manutentivi sicuramente elevati, dati patrimoniali non omogenei, estremamente eterogeneo, no? Abbiamo tante classificazioni, non tutte gestibili rispetto a questo obiettivo. Caratterizzato oggi, gli interventi che ci hanno preceduto, importantissimi, hanno sottolineato questo aspetto di una governance molto frammentata, no? Quindi delle criticità da affrontare ci sono e soprattutto gli interventi di prima hanno anche dato, ma anche nel documento stesso li troverete, dei percorsi, delle tracce di percorsi per superare queste criticità. Sicuramente la condizione del patrimonio dell'INAIL per sue caratteristiche sarà un po' più facile rispetto a

0: la gestione di questo obiettivo, di come è attualmente invece la caratteristica del patrimonio INPS. Però finalmente si individua una volontà di una strategia industriale nella gestione di questo patrimonio, quindi non qualcosa da eliminare, vendere, svendere, non ha importanza, ma almeno non ce l'abbiamo più, no? Lo valorizziamo, lo riconvertiamo attraverso una strategia industriale che deve caratterizzare sicuramente la funzione pubblica in un intreccio positivo con il privato, ma l'obiettivo, la strategia, il percorso va individuato pubblicamente attraverso il capire, il fare propri quelli che sono i bisogni del paese, dei territori e ovviamente degli uomini e delle donne che noi vogliamo rappresentare. Dentro questo c'è un'azione importantissima che è quello di come recuperiamo le periferie, quindi come si recuperano le aree degradate, come si riduce un consumo di suolo, perché rivitalizzare, realizzare attraverso ciò che è esistente soluzione ai problemi dei cittadini significa anche questo: attrarre investimenti, migliorare i servizi, riqualificare i quartieri. C'è un bisogno estremo nel nostro paese di come riqualifichiamo i quartieri. Questo vale per le città, per i centri urbani, ma guardate, la valorizzazione del territorio non può nemmeno prescindere da cosa si fa e cosa si pensa di mettere in atto per le zone montane, per le zone più disagiate. Una buona risposta al tema dello spopolamento può venire anche da questo. Pensiamo ai nostri giovani, noi abbiamo delle differenze territoriali tra il sud e il nord, ma nello stesso territorio, tra zone costiere, zone urbane e zone invece più disagiate, di spopolamento totale, in modo particolare per i giovani. Se in queste zone, oltre che creare lavoro, cosa fondamentale per i nostri giovani, creiamo anche però condizioni perché ognuno abbia diritto ad avere ad esempio una biblioteca, ad avere centri culturali, integrando anche qua pubblico e privato sociale, terzo settore, la parrocchia, i luoghi dove possiamo interagire per creare condizioni di stare insieme meglio e valorizzare il patrimonio anche rispetto a questo, individuando gli interventi che devono essere mirati là dove servono, perché la risposta non può essere generica, mirati là dove servono, credo che si possa fare un buon lavoro. Riqualificazione urbana significa anche questo, ecco, non è soltanto una questione estetica, è molto più profonda, è una questione di come diamo cittadinanza anche con queste scelte a chi oggi, perché nasce in un posto piuttosto che in un altro, è un po' meno cittadino, e questo è un tema che abbiamo davanti. Con una programmazione che non può che essere di lungo periodo, non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, ci vuole una programmazione molto seria che veda tutti i soggetti interessati dentro questo coordinamento che dobbiamo finalmente far vivere, e rispetto a questo iniziare un lavoro che coinvolga tutti i soggetti istituzionali. Penso ai comuni, penso alle comunità montane, tutti i soggetti che possono non solo interagire per realizzare, ma anche far presente quali sono i bisogni e le priorità. Tutto questo si fa con una forte partecipazione rispetto a questo obiettivo, che credo davvero abbia fatto lavorare bene su questi temi la Commissione, bene tutti quelli che sono stati coinvolti e che, cambiando completamente quello che è l'impostazione di come valorizziamo questo patrimonio davvero plurimiliardario, significhi innanzitutto mettere al centro la persona.
1: Grazie, grazie davvero senatrice. E allora proprio su questa scia volevo chiedere alla senatrice Pirro, qual è la vostra sensibilità riguardo a questa indagine, ma anche insomma anche questa, ne abbiamo parlato prima, come si interseca secondo lei, se si interseca col tema del piano casa?
2: Grazie, io purtroppo mi sono persa la parte precedente visto che avevo delle commissioni e non potevo mancare, però direi che condivido intanto le riflessioni fatte dalla collega Furlan, che ha ragione, in questa commissione stiamo lavorando molto e senza le, diciamo così, controversie che si potrebbero immaginare in una commissione parlamentare con maggioranza e opposizione, quindi questo è sicuramente, ci ha consentito di fare delle riflessioni e trarre anche alcune conclusioni in maniera anche puntuale rispetto magari a volte a documenti di commissione che insomma dicono un po' tutto e niente per tenere insieme tutti gli aspetti e le varie anime. E invece condivido molte delle questioni emerse all'interno della relazione conclusiva e delle riflessioni fatte durante le audizioni con i colleghi. La parte secondo me più importante da evidenziare è che forse abbiamo superato una visione che era quella degli anni passati in cui assolutamente i patrimoni immobiliari di questi enti andavano dismessi perché erano solo un inutile, diciamo così, carrozzone che costava risorse e non dava nulla di positivo agli enti o alla società nel suo complesso. Mi sembra che da questa relazione sia emerso invece che si può fare una riflessione diversa, si possono amministrare in maniera diversa e valorizzare i patrimoni degli enti pubblici. Sicuramente ci sono delle criticità, nessuno di noi le nega, sono emerse all'interno della relazione, come per esempio il patrimonio di INPS sia frastagliato, abbia magari delle componenti non facilmente valorizzabili che possono creare delle difficoltà nel mantenimento e nel riutilizzo, però si può cercare di avere una vision diversa su queste infrastrutture che possono diventare infrastrutture importanti per il nostro paese e per la società. Penso per esempio al fatto che una parte cospicua di questi patrimoni si trovi per esempio nella regione Lazio e nella regione Lombardia, più specificatamente tra Roma e Milano. Sappiamo tutti quante difficoltà abitative siano emerse in queste grandi città, penso particolarmente a Milano, insomma cronache ne leggiamo tutti i giorni, su polemiche varie su queste questioni, e quindi la possibilità di riutilizzare dopo opportune ristrutturazioni, valorizzazioni, anche efficientamenti energetici, questi immobili e rimetterli in qualche modo a disposizione della collettività. penso agli studentati, che sono la cosa più semplice, perché per quanto comunque ne abbiamo realizzati col PNRR, però sicuramente non abbiamo coperto tutte le esigenze e tutta la richiesta che c'è, ma penso anche all'housing sociale. Io per esempio ho seguito alcuni progetti nella mia regione di edifici ristrutturati e messi a disposizione di realtà particolari del territorio per fornire delle realtà abitative indipendenti ma protette a soggetti con fragilità, e quindi la possibilità di utilizzare questo genere di patrimonio anche con questo tipo di finalità particolare è sicuramente una possibilità che non ci dobbiamo negare, che anzi dobbiamo cercare di valorizzare sempre più e mettere sempre più a disposizione dei cittadini. Come questo rientra in qualche modo nel progetto del piano casa? Mi auguro che si trovi il modo di far parlare gli enti tra di loro, di valorizzare questo patrimonio importante, perché come diceva la collega siamo in forse poco meno di 9 miliardi se ricordo bene, insomma un po' più di 4 miliardi a testa tra INPS e INAIL, quindi patrimoni non indifferenti. È vero che quello di INAIL è composto prevalentemente da grandi edifici con finalità pubblica utilizzati con questo scopo, quindi più difficili da immettere in un discorso di questo tipo, ma invece il patrimonio dell'INPS potrebbe in qualche modo avere degli edifici, una parte consistente che si possa finalizzare per realtà abitative. Certo non possiamo pensare di metterli poi a disposizione ai prezzi di mercato di Roma o Milano, perché sennò la finalità pubblica e sociale di cui stiamo parlando ce la siamo lasciata un po' indietro. Quello che è emerso nelle varie audizioni che abbiamo fatto è che sicuramente c'è una grande esigenza di avere abitazioni a prezzi che le famiglie normali, tra virgolette, per quanto sia utilizzabile il concetto di normalità, si possono permettere. C'è sicuramente una difficoltà in grandi città come Roma e Milano dei ceti medio-bassi a potersi permettere degli affitti con le retribuzioni, e lì si aprirebbe un capitolo a parte che non è il caso di affrontare quest'oggi, e quindi insomma se questi enti pubblici mettono a disposizione il patrimonio valorizzandolo con delle finalità specifiche e a prezzi che siano adeguati non al mercato ma alla disponibilità di risorse delle famiglie, credo che rispondano anche in questo alla loro finalità pubblica, perché forse per troppi anni abbiamo guardato alla valorizzazione e al complesso del patrimonio pubblico solo con una finalità un po' troppo, lasciatemi dire, commerciale, e adesso a distanza di anni ci rendiamo conto che la filosofia che dobbiamo avere forse è un po' differente, deve guardare un po' alla collettività con finalità diverse, quindi quello che tutti quanti ci auguriamo.
3: Grazie, grazie davvero senatrice. Allora in conclusione volevo chiedere appunto al senator Magni, insomma, come conciliare questo tema della redditività e la valorizzazione, che fino adesso sono andati un po' in parallelo, non si sono mai unite, insomma, poi un suo giudizio di merito su questo lavoro che avete svolto.
4: Sì, parto da seconda, il giudizio sul lavoro svolto. Ovviamente non spetta a noi, siamo parte della commissione, dare giudizio. È certo che, almeno io in questo caso soggettivamente, credo che abbiamo fatto un buon lavoro, non solo perché questa è la seconda, diciamo, indagine e rapporto che presentiamo sul terreno del patrimonio, che era una richiesta, ma l'abbiamo fatto anche ad esempio sulla questione degli investimenti nel nostro paese e della redditività degli investimenti che si fanno. Penso a tutta la questione delle casse e delle fondi pensione. Quindi abbiamo visto che abbiamo un grande patrimonio economico finanziato dagli italiani che viene investito molto spesso in altri paesi e non nel nostro paese. Quindi questo perché lo aggancio? Perché per investire bisognerebbe fare delle cose, no? Quindi questo è il dato. Allora, il fatto di valorizzare il patrimonio è un fatto, diciamo, fondamentale, e quindi l'analisi che abbiamo fatto, l'indagine che abbiamo fatto, focalizza il patrimonio nel suo insieme, ma focalizza ad esempio anche dov'è questo grande patrimonio. C'è ad esempio, come veniva detto prima la senatrice Pirro, cioè in Lombardia e nel Lazio, in particolare a Milano e a Roma. Allora la domanda, io mi pongo delle domande che dovremmo farci, perché parliamo di due città che hanno tutti i problemi che conosciamo e che sono emersi in questi anni con grande forza. Penso ad esempio agli studenti che hanno rivendicato, anzi anche con, diciamo, dimostrazioni pubbliche, la necessità di avere degli affitti accessibili, e questo serve di più ancora alle persone che vivono in periferia. Non so, io vivo in una periferia, non vivo a Milano, però se avessi un figlio o una figlia che deve andare a studiare e va a Milano, c'è il problema dell'ascensore sociale, parliamoci chiaro. Un lavoratore, una famiglia di operai e impiegati non è in grado di reggere e di sostenere un affitto da questo punto di vista. Allora c'è un patrimonio? C'è una domanda? Qual è la scelta che si fa? Allora qui io dico, ci vuole un terzo interlocutore, che è l'ente locale. L'ente locale è anche ovviamente intesa come comune e regione, perché in questo caso sono chiamati, cioè, i due soggetti a intervenire e cercare di dare una risposta. Se c'è una risposta pubblica, e io per questo non sono per parlare di vendita, sono d'accordo con il presidente Magnai quando diceva valorizzazione, è chiaro che la valorizzazione è che io metto sul terreno è in grado di contrapporre al mercato libero anche un mercato calmierato, e questo di per sé sappiamo tutti è una legge, diciamo, di mercato, ecco, se c'è un intervento pubblico. Questa è una priorità, questo è un dato fondamentale, però per fare questo giustamente c'è un problema di governance. Chi è che è il soggetto o i soggetti abilitati a fare queste cose? Io anche in altre realtà, anche in altri momenti in cui affronto alcuni temi in altre commissioni, compresa quella che ho l'onere e l'onore di rappresentare, no? E molto spesso non si capisce dove sta la governance. Ognuno ha perché ognuno risponde a sé. Se ognuno risponde a sé è difficile, quindi è necessario, e non è facile, non è che allora facciamo un commissario, bisogna che però il legislatore in questo caso trova un meccanismo in cui esiste. Prima sentivo che siamo pronti dal punto di vista, diciamo, dal punto di vista tecnologico, siamo pronti in grado di fare la progettazione e via dicendo, bene, cioè troviamo il modo di andare in questa direzione. Ho detto prima, gli studenti sono la domanda, ma anche avere degli stabili accessibili alle persone fragili in modo adeguato è un'esigenza sociale. Allora il patrimonio come lo adeguiamo per far sì che anche persone che hanno fragilità possano avvicinarsi al, diciamo, all'ente pubblico quando hanno bisogno, senza avere, diciamo, le barriere architettoniche, le difficoltà? Perché molto spesso è una banalità, ma nei vecchi stabili ci sono 3 gradini prima di prendere l'ascensore. Io ve lo garantisco, perché avendo una persona, diciamo, che non cammina, no, non, e ho provato a venire a Roma con lui, mio cognato, e so, lo devi alzare, cioè portare per 3 gradini, eppure sarebbero 3 gradini, cioè in alcuni, quindi i stabili vanno rimessi nelle condizioni di poter. Come bisogna fare in modo che questi stabili E qui l'altro elemento che veniva detto prima, che io condivido, quello di intervenire sulla questione, ad esempio, dell'aspetto del antisismico, intervento sulla questione ambientale, quindi contenimento energetico, la questione, tutte le questioni che diciamo, cioè, e quindi è possibile valorizzare. Dico anche, certo, anche nel rapporto col privato, perché si può scambiare, ad esempio, delle cose che probabilmente il privato lo può fare e noi no, e scambiare in un certo modo, però è la dinamica da questo punto di vista, bisogna avere idee. E l'altra successiva ragionamento, anche qui la questione è sempre degli affitti. Oggi una città come Milano, una famiglia operaia o impiegata non può vivere dentro la cerchia, cioè diciamo la cosiddetta cintura interna, non può stare, viene scaraventata fuori dalla città oppure addirittura al di là delle tangenziali, e quindi in sostanza, cioè in comuni, basta andare a vedere, fa un rapporto, i comuni a sud di Milano, a nord di Milano, cioè sono aumentati tutti a dismisura, perché sostanzialmente, ma questo poi ti pone il problema con quale mezzo entri in città, e quindi il problema della mobilità, tutte queste cose. Quindi avere la conoscenza del patrimonio e ovviamente da utilizzare come capacità del pubblico di dare servizi alle persone perché lo richiedono, ma nello stesso tempo di intervenire come calmieratore sul mercato, perché questo è quindi in grado di competere su questa roba qua. Io penso che queste siano le cose fondamentali che vengono fuori. Poi non spetta mica alla Commissione, non spetta mica al Presidente Bagnai, cioè oggettivamente lui ha diretto benissimo, almeno io mi sono trovato bene in questa Commissione, ho discusso, ho detto la mia e ho sempre trovato, diciamo, un modo di relazionare e di discutere in termini anche dialettici, però sostanzialmente mai di contrapposizione frontale. Questo è un altro modo, ad esempio, di fare in questo caso, che non vuol dire mischiare maggioranza e opposizione, ognuno ha il suo compito ed è giusto che lo faccia, però il dato è che io che sto all'opposizione non è che ho un problema a discutere nel merito e cercare di fare passi in avanti, perché il compito della politica è poi questo fondamentalmente. Quindi finisco, io credo che questo lavoro ha bisogno però a questo punto non di vendita, di mettere sul mercato per fare non so cassa, non è questo secondo me la cosa da fare, bisogna fare ragionare sul fatto come questo patrimonio si può valorizzare per dare le risposte. Io ho citato alcuni soggetti che ritengo prioritari, ovviamente ce ne sono altri, però per me questa è l'impostazione che si deve dare. Questo è il messaggio che almeno da questo lavoro esce, ed è bene che i due rami del Parlamento ne prendano, diciamo, visione e nello stesso tempo sviluppino un lavoro in questa direzione. Poi se il piano casa ci darà la possibilità di fare una discussione di merito, questo lo vedremo. Cioè certamente, ecco, spero almeno che ci sia lo spirito che c'è stato nel lavoro di questa Commissione.
1: Grazie, grazie. Ci ha aggiunto l'onorevole Giorgio Lovecchio, a quale insomma chiedo anche lei un suo giudizio su questo lavoro svolto, anche insomma abbiamo parlato anche di ruoli che possono avere, che devono avere magari anche delle realtà come l'Agenzia del Demanio e anche come la cabina di regia, ecco, quindi a strumento come efficaci per colmare alcuni gap. Quindi le lascio subito la parola.
5: Grazie. Io chiedo scusa se ho fatto ritardo, ma siamo in piena discussione di legge elettorale. E il lavoro che ha fatto la Commissione in questi mesi, in questi anni, è stato un lavoro meticoloso di audizione dei principali enti, ma anche degli enti minori, tipo INPS, INAIL, l'Agenzia del Demanio, come ha detto lei, la cabina di regia del Ministero dell'Economia, le società di gestione pubblica, cioè abbiamo ascoltato e audito diversi enti. La cosa che è scaturita è che il lavoro che noi abbiamo svolto è stato un lavoro di ascolto ma anche di domande e di approfondimenti, quindi la Commissione è entrata nel merito di quello che sono il patrimonio principale che hanno le maggiori casse. Ad esempio, una criticità che secondo me è nata, che però non è colpa di INPS, purtroppo ha ereditato, ha inglobato altre casse che erano quasi fallite, e ha dovuto inglobarsi il patrimonio immobiliare di quelle casse. Abbiamo riscontrato, faccio un esempio, che INPS possiede il 50% dei suoi immobili derivano da cantine e box. Un'anomalia che secondo me non è normale, che un ente previdenziale che ha degli immobili, nel momento in cui va a fare una media di immobili, è normale che in una città, come faccio l'esempio di Roma, se io vendo un appartamento vale più il box che l'appartamento, quindi se vogliamo fare un esempio, però la cantina vale un po' meno, però... quindi il lavoro che abbiamo svolto è stato un lavoro capire quali possono essere le criticità di alcuni enti. Abbiamo ascoltato enti che abbiamo anche audito, faccio un esempio, il Fondo Cascella, che è in una situazione problematica. Abbiamo chiesto ai commissari alcune spiegazioni del perché si è arrivati a quel punto e non si è commissariato prima il fondo. Abbiamo fatto il lavoro che noi abbiamo presentato nella nostra relazione, è un lavoro che ha fatto emergere dati positivi per alcuni enti, come ad esempio l'INAIL, c'è un buon patrimonio immobiliare anche ben gestito, altri invece ereditano un patrimonio che diventa di difficile gestione, perché semmai sono immobili vetusti e hanno bisogno di una manutenzione eccessiva, non producono quasi più reddito, alcuni sono in luoghi neanche tanto favorevoli e ambiti. Quindi il nostro lavoro è stato un lavoro che richiede tempo, e poi nel documento conclusivo che noi facciamo di ogni 6 mesi, quello che mettiamo in evidenza sono proprio le criticità e anche i punti a favore che emergono. Noi ci siamo molto soffermati anche sul discorso che, ad esempio, gli enti previdenziali o le casse di previdenza che hanno la fortuna di avere un capitale, noi lo chiamiamo paziente, potrebbero intervenire anche nell'economia reale e in aiuto a progetti statali che hanno bisogno di un tempo di realizzazione un po' più lungo. E questi sono capitali che hanno la possibilità di poter aspettare, perché se noi parliamo di, abbiamo fatto, dico questo perché anche abbiamo fatto un incontro con Autostrade, che non c'entra nulla con la nostra commissione, però abbiamo fatto questo incontro dove si spiegava che questi i capitali degli enti previdenziali potrebbero essere d'aiuto proprio a queste infrastrutture a lungo termine, perché loro hanno la possibilità di avere un capitale paziente. Quindi abbiamo chiesto il perché molte volte la maggior parte degli enti previdenziali non investono nel settore, nel mercato italiano, che molte volte siamo costretti a rivolgerci ai mercati esteri. Questi sono temi che noi chiediamo agli auditi, sia di grandi casse che anche di piccole casse, dove potrebbero avere a volte anche un rendimento maggiore rispetto a quello che normalmente hanno, che normalmente alcune casse stanno su un rendimento pari al 2-2,5%. Con investimenti mirati con garanzia statale potrebbero avere anche rendimenti maggiori. e potrebbero aiutare a dare la possibilità con, come si dice, con, dando la possibilità di finanziare infrastrutture che hanno bisogno di un tempo di realizzazione un po' più lungo e quindi di capitali pazienti. Il nostro, mi avvio alla conclusione perché siete qui da diverse ore e so che la materia non è neanche tanto allegra, ma è una materia abbastanza pure pesante, e noi ce lo facciamo tutti ogni settimana con l'ottimo lavoro del presidente Bagnai, che è sempre molto attento a queste alla commissione. È una materia abbastanza, non entusiasma molto, però fa capire anche lo stato di salute della nostra dello stato delle nostre casse previdenziali di previdenza, e in alcuni casi abbiamo notato che un elemento allarmante arriva da alcune casse, che semmai non c'è un ricambio generazionale e quindi rischio di entrare in difficoltà, perché non essendoci più capitali nuovi da apporto di nuovi iscritti, incomincia ad essere un problema, perché va affrontato anche questo problema. Per il governo o lo Stato deve porsi questa problematica. Perché dico questo? Perché quando ci sono lo stato di salute delle casse ad oggi è buono. Però se il trend è sempre che man mano si riducono gli iscritti, incomincia a diventare un problema di solvibilità della cassa. Quindi per quanto possa essere che hanno in pancia diversi miliardi tra immobili e liquidità, comunque come abbiamo visto con il fondo Cascella, non essendoci più iscritti, il fondo è in difficoltà ed è ormai quasi fallito, cioè giustamente i percettori gli iscritti a quel fondo sono preoccupati, perché hanno paura che non arrivi più la pensione ai loro che è stata versata regolarmente dagli iscritti. Quindi il lavoro che viene fatto è un lavoro certosino, un lavoro che non vede bandiere politiche, ma va solo incontro a capire quelle che lo stato di salute delle casse, semmai dare il nostro piccolo contributo anche con domande che possono semmai essere d'aiuto a coloro che le gestiscono, per avere una gestione migliore, un rendimento migliore per gli iscritti. Io vi ringrazio e passo la parola.
1: Grazie. E allora siamo arrivati alle conclusioni, per questo richiamerei il Presidente per un saluto finale. Presidente Bagnai, prego. Ho parlato tutti.
6: Grazie, solo per ringraziarvi per la vostra presenza, ringraziare i colleghi della Commissione per le parole cortesi che hanno avuto. In effetti in Commissione c'è un'atmosfera costruttiva e penso che questo non faccia male a nessuno. E il tema è importante, io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, purtroppo oggi la giornata è un po' complessa e quindi ho dovuto cercare di fare questo esperimento di bilocazione, e a questo proposito non vi trattengo ulteriormente, la Commissione è a disposizione per i vostri suggerimenti, le vostre curiosità e i vostri contributi, sapete dove siamo e siamo sempre a disposizione. Non mi resta quindi che ringraziare Janina Landau per la grandissima disponibilità che ha avuto nel sostenerci lungo tutto il percorso di questo pomeriggio, che spero abbia avuto degli spunti di interesse per voi nonostante la aridità e la difficoltà della materia, e corro a fare il mio dovere di legislatore dopo aver fatto quello di controllore. Grazie, buona serata.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: GR Parlamento, ben trovati dalla redazione. Vi lasciamo alla Commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare, che in tema di grotte ha svolto l'audizione di rappresentanti di Assoturismo, Federturismo, Società Speleologica Italiana, Consiglio Nazionale dei Geologi. Buon ascolto.
9: Oggi abbiamo le audizioni in corso su questo importante provvedimento. Il primo audito è Assoturismo, il dottor Vittorio Messina, che è il presidente, che lo saluto e gli lascio la parola per massimo 10 minuti. Grazie.
10: Grazie Presidente, io ringrazio il Presidente e i senatori componenti della Commissione per avere coinvolto Assoturismo in questa audizione per noi importante sul disegno di legge per la valorizzazione delle grotte d'Italia. Inizio ecco esprimendo una valutazione positiva su questo disegno di legge, perché è il percorso che noi intendiamo fare, la valorizzazione del turismo, ma non solo del turismo, definiamolo di massa, quello cui l'Italia è abituata, ma anche e soprattutto la valorizzazione di segmenti altrettanto importanti. E questo delle grotte è un segmento per noi importante, perché sottolinea lo sviluppo di un turismo sostenibile e diffuso sul territorio, ma si inquadra anche in quello che è la nuova direzione del turista e del fare turismo. Oggi il turista non è più un visitatore, ma vuole essere anche un visitatore perché viene a definire il proprio programma di viaggio, visitatore perché vuole essere interprete principale, protagonista principale della sua vacanza. E qui il contesto delle grotte è importante, soprattutto per questo nuovo momento di cambiamento del modo di fare turismo, ed è un cambiamento che riguarda la filiera del turismo, ma anche del turista. Noi esprimiamo dunque una valutazione positiva, non solo perché viene con questo disegno di legge a valorizzare un segmento turistico identitario importante, ma perché procede anche su un turismo, ripeto, sostenibile. Esprimiamo una valutazione positiva sull'istituzione della banca dati nazionale, sull'introduzione degli standard di qualità e sicurezza e sull'importante ruolo che potrà avere questo turismo nel contributo sulla destagionalizzazione. Alcune criticità che noi rileviamo sono relative al rinvio integrale dei decreti attuativi. Noi saremmo più per inserire nel disegno di legge alcuni principi minimi e criteri generali, in modo tale da fugare ogni possibile successivo dubbio. Anche relativamente alle procedure di inserimento, sospensione e cancellazione dalla banca dati, a nostro avviso dovrebbero essere le più chiare possibile, proprio per evitare ecco fraintendimenti, definiamoli così. Gli obblighi derivanti dagli standard non devono tradursi in oneri sproporzionati per i piccoli gestori e per le imprese locali, e soprattutto la composizione del tavolo permanente dovrebbe prevedere espressamente la presenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative. E infine occorre assicurare il raccordo con le competenze regionali. Questo è importante perché spesso noi ci troviamo a doverci confrontare con più e più amministrazioni regionali, ognuna delle quali magari la pensa in maniera diversa. Ecco, una cabina di regia e un raccordo sempre più stringente con le regioni aiuterebbe lo sviluppo e l'attuazione successivo di questo turismo delle grotte. Quindi noi esprimiamo in conclusione una valutazione positiva sulle finalità del disegno di legge, che secondo noi può rafforzare una componente qualificante del turismo sostenibile e diffuso.
9: Grazie Presidente, chiedo ai colleghi se ci sono delle domande. La senatrice Licheri, lascio la parola per una domanda.
11: Grazie Presidente e grazie al Presidente di Assoturismo per quanto illustrato. Allora, volevo chiedere una riflessione da parte del Presidente sul ruolo dei comuni. È un aspetto che insomma mi interessa tanto per conoscere con quale tipo di rapporto comunque il tutto viene gestito, quale ruolo voi riconoscete ai comuni e se in questo provvedimento, come dire, il provvedimento stesso potrebbe essere inteso come uno strumento per coinvolgerli di più. Cioè, il problema si pone sempre la manutenzione, no? delle infrastrutture, degli accessi alle grotte, i servizi che possono essere offerti. Mi chiedevo voi come Assoturismo se avete un canale, un rapporto che ci vuole in qualche modo descrivere e se necessita di essere migliorato.
9: Grazie senatrice Licheri, lascio la parola per una domanda al senatore Cantalamessa che è anche relatore del provvedimento.
12: Sì, grazie Presidente. Grazie Presidente per la sua relazione. Volevo chiedere una cosa, lei ha fatto giustamente riferimento al discorso che sarebbe preferibile mettere qualcosa in più e non lasciare tutti i decreti attuativi. Se ha qualcosa, diciamo, a riguardo da dire, diciamo, che vorrebbe venisse precisato in questo disegno di legge, e poi l'invito a dare una memoria scritta così possiamo fare anche dei ragionamenti ex post. Grazie.
9: Grazie senatore, lascio la parola allora al presidente Messina per la replica, grazie.
10: Sì, grazie per le domande alla senatrice. In realtà il rapporto con i comuni è un rapporto con la filiera complessiva del turismo un po' conflittuale e lo è per via anche degli introiti importanti che provengono dal turismo. Mi riferisco alla tassa di soggiorno, mi riferisco alla tassa di stazionamento, nate con finalità un attimino diverse rispetto a quelle per cui poi vengono utilizzate dai comuni. I comuni sono assillati dalla necessità di trovare delle risorse, spesso utilizzano queste risorse non proprio con il fine previsto, che era quello proprio della promozione e dell'aiuto, tra virgolette, al turismo. È chiaro che noi possiamo fare turismo, noi imprenditori, solo con l'aiuto e con la piena collaborazione dei comuni. Non a caso i principali problemi nascono dall'overtourism, dalla malamovida, dai problemi che insistono all'interno dei centri storici, soprattutto dei centri storici. Questo deve prevedere qualcosa di molto più ampio, che è necessariamente relativo non solo alle amministrazioni comunali, non può essere lasciato tutte in mano alle amministrazioni comunali, ma anche alle forze dell'ordine, che noi continuiamo a ringraziare costantemente per il loro supporto e per il loro aiuto, ma probabilmente è cambiato il modo di fare anche ordine pubblico all'interno dei centri storici e nei contesti ecco della movida. Quindi i problemi che nascono i problemi, purtroppo devo sottolineare, i problemi che nascono dalla gestione dei flussi turistici e sono veramente dei problemi da attenzionare e da gestire anche dal punto di vista legislativo. È chiaro che il supporto dei comuni, soprattutto logistico, soprattutto in termini di collaborazione, di aiuto, di manutenzione e di gestione, è fondamentale per la corretta riuscita, non solo nel caso del turismo delle grotte di cui parliamo oggi, ma un po' su tutti gli aspetti della filiera del turismo e dei turismi. Noi abbiamo la necessità, ecco, dialoghiamo costantemente con l'ANCI, però abbiamo la necessità, e lo abbiamo sottolineato quando abbiamo chiesto la ricostituzione del Ministero del Turismo, perché eravamo rimasti vittime di un rimpallo tra le varie regioni e tra le varie amministrazioni comunali. Ecco, ci vuole una regia che sia sempre più integrata e sempre più complessiva e che veda non solo il governo nazionale e lo Stato nel suo complesso, soprattutto dal punto di vista legislativo, ma anche e soprattutto regioni e comuni. Solo così questo famoso PIL che noi riusciamo a generare potrà generare anche un valore aggiunto in termini sociali, in termini direi quasi anche etici, perché noi diamo tanto posto di lavoro e noi siamo le uniche attività che non possiamo e non potremo mai delocalizzare. Noi possiamo solo ed esclusivamente svolgere la nostra attività imprenditoriale nel territorio italiano. Per quanto riguarda il senatore Cantalamessa, che ringrazio per la domanda, noi ora provvederemo a depositare le nostre proposte che vanno un po' più sullo specifico rispetto a quello che io ho chiaramente cercato di rendere. È chiaro che da questo punto di vista noi sui decreti e sugli aspetti che vorremmo inserire sono relativi a dei criteri generali che vertano sulla qualità, sulla sicurezza, sull'accessibilità e sulla sostenibilità. Questo perché? Perché si collega a quanto detto dalla sua collega senatrice, proprio per non rimanere vittime di interpretazioni differenti da parte di amministrazioni comunali o di interpretazioni, ecco, che possano stravolgere quello che è l'intenzione del legislatore con questo disegno di legge. Ripeto che noi valutiamo positivamente. In mattinata depositeremo il nostro documento.
9: Grazie Presidente Messina, chiudiamo qui questa prima audizione, la ringraziamo, le auguriamo buona giornata e buon lavoro.
10: Grazie a voi, grazie Presidente, grazie senatori, grazie.
9: Buongiorno, mi dicono che il Presidente di Federturismo è collegato, siamo sempre sul disegno di legge 1499, Grotte d'Italia, in fase di audizione, le lascio la parola da subito per 8 minuti, grazie.
13: Buongiorno, intanto grazie della richiesta di intervento. Oggi il turismo italiano sta modificando completamente il suo assetto da un'attività molto stagionale. Negli ultimi 4-5 anni si è riusciti finalmente a far sì che il turismo non sia più il turismo, ma siano i turismi e fondamentalmente è sempre più un'industria, tant'è vero che il nostro motto come Confindustria è l'industria dei turismi. Questo porta a una fruizione totalmente diversa del territorio. Oggi il 90% dei turisti cavalcano il 10% del territorio italiano. Purtroppo abbiamo le icone che sono sempre delle icone mondiali, ma attraggono circa il 90% di tutti i turisti che vengono in Italia e sappiamo quali sono. Lo sforzo che noi stiamo facendo, e questa legge ricalca fondamentalmente la tendenza che andiamo a spingere, è quello di creare i nuovi turismi. Tra i nuovi turismi, tutti i circuiti destagionalizzati, come quello della legge sulle grotte, sicuramente sono fondamentali. Oggi noi abbiamo, oltre il turismo culturale, oltre il turismo dello shopping, oltre il turismo degli eventi, che in Italia sta dando risultati enormi, oltre il turismo del benessere, che è un trend mondiale, le terme italiane sono tutte sotto rilancio, abbiamo anche da inserire i nuovi circuiti. Faccio un esempio focale, che è quello dei circuiti dei musei dei marchi storici, che si stanno sviluppando tantissimo, e in questo cade benissimo questa legge, perché il sistema delle grotte italiane è unico in Europa e oggettivamente merita una maggiore attenzione. Quindi il modello che si può andare a creare è quello di un ulteriore circuito destagionalizzato, perché ci rendiamo conto che le grotte non hanno bisogno della stagione estiva per essere visitate, anzi, e quindi questa bellezza naturale, che è abbastanza misconosciuta nel nostro paese, può essere alla base del programma legislativo. Se non ci sono domande, io su questo vi rimetterei una nota sintetica di quello che noi vediamo per l'attivazione dei nuovi circuiti e delle grotte, insieme ai nuovi turismi che portano alla destagionalizzazione del paese, che è una cosa fondamentale anche dal punto di vista della sostenibilità. Si parla sempre più di overtourism, ma l'overtourism riguarda le icone del paese, non riguarda il 90% del paese, che oggettivamente di turismo ne vedono molto poco.
9: Grazie Presidente Caputi, io lascerei la parola ai colleghi. Allora lascio la parola per una domanda alla senatrice Licheri.
11: Grazie Presidente, ringrazio il dottor Caputi perché ha risposto insomma ancora prima di fare la mia domanda, perché mi chiedevo appunto se il fatto che ci fosse alla fin dei conti un marchio preciso di Grotte d'Italia, io ho pensato come dire, che in qualche modo limitasse la promozione di un turismo più ampio, cioè mi chiedevo se promuovere il marchio Grotte d'Italia avrebbe più efficacia all'interno di strategie territoriali più ampie, capaci di valorizzare cultura, il turismo lento. Invece sostanzialmente capisco che il fatto che sia in qualche modo separato possa facilitare invece un'altra corrente, diciamo così, di turismo, e quindi far sì che si possa parlare tranquillamente di destagionalizzazione. Quindi benissimo, grazie.
13: Sì, se mi...
9: Grazie, grazie senatrice Licheri. Lascio la parola al presidente Caputi.
13: Sì, se il presidente mi consente, vorrei dire che la senatrice ha toccato un tasto giusto. Noi dobbiamo andare su circuiti. Teniamo presente un fatto: le gite scolastiche. Le gite scolastiche spesso vanno in luoghi abbastanza inutili. Talvolta all'estero vanno a vedere la Torre Eiffel a Parigi, ma non vedono il nostro paese. Quindi inserire un circuito di grotte d'Italia in un sistema anche di gite scolastiche ne rafforza. Ho fatto prima l'esempio, il circuito dei musei storici e nazionali. Le aziende storiche nazionali hanno lanciato 150 musei che stanno avendo un successo enorme, costo zero, perché come le grotte non necessitano di molti investimenti, i musei delle aziende erano già degli asset pronti, costo zero, e stanno attirando una quantità di turisti incredibili. Quindi questo è il modello da perseguire. Grazie.
9: Grazie a lei, Presidente Caputi, Presidente di Federturismo. Noi la ringraziamo per questa audizione. Naturalmente attendiamo il documento scritto che rileva le sollecitazioni che ha portato su questo provvedimento. Le auguriamo buona giornata e grazie ancora.
13: Anche a voi, buon lavoro, grazie, grazie. Buongiorno.
9: Proseguiamo con i lavori della nostra commissione sul disegno di legge 1499 Grotte d'Italia. Abbiamo con noi la Società Speleologica Italiana con il presidente Sergio Orsini e il presidente dell'Associazione Grotte Turistiche Italiane Corrado Greco. Io lascio la parola a loro per 5 minuti a testa, massimo 10 minuti totale. Grazie.
14: Inizio io, signor Presidente, onorevoli componenti della Commissione, vi ringrazio per questa convocazione. Sono Sergio Orsini, Presidente della Società Speleologica Italiana, associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Dal 1903 e poi dalla rifondazione nel 1950, la Società Speleologica Italiana opera per la tutela del patrimonio carsico e speleologico attraverso ricerca scientifica, monitoraggi ambientali, studio del clima sotterraneo e salvaguardia delle risorse idriche. Collaboriamo con ISPRA, con l'Istituto Centrale per l'Archeologia e con numerose università italiane. Aderiamo inoltre all'Unione Internazionale di Speleologia e alla Federazione Speleologica Europea. Le nostre attività dimostrano come le grotte non siano soltanto luoghi da visitare, ma veri laboratori naturali. Studiamo per esempio la lampenflora, che oltre a rappresentare un problema nelle grotte turistiche offre interessanti prospettive per la produzione di biopolimeri completamente biodegradabili. Partecipiamo inoltre al programma ESA CAVE, nel quale gli speleologi addestrano astronauti provenienti da tutto il mondo, poiché che gli ambienti ipogea costituiscono un eccellente banco di prova per le missioni spaziali e le grotte presenti sugli altri pianeti saranno la loro casa. Il patrimonio speleologico italiano è di straordinaria importanza. Oltre 5.500 speleologi operano nel nostro paese. Le grotte censite sono più di 46.000 per uno sviluppo complessivo superiore a 5.300 chilometri. Eppure, secondo le stime del professor Giovanni Badino, conosciamo solo una minima parte del patrimonio ipogeo esistente, appena lo 0,01%. In media esistono 10 chilometri di gallerie ogni chilometro quadrato di terreno carsificabile. In Italia sono 85.000 i chilometri quadrati di rocce affioranti. Accogliamo con favore l'iniziativa legislativa perché riteniamo che il patrimonio carsico italiano meriti finalmente una legge nazionale. Proprio perché condividiamo questo obiettivo, riteniamo utile evidenziare alcuni aspetti che a nostro avviso potrebbero rendere il provvedimento ancora più efficace. L'articolo 1 definisce come grotte l'insieme delle cavità naturali sotterranee. Non esistono solo genericamente le grotte, ma dettagliatamente grotte turistiche e non, cavità artificiali, aree carsiche, sistemi carsici, acquiferi e forre. L'articolo 2 attribuisce al Ministero del Turismo la gestione della banca dati nazionale. A nostro avviso questa scelta non è coerente con la natura dei beni che si intendono tutelare. Le grotte in generale sono innanzitutto un patrimonio ambientale, scientifico e idrogeologico. Solo una parte limitata è destinata alla fruizione turistica. La grande maggioranza richiede invece attività di ricerca, monitoraggio e conservazione, competenze proprio delle istituzioni che si occupano di ambiente. Esiste inoltre un secondo elemento di riflessione. La banca dati previste dal disegno di legge è già sostanzialmente disponibile grazie al lavoro svolto dalla SSI e dai catasti istituiti dalle diverse leggi regionali. Riteniamo quindi che sarebbe più efficace valorizzare

0: 2023. Oggi siamo verso l'80% a causa del cambiamento climatico. Articolo 3. Il tavolo permanente istituito dal Ministero competente dovrà essere composto anche da rappresentanti delle associazioni che si occupano istituzionalmente di cavità turistiche e non. È compito istituzionale di SSI anche formare gli speleologi che operano in ogni ambiente ipogeo, e questo viene fatto mediante le sue scuole per cavità naturali, cavità artificiali e cavità sommerse, che operano con istruttori formati da SSI in aggiornamento continuo. Concludo ribadendo che la Società Speleologica Italiana condivide pienamente l'obiettivo di valorizzare il patrimonio carsico nazionale. Auspichiamo però che il testo possa essere migliorato, ponendo al centro la tutela ambientale e il coinvolgimento delle competenze tecnico-scientifiche già presente nel nostro Paese, e si rende disponibile per contribuire. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie Presidente Orsini, lasciamo la parola al Presidente Greco.
2: Signor Presidente De Carlo, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, desidero innanzitutto esprimere il più vivo ringraziamento a nome della GTI, Associazione Grotte Turistiche Italiane, per questa importante opportunità di confronto. Rappresento qui oggi una realtà che unisce i principali complessi ipogei turistici del nostro Paese. Gestisco, tra l'altro, una grotta turistica inserita all'interno di un'azienda agricola del Carso, terra che ha dato origine al termine del carsismo conosciuto in tutto il mondo. Parliamo, per quanto riguarda dei nostri associati, di un flusso di circa 1.400.000 visitatori all'anno, con un indotto economico cruciale per le comunità locali. Le grotte turistiche avvicinano e divulgano il mondo della scienza. Raccontiamo attraverso questi ambienti la ricerca scientifica sotterranea, valorizzando la tutela ambientale e il patrimonio paleoarcheologico ivi custodito. Le grotte turistiche hanno il compito di educare e informare i cittadini alla tutela della biodiversità e alle risorse idriche profonde. Come operatori che quotidianamente gestiscono le grotte turistiche, accogliamo con favore lo spirito di questo disegno di legge. Ci preme tuttavia portare all'attenzione di questa Commissione alcune proposte concrete, frutto dell'esperienza sul campo. Riteniamo indispensabile che all'interno della banca dati e la mappatura digitale venga chiaramente distinto lo status operativo delle cavità. Deve esserci una netta differenziazione tra le grotte prettamente speleologiche e le grotte stabilmente attrezzate per la fruizione turistica, al fine di orientare correttamente il fruitore, tarare i parametri di sicurezza e accessibilità e la collaborazione con gli enti territoriali, ma soprattutto per definire i differenti parametri di protezione ambientale e monitoraggio. Riteniamo inoltre indispensabile incrociare i dati dei catasti regionali e le relative leggi regionali, per evitare inopportune incongruenze e un'appropriata definizione di grotta turistica e grotta speleologica. Il tavolo permanente previsto dall'articolo 3 è lo strumento ideale per fare sistema. Chiediamo formale garanzia che all'interno di questo organo decisionale e consultivo sia assicurata una rappresentanza stabile e paritetica dei gestori delle grotte turistiche AGTI e una rappresentanza del mondo speleologico rappresentata dalla Società Speleologica Italiana. Chi vive quotidianamente la gestione aziendale, la manutenzione degli impianti di illuminazione per contrastare la malattia verde, la gestione delle guide e le coperture assicurative, deve poter sedere al tavolo per dare un contributo tecnico ed esperienziale concreto alla pianificazione dei progetti. La promozione turistica non può prescindere dalla tutela dell'ambiente sotterraneo. Proponiamo che la legge incentivi e sostenga non solo i territori delle grotte turistiche, ma anche i gestori di qualsiasi forma giuridica, nell'adozione di sistemi tecnologici avanzati per proteggere il patrimonio geologico, paleoarcheologico e biologico, al fine di preservarlo e custodirlo per le generazioni future. Il punto cardine per mantenere l'eccellenza di quel ponte divulgativo e gestire la massima sicurezza in ambiente confinato è la formazione di chi accompagna i visitatori. Desidero evidenziare che dal 2013 AGTI organizza e promuove i corsi di formazione nazionali per le guide in grotta, in stretta sinergia e collaborazione con la Società Speleologica Italiana e con il supporto scientifico delle più importanti università italiane e professionisti del settore. Questo modello formativo consolidato unisce il rigore scientifico accademico alle

0: ricerca di soccorso, sicurezza e comunicazione turistica per famiglie e scuole. Chiediamo pertanto che il DDL 1499 valorizzi questa esperienza ultradecennale, provvedendo al riconoscimento istituzionale della figura specialistica di grotta, di guida di grotta turistica, d'intesa con le regioni, assumendo i corsi nazionali AGTI e SSI come standard e modello di riferimento normativo. Signor Presidente, onorevoli membri della Commissione, il disegno di legge 1499 ha il merito di accendere un faro su un'Italia sotterranea che è un'eccellenza globale. Siamo disponibili a depositare un documento scritto con le nostre proposte emendative di dettaglio. Vi ringrazio per l'ascolto e auguriamo alla Commissione un proficuo proseguimento dei lavori.
1: Grazie. Grazie, grazie a entrambi i presidenti. Lascio la parola alla senatrice Licheri per la domanda. Grazie.
2: Grazie Presidente, grazie ai due presidenti presenti. Allora sì, parto dalla vostra considerazione, il fatto che non tutte le grotte sono uguali, quindi è importante fare una distinzione tra quella che è una grotta turistica, una grotta speleologica. Ebbene, io in questo provvedimento noto grande centralità riconosciuta al Ministero del Turismo, però insomma voi ci insegnate che qui entrano in gioco altri fattori, ambiente, cultura, sicurezza, quindi io mi chiedevo se non fosse importante invece in qualche modo inserire un riferimento ad esempio al Ministero dell'Ambiente, perché veramente qui si rischia di riconoscere una certa prevalenza della promozione rispetto a quella che invece deve essere la tutela di questi ambienti così così delicati. Quindi insomma volevo sapere se per voi magari un riferimento magari anche sulla base di una vostra proposta al Ministero dell'Ambiente possa essere previsto. Grazie.
1: Grazie alla senatrice Licheri, non ci sono altre domande, lascio la parola per la risposta al Presidente.
3: Allora, sì, allora noi infatti dipendiamo dal Ministero dell'Ambiente come associazione, abbiamo appunto siamo un'associazione di protezione ambientale ed effettivamente la competenza è più del Ministero dell'Ambiente che del Ministero del Turismo, però c'è questa dicotomia, ci sono grotte turistiche che hanno bisogno di valorizzare i loro percorsi, di valorizzare la loro presenza sul territorio, perché è un discorso prettamente economico e di indotto anche sul loro territorio. Però esiste la questione anche invece della grotta praticamente esclusivamente speleologica, dove invece si parla di ricerca scientifica. Noi facciamo, per esempio, attualmente stiamo facendo delle grosse ricerche per quel che riguarda i cambiamenti climatici, abbiamo già un mucchio di stazioni presenti in varie grotte che ci stanno raccontando che cosa sta succedendo sul clima. Inoltre la speleologia è fondamentale per le indagini sulle acque, perché la pioggia arriva sul terreno, l'acqua penetra e prima di uscire dalle sorgenti a formare fiumi fa un percorso sotterraneo, e questo percorso sotterraneo è controllato e monitorato in continuazione dagli speleologi che fanno indagini non solo sulla bontà delle acque ma anche sui loro percorsi, cioè sapere che l'acqua che cade in un certo altopiano spunta qua piuttosto che là è una cosa abbastanza importante. Quindi sì, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero del Turismo non so come potranno eventualmente agire di comune accordo, però c'è queste competenze che è una parte, la speleologia pure semplice, Ministero dell'Ambiente, la parte delle grotte turistiche, Ministero del Turismo.
1: Grazie a entrambi per gli interventi. Brevissimo, Presidente.
3: Scusa.
0: La domanda è più che pertinente, difatti era proprio questo l'argomento della differenziazione fra grotte turistiche e grotte speleologiche, e non siamo entrati proprio nel merito della richiesta sul Ministero dell'Ambiente, ma questo era proprio l'argomento. Se avete piacere, io posso comunque lasciarvi qua sul tavolo alcuni report di quelli che sono i dati delle grotte turistiche in Italia, così potete, certo. Ve l'ho inviato anche via mail. Grazie.
1: Grazie, è quello che abbiamo già a disposizione della Commissione, però siete stati gentilissimi. Grazie, vi auguro buona giornata e buon lavoro. Noi proseguiamo con le nostre audizioni. Il prossimo udito mi pare sia in videoconferenza. Grazie. Con il Consiglio Nazionale dei Geologi abbiamo con noi il dottor Riccardo Martelli, che è consigliere nazionale. Buongiorno, benvenuto. Anche buongiorno. Se in videoconferenza, le lasciamo la parola per massimo 10 minuti. Grazie.
4: Grazie Presidente, buongiorno onorevoli senatori e senatrici. Io intanto, diciamo, a nome del Consiglio Nazionale dei Geologi voglio esprimere un apprezzamento per l'iniziativa di convocarci in questa audizione, e quindi vi presenterò quelle che sono le nostre osservazioni. Innanzitutto noi abbiamo accolto con grande favore l'invito a fornire l'osservazione al decreto, al DDL, perché pone l'attenzione sull'ambiente ipogeo, che è inquadrabile nel più ampio concetto di geodiversità, una delle più grandi e inesauribili risorse del nostro paese, che è di grande interesse per la nostra categoria. E in questa prospettiva noi valutiamo positivamente la proposta di istituire una banca dati delle grotte d'Italia, perché potrà dare avvio alla formazione di un esaustivo quadro conoscitivo sugli aspetti geologici, biologici degli ambienti sotterranei. Ora, nell'ambito della formazione di questa banca dati, riteniamo auspicabile che ogni sito, quindi ogni grotta, sia rappresentato da uno specifico dossier nel quale venga riportato nel dettaglio il contesto geologico regionale e locale, oltre alle peculiarità morfologiche e idrogeologiche. Allo stesso modo non possiamo che valutare positivamente la proposta di orientare la fruibilità degli ambienti ipogei verso attività turistiche e sportive. Noi siamo i primi promotori del geoturismo, perché fornisce una chiave di lettura nuova, inedita, per apprezzare il paesaggio, quindi trascendendo dall'aspetto puramente emozionale che può suscitare, quindi andando a raccontare il paesaggio da una prospettiva nuova. E nell'ambito della valutazione della fruibilità delle aree, noi riteniamo opportuno segnalare la necessità di un'attenta valutazione da parte di profili professionali specificatamente competenti, altamente formati, degli aspetti di interferenza con la circolazione idrica sotterranea e degli aspetti legati alla sicurezza dei fruitori stessi. E questo, come dire, porta alla conseguente necessità di una rigorosa valutazione geologica, idrogeologica, entro un ambito territoriale significativo, oltre ad una specifica valutazione geotecnica di stabilità delle pareti delle cavità ipogee. Quindi vanno fruite, ma vanno fruite in assoluta sicurezza. Infine, valutiamo in modo molto positivo l'istituzione del tavolo permanente per le grotte d'Italia, per il quale il nostro Consiglio nazionale si rende pienamente disponibile a fornire un contributo qualificato, anche perché appunto siamo la categoria tecnica centrale nella trattazione delle tematiche che riguardano l'ambiente sotterraneo dal punto di vista scientifico e sugli aspetti della sicurezza legata alla fruizione. E Noi abbiamo proposto di fatto piccole modifiche all'articolato che come dire, esplora concetti in maniera molto chiara ed esaustiva. E, ciononostante, appunto, abbiamo ritenuto di arricchire, se vogliamo, alcune parti dell'articolato. Ora, questo ditemi se volete che esponga queste modifiche, oppure se appunto questa nota comunque verrà trasmessa, o se è già stata trasmessa, non, la segreteria questo non me l'ha detto. Ditemi voi come procedere.
1: Sì, sì, ce l'avete già trasmessa, è molto dettagliata e molto puntuale, gli stavo dando un'occhiata prima durante le audizioni, nel corso dell'audizione, perciò io direi che avete anche puntualmente determinato sugli articoli le modifiche, ma noi lo mettiamo a disposizione di tutte le senatrici e i senatori che fanno parte della commissione, in modo tale che ci lavoriamo per il testo finale.
4: Perfetto.
1: Va bene? Se lei non ha nulla da aggiungere...
4: Ma se non ringraziarvi di nuovo non ho altro.
1: Ecco,
4: da
1: io lascio la parola alla senatrice Licheri per una domanda, grazie.
4: Prego.
2: Grazie Presidente, ringrazio il Dottor Martelli. Allora, facendo una sintesi che poi trasformo in domanda, se quindi l'ambiente ipogeo rappresenta un patrimonio di biodiversità, possiamo ritenere opportuno che tra i criteri, ma nella stessa come dire, qualificazione di grotta, che tra i criteri siano inseriti anche indicatori scientifici relativi per esempio allo stato di conservazione dell'ecosistema e non soltanto requisiti di qualità e di sicurezza per la fruizione turistica.
1: Grazie senatrice Licheri, altre domande non credo che ci siano, pertanto io lascerei la parola a lei dottor Martelli per la risposta, grazie.
4: La risposta è sicuramente sì, tanto che all'articolo 1 noi abbiamo aggiunto che le grotte rappresentano elementi di attrazione naturalistica, proprio per ampliare, come dire, il valore, ampliarne il valore. E al comma 2.e abbiamo appunto aggiunto che lo studio degli aspetti naturalistici insieme a storici, culturali, sociali, ambientali, proprio per questo, perché non possiamo ad esempio slegare il concetto di geodiversità da biodiversità, cioè geodiversità e biodiversità sono intimamente connesse e di conseguenza ovviamente noi poniamo l'accento sulla geodiversità, però allo stesso modo, come dire, l'attenzione deve essere posta anche sugli habitat che vengono creati all'interno del contesto geologico, geomorfologico e di cui stiamo parlando.
1: Grazie consigliere Martelli, noi la ringraziamo per questa audizione e faremo naturalmente uso dei consigli e delle proposte che sono state inviate. Le auguriamo buon lavoro e buona giornata, grazie ancora.
4: Anche a voi, grazie, buona giornata. Grazie.
1: Le audizioni terminano qui e ci rivediamo in commissione alle ore 14 con l'audizione del ministro Mazzi, ministro del turismo. Grazie, buona giornata.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buon pomeriggio da Emanuela Valenti. La Camera si riunirà martedì alle 11 con le relazioni sulle pre-intese tra governo e regioni Veneto, Liguria, Piemonte e Lombardia sull'autonomia differenziata. Palazzo Madama sempre martedì alle 16.30 con l'esame del disegno di legge che modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulle spese di giustizia, alcune deleghe al governo, la conversione del decreto con misure sulla giustizia e con l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. I limiti della legittima difesa accendono il dibattito politico. Dopo il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver inseguito e ucciso due ladri e ferito un terzo dopo una rapina nel suo negozio. Sentiamo Francesco Macaro.
2: Fratelli d'Italia rivendica le novità del decreto sicurezza come lo stop al risarcimento dei malviventi. Marta Schifone.
3: Chi commette un reato non potrà più chiedere il risarcimento alla propria vittima, perché con Fratelli d'Italia lo Stato è dalla parte dei cittadini onesti.
2: In tema giustizia il partito della Premier è per la grazia a Mario Roggero. D'accordo anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani e Matteo Salvini. Lega pensa alla candidatura del gioielliere, al fianco del quale si è schierato anche Futuro Nazionale. Il campo largo attacca il ministro Nordio. Per il PD il guardasigilli ha fatto una figuraccia con il capo dello Stato. Dai 5 Stelle l'accusa alla maggioranza di voler tornare alla legge del taglione. Fra Tajani a VS rincara, Nordio ha invaso il campo del Colle. Dopo il sì della Camera alla legge elettorale, Fratelli d'Italia valuta se riproporre le preferenze al Senato come chiesto da noi moderati e ventilato dalla Lega. Ronzulli, Forza Italia esulta, una legge che avrebbe voluto anche Berlusconi. Opposizioni critiche, il PD, maggioranza con la Brodo, Chiara Braga.
4: Hanno tenuto bloccato il Parlamento per una legge elettorale che serve solo conservare il potere di Giorgia Meloni.
2: Per il 5 Stelle Conte è una legge fatta per l'inamovibilità della Premier, AVS coglie il neologismo schiforma. Renzi, Italia Viva chiede l'unità del centro-sinistra per non trovarsi, dice Giorgia Meloni al Quirinale e Vannacci a Palazzo Chigi.
1: Mario Roggero è diretto al carcere di Bollate nel Milanese per costituirsi. L'ordine di carcerazione è stato emesso oggi dalla Procura di Asti dopo la conferma della condanna da parte della Cassazione. Resiste l'economia italiana alle tensioni geopolitiche e alla pressione dei prezzi e, secondo le stime di Confcommercio, anche grazie ai consumi quest'anno la crescita sarà più contenuta. Fabio Comini.
5: Nemmeno le nuove tensioni nel Golfo Persico, con l'incremento del prezzo di gas e petrolio, frenano le attese di crescita per l'Italia, che anzi mostra innegabili spunti di vivacità. A dirlo è il rapporto congiunturale di Confcommercio sul secondo trimestre dell'anno, che conferma la stima di aumento del prodotto interno lordo per tutti il 2026, prossima all'1%, una delle previsioni più favorevoli, basata sul fatto che dopo un andamento positivo nel periodo aprile-giugno, il PIL dovrebbe crescere anche a luglio dell'1,2% su base annua, la stima Confcommercio, trainato dalla tenuta della produzione industriale vista soprattutto la ripresa del settore auto e dai consumi delle famiglie più 1,8% a giugno grazie anche al rallentamento dell'inflazione. A questo punto, rilancia l'associazione dei commercianti, gli eventuali rallentamenti dell'attività economica influiranno soprattutto sul 2027, che dovrebbe anche scontare il venir meno degli effetti diretti del PNRR.
1: Resa nota a Bruxelles la revisione del programma europeo per la decarbonizzazione. Uno dei temi centrali è quello degli ETS, cioè le quote consentite di emissioni inquinanti, che le imprese si possono scambiare e commercializzare. L'Italia chiede cambiamenti profondi. Il servizio dell'inviato Andrea Marotta.
6: Spagna e Francia chiedevano di non indebolirlo, Italia e Germania che non penalizzasse l'industria europea. Il risultato è che con la riforma dell'ETS proposta dalla Commissione UE, molto divisa al suo interno, forse sono tutti scontenti. È il nostro principale strumento per il clima, dice la vicepresidente della Commissione Teresa Ribera nella conferenza stampa. Si tratta del sistema che punta all'azzeramento di gas serra nel 2050, fissando tetti massimi annui per le imprese. Quelle meno virtuose sono così costrette ad acquistare nuove quote CO2, le altre possono rivenderle. L'obiettivo L'obiettivo resta, ma a passi più graduali, con una riduzione annuale importante per tutti, dal 4,4 attuale al 3,7 tra il 2031 e il 35. La riforma porterà così le industrie più inquinanti, cemento, ferro, acciaio e fertilizzanti, a farlo più a lungo, fino al 2038, ma a ricevere finanziamenti in cambio di investimenti in decarbonizzazione dal canto loro gli Stati membri, che oggi dalla vendita dei permessi incassano 260 miliardi annui, ma reinvestono in decarbonizzazione solo il 5%, dovranno arrivare al 50%. Altra novità, l'ETS entra nei settori marittimo e aviazione, per i voli fino a 5.000 km e per gli inceneritori di rifiuti.
1: Arriveranno tra 90 giorni le motivazioni della sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova. In primo grado sono stati condannati 32 dei 57 imputati, compreso l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. L'inviato Simone Zazzera.
7: Siamo soddisfatti di queste condanne, crediamo che l'impianto accusatorio abbia retto.
8: All'indomani della sentenza, tra i parenti delle 43 vittime del Morandi, la soddisfazione per le condanne è stemperata dalle pene inflitte dai giudici.
9: Siamo passati con Castellucci a 18 anni e 6 mesi a 12 anni, un po' di amaro in bocca lascia.
8: Ma la portavoce dei familiari, Egle Possetti, invita a non delegittimare il verdetto.
7: Le posizioni apicali sono state condannate in tutti e tre i filoni, ASPI, SPEA e Ministero. Significa che questo ponte è stato abbandonato volutamente per 20 anni.
8: Una sentenza che incoraggia anche gli avvocati della difesa. Francesco Del Deo è tra i legali che assistono gli imputati di Spea.
10: Gran parte della struttura su cui si fondava questo processo, cioè i falsi, è stata smantellata.
8: Dopo il disastro, Paola Vinci dormì per giorni accanto alle macerie del ponte, finché il corpo del figlio Mirko non venne ritrovato.
11: Il fatto che sia stato confermato che sono stati uccisi, che ci sono dei colpevoli, questo un po' mi alleggerisce. Voglio dire, 12 anni non sono pochi, speriamo che vengano mantenuti.
1: Era l'ultimo servizio, grazie a Marco Mascia regia e ancora buon pomeriggio da Emanuela Valenti.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Alla Camera, mercoledì scorso, si è svolto il congresso AIFE verso il manifesto della fertilità 2030. Buon ascolto.
12: E inviterei anche la dottoressa Fabozzi alla presidenza. Gemma, diciamo, qui in veste di vicepresidente della SIER, però è una delle fondatrici di AIFE e quindi, diciamo, inviterei anche lei alla presidenza e lascio la parola a Elisabetta, che meglio di me saprà far ripartire i lavori di questo congresso nella migliore delle maniere. Una precisazione: la senatrice Lorenzin in questo momento è protagonista di un intervento in aula, ci raggiungerà alle 16 per la tavola rotonda.
13: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. Diamo il via a questo terzo panel. Il titolo è Il tempo e la scelta, proteggere la scintilla della vita. Parleremo di prevenzione della fertilità sotto vari punti di vista. Quindi partiamo dalla dottoressa Gemma Fabozzi, che parlerà anche e soprattutto di nutrizione, stili di vita e di come poter preservare la fertilità.
14: Grazie a tutti, è un grande piacere veramente avere tante persone, soprattutto tanti volti amici oggi qui per questo confronto molto importante. Vorrei ora spostare un po' l'attenzione, il focus dell'incontro di oggi su quello che è un'altra delle mission dell'Associazione Italiana Fertilità, che è quello della prevenzione, ma soprattutto dell'informazione. Noi non dobbiamo occuparci della tematica fertilità solo quando è diventato un problema, cosa che nella maggior parte dei casi noi facciamo tutti i giorni, perché molti di noi lavorano all'interno di un centro di fecondazione assistita, quindi ci occupiamo di infertilità quando è già diventato un problema. Ma noi oggi vogliamo spostare l'attenzione molto sull'aspetto della prevenzione e della tutela della salute riproduttiva. Noi abbiamo visto nella prima parte della mattinata quanto l'età materna, l'età in cui la donna inizia a cercare la gravidanza, è una delle determinanti più critiche nel determinare poi le probabilità di successo riproduttivo. Ma non c'è solo questo. Dobbiamo tenere conto che oggi sappiamo e abbiamo tantissime evidenze scientifiche che anche l'ambiente in cui viviamo, anche il nostro stile di vita, influenza profondamente la salute riproduttiva. Quello che noi dobbiamo comprendere è che la salute riproduttiva non è una salute a parte, fa parte della nostra salute in generale. Tutelando la nostra salute, noi andiamo anche a tutelare la salute riproduttiva. E la salute in generale, così come quella riproduttiva, sono anche il frutto dell'ambiente in cui viviamo, il cosiddetto esposoma. Noi come individui siamo esposti sia ad agenti esterni ma anche interni, infatti si differenzia come esposoma interno il nostro DNA, quindi se abbiamo una predisposizione genetica a una determinata patologia, determinata problematica, al nostro sistema immunitario, al nostro microbiota intestinale, ma anche il cosiddetto esposoma esterno, quindi delle abitudini specifiche come ad esempio la dieta, l'attività fisica, l'esposizione al fumo, che ovviamente vanno a loro volta a modulare l'esposoma interno, ma anche esposoma esterno inteso come ambiente. Quindi la salute riproduttiva non è una salute a parte, deve essere vista in ottica One Health. Oggi noi parliamo di questo concetto, il Ministero della Salute si occupa principalmente di questo concetto, quindi dobbiamo pensare che noi dobbiamo preservare la salute, tutelare la salute di uomini e donne, perché solo così possiamo fare prevenzione per l'infertilità. Questo è anche il motivo per il quale nelle ultime linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2025 c'è scritto in modo esplicito che la parte di consigli riguardo lo stile di vita, il management del peso corporeo, se è in eccesso, che è in difetto, chiedere se la paziente ha abitudine al fumo o all'alcol, devono far parte del counseling riproduttivo. Quindi non è una cosa in più che si fa nel momento in cui si cerca una gravidanza. In teoria sarebbe la prima cosa da fare, soprattutto quando si intende ricercare una gravidanza, perché oggi sappiamo che quello che noi facciamo nei primi 1000 giorni di vita di un bambino, quindi dal momento in cui decidiamo di concepire fino al compimento di 2 anni di età, è critico non solo per la salute appunto dell'individuo, ma soprattutto per la salute dei nascituri. Giusto per dare qualche dato, partiamo dall'esposizione al fumo, ad esempio. Già basta vedere i numeri, noi abbiamo il 15,2% della popolazione che è fumatrice donna, ma aumenta in modo incredibile fino al 27% nel momento in cui vediamo la fascia d'età tra i 25 e i 34, quindi in età riproduttiva. Ma cosa avviene? Qual è l'impatto del fumo a livello riproduttivo? È molteplice. Noi sappiamo che le pazienti fumatrici vanno in menopausa da 1 a 4 anni prima rispetto alle pazienti che non fumano, quindi impiegano più tempo a cercare la gravidanza. E un altro aspetto molto importante è che comunque hanno minori probabilità anche se fanno fecondazione assistita, quindi la PMA non è lo strumento per risolvere la problematica fertilità, sicuramente aiuta tantissimo, ma comunque lo stile di vita, la revisione dello stile di vita delle coppie è fondamentale per la riuscita, quindi non ottenere la gravidanza ma ottenere il bambino nato, e così anche per la controparte maschile. Noi ci focalizziamo spesso solo sulla donna, ma è un progetto ovviamente di coppia e entrambi i partner sono coinvolti anche in questi termini. La cosa molto importante è che è dose dipendente, più fumo più io creo danno, ma ancora più importante, ecco perché dobbiamo chiedere se ci sono questo tipo di abitudini, è che è reversibile. Se io smetto di fumare, molte di queste problematiche torno a non averle più. Un altro dato importante, sempre parlando dell'informazione, perché è solo con l'informazione che possiamo fare prevenzione, se noi chiediamo che tipo di danno fa il fumo alle persone, questa è un'indagine che è stata fatta, la maggior parte, quasi il 100% ti dirà che aumenta il tumore al polmone, aumenta il rischio cardiovascolare, ma pochissimi, solo intorno al 20% sanno che ha un effetto anche sulla fertilità e ancora di meno sanno che può anticipare il tempo alla menopausa. Ecco perché anche questa volta l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che nel counseling, nel setting del counseling riproduttivo, vanno impiegati dai 30 secondi ai 3 minuti, da anche il minutaggio addirittura, da dedicare a questo aspetto perché è fondamentale per la salute riproduttiva. Passiamo all'alcol. Anche nel caso dell'alcol sappiamo che è correlato al rischio di infertilità e anche in questo caso sappiamo che è dose dipendente. Ovviamente più assumo alcol e peggiore saranno appunto i miei outcome riproduttivi, le mie probabilità poi di ottenere la gravidanza. Anche questa volta se effettuo la fecondazione assistita, quindi sempre rivedere lo stile di vita a prescindere da poi come si decide di cercare la gravidanza. Gli interferenti endocrini, parliamo anche dell'ambiente in cui viviamo, siamo sempre più esposti a interferenti endocrini che sono sostanze chimiche di varia natura che possiamo trovare nelle plastiche e quindi introdurli magari nel nostro organismo come? Non solo col contatto pelle-pelle come possiamo fare ad esempio con gli interferenti endocrini che troviamo, non so, creme, profumi o prodotti che utilizziamo, ma anche e soprattutto tramite il cibo. Se io conservo un alimento all'interno di contenitori di plastica, fa la differenza. Io in quel modo lo vado poi a inserire all'interno del mio organismo. E che cosa accade? Accade che loro vanno a mimare l'attività degli ormoni, non sono ormoni, ma mimano la loro attività ormonale perché vanno a legare gli stessi recettori e hanno un effetto profondo sul nostro sistema endocrino e quindi di conseguenza anche sulla fertilità. Per dare qualche esempio, gli interferenti endocrini nella donna possono aumentare il rischio di insorgenza di fibromi uterini, il rischio di endometriosi, il contenuto di interferenti endocrini nel fluido follicolare delle pazienti affette da endometriosi è notevolmente aumentato rispetto alle pazienti che non sono affette, il rischio di infertilità e anche di insorgenza di tumori, e sempre anche per la controparte maschile. Loro sono anche più fortunati, se si vuole, perché sappiamo che la spermatogenesi è un processo continuo, è come se avessero una fabbrica continua in cui vengono prodotti gli spermatozoi, quindi rivedere il proprio stile di vita ha un impatto ancora maggiore benefico su poi il risultato finale. E un altro aspetto legato agli interferenti endocrini è come loro vanno a indurre, si dice, disbiosi intestinale, cioè alterare l'equilibrio dei microbi che vivono in simbiosi con noi, ma che fanno tantissimo, soprattutto vanno a produrre delle vitamine, ma ancora di più vanno per esempio a mantenere l'equilibrio ormonale, per esempio regolano il metabolismo degli estrogeni, quindi è molto importante anche per la salute riproduttiva questo aspetto, e ancora di più perché il microbiota materno viene passato al bambino e quindi anche da qui dipenderà la salute futura dei nascituri. Per concludere, la dieta, mangiare ciò che facciamo più volte al giorno, quindi può essere una forma alternativa di medicina, un elisir di lunga vita. Chi mangia bene ha un'aspettativa di vita 10 anni maggiore rispetto a chi non mangia bene, questo è quello che ci riportano i studi più autorevoli sulle riviste di settore, ma è anche vero che può essere una lenta forma di avvelenamento. Quindi come può questo andare a impattare sulla salute riproduttiva? Perché modula due aspetti sempre molto importanti anche in questo contesto, e sono sempre modulazione del microbiota intestinale e modulazione dell'infiammazione. I nutrienti si legano a delle sequenze geniche all'interno del nostro DNA e spengono e accendono l'espressione di alcune sequenze, soprattutto di geni coinvolti in vie pro e antinfiammatorie, e hanno un potere potentissimo, soprattutto come risultato finale nel modulare l'omeostasi metabolica delle persone e quindi della loro salute riproduttiva. Perché insistiamo sul concetto dieta, microbiota? Perché la dieta, come potete vedere, è uno dei principali modulatori del microbiota, e oggi abbiamo tanti dati sulla correlazione di questo microbiota intestinale, di molecole che vengono prodotte a livello di questi microbi, quindi acidi grassi a catena corta, nel prevenire l'esaurimento precoce della riserva ovarica, nel migliorare quella che è la qualità ovocitaria, la competenza degli ovociti. Sappiamo che le donne che consumano minore quantità di fibre e quindi hanno meno acidi grassi a catena corta hanno un aumentato rischio di endometriosi, quindi anche nelle prevenzione di tante patologie correlate all'infertilità si può lavorare con stile di vita e alimentazione. E questo è solo quello che ci rimanda recentemente la letteratura scientifica di associazione tra problematiche di disbiosi intestinale e insorgenza di diverse patologie, sindrome dell'ovaio policistico, endometriosi, fibromi uterini, insufficienza ovarica precoce. E vorrei lasciarvi con una riflessione, secondo me doverosa e molto importante, perché è importante, al di là dell'età materna, che sicuramente abbiamo detto è una determinante fondamentale, comprendere che spesso l'infertilità è il segno che c'è qualcos'altro che non va, perché abbiamo detto che salute riproduttiva vuol dire salute generale. E questo studio di 2 anni fa ci ha rimandato su più di 100.000 pazienti che le pazienti infertili hanno un aumento del 26% in più di rischio di morte prematura, muoiono prima di 70 anni, muoiono per patologie oncologiche, soprattutto tumori dell'apparato gastrointestinale o genitourinario linfatico, ma anche non neoplastiche, ma dell'apparato sempre gastrointestinale, e sono aumentate tantissimo, quindi dobbiamo pensare sempre in termini di salute generale delle pazienti. Dunque la fertilità possiamo sicuramente preservarla attraverso gli stili di vita, quindi ogni scelta salutare rappresenta un investimento e noi dobbiamo oggi investire in questo, perché la paziente di oggi è fertile ma tra 10 anni potrebbe non esserlo più se ha questo scorretto stile di vita, e che la salute riproduttiva deve essere vista proprio in questo concetto, in ottica One Health. E vi ringrazio.
15: Grazie alla dottoressa Fabozzi per averci spiegato molto bene cosa fare e cosa non fare, soprattutto nei tempi, nei modi giusti. Passerei la parola al professor Carlo Alviggi. No? Ah, pardon. Scusate, c'è stato un cambio. Ok, allora invitiamo la dottoressa Mara Campitiello, capo del Dipartimento Prevenzione, Ricerca ed Emergenza Sanitaria del Ministero della Salute. Benvenuta.
16: Buongiorno a tutti, io chiedo scusa per essermi infiata, però in realtà sapevo di parlare alle 14 e purtroppo sono sempre nel vortice degli appuntamenti e il ministro mi ha appena scritto che mi aspetta, quindi ho anche l'ansia di dover ritornare. Io vi ringrazio, vi auguro buon pomeriggio e ringrazio la presidente dell'associazione, il segretario, tutti i componenti, Carlo Alviggi, Gemma Fabozzi e professore Ubaldi e tutti, professore Colacurci che vedo, Rocco Lago, non voglio fare l'elenco. Io vi ringrazio perché poi alla fine sono in un vortice, in una lavatrice di cose che faccio ogni giorno, e quando vengo invitata invece ad eventi del genere mi sembra di ritornare a casa, e soprattutto mi viene un senso di colpa che mi genera nei prossimi giorni una spinta a fare sempre di più qualcosa, perché ogni volta che ritorno dico ma io dovevo fare questo, non l'ho fatto, e perché poi me ne dimentico entrando nel vortice di cose da fare. Bella la relazione, perché soprattutto semplice, di Gemma, perché ci fa un po' ritornare, no, al concetto che l'associazione è questo in fondo, non è parlare di tecnicismi tra di noi che ci comprendiamo, ma cercare di trasmettere all'esterno i messaggi. È quello che d'altronde ho fatto io in questi ormai 3 anni e mezzo di mia vita al Ministero, quasi 4. È proprio questo, cioè trasmettere i messaggi sulla prevenzione a mio modo, da ginecologa, a volte anche spesso criticata per questa mia subspecializzazione, diciamo, di medicina delle provette, ma di cui sinceramente ne vado fiera, soprattutto perché ritengo che nel nostro mondo abbiamo sperimentato dal vivo le difficoltà di una coppia di avere un figlio, e credo che queste siano imparagonabili in termini di condizioni psicologiche che influiscono sulla coppia, e che quindi mi abbiano dato una spinta necessariamente, quando ho messo piede al Ministero, di voler cambiare questa situazione, cambiarla non solo nel campo della fertilità, ma cambiarla in genere, trasferendo quella che era stato il mio background personale. Io vengo orgogliosamente dal privato e momentaneamente, devo dire poi grazie al concorso vinto, mi ritrovo nel pubblico, quindi ho un po' visto i mondi come affrontano queste tematiche. Devo dire, il ministro Orazio Schillaci, che vi ha mandato un messaggio stamattina al mondo della fertilità per quello che poteva fare, perché lui è un rettore che si è trovato in un governo politico, voi sapete bene come la politica ha le proprie logiche, ha le proprie tendenze, e anche lui ha avuto un po' di difficoltà ad avvicinarsi a questa tematica, un po' una patata bollente che ha scaricato su di me dall'inizio, e anche io nel mio, nonostante ero forte politicamente, diciamo, affrontare certi temi a 360 gradi per me è stato difficile. Però devo dire che questo governo qualche segnale lo ha dato per esempio sulla divulgazione della preservazione della fertilità, su questi 3,5 milioni. Ho fatto, credo, proprio l'altro ieri una riunione con vari referenti, credo della Toscana, proprio su come questi soldi dovevano essere spesi, questi 3,5 milioni, che tecniche dovevano essere utilizzate per diffondere ai presenti proprio quello che ci raccontava oggi Gemma, cioè come si può preservare la fertilità e che consapevolezza avere in merito. Io vi ricordo che quando si è parlato di fertilità, credo proprio con la Lorenzin, ci fu un messaggio shock comunicativo che destò molte polemiche politiche. Questo è quello che noi vorremmo evitare in questa spesa di 1 milione di euro per la comunicazione, ma dobbiamo partire da quello per far rendere conto agli italiani, all'Italia, alla politica, anche quella più conservativa da questo punto di vista, che rendersi conto della propria età riproduttiva è la prima cosa. Oggi leggevo da Eurostat che in Italia la media in cui si fa un figlio è circa 31 anni e risulta anche tra quelle più avanzate. La media dei figli fatti in Italia è 1,14, quindi non ci distinguiamo in questo per un approccio alla fecondità spinto. Ecco che le istituzioni, in particolare il Ministero della Salute, ha tentato di fare dei tavoli che hanno suscitato polemiche. Devo dire, l'ingresso nell'EA della PMA è stata una vittoria, che voglio ribadire, perché non era semplice, però guardo la Livi e mi ricordo in questo istante poi le problematiche a valle di questo ingresso nell'EA, ecco le tariffe, ecco quello che possiamo permettere realmente ai cittadini, ecco che tutto diventa un po' anche un fatto retorico di poterla permettere a tutti, perché poi abbiamo un tot di cicli che vengono consentiti e poi una barriera. Anche questo spero mi vedrà protagonista nel lavorarci. Voglio dire, realisticamente siamo a fine legislatura, io mi auguro, anche per le mie appartenenze familiari, che si continui con questa, ma seppure dovesse cambiare, io sono una di quelli che ha conservato ed è stata aperta in maniera bilaterale a dialoghi interistituzionali, e devo dire che la procreazione medicalmente assistita, ricordo le parole della Malavasi, credo all'ultimo convegno, è stata di interesse bipartisan, quindi secondo me non partiamo male. Però io vorrei ricordare a tutti voi che importante la preservazione, importante l'AMH, indubbiamente dovrebbe passare come LEA, anche questo abbiamo affrontato, il fatto che non tutti se lo possono permettere. Ricordiamo i miei embrioni, io quello è una ferita al cuore per me, so pensare a questi embrioni buttati là dentro e nessuno che riesce a smuovere. Nonostante devo dire che io sono arrivata a metà del percorso, poi problematiche sopraggiunte hanno un po' congelato la cosa, io mi auguro che questa cosa venga ripresa. Nulla potrà fare in termini di percentuali sulla natalità, però io credo che più se ne parli meglio è, che un contributo debba essere dato a 360 gradi. Sulla prevenzione il mio dipartimento in particolar modo fa tanto in termini di prevenzione primaria, stili di vita. Ricordo il tavolo tecnico per esempio sul pavimento pelvico e l'endometriosi che abbiamo istituito, le proposte che facciamo anche in legge di bilancio, abbiamo fatto una riunione la settimana scorsa proprio su cosa dare sulla prevenzione. Ricordo i CCM, quest'anno ci sono numerosi CCM sulla... Ecco, vi invito, ora mi guarda male il professore Colacurci, ma io ho fatto mettere dei bandi sulla preservazione, sulla consapevolezza della riproduttiva e sulla natalità, quindi partecipate, perché più progetti vengono presentati al Ministero e più siamo stimolati ad investire in questo senso. Anche il Prevention Hub ha dedicato nei suoi bandi ormai già finanziati, ma anche nella piattaforma, grande spazio al racconto di Gemma, cioè sul One Health nella prevenzione della fertilità. lo capirete a breve. Credo che il 22 faremo una mini conferenza stampa, questo è uno spoiler perché nessuno lo sa ancora, in cui diciamo esprimeremo quello che ha fatto il Prevention Hub, perché siamo riusciti, forse gli unici come dipartimento, a consumare i soldi del PNRR, questi 30 milioni per l'hub della prevenzione, e nell'hub della prevenzione è dedicata una parte proprio ai dati sulla riproduzione e come capire i determinanti di salute, cioè quello che dicevi tu, però per regioni, cioè quali sono le regioni più colpite dal tasso di infertilità e come possiamo noi agire, conoscendo i determinanti di regione a monte, per aiutare i cittadini. Sono piccole cose, il lavoro con l'istituto, vedo il professore di fronte che mi auguro sia iniziando un lavoro con l'istituto proficuo, probabilmente foriero di cambiamenti, necessariamente non per volontà ma per una questione proprio di cambiamenti cronologici, e anche in quel senso sul controllo dei centri stiamo facendo un lavoro attento, e il mio dipartimento, per ora dipartimento ma anche in futuro, voglio rassicurarvi a chi ha letto i giornali del mio cambiamento imminente, probabilmente non lo si dice quando fino a registrazione ci sarà anche, ma il mio impegno per questo aspetto, per la prevenzione, e utilizzerò anche il ruolo che probabilmente andrò a rivestire, che è legato anche alle liste d'attesa e quindi anche al nostro mondo, per dare un'ulteriore spinta in questo senso. Quindi io sono qui, vi ringrazio per l'attenzione data al tema, complimenti, perché vedete, le società ne sono molte, società che si sono occupate di mettere assieme funzioni di figure diverse, ne abbiamo avute, alcune diciamo con effetti non sempre piacevoli, un'associazione che parla di questo, che parla con le istituzioni di un partito e dell'altro e che si faccia promotrice anche di esigenze da parte di più persone, secondo me è una cosa positiva e va sostenuta, io a mio modo lo farò. Quindi io vi ringrazio e vi auguro un buon prosieguo dei lavori, io ritorno al Ministero, grazie.
13: Grazie dottoressa, presto. Bene, passiamo la parola ora al professor Carlo Alviggi, professor ordinario di ginecologia e ostetricia presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, e portiamo avanti il discorso della prevenzione dal punto di vista della medicina.
17: Bene, grazie, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti. Prima di tutto ringrazio e desidero congratularmi con gli organizzatori, con Laura, con Dario, con tutti voi, perché devo dire la verità, da molto tempo non avevo la percezione così viva di un network, della volontà di unire persone su dei progetti che siano di interesse comune. Bene, questi numeri sono stati dati stamattina, possono essere più o meno precisi, diciamo, ma questa è la fotografia, questo è quello che noi stiamo vivendo. Un tasso di fecondità tra i più bassi, o probabilmente il più basso in assoluto registrato negli ultimi anni, un avanzamento spaventoso dell'età del primo concepimento, del primo parto per essere più precisi, incidenza di nati da PMA, oggi arriviamo al 4,8%, qui ho un poco sottostimato. Perché vi faccio vedere un qualcosa di cui si è già tanto discusso? Perché nel momento in cui noi parliamo di prevenzione, e a breve parleremo anche di concetto di test di screening, secondo i famosi criteri del 68, quelli di Wilson e Jungner, questi due signori che nel WHO si sono sforzati tanti anni fa di definire quali fossero i criteri per impostare in un sistema paese un programma di screening di massa, la prima condizione, se ricordiamo, è che ci dobbiamo confrontare con una condizione, con una patologia sufficientemente grave, sufficientemente con una ricaduta sufficientemente rilevante per il sistema paese e che sia intercettabile e trattabile con un buon rapporto costi-benefici. Quindi magari nel caso dell'infertilità, della sterilità, della denatalità, sono tutte tematiche legate l'una all'altra,
18: È ovvio che non stiamo parlando solo della patologia dell'individuo, ma stiamo parlando di una condizione sociale, socio-economica, di una malattia sociale che ha una ricaduta in termini di gravità che merita un approccio così importante. Quindi il primo criterio di Wilson e Hugner è abbondantemente soddisfatto, almeno da questa fotografia. Quindi, ritornando al concetto dei livelli, perché spesso dimentichiamo anche questo, no? Dei 3 se non 4 livelli di prevenzione, la dottoressa Fabbozzi ci ha raccontato tante cose e penso che tutto il tema della prevenzione primaria sia stato abbondantemente affrontato. Cioè la prevenzione primaria è quella che viene messa in essere per prevenire l'insorgenza della malattia. Quello che in questo momento è oggetto di discussione per molti versi è proprio lo step della prevenzione secondaria. La prevenzione secondaria è quella che noi dobbiamo mettere in essere per intercettare una condizione o una patologia in una fase preclinica, ancora prima che si manifesti. Cioè dobbiamo avere a disposizione dei test di screening. E arriviamo al tema di cui stiamo parlando. Abbiamo detto che per fare un test di screening dobbiamo avere una malattia sufficientemente grave, sufficientemente intercettabile e quant'altro. Ma soprattutto dobbiamo avere a disposizione un test che ci consenta di identificare la popolazione a rischio rispetto alla popolazione non a rischio. Questo è il concetto di screening. Noi spesso confondiamo i test diagnostici con i test di screening. Il test di screening deve essere un test economico, riproducibile e predittivo, che mi consenta, ripeto, di identificare la popolazione a rischio. Non voglio essere critico perché è l'unico strumento che abbiamo, ma vedo questo trionfo dell'ormone antimiulleriano. Test di screening per che cosa? Cioè, non può essere utile a qualcosa, attenzione, ma io faccio una domanda a me stesso e faccio fatica a darmi una risposta, perché stiamo parlando di una cosa importante, dobbiamo intercettare un problema di infertilità che poi diventerà denatalità. Per quanto io ne sappia, l'ormone antimiulleriano non ha alcun valore predittivo nei confronti delle probabilità di concepimento di una coppia spontaneo nell'arco, cioè una donna, per capirci, non siamo tutti addetti ai lavori, una donna che ha un antimiulleriano di 0,4 nanogrammi per ml, una donna che ha un antimiulleriano di 2 nanogrammi per ml, purché ovulino più o meno regolarmente, nei 2 anni successivi hanno le stesse probabilità di concepimento. E non è neanche detto che la donna con l'antimiulleriano più basso avrà la menopausa con un tempo così distante rispetto all'altra. L'antimiulleriano serve solo a una cosa, e ci sono dei metodi migliori per poter valutare questa cosa. L'antimiulleriano mi identifica le pazienti che saranno a cattiva prognosi in PMA fatta dopo i 38 anni. Punto. Cioè, se io ho una donna di 32 anni che ha una scarsa riserva follicolare, questa donna, l'antimiulleriano non mi dirà se concepirà nell'anno successivo. Mi dirà che se andrà a finire, il professor Guido mi può correggere, nell'oltre 76% di donne che in Italia fanno la PMA dopo i 35 anni, avrà una prognosi pessima perché non avrà molti ovociti. E quindi considerando il number needed to treat, cioè quante pazienti di quella età io devo trattare per ottenere un evento gravidanza, avrà una prognosi pessima da questo punto di vista, che significa che noi andremo a fare tanti tanti cicli in donne a bassa prognosi, spendendo per ogni singola gravidanza una quantità di soldi veramente notevole. Quindi test di screening antimiulleriano va bene, ma per identificare cosa? Una popolazione a rischio di cattiva prognosi negli anni successivi se finisce in PMA. Questa è la mia modesta opinione, la metto lì e mi farebbe molto piacere accendere un po' di discussione. Però rivediamolo in un'ottica anche diversa. Ammettiamo che l'antimiulleriano lo vogliamo veramente considerare come test di screening. Il test di screening non deve essere un test diagnostico, deve essere un test accessibile, economico, riproducibile, in grado di identificarmi una condizione a rischio. Allora, che facciamo? Facciamo l'antimiulleriano a tutte le donne tra i 16 e i 35 anni? Quanti soldi spendiamo? Quante donne in Italia ci sono? Cioè io queste campagne di antimiulleriano a tamburo battente per me lasciano il tempo che trovano, possono creare prevenzione primaria perché sollevano il problema, fanno ragionare, lanciano un messaggio, ma in un'ottica di fattibilità mi danno poco. Però se io l'antimiolizzo

Come funziona l'HPV? L'HPV funziona così: si fa il test a 30 anni, se l'HPV è, diciamo, viene offerto gratuitamente, se l'HPV è negativo, soprattutto i ceppi ad alto rischio, la paziente finisce nella categoria non a rischio e torna a ripetere dopo 5 anni. Se invece è positiva, praticamente questa paziente rientra nella categoria a rischio e fa un percorso in cui questa paziente, essendo più debole, va tutelata direttamente nell'ambito della struttura pubblica, possibilmente in un determinato modo. Allora, io penso che noi l'antimiuleriano lo possiamo intendere come test di screening per identificare delle pazienti a rischio. Se la donna ha un antimiuleriano più basso, potrebbe essere una donna con ridotta riserva follicolare, potrebbe essere una donna che ha una comorbidità, perché l'antimiuleriano tende a essere inferiore in molte malattie infiammatorie croniche nella fase subclinica, il diabete mellito di tipo 1 è associato a bassa, la sclerosi multipla nella paziente naiva è associata a più bassa riserva follicolare, si ragiona molto su BRCA1, 2, sull'endometriosi, cioè c'è tanta materia. Allora io la paziente a rischio la incanalo per il test diagnostico, perché ho bisogno di conferma che quella paziente sia a rischio o abbia un problema. Il test diagnostico per me andrebbe eseguito in delle strutture secondo dei canali pubblici, perché io a quel punto devo vedere se quella paziente ha una comorbidità, devo vedere se quella paziente ha una conta dei follicoli antrali o una patologia bassa, devo confermare la ridotta riserva follicolare, perché ripeto, l'antimiulleriano non è così informativo come tendenzialmente si vuole far credere. E in questo caso, qualora venisse confermata una comorbidità o una vera riduzione della riserva follicolare, prendere in considerazione, perché la terminologia è importante, la vera prevenzione terziaria. Quindi quando noi parliamo di congelare gli ovociti per motivi medici o perché siamo in una categoria a rischio, stiamo parlando di prevenzione terziaria. La donna che invece ha una riserva follicolare perfetta, secondo me, prende la decisione di congelare i propri ovociti per se stessa. E probabilmente quella paziente non è una paziente che in questo momento è sostenibile dal sistema sanitario nazionale. Cioè il sistema sanitario nazionale, secondo me, si deve occupare preminentemente delle categorie che hanno una condizione di rischio con conferma di una reale riduzione di riserva follicolare, soprattutto se associata a condizioni di comorbidità. Forse in un sistema integrato e ragionato in questo modo si possono trovare dei modelli razionali, sostenibili e che per certi versi potrebbero rappresentare in qualche modo un'ottima integrazione in termini di sostenibilità tra dimensioni diverse. Forse sto dicendo delle cose che hanno senso, non hanno senso, piaceranno ad alcuni, non a tutti, però almeno vorrei mettere, come si suol dire, palla al centro delle forme di ragionamento e spiegare un po' di discussione su questi temi. Io voglio solo dirvi due cose e poi concludo la mia relazione. La prima, molte volte le informazioni si trovano in contesti clinici e in trials che non sono stati costruiti con la finalità specifica relativa a quello di cui si sta parlando. Questo è lo studio Positive, è uno studio molto particolare perché riguarda donne con carcinoma della mammella che dopo 2 anni, 3 anni nel trial originale di terapia adiuvante ormonale decidono, in accordo ovviamente con gli oncologi, di sospendere la terapia per avere la gravidanza, per poi riprendere entro 2 anni e completare i 2 anni residuali di terapia ormonale adiuvante. Quindi queste donne si caricano un rischio, interrompere, fare a sandwich la gravidanza, è chiaro, però fondamentalmente portando a termine successivamente il trattamento. Quindi sono donne mentalizzate, cioè che sospendono perché vogliono la gravidanza. Nello studio Positive, oltre il 70% delle pazienti era di età compresa tra i 35 e i 40 anni, quindi proprio il segmento. Bene, questa popolazione che ha sospeso ha ottenuto la gravidanza in oltre il 75% dei casi e solo in un terzo dei casi con tecniche di riproduzione assistita. Cioè qual è il messaggio? Il messaggio è che se noi selezioniamo una popolazione mentalizzata sul progetto riproduttivo in un certo segmento di età, la percentuale di donne che si portano il bambino a casa e non necessariamente con tecnica di riproduzione assistita è molto più alta di quella che vediamo nella popolazione generale. Quindi questo sottolinea l'importanza e la rilevanza del mentalizzare nelle campagne di

0: di prevenzione nel counseling la rilevanza di sfruttare quella finestra temporale per concepimento naturale o assistito nel migliore dei modi. Questo è un altro studio che viene dal mondo della adenomiosi e dell'endometriosi, in cui si cerca di capire qual è il profilo della donna che verrà a recuperare i suoi ovociti un domani, perché uno dei problemi per la sostenibilità famoso è quello che relativo al fatto che meno del 15% delle donne torna a recuperare i propri ovociti, e questo pone dei quesiti di sostenibilità che non possiamo non vedere, perché se il nostro obiettivo è individuale dobbiamo essere garantisti, ma se l'obiettivo è sociale, noi col 15% di rientro degli ovociti congelati non pagheremo nemmeno un ventesimo delle pensioni che abbiamo la presunzione di voler recuperare congelando ovociti. Questo è stato calcolato. Quindi il profilo, questa è una curiosità per lasciarvi insomma con una riflessione, il fattore predittivo più rilevante in termini di ritorno al recupero dei propri ovociti è la presenza di una coppia stabile al momento del congelamento. Questa è una curiosità, ma ci sono tante altre variabili che possono essere prese in considerazione, quindi dovremmo essere anche più attenti nel definire nel momento in cui congeliamo gli ovociti meglio il profilo delle pazienti che hanno maggiore probabilità di ritornare praticamente a prelevarli. Non commento questa diapositiva perché riassume tutto quello che ho provato in qualche modo a dire, però una cosa la voglio dire, che è importante un approccio integrato, e questa iniziativa di oggi mi dà un segnale di fiducia, nel senso che vedo tante persone tutte motivate, anche se vengono da mondi diversi, dal pubblico, dal privato, ma vedo che ciascuno ovviamente con i propri ruoli, con le proprie finalità, vedo una comunità molto attenta a voler portare il sistema, targettare il sistema paese a un livello di emancipazione e di sostenibilità in un tema così rilevante. Quindi le parole d'ordine per me sono un approccio integrato e visione prospettica, che è la cosa più importante. Dobbiamo praticamente cambiare completamente il paradigma in questo senso. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie al dottor Alvigi per averci spiegato molto bene la situazione. Passiamo al momento di discussione, però. Ok. Con il dottor Alberto Vaiarelli, coordinatore medico scientifico Genera di Roma.
2: Grazie Elisabetta. Allora, prima di tutto buon pomeriggio a tutti, permettetemi anche di fare un ripetitivo ringraziamento a Laura, a Dario, a Gemma per l'iniziativa. Io mi sono soffermato sul titolo della sessione, che ha secondo me delle parole chiavi che sono il fil rouge un po' non solo della sessione ma anche un po' del perché siamo qui. Le parole come consapevolezza, stili di vita, potenziale riproduttivo, strumenti, custodire, tempi. Sono tutte parole che noi utilizziamo nella nostra narrazione quando parliamo con le coppie infertili. E sono parole che però devono andare fuori. Diciamo che oggi, se siamo qui, è un piccolo tassello per arrivare lontano. Il rischio è che molte volte parliamo tra di noi. Ora, io penso che abbiamo ascoltato due relazioni importanti. Io ho una delle fortune della mia vita è che sento la dottoressa Fabozzi ogni giorno, quindi diciamo che ho poche domande, però una domanda penso che sia indispensabile da farti, o meglio da sottolineare. Io penso che mentre per il fumo di sigaretta ci sia una certa consapevolezza, non c'è consapevolezza per nuovi fumatori delle sigarette elettroniche. Questo è un'emergenza da alcuni punti di vista, perché non abbiamo studi che in un certo qual modo ci dicono qual è l'impatto, e penso che non ci sia abbastanza consapevolezza, ritornando alla parola, per la questione dell'alimentazione, perché la qualità di quello che noi mangiamo. Penso che questo va sottolineato, e volevo sapere qual è la tua opinioni su questi due temi, che è quello del fumo elettronico, perché se noi parliamo di informazione dobbiamo cercare di arrivare anche ad altri temi, che sono i nuovi temi, è quello dell'etichetta.
3: Grazie, no, assolutamente il problema del fumo e di queste nuove modalità di fumo, purtroppo sono pochissimi gli studi e quelli che ci sono in letteratura, appunto gli unici sono riguardo in generale l'incidenza di effetti avversi come può essere il bruciore, no, del cavo orofaringeo e basta, perché se ora abbiamo iniziato a fumare le sigarette elettroniche, se vogliamo vedere l'incidenza sul tumore al polmone lo dobbiamo vedere in 20-30 anni, quindi purtroppo non abbiamo né questi dati né tantomeno sulla fertilità. Sull'aspetto della dieta, della nutrizione, secondo me bisogna fare tanto, soprattutto come prevenzione, ad esempio con questi hub, ma perché veramente noi oggi stiamo vivendo anche un problema drammatico come paese, perché noi siamo il paese, no, il paese della dieta mediterranea, in teoria dovremmo fare da esempio a tutti su come mangiare. Abbiamo avuto il primario dei bambini obesi sotto a 10 anni come paese, cioè è un dato inquietante. Noi sappiamo, perché ci occupiamo appunto di questo, ma tanti genitori non lo sanno, l'impatto che può avere l'obesità su una bambina, ma soprattutto su un bambino in età adulta, come salute riproduttiva. Sappiamo i rischi che può avere, così come i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, che sono una realtà. La paziente che ha questi disturbi ha il doppio delle probabilità di essere infertile e dover ricorrere alla PMA. Quindi sicuramente io credo che l'aspetto della prevenzione e dell'informazione, tanto con le campagne, e poi a questo punto ne approfitto anche per ringraziare i rappresentanti degli ordini, sia dei biologi, dei medici, che ci aiutano tutti i giorni nel fare proprio questo tipo di divulgazione. Sono tantissimi convegni che stanno organizzando i rispettivi ordini medici e biologi proprio su queste tematiche, quindi anzi grazie, perché ci date l'occasione sempre di divulgare a più persone queste informazioni. Perché tante pazienti sono anche colleghi, lo sappiamo bene, eh? Non è che parliamo, abbiamo medici che non sanno che a 40 anni è più difficile avere la gravidanza.
4: Allora Gemma, se siamo passati ai ringraziamenti, ne approfitto anche per ringraziare il Centro Nazionale Trapianti con la dottoressa Bariani che è qui, il Ministero della Salute che ci ha sostenuto con Mara dall'inizio, già da dicembre dell'anno scorso, quando eravamo neonati e avevamo fatto la nostra prima conferenza stampa. Devo dire che un sostegno trasversale delle istituzioni e dei diversi partiti e degli ordini professionali che ci rappresentano è essenziale per crederci in questo progetto, e ringrazio Dario che ci mette veramente tutta l'anima per fare da trade union tra la scienza e le istituzioni e le politiche, e mancava proprio questo anello. Io però una domanda pure tecnica la vorrei fare a Carlo, perché sulla preservazione della fertilità proprio è un punto essenziale del nostro programma, quello di estendere la preservazione della fertilità anche per le indicazioni non mediche, estenderlo a più donne, sia sulla parte economica, cioè sostenerle nella parte economica, sia nell'accessibilità, quindi avere più centri anche pubblici o privati convenzionati in grado di offrirlo. Adesso io non penso che uno debba fare il conto o il bilanciamento di quanto uno investe e quanto bambini nasceranno e quante pensioni, perché perdiamo, perdiamo, senza dubbio perdiamo, non saremo mai in grado di bilanciare i pochi nati con i tantissimi che per fortuna riescono a vivere sempre più a lungo. Però è un desiderio personale, cioè quello che noi realizziamo anche col 15% di ritorno, che è poco e non è rappresentativo, perché la preservazione della fertilità è nata 10 anni fa a livello social freezing con i dati della vitrificazione. In Italia siamo passati da 400 a 1100 trattamenti, quindi è nuovissimo come tecnologia. È normale che non vediamo ancora il ritorno, non abbiamo ancora abbastanza tempo di osservazione. Il Belgio ha pubblicato da poco che sono passati dal 15 al 25% con la popolazione più selezionata che fa social freezing. Cioè, è talmente una tecnica nuova che secondo me va vista in prospettiva e va vista sul bene delle persone più che sul bene dello Stato e il bilanciamento economico, perché su quello è solo una serie di azioni congiunte che potranno fare la differenza e non un'azione puntuale, ed è quello su cui insistiamo tanto io e Dario, no? Qualcosa di strutturato e non poche iniziative non collegate tra di loro. Tu che pensi, Alberto, sulla preservazione della fertilità?
2: No, diciamo che quello che ha detto Carlo sei stato bravissimo a fare questa distinzione tra prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Questo è un tema che tu esponi sempre, però è fondamentale che la preservazione noi la dobbiamo vedere come progetto genitoriale. Molte volte noi parliamo sempre di preservazione come la nascita di un bambino, ma chi l'ha detto che la famiglia viene da noi non per un bambino, ma per un progetto di famiglia che potrebbe contemplare più bambini? Anche quindi la visione che diceva Laura di vederla prospetticamente è fondamentale. E poi permettetemi un altro tema che secondo me è un link, è quello che noi domani potremmo linkare la donazione con la preservazione, perché questo è un tema che noi dobbiamo affrontare scientificamente, lo dobbiamo affrontare da vari temi. Quindi questo tema della preservazione, come dice Laura, è ampissimo.
0: Ovviamente perfettamente d'accordo, perché i desideri del singolo, della famiglia, del progetto famiglia sono prioritari rispetto a qualsiasi ragionamento di sostenibilità. È un po' come dire, anche se una malattia oncologica ha una overall survival del 2%, che facciamo? Non spesiamo le cure perché non diamo una chance di sopravvivenza. Per cui io facevo soltanto un'analisi obiettiva, nel senso che ci sono sempre due forze, quella garantista a tutela del singolo e quella a tutela della spesa pubblica, no? Per esempio, se fossimo al NICE probabilmente prevarrebbero delle logiche. Per fortuna l'Italia ha una tradizione diversa, quindi non voglio far passare l'idea che io sia contrario al social, diciamo, al congelare. La pars destruens del mio ragionamento era questa, però c'è una pars costruens, diciamo così, che mi fa piacere, che mi ha dato l'opportunità di sottolineare, che a volte noi non prendiamo in considerazione l'idea di un pooling per se stessa per modificare la prova, è come se fosse un duo stim preventivo. Cioè, se io ho una paziente a 32-33 anni che è l'antimiuligano, che è un test di screening che mi fa ipotizzare che quella paziente sia ridotta a riserva follicolare e quindi ha un maggiore rischio di essere una poor responder a breve o dopo 4-5 anni, fai un pooling di ovocita a questa paziente, significa che se lei dopo 4-5 anni non dovesse aver concepito naturalmente e desiderasse una tecnica, lei si sarebbe già una stimolazione fatta in un'epoca con ovociti qualitativamente molto più superiori, capito? Cioè, nel senso, ho voluto ridimensionare il ruolo dell'antimuligliano come una specie di questo spartiacque biblico che mi dice, ma come test di screening per approfondire e capire chi può avere priorità, mettiamola così, nel congelamento per indicazioni anche mediche, secondo me è molto prezioso. Sono d'accordo con Alberto, chiudo, dobbiamo arrivare a quello, cioè a interdigitare il sistema di preservazione con il sistema di donazione. Ovviamente questo è complicato perché richiede tanta roba in termini di passaggio.
4: Concludo velocissimamente con l'esempio della Francia, perché al congresso europeo la settimana scorsa ho avuto modo di parlare con i miei colleghi francesi. Allora, la Francia ha aperto la preservazione della fertilità social freezing gratuito a tutti, hanno avuto migliaia e migliaia di richieste, ambulatori intasati, perché non basta metterlo nei LEA o metterlo rimborsato se poi non c'è ovviamente la capacità di accogliere queste richieste. E quindi questo, hanno cominciato a fare delle selezioni, però hanno dei tempi d'attesa di 2 anni, quindi mi raccontava una donna di 36 anni che si avvicina e fa la richiesta, poi arriva a fare la tecnica a 38, quindi dobbiamo non solo integrare la tecnica ma anche renderla attuabile nei centri, magari con delle convenzioni. Adesso le strategie politiche non le conosco, ma sicuramente dobbiamo far sì che ciò che è reso legale poi sia attuabile negli ambulatori, nei centri di PMA. Allora passiamo alla prossima sessione. Ah, scusa, ma prego.
0: Te li posso riportare se c'è un quarto d'ora di tempo, perché vanno stratificati per età, quindi nei pazienti giovani. Allora, ci sono due filoni, ti ringrazio per la domanda, Ermanno, perché mi consente di chiarire un aspetto. Ci sono due grossi filoni di letteratura. Un filone di letteratura tende a non riconoscere alcuna correlazione tra quantità e qualità, ed è un filone di letteratura che riguarda molto le dinamiche di PGTA. Cioè, ci sono studi storici che fanno vedere che più aumenti il numero di ovociti, più hai blastocisti euploidi, perché la percentuale di euploidia praticamente correla solo con l'età e non con la quantità di ovociti. C'è un altro grosso filone di letteratura che dimostra una cosa importante, che le pazienti che a parità di età hanno ormone antimulleriano più basso hanno un rischio abortivo più elevato. Cioè, se io prendo due donne di 25 anni che hanno presumibilmente gli stessi tassi di euploidia, perché le correlano con l'età, cioè hanno la stessa qualità di ovociti, la donna che ha l'antimulleriano molto più basso, se concepisce, ha un rischio abortivo più elevato. Il che può significare due cose: o che gli ultimi ovociti hanno tassi di aneuploidie un po' più alti a parità di età, ma questo non coincide con quello che viene dal mondo della PGTA, o che esistono variabili che non sono legate direttamente allo stato di euploidia, ma a variabili citoplasmatiche o a variabili follicolari, perché l'ovocita è tanta roba, non è solo euploidia e neuploidia, per cui gli ultimi ovociti, gli ultimi follicoli residuali potrebbero avere problemi qualitativi che espongono a un maggiore rischio abortivo. Per cui questo è un altro tema. Però la variabile età, Ermanno, l'antimulleriano può avere un impatto sul rischio abortivo e forse anche sul rischio di aneuploidie, ma in termini di effect, peso specifico, l'età è 10 volte superiore.
1: Sì, chiudiamo questo panel, ringraziamo tutti i relatori e passiamo al prossimo.
5: Allora Dario, non siamo troppo in ritardo. Quindi passiamo all'ultima sessione prima della tavola rotonda, dove parleremo di eccellenza che cura, e questo, se mi permettete, è proprio la sessione per me più importante, quella che parla di ricerca e di sviluppo delle tecniche di procreazione medicamente assistita, e ho due moderatori veramente a cui tengo tantissimo, che sono il professor Maurizio Zuccotti, professor ordinario dell'Università di Pavia, con cui collaboriamo ormai da anni, ma soprattutto ci ha presentato uno degli scienziati che stimo di più nell'ambito scientifico, che è Danilo Cimadomo, quindi non smetterò mai di ringraziarti, Maurizio, per questo, e Ermanno Greco, il professor Ermanno Greco, che ringrazio di essere qui. Ho cominciato la mia carriera nel 92 proprio con Ermanno, quindi sono passati qualche annetto, l'ho voluto dire, però siamo ancora qui con la stessa passione che ci univa al tempo, quindi sono molto fiera di far parte di questa sessione. Non avrei dovuto esserci, però come vedi mi sono intrufolata per essere insieme a voi. Allora, vogliamo invitare il primo relatore, che è proprio il professor Danilo Cimadomo. Eccolo. Danilo, sì? Lo facciamo. Allora, Danilo, professore associato presso l'Università di Pavia, Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, che lavora quindi insieme al professor Zuccotti, e ci parla con noi invece per quanto riguarda le tecniche di procreazione medicamente assistita. Danilo ci ripercorre le tecniche tra passato e futuro, l'evoluzione di questa.
6: Grazie Laura.
5: Lo faccio.
6: Sì.
5: Allora, vogliamo dare uno spazio. Un saluto all'amico e ministro che ci ha raggiunto a Bodi. Sport e salute riproduttiva hanno un sacco di punti in comune, perché gli sportivi sono spesso esposti a degli stress importanti, e quindi nutrizione, stile di vita, Gemma, vorremmo creare proprio dei percorsi anche per gli atleti, a cui teniamo tantissimo, rappresentano l'Italia nel mondo e di cui siamo fierissimi, ma che sicuramente hanno bisogno anche specificatamente di curare la propria fertilità durante la loro vita professionale. Va bene, Danilo, ritorniamo alle nostre tecniche di procreazione medicamente assistita. Raccontaci l'evoluzione di queste tecniche.
6: Grazie Laura, e grazie chiaramente AIFE per innanzitutto l'invito, ma poi onestamente per aver portato questi temi in questi luoghi, perché alla fine penso, e abbiamo avuto la dimostrazione palese stamattina, raccontiamo la vita, ma raccontiamo anche la vita non solo di chi riesce, ma anche di chi non riesce, perché non dimentichiamoci che comunque una coppia su sette nel mondo farà questo percorso, probabilmente avrà l'esperienza dell'infertilità, quindi dobbiamo cercare di arrivare sempre di più a queste persone. Ora, a proposito di vita di persone e vite che iniziano, ho pensato di iniziare questi 15 minuti insieme con questa immagine che è la nascita di Louis Brown. Ok, Louis Brown che vedete in questa fotografia, chiaramente centrale in questa immagine, però quello che io almeno ho sempre percepito da questa figura è sicuramente la fierezza del ricercatore di Bob Edwards, che poi diventerà premio Nobel per questo successo, ma poi l'amore delle due persone che sono poi Jim Purdy e Patrick Steptoe, che guardano Louis Brown, no? Quindi testimonianza del fatto che è stato un percorso lunghissimo della loro carriera, un investimento enorme che poi ci dà la possibilità oggi di poter parlare di questi argomenti. Quindi il take home message da questa immagine è chiaramente che la PMA, la fecondazione assistita, è comunque un percorso che nasce multidisciplinare, che nasce dalla visione scientifica del ricercatore, dal cuore tecnico dell'ostetrica embriologa e sicuramente dalla pioneristica attività dell'eccellenza clinica del ginecologo che ha investito in questo percorso. Ora io in questi pochi minuti insieme vi sintetizzo quelli che secondo me quantomeno sono i punti chiave in questa timeline, e fondamentalmente parliamo di quasi 50 anni di storia riassunti in 10 minuti, quindi non me ne volete se salto alcuni punti sicuramente importanti, però abbiamo un po' focalizzato l'attenzione sui principali. Che cosa ha consentito di fare fondamentalmente la fecondazione in vitro? Ha consentito di bypassare tutte le barriere fisiche che lo spermatozoo deve affrontare per arrivare all'interno delle tube a fecondare l'ovocita. Quindi non ci dimentichiamo che lo spermatozoo è lungo pochi micrometri, deve percorrere oltre 500 volte la sua lunghezza per poter arrivare all'ovocita. L'utero da una parte lo supporta, dall'altro lo seleziona. Okay? Con la fecondazione in vitro fondamentalmente noi abbiamo bypassato tutti questi passaggi e mettiamo direttamente a contatto in vitro lo spermatozoo con l'ovocita all'interno del cumulo, quindi ancora all'interno delle cellule somatiche materne. La X è stato sicuramente una pietra miliare in questo percorso, perché a firma di Gian Piero Palermo, ma sappiamo che sono tante altre le persone che hanno contribuito a questo, ha reso possibile avere dei bambini a pazienti azoospermici, che i pazienti che non producevano, non rilasciavano spermatozoi all'interno dell'eiaculato, e questo è chiaramente un cambiamento della prospettiva, una modifica di una possibilità che prima non c'era, e questo è grazie all'evoluzione della tecnica. La firma di un secondo passaggio secondo me fondamentale è quella di David Garner, ovvero coltivare l'embrione non solo fino al giorno 3 allo stadio di clivaggio, ma sapere arrivare a blastocisti, quinta, sesta o settima giornata, è sicuramente un breakthrough in questa storia, che sappiamo sottintende una quantità enorme di fattori che vanno tenuti sotto controllo, dall'ossigeno, la luce, il pH, i terreni di coltura, olio, albumina e così via, ma non dimentichiamoci l'expertise, okay? Il fattore umano, motivo per cui ancora oggi il tasso di blasturazione è uno dei KPI più importanti della qualità di un laboratorio. Ora, dati dell'ICMART, quindi del board mondiale che mette insieme tutti i registri, ci dicono che nel 2022 in Europa il tasso di bambino nato per oocyte aspiration nel mondo è del 35%, che quindi parliamo di una coppia su tre che riuscirà ad avere un bambino durante un percorso. Se noi andiamo a selezionare l'embrione in terza giornata, ipotizziamo di avere 8 embrioni in terza giornata, quel bambino si nasconderà tra quegli 8 embrioni, ma la capacità dell'embriologo di trovare quell'embrione che esiterà in una gravidanza richiede più o meno 4 transfer, perché il tasso di impianto è intorno al 25-30%, e questo chiaramente dipende chiaramente dal numero di embrioni che otteniamo e dall'età della donna. Che cosa ci dà la possibilità di arrivare a blastocisti? Fondamentalmente di scoprire una carta in più, ok? Quindi capire quali embrioni sono competenti allo sviluppo, ridurre da 8 probabilmente a 4 il numero di embrioni che otteniamo, tra cui dobbiamo selezionare, e il numero di transfer probabilmente saranno solo 3, quindi facciamo in media un transfer in meno, in quanto il tasso, forse 2 in alcuni casi, in quanto il tasso di bambino nato è tra il 30 e il 40%. Ora, Sappiamo che l'età della donna però è un fattore estremamente importante, lo diceva Carlo poco fa, sia perché si riduce la quantità degli ociti, quindi avremo meno oociti, ma se ne riduce anche la qualità, che vuol dire che quei tassi di blasturazione, che di solito sono intorno al 50%, saranno più bassi, e che il rischio che l'embrione a blastocisti che noi otteniamo che sia aneuploide, quindi abbia anomalie cromosomiche, aumenta esponenzialmente, soprattutto dopo i 35 anni. Quindi non sarà 30-40% il tasso di bambino nato per transfer di blastocisti in una donna over 35, non lo sarà over 38 e sicuramente over 40. Questo perché si riduce il numero di embrioni che si impiantano per trasferimento, aumenta il rischio che gli embrioni siano portatori dopo impianto di anomalie cromosomiche, e questo comporta un rischio di aborto che aumenta esponenzialmente. Tutte queste sono barriere che la riproduzione ha messo alla nascita di bambini affetti da anomalie cromosomiche, che comunque aumenta significativamente. Passiamo dallo 0,1 al 2% di bambini che nascono con sindromi. Trasferire a blastocisti ci può far arrivare prima a identificare l'embrione che dà vita a un bambino, ma non ha effetto sulla riduzione dell'aborto. Ok? Questo è un fattore che ha altre cause, che sono appunto cromosomiche. Quindi vengo a quella che secondo me è la terza pietra miliare in questa storia, che è il lavoro di Alan Handyside su Nature del 1990, ma ne parlerà sicuramente Antonio a brevissimo. La diagnosi preimpianto, ok? Quindi la possibilità di fare analisi genetiche sull'embrione. Lui lo mette a punto prelevando un singolo blastomero da un embrione in terza giornata, quindi quando l'embrione è tra le 6 e le 8 cellule, e all'epoca lo fa per patologie legate al cromosoma X. Quindi immaginate che all'epoca l'unico modo era un aborto elettivo dei maschi fondamentalmente. Quindi l'idea era se fare il sexing di quella singola cellula da pazienti che avevano patologie legate all'X o portatori di patologie legate all'X, trasferire solo le femmine, okay? Quindi scongiurare il rischio di questa patologia. Questo le ha dato la possibilità nel lavoro su Nature di avere 4 bambine senza patologie legate all'X. Ora, 35 anni dopo, la prospettiva è cambiata totalmente. Analizziamo gli embrioni a blastocisti, otteniamo tra le 5 e le 8 cellule da un embrione in quinta, sesta giornata, prendiamo il trofo ectoderma, che è la parte dell'embrione da cui originano gli annessi embrionali, quindi senza toccare la massa cellulare interna da cui origina il vero e proprio individuo, e li analizziamo col Next Generation Sequencing, quindi è cambiata anche la tecnologia. Che vuol dire? Vuol dire che noi su queste cellule possiamo fare molte più analisi. Si possono analizzare questi che vedete nel World Cloud, sono le 10 patologie più comunemente testate in Europa secondo gli ultimi dati del PGT Consortium. E vedete l'Huntington, vedete il cancro alla mammella ovaio familiare, vedete la fibrosi cistica. Ma virtualmente qualunque patologia di cui conosciamo la mutazione può essere testata in diagnosi preimpianto. Però l'utilizzo principale nel 65% dei casi della PGT è per aneuploidie, quindi fare il cariotipo dell'embrione. Passatemi il termine improprio, come fare un'amniocentesi sull'embrione. Quindi diciamo 2/3 delle persone che fanno PGT lo fanno per test delle aneuploidie. Questo che cosa vuol dire? Che se torniamo all'immagine che vi ho mostrato prima, vuol dire scoprire una carta ancora. Una carta che ci dice che donne tra i 38 e i 39 anni che trattiamo mediamente nei nostri centri avranno un 50% di quei 4 embrioni a blastocisti che probabilmente saranno aneuploidi. Quindi riduciamo ulteriormente gli embrioni tra cui scegliere e vi dico che il tasso di bambino nato per transfer di embrione euploide è del 50%. Quindi probabilmente avremo bisogno solo di 2 transfer. Partivamo da 8 cleavage non testati, 4 blasto, 2 euploidi, potenzialmente un bambino. Ma il vero vantaggio della PGTA è ridurre il rischio di aborto, e questo è inconfutabile, cioè qualunque studio, qualunque anche detrattore della tecnica ammette che si ha una riduzione. Trasferire una blastocisti senza PGTA, passiamo da una donna su 7 che potrà avere un aborto a una su 10, tra i 35 e i 37 anni da una su 5 a una su 8, tra i 38 e i 40 da 1 su 4 a 1 su 7, ma soprattutto dopo i 40 anni da 1 su 2 a 1 su 7, e questo ovviamente è un numero che ci deve far riflettere sull'importanza di questa tecnologia. Quarto punto, non l'ho dimenticata, ma tutto quello di cui vi ho parlato è possibile grazie al congelamento. Il congelamento di ovociti, congelamento di embrioni, soprattutto con la vitrificazione. Laura è stata parte di questo percorso. Il nome che vedete qui è quello di Kuwayama, ma ci sono tantissime persone che hanno lavorato a questa possibilità. Vitrificare ci dà la possibilità di ragionare cumulativamente, okay? Quindi congelare gli embrioni, trasferirli possibilmente uno alla volta, segmentare il ciclo, quindi fare un disconnettere quella che è la stimolazione da quello che invece è il ciclo del trasferimento, e questo negli anni ha avuto un effetto enorme sulla probabilità di gravidanza, perché oggi in tutte le fasce di età siamo aumentati del 40% relativo nella probabilità che quella paziente possa avere una gravidanza. In tutte le fasce di età il tasso di gemellarità dopo PMA nei centri che effettuano single embryo transfer sistematicamente è l'1%, che alla fine è la natura, ok? Quindi abbiamo matchato la natura. E ancora nel mondo, sempre dati ICMAR, siamo circa il 10% di gemellarità dopo PMA, quindi è un dato che ci deve sicuramente far riflettere. Il rischio di iperstimolazione ovarica è sotto l'1%, potenzialmente quasi virtualmente annullato quando segmentiamo il ciclo, quindi disconnettiamo la stimolazione ovarica dal trasferimento embrionale. La PGTA stessa non sarebbe possibile senza la vitrificazione, perché c'è bisogno di tempo da investire su queste analisi. E soprattutto non potremo parlare di ovodonazione, non potremo parlare di tecniche di accumulo ovocitario in pazienti molto a prognosi molto molto scarsa. E sottolineo, probabilmente da un punto di vista sociale, la vitrificazione ha dato la possibilità di preservare la fertilità in pazienti oncologiche, tanto quanto dare, o pazienti comunque affette da patologie, tanto quanto dare degli strumenti decisionali riproduttivi in donne che decidono di posporre la gravidanza per qualunque motivo. Quindi chiudo dicendovi che questa è la storia, ma è una storia che non è chiaramente completa, c'è ancora tanto da studiare. Vi ho detto il 50% delle euploidi si impiantano, vuol dire che c'è ancora una scatola nera di un 50% che non sappiamo perché non esitano una gravidanza. Qualche anno fa abbiamo provato ad aprire questa scatola leggendoci tutti i lavori in letteratura che cercavano di capire perché gli euploidi non si impiantano a causa di un aborto, ed emerge che ci sono altri fattori embrionali, la qualità e la velocità di sviluppo dell'embrione. Ci sono fattori legati, abbiamo sentito Gemma, alla salute della donna, l'obesità stessa, un'età materna superiore ai 38 anni e la storia di fallimenti pregressi si associano a una minore probabilità di impianto o maggior rischio di aborto. E non dimentichiamo i fattori tecnici, ok? Non tutti lavoriamo nello stesso modo, per questo è fondamentale rendere più standardizzato, più omogeneo il percorso di PMA. Quindi probabilmente la luce in questa scatola nera verrà da questi tre punti, che sono il ritorno alla ricerca di base, ok? C'è bisogno di studiare veramente nel dettaglio perché alcuni embrioni si arrestano in vitro e perché alcuni embrioni non si impiantano. Il supporto olistico alla coppia di cui ci ha parlato Gemma, sia da un punto di vista nutrizionale ma anche psicologico, questo è un journey che è importante tanto quanto l'obiettivo finale. E poi l'intelligenza artificiale e l'automazione, migliorare la predizione e aumentare la standardizzazione. Quindi chiudo dicendovi che siamo partiti da un percorso multidisciplinare, da questa foto dove c'erano tre figure professionali. Probabilmente il futuro sarà un futuro in cui sarà sempre più multidisciplinare il nostro lavoro, integreremo l'ingegnere di AI, l'ingegnere di automazione, tanto quanto psicologo, nutrizionista. E con questo vi ringrazio.
7: Grazie mille Danilo. Porto i saluti del professor Michele De Luca, che purtroppo non è potuto venire oggi. E quindi passiamo all'ultima relazione della giornata, prima della discussione della tavola rotonda, e inviterei il dottor Antonio Cavalbo. Cavalbo,
8: Provo al mare.
7: Che ci parlerà di genetica e fertilità. Prego, Antonio Cavalbo. Professore.
9: Dopo 20 anni insieme, Laura. Mi sono abituato. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io diciamo mi introduco un pochino al mondo della genetica e quindi in particolare segmento dell'epoca preconcezionale. Danilo vi ha fatto vedere tutto quello che si può fare in laboratorio, tra cui anche una parte che riguarda la genetica preimpianto. diciamo, in questa lettura vorrei cercare più di comunicarvi quelle che sono le potenzialità che abbiamo oggi nel cercare invece di utilizzare un'informazione genetica nell'epoca preconcezionale, quindi estendibile non solo in realtà a coppie che hanno problemi di infertilità, ma anche in generale a qualsiasi coppia che si approccia ad un percorso riproduttivo o ad un'idea genitoriale. Allora, quello che di cui stiamo avendo esperienza oggi in genetica è una grande trasformazione sotto un punto di vista fondamentale, cioè oggi, a differenza di anni fa, quello che possiamo fare veramente è che con un singolo test genetico possiamo utilizzare e ottenere un sacco di informazione, tanta informazione che può essere utile a diversi livelli. Quindi questo ci apre un pochino ad una nuova prospettiva della genomica, in questo caso calata nel contesto preconcezionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che con un singolo test genetico oggi, cioè il sequenziamento di tutto l'esoma, quindi tutta la porzione codificante del nostro genoma, possiamo in realtà riuscire a soddisfare diversi bisogni che sostanzialmente vanno a migliorare quella che è l'autonomia riproduttiva di una coppia che si approccia ad un progetto genitoriale, e vanno anche ad aumentare la personalizzazione, a migliorare la personalizzazione e la precisione dei trattamenti poi di medicina riproduttiva qualora questa coppia appunto fosse infertile. Quindi uno dei punti principali di cui oggi veramente abbiamo nuove possibilità è quello che con un singolo test riusciamo sia a dare delle informazioni importanti relativamente alla diagnostica dell'infertilità, sia a poter informare una coppia relativamente ad un rischio che può essere di malattia genetica per il bambino, sia anche a sviluppare degli approcci di medicina riproduttiva che siano personalizzati in base al profilo genetico, al profilo di rischio di una determinata coppia. Quindi questa relazione, vediamo alcuni esempi. Per esempio, oggi riusciamo a conoscere per alcuni casi, per una buona quantità di casi, delle basi genetiche di infertilità. Questa è un'altra singolarità del test genetico, è che non è soggetta al tempo, cioè un'informazione statica che noi otteniamo dalla nostra nascita, il nostro patrimonio genetico è fisso e quindi può essere utilizzata a qualsiasi momento del percorso riproduttivo o della nostra vita. Questo vuol dire che se abbiamo degli strumenti genetici che possono diagnosticarci l'infertilità, li possiamo usare tanto a 20 anni quanto a 40 anni, avremo esattamente la stessa risposta. Questa è una grande differenza, per esempio, dalla genetica con altri strumenti diagnostici che sono più contestuali e che possono essere e si modificano nel tempo. La genetica appunto è un'informazione statica, quindi se abbiamo la conoscenza di varianti genetiche, mutazioni genetiche, strutturali e quant'altro che possano predirci uno stato di infertilità, in realtà questo ci dà uno strumento molto importante per poterlo andare a utilizzare in qualsiasi fase della nostra vita, anche nelle epoche preconcezionali o anche prima che ci sia un'idea genitoriale. Questo ci dà la possibilità quindi di informare e migliorare l'autonomia riproduttiva di un individuo o di una coppia che si accinge appunto ad un percorso genitoriale in qualsiasi tempo della loro vita. Una seconda informazione importante che possiamo utilizzare e ottenere tramite la genetica, particolarmente in epoca preconcezionale, invece anche quella proiettata sulla salute del figlio, quindi andare a identificare all'interno di una coppia quelli che possono essere dei rischi per malattia genetica grave del nascituro. Quindi mediamente quello che sappiamo è che il 2% delle coppie, indipendentemente dalla loro storia familiare, indipendentemente dall'appartenenza ad un'etnia specifica, qualsiasi coppia che si approccia ad un percorso riproduttivo ha un baseline di rischio del 2% di avere un figlio con una malattia genetica rara. Esistono centinaia di malattie genetiche rare, faccio degli esempi, fibrocistica, SMAB, talassemia, extragile e quant'altro. Tutte queste malattie generalmente sono asintomatiche nei portatori, quindi chiunque di noi può essere portatore di varianti e di mutazioni genetiche che in realtà poi in combinazione con un partner possono scaturire e possono generare una malattia genetica grave e severa nel bambino, nel nascituro. Generalmente queste coppie si accorgono di questo rischio e del loro stato di portatore quando si presenta un bambino affetto, quindi pagandone sostanzialmente o avendo esperienza di quello che è la malattia e le conseguenze. Quello che oggi è diffusissimo nel mondo e che si sta cercando sempre più di implementare anche nel nostro paese è appunto un'azione preventiva di screening, cioè prima di concepire screeniamo questo rischio, testiamo questo rischio, informiamo, identifichiamo ed informiamo le coppie che hanno un rischio aumentato relativamente a questo rischio e quindi a quali sono le strategie per contenerlo, per gestirlo, che sono ovviamente un ventaglio di opzioni riproduttive, come per esempio la diagnosi genetica per impianto che vi ha descritto Danilo, o concepire anche spontaneamente a fare un'amniocentesi, una milliocentesi, o altre, diciamo, un altro ventaglio di opzioni riproduttive, tra cui donazione di gameti o adozione. L'importante e il cuore centrale di questa informazione è proprio quella di aumentare e massimizzare l'autonomia riproduttiva, cioè permettere alle coppie di essere a conoscenza di rischi specifici che sono concatenati all'interno di quella coppia, in modo che loro possano prendere una decisione riproduttiva informata. Ora, 2% come rischio può sembrare un rischio contenuto, in realtà è un rischio abbastanza elevato, soprattutto se lo compariamo a quello che già facciamo per altre tipologie di rischi genetici. Per esempio, la sindrome di Down la conoscete tutti. Sindrome di Down, abbiamo strumenti di screening e di test che sono estremamente applicati nella medicina riproduttiva, nella medicina prenatale. Oggi un po' tutte le donne che sono in gravidanza sono consapevoli della possibilità di poter usare dei test o screening genetici per controllare questo rischio di sindrome di Down. Il rischio di sindrome di Down in una donna di 40 anni è circa l'1%, ok? Se andiamo più indietro nell'età riproduttiva della donna, il rischio di una donna, per esempio, di 30 anni di avere un figlio affetto da sindrome di Down diventa 1 a 1000. Nonostante ciò, tutte le donne oggi hanno la possibilità e sono quantomeno informate relativamente alla possibilità di testare questo rischio in gravidanza. Ora, come vi ho fatto vedere prima, il rischio per malattie genetiche recessive è in realtà al 2% delle coppie e soprattutto è un rischio costante, non è un rischio che si modifica con l'età riproduttiva della donna. Tuttavia la grande differenza che abbiamo oggi è che quasi nessuna coppia che oggi si approccia e si accinge ad un percorso riproduttivo in realtà è consapevole ed è informata relativamente alla possibilità di testare per questo rischio genetico, che soprattutto nell'età in cui si concepisce di più, quindi nell'età sotto i 35 anni, è un rischio genetico prevalente. Si sta cercando di cambiare quantomeno la possibilità di veicolare questa informazione, questa educazione a più donne possibili, quindi ci sono molti programmi sia in Italia sia in diversi paesi nel mondo. L'Australia e l'America in questo contesto sono stati dei capofila, sono stati già in grado di implementare programmi di popolazione, quindi su scala nazionale, di screening per tutte le coppie in età, diciamo, in epoca preconcezionale, e questo è già risultato in degli effetti, insomma, drammatici e di miglioramento sulla autonomia riproduttiva delle coppie. C'è un programma che è partito dall'associazione McKenzie in Australia. McKenzie è una famiglia che ha avuto una bambina affetta da sindrome dalla SMA. E da questa, diciamo, da questa iniziativa gradualmente nel paese è stato implementato un protocollo di screening nazionale per tutte le coppie, appunto, che volessero ricevere questa tipologia di screening. In Italia cosa abbiamo visto? Per esempio nel nostro contesto nazionale abbiamo fatto anche degli studi di costo efficacia che sono risultati in un dato abbastanza chiaro e certo, che è sempre meglio screenare le coppie prima della gravidanza che non andare ad affrontare poi le spese, ad investire le risorse per curare i bambini che nascono affetti da queste patologie severe. Oggi per fortuna la terapia per le malattie gravi genetiche severe del bambino sono migliorate. Sono migliorate ovviamente però con un grande burden, con un grande ovviamente investimento da un punto di vista di costo sanitario. Pensate che in Italia più o meno nascono 40-50 bambini con SMA ogni anno, il costo medio per ogni anno di trattamento di un bambino con SMA è circa, varia tra il mezzo milione e un milione di euro, e pensate che questo ovviamente, questo trattamento ha allungato tantissimo l'aspettativa di vita di questi bambini. Non c'è dubbio che oggi implementare dei protocolli di screening preconcezionale per le malattie genetiche sia cost effective, non parliamo, diciamo, della qualità della vita, dell'autonomia riproduttiva delle coppie, ma anche da un punto di vista di convenienza al sistema sanitario nazionale sarebbe sicuramente un progetto diciamo lungimirante, che nel tempo porterebbe ad un risparmio, diciamo, di risorse e di investimento sanitario. Ora, un'altra informazione utile che possiamo ottenere dal test genetico è sempre da un singolo test genetico, quindi da un singolo e semplice prelievo di sangue che possiamo fare su una coppia in epoca preconcezionale, e anche avere coscienza e avere predizione su quello che può essere l'outcome riproduttivo. Quindi possiamo oggi identificare delle varianti genetiche che ci possano predire quelli che sono degli outcome specifici di un trattamento di medicina e riproduzione, sia da un punto di vista farmacologico, quindi di stimolazione ormonale, sia anche da un punto di vista proprio di outcome embriologici o clinici. E questa è tutta informazione utile che ci spinge, ci promuove ancora di più e ci, diciamo, proietta nel concetto di una medicina riproduttiva personalizzata. Un altro punto di cui abbiamo già discusso e dove la genetica fa un pochino il trade union tra la mia relazione, quella di Danilo e anche quella di Gemma di prima, o del professor Alvigi, insomma, questo è stato un tema ricorrente in questo congresso, ma è una delle, insomma, più importanti acquisizioni anche conoscitive che abbiamo fatto negli ultimi anni, è che la infertilità in realtà non è una condizione isolata. Questo l'abbiamo capito benissimo da tanti studi epidemiologici. Le coppie infertili in realtà manifestano un sintomo di una sindrome più ampia. Cosa vuol dire? Vuol dire che generalmente le coppie infertili sono più aumentato rischio in una popolazione specifica, ad aumentato rischio di comorbidità, quindi malattie croniche come tumori, come malattie cardiovascolari, metaboliche dell'adulto, dove l'infertilità generalmente si manifesta quasi sempre come primo sintomo. Okay? Quindi questo ci definisce una popolazione di individui, a questo punto parliamo di individui non più di coppia, che hanno in realtà un aumentato rischio poi in futuro non solo di avere esperienza di infertilità, ma anche di avere un burden di malattie croniche importanti che, come abbiamo visto prima, riduce l'aspettativa di vita, aumenta il rischio per tante patologie croniche. La genetica qui è essenziale, come vi dicevo all'inizio, è un test statico, è un'informazione statica che otteniamo in qualsiasi momento della vita. La genetica in questo caso ci può proprio dare il link tra la patologia, appunto le basi molecolari della patologia di infertilità e tutte le malattie croniche. Quindi sostanzialmente fare un test in un momento specifico della vita, quindi l'epoca preconcezionale che è ancora azionabile e ancora, diciamo, in una fase della vita in cui possiamo mettere in piedi molte azioni di mitigazione, di minimizzazione e prevenzione del rischio di malattie croniche, la genetica usata in epoca preconcezionale rappresenterebbe un ottimo momento, un ottimo periodo anche per le coppie infertili per valutare la loro predisposizione genetica verso le malattie croniche, quindi individuare tra quelle coppie infertili quelle che avranno bisogno anche di una follow up e di sorveglianza relativamente alle patologie croniche che sono appunto più associate nelle coppie infertili. Anche questo non è, diciamo, una proiezione, non è un'idea, è qualcosa che è già stato messo in pratica in diversi paesi nel mondo, ancora l'Australia qui diventa abbastanza capofila. In Australia sono riusciti a, diciamo, integrare nella popolazione australiana anche questi protocolli di screening genetici per patologie croniche come tumori, come malattie metaboliche, cardiovascolari e quant'altro, e sono riusciti ad isolare appunto quei pazienti che avevano, quegli individui che avevano bisogno di un follow up diverso e quindi di interventi che potessero mitigare questo rischio genetico. Quello che è emerso da questo studio pubblicato su Clinical Medicine nel 2024 è che il 74% degli individui identificati con questo approccio di screening di popolazione genetica non sarebbero stati mai identificati tramite altri esami strumentali o qualsiasi altro approccio medico. E questo è estremamente importante perché ci evidenzia appunto un ruolo della genetica nell'identificare una sottopopolazione importante, probabilmente prevalente, di individui che hanno maggior rischio di malattie croniche che possono essere appunto trattati in epoca precedente, diciamo riducendo quello che può essere il loro rischio futuro. Anche in questa, diciamo, esperienza australiana, avere queste azioni preventive di screening genetico è stato risultato anche cost effective, nel senso che permette poi al sistema sanitario di andare a risparmiare su tutte quelle che sono le cure della patologia, dove invece è meglio, ovviamente, e più cost effective risulta la prevenzione. E infine, ovviamente, come diceva anche Danilo, la genetica unita a tutti i dati clinici, a tutti i dati di diciamo degli outcome riproduttivi, sicuramente ci può rivelare ed aprire un po' tutte quelle barriere conoscitive che ancora abbiamo a livello di ricerca, a livello di comprensione dei meccanismi biologici e genetici di base dell'embrione, dell'ovocita e dell'impianto. Ovviamente linkare tutti questi dati genetici che possiamo ottenere in epoca preconcezionale con tutto l'outcome di un trattamento di medicina riproduttiva sicuramente diventa poi una risorsa fondamentale per lo studio, per la comprensione della patologia di infertilità e per ovviamente lo sviluppo di terapie future. Quindi questo è un pochino quello che volevo comunicare io, che oggi per la prima volta abbiamo veramente la possibilità con un singolo test molto semplice, fatto in epoca preconcezionale, di accedere ad un'informazione che può essere poi sviluppata su diversi livelli di utilità clinica, sia a livello individuale, quindi per la diagnostica dell'infertilità, sia a livello di coppia per capire quello che è un rischio di una coppia di avere un bambino affetto da malattie genetiche, sia anche per andare a individuare potenziali rischi personali dell'individuo infertile relativamente alla loro predisposizione genetica a patologie croniche dell'adulto, e sia anche ovviamente per rappresentare un bacino di informazione e di conoscenza, diciamo, imprescindibile ormai per avanzare le nostre cure e terapie. E con questo più o meno ho finito.
4: Grazie mille Antonio e Danilo, lascerei adesso a Maurizio Armanno la discussione.
10: No, vorrei cominciare io se posso. Grazie. Allora, prima cosa vorrei ringraziare Laura per questo bellissimo incontro e fare le congratulazioni ai relatori che hanno fatto delle presentazioni di altissimo livello. Io vorrei fare giusto due domande a ciascuno. Allora, al professor Cimadomo, che ci ha illustrato tutte le varie tecniche. Noi sappiamo che adesso il gold standard della fecondazione in vitro è la live birth cumulativa. Secondo te, se tu dovessi dare un suggerimento a un laboratorio, a una clinica che sta nascendo, quali tecniche consiglieresti per ottimizzare il tasso cumulativo di gravidanza?
6: Ma intendiamo nel laboratorio, quindi non da un punto di vista di stimolazione.
10: Sì. No, tu hai parlato di laboratorio.
6: Ma tecnicamente le tecniche di cui ho parlato ci danno un'idea di come si può ottimizzare la velocità, perché è quello che fondamentalmente possiamo fare oggi. Arrivare prima a capire qual è l'embrione che ha più chance di impianto, cercando di scartare quelli come, nel caso degli aneuploidi, diciamo, la probabilità che si impiantano è veramente residuale. Okay? Quindi, innanzitutto, coltivare blastocisti, assicurarsi che i tassi di blastulazione siano negli standard attesi, se così non fosse ottimizzare il più possibile quel tipo di approccio, e laddove la popolazione delle donne che si trattano è di età materna avanzata come nel nostro caso, mettere in piedi anche la diagnosi per impianto. Quindi, ad oggi le due tecniche più established sono queste. I VFX ad oggi sembrerebbe non fare differenza, a meno che non c'è un fattore maschile severo. Quindi se devo puntare su qualcosa, appunto su blastocisti e diagnosi per impianto.
10: Ok, grazie. Poi volevo fare una domanda al professor Cavalvo. Allora, tu hai parlato di carie screening, no?
9: Sì.
10: Noi qui abbiamo parlato tanto di LEA. Mi sembra di capire che tu suggerisci, come suggerirei anch'io, di introdurre i carie screening magari fino a un certo livello nei LEA.
9: Sì.
10: Perché noi abbiamo la possibilità di risparmiare tanti soldi. Io ho preso alcuni dati in cui ho potuto verificare che circa vengono spesi per le malattie genetiche rare ogni anno circa 14-15 miliardi di euro. Quindi penso a fare un career screening che oggi con la tecnica NGS costa poco e poi fare una diagnosi genetica per impianto sia sicuramente molto più conveniente, no?
9: Sì, non posso che essere d'accordo con questo. Abbiamo fatto modelli anche di costo efficacia della prospettiva al Sistema Sanitario Nazionale con diversi colleghi. E come la giri, per dirla in parole semplici, qualsiasi tipo di pannello genetico puoi usare, che sia esteso, che sia più contenuto, è sempre eccessivamente meglio screenare prima che non curare.
10: Quindi Laura, penso che un compito importante dell'associazione sia anche quello di spingere su questo aspetto, no?
4: Assolutamente. Informazione e prevenzione, abbiamo parlato tanto di prevenzione della riserva ovarica, prevenzione dell'invecchiamento diciamo qualitativo degli ovociti, prevenzione dell'insorgenza di malattie genetiche e di aneuploidi è sicuramente qualcosa che deve rientrare nel nostro programma. E penso fosse uno dei motivi per cui abbiamo qui il professor Cavalvo. Scusa,
10: un'ultima domanda. Il test sull'esoma, ossia a livello o a livello per identificare i carrier o a livello sull'embrione o a livello di patologie prenatali, secondo te è attualmente affidabile, una via percorribile o a che livello?
9: Allora, diciamo che quello che è cambiato oggi forse per renderlo più chiaro, è che indipendentemente da quanti geni noi vogliamo testare, noi abbiamo più o meno 22.000 geni nel nostro genoma. Ormai tutti i laboratori di genetica, sostanzialmente quelli che lavorano ad alto throughput, con alti volumi, invece di andare a sequenziare qualche gene specifico, quello che fanno, sequenziano tutto, ok? Quindi il resto del dato è trattenuto.
11: Poi metti i filtri.
9: E poi metti dei filtrini, molto banalmente, in silico, e quindi referti solo quello che è soggetto all'indicazione del test, no? Questo però ovviamente ci dà un grande potere, perché abbiamo la possibilità di avere un dato genomico completo da poter poi utilizzare per altre funzioni o per altri livelli di indagine, no? Quindi si parla per esempio spesso di secondary findings. Questi cosa sono? Tu vieni a fare il carrier screening per identificare un rischio della coppia di avere bambino affetto, però puoi anche, come diciamo, soggetto a linee guida e quant'altro, quindi ben definito e declinato il percorso, puoi anche richiedere geni che per esempio sono importanti per la tua salute, non per il bambino, certo, per il rischio del bambino. E questo ci dà grande possibilità, soprattutto nel momento in cui identifichiamo una popolazione come quella infertile, che effettivamente ha un rischio epidemiologico molto più alto per queste condizioni, quindi sostanzialmente crea un'indicazione anche per il reporting di questi geni. E questo ovviamente è seguito poi da azioni preventive già ben diciamo stabilite e declinate. Per esempio BRCA1, sappiamo benissimo tutti, BRCA1 e BRCA2 sono questi geni che vengono collettivamente definiti come secondary findings, che possono essere riportati con un consenso.
11: La seconda richiesta europea per diagnosi genetica.
9: Sì, è diventata, infatti, PGTM, anche per monogenica, è diventata per PGTM, è diventata tra le più comuni indicazioni al test.
4: Un passaporto genetico, insomma, cominciare a pensare a...

0: Molto fiero.
1: Volevo solo fare un commento sulla giornata, perché allora volevo ringraziare Laura, Gemma e Dario per averla organizzata, per avermi invitato prima di tutto, perché è stata veramente una boccata d'aria fresca, davvero. E per darvi un'idea di come mi sono sentito oggi, in un convegno diverso dal solito, vi faccio un esempio e vi parlo di mia figlia. Mia figlia, un giorno sì, un giorno no, lei è appassionata di musica classica e mi manda delle canzoni e mi dice: papà, ascolta, questa è veramente una novità. L'ascolto effettivamente mi sembra di entrare in un mondo nuovo, cioè di sentire finalmente delle cose nuove. Ed è come mi sono sentito oggi. Cioè, abbiamo finalmente introdotto all'interno degli usuali convegni che facciamo a ripetizione, a macchinetta, degli spunti, degli aspetti completamente nuovi di cui si sente la necessità di discutere. E mi sono preso una serie di appunti e mi prendo ancora solo un minuto e poi ovviamente chiudo. Mi è piaciuto molto il vostro manifesto Fertilità 2030 per due ragioni. Una è che secondo me traccia, me lo sono scritto, una mappa di geografia politica che ci indica dove siamo e insegnare ai ragazzi, il mio lavoro principale è quello della docenza, io insegno, insegnare ai ragazzi, incluse le mie figlie, dove sono, dove stanno. Avete presente quei cartelli quando entri in un parco, tu sei qui, insegnarli dove sei è la cosa più difficile per me al mondo, è difficilissimo, e oggi in qualche modo ci si è riusciti, cioè è stato indicato dove siamo, dove desideriamo arrivare. Ed è stato tracciato un percorso su come arrivarci. Sono state date delle indicazioni sia di azioni politiche, si è parlato di preservazione della fertilità, di stili di vita e per arrivare a questi obiettivi. C'è un passaggio che secondo me sarebbe bello inserire eventualmente nel futuro, che riguarda l'Unione Europea. Qualcuno ha parlato di Europa, ma è stato proprio un piccolo accenno. Il manifesto Fertilità 2030 si incrocia, si interseca proprio con il nuovo programma quadro dell'Unione Europea. E sarebbe bello poter in qualche modo capire come lo stanno costruendo, quali argomenti e ambiti della ricerca, dell'innovazione verranno privilegiati. Ho un ricordo freschissimo del 2018 quando uscì Horizon 2020, cioè l'attuale programma quadro. Nella bozza c'era un capitolo bellissimo sulla medicina, sull'infertilità e anche sulla medicina della riproduzione. Io ho detto, è fatta. Quando esce avrò modo di poter partecipare e esprimere le mie. In realtà poi è stato cancellato. E noi ci siamo trovati con il programma quadro dell'Unione Europea, che poi ricade sulle decisioni a livello nazionale, su quali saranno gli investimenti nel prossimo futuro. E anche tutto ciò di cui abbiamo parlato, incluse le azioni politiche, secondo me risentono di queste scelte che vengono fatte anche dai nostri rappresentanti a livello europeo. Quindi sarebbe molto importante poter introdurre una discussione proprio su questo argomento e magari trovare il modo di fare, uso una parola inglese, lobbying, proprio sul nuovo programma quadro, che ci aiuterebbe in tutto il percorso che stiamo discutendo.
0: Registriamo tutti questi suggerimenti, l'avevo colto anch'io, non mi ricordo esattamente chi ha parlato proprio di un programma che includesse l'Europa e non solo l'Italia isolata, perché in realtà l'Europa si trova tutta in una situazione di cambio demografico importante. Abbiamo detto la Francia, che è la più brava, la prima in classifica, 1.6 bambini per donna fertile, molto lontano dalla sostituzione della popolazione 2.1. Quindi cogliamo questo suggerimento con grande interesse, anche i suggerimenti di Urbano e di tutti i partecipanti della giornata. E adesso

0: Darei la parola a Dario che introduce o prepara la tavola rotonda e
1: Sì,
0: ringrazio
1: grazie,
0: tutti per questa
1: grazie
0: sessione.
1: anche delle parole generose, speriamo di meritarcele, faremo di tutto per meritarcele fino in fondo. Chiamo Michele Mirabella che ci aiuterà a guidare questa sessione che, come vi avevo un po' anticipato, sarà un po' più tumultuosa rispetto alle previsioni perché vedremo l'alternanza, no, più che una tavola rotonda sarà una raccolta di testimonianze, ci auguriamo, di impegni politici dei nostri amici parlamentari che parteciperanno a questo confronto. Saluto infatti Carmen Di Lauro che è stata la prima a raggiungerci, ci stanno raggiungendo Francesco Boccia e Beatrice Lorenzin e a seguire gli altri. Maria Elena Boschi mi pregavano di scusarsi con voi per la maniera disordinata, ma come potete immaginare, l'aula incombe. Michele, è inutile che ve lo presenti. Michele è il volto storico della divulgazione medica nel servizio pubblico attraverso la. Non diciamo l'età, Michele, perché sennò.
2: Comincia a dire la tua così.
1: Mi incoraggi. La mia, io posso parlare delle mie condanne più che della mia età.
3: Fino adesso ho ascoltato con grande difficoltà le cose interessantissime che mi hanno così colpito. Ho fatto una gran fatica per l'audio. E siccome io sono abituato a farmi sentire e capire, compreso il valore metaforico di questo, ditemi voi se sono abbastanza udibile. Il consenso del nostro amico di fronte a me è confortante. Mi sono preparato, come sempre, naturalmente. Poi ogni tanto, negli ultimi 15 giorni, io ho tormentato il mio amico perché negli ultimi 15 giorni si accontentava di dirmi fai tu, però mi ha dato 6 pagine di suggerimenti. Per essere un politico.
1: Un già politico.
3: Eh?
1: Un già politico.
3: E sei già politico. Io però mi sono andato ho chiamato dei colleghi che si occupano di questa vicenda straziante della diminuzione del popolo della terra. È una bestemmia. La diminuzione è drammatica. I veri motivi del crollo demografico, alla fine di queste 7 pagine che ho munto dalla mucca della cibernetica, segnalano una condizione drammatica di una delle verità culturali che hanno disegnato l'antropologia e di tutta l'umanità. Quanti figli hanno fatto Adamo ed Eva? La Bibbia spietata ci cita soltanto il povero Abele. Forse i Caino non sono stati uno solo, visto le guerre che hanno dovuto affrontare negli ultimi milioni di anni. Ma il dato è ancora più preoccupante. In più di 2/3 dei 195 paesi del mondo, non so se ci sia anche San Marino, però forse compreso nell'Italia, il numero medio di figli partoriti da una donna, il segnale non è comico. E voi sapete benissimo perché. Partoriti da una donna è sceso al di sotto di quello che noi che siamo sociologi consideriamo e abbiamo battezzato il tasso di sostituzione. Il tasso di sostituzione non c'è più. La soglia che mantiene una popolazione stabile in assenza di immigrazione è 1. manco due. In 66 paesi la media è più vicina, appunto, che 1 a 2. In alcuni stati il numero di figli più comune per una donna è 0. Ecco, da sociologo e addetto alle manovre e ai ludi sociologici, ci divertiamo a scovare qualche drammatica realtà. E questo studioso, dal quale ho munto questi dati sintetici, alla fine dice che si tratta molto probabilmente di una rivoluzione da legare all'informatica, al mondo che conosciamo tutti e che pratichiamo tutti. Queste cose le ho prese da quel mondo. Ecco, la calata del numero, della folla, della gente umana. Pensiamo ai 7, 8, 9, 11 miliardi di esseri viventi che chiamiamo umanità. Qui non c'è da essere medici e basta. La cultura di tutti i popoli vi chiede aiuto per contrastare questa decadenza antropomorfica e antropologica. Non si può pensare alle grandi famiglie, come direbbe il collega Giovanni Pascoli, il santo desco fiorito d'occhi di bambini, Romagna Solatia, dolce paese. Dove stanno questi fiori che fioriscono intorno a una tavola? Mangiano in piedi un tramezzino in ascensore. Mi viene difficile scrivere Roma, Roma mia. Ecco, io vi porto la lancinante confessione mia. Sono preoccupato. Per fortuna, tra 15 giorni nasce mia nipote. E questo glielo racconterò. Non vedo l'ora di raccontarle tutto. È la prima. E quindi avevo titolo, il mio amico Barese non ha stentato ad approfittarne per essere venuto qui a sentire l'opinione di Francesco Boccia, senatore, tanto per cominciare. Sì?
2: Sta rendendo un'intervista alla tua amata Rai.
3: Alla mia amata Rai? Beh, se c'è Ubi Maior. E allora possiamo andare avanti?
2: Sì, c'è,
3: non c'è, dove sta?
4: Ecco, allora sicuramente farei, visto che per motivi anche di tempo, l'onorevole Carmen Di Lauro, che è un grande veramente piacere, sì, averti qui. No, vuoi anche, sì, accomodarti qua. Allora, l'onorevole ha presentato, ricollegandoci
3: signora?
4: Carmen Di Lauro.
3: Bene.
4: Che ha presentato, ricollegandoci al discorso di questa mattina, una proposta, quindi parliamo di strumenti concreti, proposta di legge per la preservazione della fertilità femminile ma anche maschile gratuita. E quindi lascio la parola per...
5: Allora. Sì, salve, buongiorno, anzi buonasera a tutti. Purtroppo oggi è una giornata un po' particolare, abbiamo lavori d'aula in commissione che incombono, quindi tra un po' purtroppo dovrò lasciarvi. Io ho presentato circa un anno fa una proposta di legge per rendere gratuita la crioconservazione degli ovociti per le donne, ma idem, analogamente si può dire, appunto, come diceva la dottoressa Fabbozzi, per i gameti maschili. Questa proposta di legge nasce dalla consapevolezza di aver intercettato oggi nella società italiana, ma non solo, un nuovo bisogno, se vogliamo, delle donne, o quello che dovrebbe essere, a mio avviso, un nuovo diritto, che è quello della preservazione della fertilità. Oggi viviamo in scenari socio-economici che sono profondamente cambiati. L'età della prima gravidanza per le donne italiane si è spostata in avanti, abbiamo un'età di circa 32 anni, siamo l'ultimo paese europeo riguardo a questo dato. Quindi credo che a un certo punto sia diventato necessario sottolineare questo nuovo bisogno da parte in particolare delle donne italiane. Questa è una legge che già esiste in Francia, è una misura che ha già adottato la Regione Puglia con successo, perché i fondi relativi al 2025 sono già terminati, quindi c'è stata evidentemente una richiesta. Ci sono altre regioni che hanno presentato proposte di legge analoghe, Lazio, la Toscana, la Sicilia. La Basilicata ha avviato un percorso di screening gratuito per quanto riguarda la riserva ovarica tra le donne, per le donne tra i 27 e i 30 anni, e in una conferenza stampa che ho organizzato di recente alla Camera abbiamo appreso da persone esperte del settore che lavorano anche nei centri, c'era anche la dottoressa Fabozzi, che le procedure dal 2021 al 2025 sono aumentate del 200%. Ecco, io credo che non sia giusto che questo costo sia interamente sostenuto dalle donne italiane, parliamo di circa 3.000-4.000 euro per ogni ciclo, quindi non sono cifre irrisorie. Poi se ci troviamo di fronte ad una riserva ovarica bassa, peggio mi sento, perché i cicli aumentano, aumentano anche i costi, perché ricordiamoci che oggi questa procedura non è gratuita per tantissime patologie come endometriosi, sindrome dell'ovaio policistico, menopausa anticipata come dicevo poc'anzi, ma è gratuita solo per donne che hanno problemi oncologici soprattutto. Quindi ecco, abbiamo anche questa criticità del fatto che patologie comunque ben definite che danno problemi di fertilità comunque non sono considerate per l'accesso gratuito. Credo molto in questa proposta di legge, ho organizzato già due conferenze stampa alla Camera, il 28 di questo mese ve ne sarà una terza dove avremo nuovamente il piacere di ospitare la dottoressa Fabozzi, e da parte mia c'è il massimo impegno per dare priorità a questa proposta sia in termini di calendarizzazione, anche se capirete che nella fine della legislatura non è mai troppo semplice, ma anche nella prossima legge di bilancio che partirà qui dalla Camera. Quindi grazie per questo invito, grazie per trattare questo tema che davvero credo che oggi sia sempre più sentito anche a me, alla luce dell'aumento delle problematiche di fertilità relative a donne ma anche uomini nel nostro paese, e speriamo davvero che preservare la fertilità non sia più solo un privilegio, perché oggi è per lo più un privilegio, ma che possa diventare un diritto. Grazie a tutti e mi dispiace tantissimo ora di dovervi lasciare, ma tra poco riprendono i lavori di aula e vi auguro un buon proseguimento.
3: La parola privilegio e che sia, come dire, distribuita a tutta l'umanità. Grazie per averlo detto. E allora dobbiamo e vogliamo ascoltare un mio amico. Posso dire che sono amico di un senatore? Sì, ancora si può dire. E quindi è inutile che ricordi tutta la sua biografia, Ministero degli Affari Regionali e le Autonomie, una solidissima esperienza accademica ed economica, oltre a una lunga traiettoria parlamentare sia alla Camera che al Senato. Senatore Francesco Boccia, benvenuto.
6: Grazie, grazie Michele.
3: Il manifesto 2030 mi è stato suggerito di portarti questo argomento. Evidenzia come la disomogeneità territoriale nell'accesso ai servizi per l'infanzia, alla medicina riproduttiva e al welfare locale costituiscono un freno asimmetrico alla natalità. Tra parentesi c'è scritto parte quinta, l'articolo 5. Quello che ha tentato di distribuire l'organizzazione legislativa e pragmatica ad ogni regione, in propria autonomia culturale e politica. L'aggettivo culturale non era per tutti, evidentemente. Io sono sempre stato scandalizzato dal fatto che il miglior ospedale d'Italia sia della Calabria sia considerato il Gemelli di Roma. E questa è una cosa tragica, però è l'opinione di un cittadino e punto e basta. Prego.
6: Grazie, grazie Michele, grazie a tutte voi, a tutti voi. E, insomma, qui mi sento un po' a casa tra Dario e Michele, qui c'è la mozione degli affetti. E però questo è un tema così profondamente centrale e delicato che diciamo noi non possiamo non farlo diventare parte integrante delle, dei nostri impegni politici per questa legislatura e mi auguro per la prossima, perché questa la vedo abbastanza compromessa sotto molti aspetti, non solo perché diciamo discutere di sanità non è mai facile, ma anche perché spesso partendo in una visione differente della funzione sociale della sanità stessa, soprattutto quella alla quale chiediamo di fare prevenzione, e così distante con la maggioranza, non lo nascondo, abbiamo fatto fatica a trovare punti cardinali comuni. Lo dico perché quando ho letto il manifesto, insomma, ritrovandoci gli aspetti, diciamo, di una penna che conosco, come quella di Dario Ginefra, non ho fatto fatica a ripensare alle manovre di questi 4 anni che abbiamo alle spalle. E ci avviciniamo, insomma, a settembre ci sarà l'ultima legge di bilancio di questo quinquennio. E se c'è un comune denominatore di questi 4 anni, quello è sicuramente quello dei bonus a vari livelli. Indipendentemente dalle finalità, di solito sono stati caratterizzati dagli obiettivi, e cioè il modello costruito in questi anni, o meglio costruito, in parte ereditato e in parte potenziato, è stato un modello: interveniamo per provare a dare una scossa ad una curva che anziché andare a nord-est andava a sud-ovest. Io penso che con i bonus non si faccia nulla, l'ho ritrovato nel manifesto. Penso che invece partire dal problema principale, e cioè l'emergenza demografica che è sotto gli occhi di tutti e che è figlia delle trasformazioni sociali che hanno caratterizzato la nostra vita in questi ultimi 30 anni, certamente negli ultimi 20 al tempo della società digitale. Società profondamente cambiata, le modalità con le quali le persone, diciamo, crescono, si evolvono, sognano, iniziano a percepire che potrebbero fare più scelte durante il corso della propria vita, sono modalità completamente diverse da quelle che hanno caratterizzato anche la mia generazione e le generazioni precedenti. 350-370.000, Michele, nascite l'anno sono il minimo storico. Noi dal 2014 ad oggi abbiamo perso 2 milioni di esseri umani. Muoiono 700.000 persone, nascono da 3,60 a 3,80, 3,85. Saldo negativo, insomma, è mediamente 300.000 persone l'anno. E siamo passati a 60 milioni e mezzo di italiani, a 58,7, insomma, questi sono i numeri. Vedremo come andrà il 26, ma va peggio del 25, insomma, in questi primi mesi. Quindi è evidente che parlare di welfare, scuola, tenuta sociale è fondamentale, ma se un paese smette di fare figli diciamo rischia di essere anche la discussione, il dibattito che facciamo abbastanza superfluo. E quindi quando mi sono ritrovato dentro il nostro gruppo parlamentare, poi c'è Beatrice Lorenzin che ogni tanto, diciamo, pur occupandosi in questi anni del bilancio dello Stato, diciamo, non ha mai abbandonato la sua passione, diciamo, d'origine, e quando ci ritirano la giacca dicendo: ragazzi, qui c'è emergenza assoluta e non possiamo e non potete limitarvi solo a chiedere risorse mirate per il bonus di turno, ma dobbiamo provare a capire come si coniuga questa emergenza demografica che abbiamo di fronte con le trasformazioni sociali. Allora non puoi non rimettere tutto in ordine e iniziare a parlare di come diritti, salute e lavoro devono camminare insieme. Allora è evidente che non c'è libertà di scegliere se avere un figlio quando la fertilità dipende dal reddito, dal luogo in cui si vive. E le modalità di accesso alle cure e alla procreazione medicalmente assistita deve superare discriminazioni territoriali che abbiamo oggi e anche, se mi permettete, sociali e culturali. Ora, per farlo è evidente che alcune cose dobbiamo consentire che le faccia anche lo Stato. Fare un'analisi preventiva della riserva ovarica, lo chiedo ad un luminare della narrazione come te, non è una cosa che fai se stai male o non stai male. Sapere quando hai 20 anni, 25 anni, quali sono le curve potenziali che il tuo corpo ti pone davanti, può consentire a qualsiasi donna di dire: faccio alcune scelte o ne faccio altre, o so quando ad un certo punto devo trovarmi davanti a un bivio della mia vita. Poi magari non lo fai, poi magari tutto accade naturalmente, poi magari accade tutto perché la bellezza della vita è che non le programmi, le cose accadono. Ma farlo significa essere consapevoli. Possiamo consentire che questo sia un costo a carico della singola persona? Io penso di no. Possiamo discuterne almeno senza che nessuno si faccia venire le convulsioni? Io penso che sia, diciamo, opportuno. Siamo nella fase in cui, guardate, sentivo la collega prima parlare della prossima legge di bilancio, insomma, è un ottimismo, diciamo, che capisco, comprendo. Ma io la darei per chiusa questa legislatura, nel senso che quello che doveva accadere è già accaduto, quindi ognuno poi farà le proprie valutazioni. Non sono venuto qui a far propaganda, sono altri luoghi in cui facciamo i conti con quello che è stato, con quello che poteva essere, con le nostre proposte e con le cose che sono state fatte. Ma per restare al manifesto, che io mi auguro diventi agenda politica comune, siccome propone soluzioni concrete, io, insomma, la sfida che da qui rilancio anche ai nostri colleghi di maggioranza è: proviamo a trasformare in iniziative legislative una parte delle misure previste in questo manifesto e ci confrontiamo. Ci confrontiamo sui costi, ci confrontiamo sulla filosofia sottostante, perché è probabile che non ci ritroveremmo anche lì, perché se la parola, diciamo, procreazione fuori dai canoni tradizionali spaventa, allora è evidente che dobbiamo, diciamo, aprire una discussione che è un po' più complessa di quella invece scientifica che voi state proponendo e avete proposto. E quindi, insomma, Michele, la chiuderei così. Serve una strategia nazionale, non una somma di misure. Il limite delle politiche degli ultimi anni è stato proprio questo: molti interventi micro, casuali a volte, emendamenti arrivati in una notte, ma nessun disegno complessivo. E proprio questa sfida demografica che abbiamo di fronte richiede una programmazione almeno ventennale, se vogliamo essere seri, capace di mettere poi ovviamente insieme le politiche fiscali, le politiche abitative, quelle sanitarie, quelle educative e quelle del lavoro. Ma vengono dopo, se non hai davanti la dimensione della sfida, del problema e della complessità. Francia e paesi del nord insegnano che i risultati arrivano quando lo Stato costruisce continuità, non quando rincorre le emergenze. Devo dire che negli ultimi anni anche i paesi del nord segnano il passo. Questa è un'emergenza di tutto il cosiddetto vecchio continente. E stavolta siamo diventati vecchi, è vero. Quando eravamo ragazzi noi, e chiudo.
3: Tutto questo fino a 5 anni fa. Da 5 anni a questa parte l'Asia non produce più pargoli. L'Asia tutta, sì, sì. Cina compresa. Quindi il problema è diventato planetario. Noi che possiamo, mi permetto di essere orgoglioso di questo, sede della più antica civiltà che viene emulata da tutti i sistemi legislativi, forse dovremmo farla una riflessione esattamente come la stai portando tu, se mi posso permettere.
6: Io penso sia necessario, poi insomma non voglio scomodare nessun collega economista o statistico nel ricordare quando eravamo ragazzi noi, io e Dario almeno, diciamo, molti sono più giovani, Maria Elena per esempio, e gli altri appartengono alla nostra generazione come Michele, che è un...
7: quattro in famiglia.
6: Stavo cercando di dire, eravamo 4 miliardi sul pianeta quando io e Dario eravamo liceali, siamo 8 miliardi, non è che sono passati, diciamo, 100 anni, sono passati 40 anni scarsi, 45, e cioè, siamo raddoppiati e non siamo cresciuti noi, o meglio, sono cresciuti alcuni paesi dell'Europa dell'Est, noi siamo cresciuti fino ad un certo punto e poi è iniziata la fase calante. Chiudo davvero, la sfida demografica non appartiene né alla destra né alla sinistra, riguarda l'Italia, se continuiamo lungo questa traiettoria io penso che il rischio di uno squilibrio gravissimo tra generazioni rende non sostenibile il modello sociale ed economico. Per questo davvero ringrazio AIFE, perché penso che il manifesto sia una bussola importante, ci invita a pensare alla natalità non come una politica familiare ma come ad una grande politica di sviluppo, e io aggiungerei, oltre allo sviluppo, giustizia sociale e il futuro che il paese è chiamato a costruire. Grazie e buon lavoro.
3: Grazie
0: a voi. Io volevo aggiungere una piccolissima cosa, onorevole. Estenderei il programma di prevenzione e valutazione della salute riproduttiva anche al maschio. Si parla sempre troppo della valutazione a riserva ovarica, ma anche i ragazzi non fanno più 3 giorni, i ragazzi non hanno un medico di riferimento, i maschi sono completamente esclusi da una diagnosi precoce.
3: Punti di riferimento, se li portano al ristorante sotto forma di un computer. Io ho visto delle scene assolutamente paradossali proprio nella nostra provincia, a Santo Spirito. C'erano 2 genitori, 2 figli, ognuno aveva il suo telefonino. È la follia. E siccome non io, ma tutti gli studi che ho guardato della sociologia moderna attribuiscono un formidabile retroscena di queste nuove tecnologie come causa della sterilità delle coppie, quando ci sono le coppie. E questo è il dramma, che non è solo medico, ma come sempre la medicina è sociologia. Io lo vado predicando da quando non mi sono laureato in medicina. Quindi, peraltro, ci ha provveduto l'Università di Bari a metterci una pezza. Come dire, ecco, questo mi terrorizza. Adesso vorrei ascoltare la mia, posso dire amica? Beatrice Lorenzini. Prego.
8: Grazie per questo invito, ma soprattutto grazie per il manifesto, perché ci aiuta a rifocalizzarci su un tema che abbiamo affrontato già qualche anno fa, ma che poi è andato un po', diciamo, fuori da quelle che sono i radar della programmazione pubblica o anche del dibattito pubblico, e che invece è molto sociologico, a proposito di quello che diceva l'esimio professore, ma e soprattutto riguarda una delle sfide sfide sociali più forti che noi abbiamo in campo, che è quella della trasformazione demografica, e dall'altra parte dell'inverno demografico del nostro paese. Quando sono stata ministro, io mi sono occupata di questa vicenda ovviamente dal punto di vista sanitario, non potevo farlo dal punto di vista del welfare, e instaurammo un tavolo che lavorò per più di 2 anni dove c'era appunto anche la dottoressa, proprio il tema della denatalità, e ovviamente non tavolo necessariamente multidisciplinare, cioè noi ci occupammo moltissimo degli aspetti legati alla fertilità e l'infertilità maschile e femminile, ma ci occupammo anche di tutti i temi connessi e collegati, quindi ne facevano parte giuslavoristi, demografi, sociologi, analisti del comportamento, economisti, e ci furono una comparazione di varie politiche. Quindi quando parliamo del tema della denatalità ci sono dentro tante questioni e tante vicende che non sono solo personali, individuali nella scelta del singolo, ma sono delle condizioni di contesto che influenzano molto la scelta di fare o non fare un figlio, o rinviare il momento di fare un figlio, e che oggi sono diventati, noi insomma lo avevamo analizzato 10 anni fa, ma oggi possiamo dire che è un elemento sul tavolo dell'attrattività di un paese. Quando ad esempio vediamo alcune scelte fatte tra i centinaia di migliaia di giovani che lasciano il nostro paese per farsi una vita in un altro paese, giovani con skill, giovani medici, infermieri, architetti, ingegneri, donne, uomini, uno dei fattori che viene considerato non è solo lo stipendio, è la qualità dei servizi quando tu ti progetti di farti una famiglia. Quindi avere la possibilità di essere in un paese dove è facile avere una famiglia, dove è facile avere qualcuno che si prenda cura di te quando sei anziano, sono fattori oggi di competitività economica. Ci tengo a dirlo perché, ragionando noi solitamente a Silos, vengono analizzati i temi dei costi di quanto possa costare un intervento sulla PMA e allo Stato, ma non si analizza invece un tema economico di impatto, cioè di quanto i paesi che hanno alcune politiche riescono ad avere poi un impatto economico su altre politiche. Noi insomma ci stiamo provando, lo diceva prima Francesco nel bilancio, a inserire elementi di valutazione di impatto delle politiche diverse per fare una politica più moderna. Tutti abbiamo fatto i nostri errori e molti altri ne faremo, però cercare di imparare anche dalle trasformazioni che abbiamo in campo. Questo lo dico perché all'epoca riuscimmo, alla fine di un lungo percorso, a inserire nei LEA, cioè nei livelli essenziali di assistenza, la procreazione medicalmente assistita, e quello fu un primo grande passo. Era una cosa completamente nuova, dove si passò quindi da una valutazione puramente strettamente personale e individuale della scelta o meno di avere un figlio, come se fosse semplicemente che è molto intima e profonda, ma ci sono anche delle altre connessioni, a invece aiutare dal punto di vista della sanità e quindi dal punto di vista della salute quelli che erano gli ostacoli alla genitorialità. Una parte di quella norma molto importante, quindi che doveva rendere accessibile e gratuita la PMA, era legata però anche alla prevenzione e quindi al rafforzamento dei consultori, a un'educazione sulla fertilità, un'educazione sulla sessualità, in modo, come ho detto molto bene Francesco, nessuno ti voleva dire devi fare un figlio, ma devi essere consapevole sia i maschi che le femmine, perché per esempio i giovani uomini sono poco consapevoli dei temi legati all'infertilità maschile. Oggi abbiamo un numero di ragazzi sopra i 30 anni con lo spermatozeo pigro, con altri tipi di infezioni correlate, che non è neanche consapevole. Allora casomai fa tentativi di anni prima di andare a farsi un esame, perché c'è anche una specie di tabù al lato maschile su tutto ciò che riguarda la sfera sessuale del maschio, che deve essere contrastato attraverso l'educazione, l'informazione, un accesso anche alla consapevolezza del proprio corpo, che è molto diverso da quello che hanno le donne. Noi avevamo fatto un'analisi molto chiara con la società di andrologia all'epoca, che sui maschi per esempio la venuta meno della visita dei 3 giorni aveva avuto un impatto pesantissimo, non solo sulla salute dell'apparato sessuale, quindi tutti i vari cosciari diagnosticati troppo tardi, ma anche sulla salute in generale. Quella era l'unica grande momento di salute di massa del maschio, mentre sulle donne c'è sempre stata un'attenzione diversa, tant'è vero che avevamo proposto all'epoca una, che era un ragionamento che oggi si continua a fare, per esempio sulla medicina scolastica, cioè di reintrodurre dei meccanismi di screening, ovviamente in cooperazione con i pediatri, con quello che è, diciamo, la sfera della medicina territoriale pediatrica, però sulla scuola, in determinate fasi di età, in modo anche da avere, diciamo, screening più ampi e possibilità di intercettare precocemente alcune patologie maschili che vengono invece intercettate molto più tardi. L'altro impatto che avevamo visto, che aveva molta, diciamo, forza sul tema della natalità e quindi poi della fertilità in realtà delle coppie, era quello dato dalle malattie sessualmente trasmissibili e in generale dalle infezioni. Quindi anche lì sembrava all'epoca una cosa surreale, no? Sembriamo tutti molto informati, ma in realtà questa informazione già all'epoca noi vedevamo che c'era poca e quantomeno non abbastanza capillare e giusta, corretta nei confronti delle giovani donne e dei giovani uomini rispetto alla preservazione della propria salute. E su questo, insomma, io credo che ci sia veramente necessità di una grande attenzione, di campagne, di azioni mirate, ma anche di un linguaggio diverso con cui si parla di questi temi. E poi rimane ovviamente l'ultimo aspetto, cioè tutto quello legato, ho visto una parte nuova nel manifesto, quella della possibilità anche di single di accedere al congelamento dei gameti, che è sicuramente un elemento importante perché ci permetterebbe anche di frenare quella che è ormai una tendenza del mercato che dopo tre volte che non riesci prendono e ti mandano all'estero. E questo è un altro, c'è un business dietro questa cosa, non è che noi ci stiamo a chiacchierare intorno, c'è un grandissimo business, che è un business che è fatto sulla pelle delle donne e degli uomini, che nel momento di maggiore fragilità, cioè quando tu veramente stai provando a avere un bambino, casomai dopo tre volte che non riesci, che è abbastanza normale se uno rincorre una gravidanza in modo naturale, e quindi anche con una PMA prendono e ti mandano in Spagna, in Francia a fare altre metodologie. Io credo che questo anche sia un aspetto della norma da rivedere, così come da rivedere l'età. Noi avevamo lottato tantissimo per avere poi alla fine una definizione dell'età che fosse legata alla clinica, cioè che è il medico che decide, è la persona che non è un dato sul passaporto, perché ogni caso può essere diverso dall'altro e perché se no, se hai liste d'attesa di anni, le liste di attesa di anni ti diminuiscono la possibilità poi di rimanere incinta, e nel momento in cui poi casomai sei lì che sta andando tutto bene ti si interrompe il meccanismo. Cioè è molto complicato, ma in realtà se noi facciamo un bilancio a 10 anni di quanti centri pubblici fanno oggi PMA in Italia, non è che non credo che andiamo tanto lontano da come stavamo messi 10 anni fa. Quindi questo rafforzamento della rete, delle strutture pubbliche per accedere gratuitamente alla preservazione della propria fertilità e alla PMA non sono quelle che avremmo voluto, o che sono come per esempio in Francia o in altri paesi in cui c'è un vero e proprio progetto, mission dello Stato su questo. Oggi quello che accade a me personalmente è che io spesso vengo fermata per strada o nelle conversazioni con coppie di ragazzi anche giovani che mi dicono: no, io non ce l'ho 50.000 euro, 70.000 euro, noi non ce l'abbiamo per fare questo percorso, come facciamo? Persone che i genitori gli hanno prestato i soldi, hanno messo un mutuo sulla casa, hanno fatto scelte di questo tipo, e questa è una realtà dove noi andiamo, che si scontra con poi un dato di fatto, cioè nel fatto che in Italia non nascono bambini. Quindi le due cose stanno molto insieme. Io sono abbastanza dura, cioè io credo che il servizio pubblico debba riuscire ad allargare le proprie maglie e a garantire questo tema, che è un tema di sanità pubblica, è un tema di diritti, e che non sia invece un tema legato al mercato. Questo lo trovo veramente molto triste quando riguarda poi il futuro di genitorialità di milioni di persone. Quindi io spero che questo manifesto ci aiuti per ampliare l'offerta dei LEA, perché poi non è filosofia, è pratica. Ci sono i LEA devono essere modificati ogni 2 anni, i LEA devono essere aggiornati, devono essere finanziati. Oggi che abbiamo avuto finalmente la messa in vigore, la caduta a terra di questi benedetti livelli essenziali di assistenza, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che è molto più complicato. E che quindi vuol dire che c'è chi, da una parte noi ci battiamo per le norme, dall'altra parte si frena per non spendere. E questo ovviamente è parte di questo brutto film. Allora, credo che, grazie, concludo perché sono andata troppo lunga, ma mi sono contenta di essere stata invitata perché, come dire, avevo qualcosa da dire. Grazie.
0: Io voglio personalmente ringraziare la senatrice.
3: Mi permetto di cedere il microfono alla Presidente.
0: No, volevo personalmente ringraziare la senatrice Lorenzin.
3: Attenzione perché deve mettere il microfono a fuoco.
0: Va bene, sono a fuoco.
3: Grazie.
0: Perché io partecipai al tavolo tecnico per l'implementazione della donazione di gameti quando, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, e grazie alla senatrice siamo stati subito in grado di applicare la tecnica, anche importando ovociti e spermatozoi, perché all'epoca ovviamente, purtroppo anche adesso, non avevamo donatori. E è veramente stato un percorso personale per me, mi ha cambiato proprio l'applicabilità della tecnica e poter curare i pazienti, ma proprio subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale e poi tutto quello che poi è descritto sul tavolo tecnico invece per l'informazione sulla fertilità. Vorrei anche dire che l'Italia ha tutte le carte in regola per trattare i pazienti dall'omologa alla donazione. La chiamo donazione, che non mi piace parlare di eterologa, perché l'eterologa vuol dire tra specie diverse, non vuol dire donati, gameti donati, quindi ricordiamoci di parlare che è una donazione. E i pazienti non hanno più nessuna indicazione per andare all'estero se sono coppie eterosessuali. Quindi il problema vero dell'Italia è il limite di accesso alle sole coppie eterosessuali, e invece noi vorremmo estendere questo accesso anche alle donne single, proprio perché rappresentano, abbiamo visto stamattina, il 10% delle richieste in Spagna, che è un paese che invece è aperto a tutte le diverse forme di richieste di genitorialità. Ecco, questo è uno dei punti fondamentali del nostro manifesto, vero Dario? Michele, passo la parola a...
3: Della tavola. Torniamo alla tavola rotonda, la ringrazio tanto Presidente, ma si dice presidentessa?
0: Per me è abbastanza indifferente. Il presidente.
3: Allora, io prima citavo il Pascoli della Romagna Solatia Dolce Paese, e mi è venuto di ricordare che mio padre era l'ultimo figlio di una coppia che ne aveva fatti 9, e poi c'era una poveretta che diceva poi se ne sono andati 3, ma non era il caso della mia famiglia. Mi commuovevo però, e questa donna aveva una idea sacra della maternità, e non so come non passare per un passatista malinconico ricordare quando la famiglia si riuniva. Era impeccabile l'autoritarismo, scaturiva in una naturale regola tutti questi figli. E mi è venuto in mente che forse istituzionalizzare come mestiere quello del nonno e della nonna potrebbe essere un aiuto agli svogliati sposi che si accontentano di un solo figlio. Ma è una, forse una qualunquistica mia ambizione, però siccome lo sto per diventare, e allora...
2: basta che non ci proponi il bonus nonno, perché sennò...
3: Nel modo... Ma no!
0: Io ci sto essere... sul bonus
3: ma
0: nonno.
3: Ma deve essere una gioia, non un dovere.
0: Una futura donna,
3: una, spero. Una gioia e non un dovere. Allora, dovere mio invece è invitare, sì, il senatore Ignazio Zullo, che mi dicono, eccolo, grazie senatore.
7: Grazie a voi.
3: A lei la parola, sia comodo.
9: Grazie, buonasera a tutti e grazie di questo invito. Io vorrei partire dalle sue ultime parole, caro, la chiamo quasi come se ci conoscessimo da anni, Michele Mirabella. Vorrei partire dalle sue ultime parole. Lei diceva: vorrei essere il nonno che aiuta i giovani, e dobbiamo partire da questo, perché noi parliamo di denatalità ma non parliamo di un altro fenomeno che si contrappone alla denatalità, cioè l'invecchiamento della popolazione. Una popolazione che invecchia, che si porta con sé malattie croniche degenerative che privano la persona dell'autosufficienza, delle abilità, e quindi diventano molto spesso dipendenti da caregiver. Ecco l'importanza di portare a compimento delle politiche sulla natalità che possano, diciamo, portare nel futuro quella forza che possa essere di aiuto agli anziani del domani. Perché lei diceva: gli anziani che devono aiutare chi oggi fa fatica a progredire, e invece i giovani che poi devono aiutare gli anziani del domani. Questo è fondamentale, ed è evidente che, come si è detto, come ho sentito, ci sono tanti fattori che portano a questo fenomeno. Sono fattori di tipo sociale, di tipo economico, di tipo culturale, fattori di tipo lavorativo, fattori di tanto altro tipo. E quindi è uno studio che, come si diceva, va oltre la sanità, ma comunque deve ricomprendere la sanità in senso stretto. Per cui puntare sulla PMA è fondamentale. È fondamentale in un momento in cui l'età di gestazione nei giovani si fa più in avanti e diventa sempre difficile essere, diciamo, mantenere la fertilità in quell'età. Diventa difficile anche contrarre il matrimonio in età un po' più in avanti, perché mancano le certezze del lavoro, le certezze economiche, mancano anche quelle possibilità di essere insieme, vivere la coppia sotto lo stesso tetto, perché molto spesso c'è una persona da una parte che lavora da una parte e una persona che lavora dall'altra. C'è anche un'altra questione, la questione è anche di alcune patologie che impediscono nei tempi certi una fecondazione, una procreazione. Io proprio l'altro giorno, io sono, caro Michele, sono un medico, e l'altro giorno è venuta alla mia attenzione una ragazza di 24 anni con un linfoma che doveva iniziare la terapia antiblastica, la terapia, e ovviamente aveva la necessità di fare una crioconservazione degli ovociti. E però quello che manca, e lo dico all'amico Dario, è quello che manca è la circolazione dell'informazione. Cioè i medici che iniziavano la terapia non sapevano che avrebbero dovuto aspettare 14 giorni per stimolare la produzione degli ovociti e permettere la crioconservazione. E quindi questi sono i problemi del momento. Non è solo un fatto che sono nei LEA. È un fatto, sì, sono nei LEA, ma quanta fatica si fa poi per accedere praticamente alla prestazione? Molta fatica, una fatica burocratica, una fatica di molto spesso di mancato supporto psicologico, di mancato supporto informativo, di scarsa relazione tra strutture e professionisti. Quindi questa fatica diventa importante per arrivare poi a quella che è l'attenzione che noi poniamo sulla prevenzione. Prevenzione significa anche... Prevenzione significa controllo dei determinanti della salute in una coppia, determinanti della salute che sono endogeni, parliamo, se mi rivolgo sicuramente a dei medici, familiarità, la genetica, ma i determinanti esogeni alla salute, tipo di alimentazione, gli stili di vita, l'abuso di tabacco, di alcol, l'inquinamento, sono tutti determinanti che noi dobbiamo tenere sotto controllo se vogliamo agire sulla prevenzione, per poi arrivare a quella che è tutta una tecnica che però, e io qui mi distanzio da alcune parole che sono state riferite poco prima di me, nel senso che ognuno di noi è portatore di un suo convincimento, convincimento etico, morale, eccetera. Per me la PMA deve essere dentro certi limiti etici e valoriali. La coppia per me è uomo e donna, la coppia per me è coppia, non può essere singola. La legge 40 per me ha un valore, per cui io mi attengo a questo, nel rispetto di chi ha un'idea diversa dalla mia, con la, diciamo, l'auspicio che sia rispettata anche la mia idea, i miei valori e il mio pensiero. Per cui per tutto quello che attiene a questo tipo di percorso io dico che bisogna andare avanti, bisogna fare in modo che si inseriscano anche, perché noi abbiamo anche difficoltà di introdurre alcuni farmaci per poter entrare nella crioconservazione, stimolare la produzione di ovocite, eccetera. Abbiamo queste difficoltà, nonostante la PMA sia nei LEA. Su questo trovate in me un supporto. Su tutto quello che va oltre i miei convincimenti morali e etici, ovviamente non posso essere accanto a voi su questa parte qua. Per cui vi ringrazio di questo invito, mi avete dato l'occasione non solo di stringere la mano a un mio corregionale, peraltro molto più famoso di me, come Michele Mirabella, è l'occasione anche di salutarvi e di augurarvi buona serata. Grazie e buonasera a tutti.
3: Ho il piacere di invitare l'onorevole Maria Elena Boschi, che si è degnata di guardarci fino adesso e di ascoltarci.
7: Che Dario è un amico da lunga data, ci siamo salutati prima.
3: Prego.
7: Buon pomeriggio e vi chiedo scusa anticipatamente perché la mia presenza purtroppo è stata abbastanza limitata in termini temporali oggi, ma come avrete letto su tutti i giornali stiamo votando la legge elettorale qui alla Camera e quindi purtroppo devo rientrare in aula per continuare le votazioni di un provvedimento che è abbastanza importante da un punto di vista politico quantomeno, poi che sia la priorità del paese è discutibile, ma politicamente è importante ed è giusto fare il nostro dovere e partecipare alla discussione in aula. Però ci tenevo ad essere presente e ringrazio ovviamente la Presidente Rienzi, il Segretario Generale, che è un amico, Dario Ginefra, per questo invito. Io mi riconosco in molte delle parole che sono già state dette dai miei colleghi, dal senatore Bocce e dalla senatrice Lorenzin, anche perché abbiamo lavorato insieme per tanti anni al governo nelle passate legislature, quindi è stato anche un lavoro condiviso e che seguiva un'impostazione condivisa. Qualche piccola riflessione ulteriore. Intanto vi ringrazio per l'approccio che avete adottato in questa giornata di lavoro. Voi avete detto, leggendo i vostri documenti, che il vostro intento è che questa occasione non sia una vetrina ma sia un cantiere. Un cantiere con il quale fornire noi, che poi appunto nell'aula qui accanto e al Senato dobbiamo assumere delle decisioni che ricadono sulla vita di tanti cittadini e cittadine, degli strumenti di conoscenza per poter assumere delle decisioni in modo più consapevole. E partendo anche da un'analisi che giustamente non è soltanto scientifica, medica, ma è un'analisi sociale, economica, lo diceva prima anche il senatore Boccia, sull'importanza del tema della natalità per il nostro paese. In termini economici sicuramente, non soltanto, come spesso viene detto, per la prospettiva di sostenibilità del welfare, del sistema previdenziale in un paese che purtroppo ha sempre meno nati e per fortuna invece vive più a lungo, ma anche perché noi perdiamo centralità anche da un punto di vista economico e geopolitico man mano che ci rimpiccioliamo in termini demografici. Avviene all'Italia, avviene all'Europa nel suo insieme rispetto alle altre grandi potenze. E soprattutto perdendo natalità e quindi perdendo giovani, a mio avviso noi perdiamo un po' anche una parte della nostra identità culturale come Italia. Noi sappiamo che abbiamo un grande soft power che è dato dalla nostra cultura, dalla creatività, dal capitale umano. Avere meno giovani, che comunque portano un elemento di vivacità, di curiosità, di apertura al mondo, di nuove conoscenze, ci impoverisce anche da quel punto di vista lì. Quindi ne è un tratto economico non solo per la sostenibilità del welfare, ma proprio per la crescita e per quelle che sono le nostre caratteristiche distintive. Per cui è un tema su cui dobbiamo in qualche modo confrontarci e in un'ottica strategica di lungo periodo che va oltre il governo che c'è oggi o una legislatura di 5 anni. e quindi l'alternanza maggioranza e opposizione. Da questo punto di vista dovrebbe essere un tema trasversale e condiviso. Partendo da un presupposto che non è mai scontato, io ci tengo sempre a sottolinearlo, la natalità e quindi la genitorialità è un'esperienza straordinaria, ma non è una scelta obbligata. Quindi noi dobbiamo mettere in condizione di farlo chi decide di fare quella scelta, perché non voglio nemmeno che poi passi il concetto che necessariamente dobbiamo fare figli e che in qualche modo c'è uno Stato che chiede necessariamente alle donne e agli uomini di fare figli. Quindi partiamo dal presupposto che è una scelta bellissima, ma deve essere una scelta. In quanto tale le persone devono essere liberi, però, se hanno questo desiderio, di poter avere gli strumenti per realizzarlo. Allora, qual è secondo me un tema fondamentale che torna anche nei vostri documenti, anche ovviamente da un punto di vista scientifico? La consapevolezza, che è un elemento che spesso manca anche a noi adulti. Noi abbiamo parlato dei giovani, delle nuove generazioni, ma io parlo della mia esperienza personale e credo di essere una persona mediamente istruita e mediamente informata, però forse molto presuntuosa. Perché ho pensato che il momento in cui uno si sentiva pronto ad affrontare il tema della maternità, del diventare genitori, il tuo corpo ti avrebbe seguito e avrebbe risposto immediatamente a questo desiderio, a qualunque età.

e per gli uomini, non solo legati all'età chiaramente, però con l'età noi sappiamo che è fisiologico per le donne che ci sia comunque una riduzione della possibilità di affrontare questa esperienza qualora uno lo voglia. Allora qual è il tema? Che molto spesso non si è così consapevoli e così informati di questo processo. Ci si scontra con questa realtà solo quando si arriva nella fase in cui si sta per chiudere la finestra in cui è possibile fare l'esperienza, ora parlo da donna, della maternità, il che complica molto la vita. Allora per me il primo elemento sarebbe quello di una consapevolezza e quindi di un'informazione corretta che parte per tempo. Per questo sarebbe importante, a mio avviso, nelle scuole fin da piccoli insegnare quello che rientra per me, quello che dovrebbe essere una materia obbligatoria, l'educazione sessuale e affettiva, anche la consapevolezza del proprio corpo e quindi anche da un punto di vista della fertilità, di quelle che sono il ciclo naturale, quelle che sono invece le possibili patologie che possono esserci, o quello che può influire nell'allungare o meno, nell'avere più possibilità o meno. E comunque un'informazione, una comunicazione che oggi riguarda anche gli adulti, non soltanto i bambini e i giovani, e riguarda sia gli uomini che le donne, perché questo sicuramente è vero, aiuterebbe a superare anche qualche tabù che, diciamoci la verità, gli uomini purtroppo ancora spesso hanno rispetto alla propria fertilità e rispetto quindi anche a quell'aspetto della propria salute. Perché se anziché chiamarlo fertilità o infertilità lo declinassimo come un aspetto della propria salute, quale è, probabilmente ci sarebbe meno tabù di carattere culturale e sociale. E allora su questo secondo me dobbiamo fare molto di più e a mio avviso, poi non voglio farla lunga perché sono state dette tante cose a mio avviso importanti e che condivido, però avere un'attenzione, questo lo dico sapendo che ci sono anche molti medici presenti, a due profili. Uno che compete più a noi legislatori, cioè fornirvi anche a livello legislativo di un apparato di strumenti che oggi è un po' lacunoso, perché noi sappiamo che con i vari interventi della Corte Costituzionale sulla legge, anche per chi diciamo poi deve applicare quella legge lato scientifico, ci sono delle criticità. Alcune cose che si fa fatica a risolvere, a disciplinare. Penso uno fra tutti l'obbligo di conservazione dei gameti, diciamo dei fecondati, gli fecondati che non vengono che non vengono poi utilizzati per una possibile gravidanza, per fare un esempio, e tanti altri temi su cui occorrerebbe un intervento legislativo. Dall'altro c'è un tema invece che è più culturale e psicologico, su cui io chiedo sempre una mano invece alla parte medica infermieristica. Perché? Perché voi sapete benissimo che è un'esperienza molto bella quando va a buon fine, molto traumatica quando non va a buon fine, e spesso va a buon fine dopo tanti tentativi fallimentari, che sono tutte le volte dei piccoli lutti per chi li vive. E onestamente spesso non c'è un supporto psicologico o un'attenzione da parte di tutti coloro che incontrano le coppie nella loro esperienza a quell'elemento. È rimesso molto alla capacità del singolo medico, del singolo infermiere, che a volte sono bravissimi, altre volte sono un disastro, perché magari scientificamente sono dei luminari, però poi nel rapporto personale non sono in grado di cogliere l'importanza di quel momento. Allora io credo su questo forse servirebbe una formazione specifica per accompagnare anche da quel punto di vista le coppie, oltre a un supporto psicologico di chi ha delle competenze specifiche. Perché c'è una poesia di Alda Merini che a me è sempre piaciuta molto, che dice: mi piacciono le persone che scelgono con cura le parole da non dire. Spesso invece quando si affronta questo percorso ci si sentono dire tante parole che vorremmo non sentire. Allora io credo che su questo sia importante fare una riflessione che è anche sociale, perché a volte poi è complicato portare avanti un percorso se non ci sono una serie di fattori. E chiudo su questo con un ultimo spunto. Ovviamente tutto questo nel vostro manifesto è declinato anche con un'attenzione all'aspetto sociale, all'aspetto del welfare, all'aspetto lavorativo, su cui anche noi puntiamo molto, in primis i congedi parentali, su cui abbiamo fatto una proposta che è stata bocciata ora in questa legislatura da questo governo, ma insisteremo, e su tanti altri elementi che sono tutti veri.
Non è un caso se 100

0: 8.000 ragazzi l'anno lasciano il nostro paese, vanno all'estero, i figli li fanno all'estero. Però mi ha fatto riflettere quello che diceva prima il dottor Mirabel. Attenzione che si smette di fare figli anche fuori dall'Europa, anche fuori dall'Italia, perché il tema è che spesso si smette di fare figli quando si raggiunge il benessere, non quando non ci sono le condizioni economiche. Quindi occorre sì avere un sistema di welfare che garantisca questa possibilità, però attenzione che le due cose non vanno in automatico. C'è un elemento che chiaramente è anche culturale e sociale e non soltanto di struttura, diciamo, di welfare e di servizi, no?
1: Onorevole, la natura ha le sue leggi, non possiamo abolirle con un decreto del
0: Ha la
1: Parlamento.
0: natura le sue leggi, ma anche la società le sue leggi, perché se noi guardiamo i dati, e poi basta, se no vi tedio, le persone che vengono, gli immigrati, le persone che vengono da altri paesi, quando arrivano in Italia fanno molti figli, piano piano riducono i numeri della natalità, man mano che aumenta il benessere, ma questo non riguarda solo l'Italia, riguarda qualsiasi paese. Quindi è vero che serve il welfare, è vero che servono le infrastrutture per consentire di poter conciliare la vita lavorativa con l'aspetto familiare, ma non diamo per scontato che basti quello per invertire la rotta sulla natalità, perché è un elemento che è legato molto anche ad un aspetto sociale, culturale, di scelta e di fertilità, di possibilità di poterlo fare con gli strumenti giusti. E quindi ritorno e chiudo alla consapevolezza iniziale. Tutto va bene, anche scegliere di non fare figli. L'importante è che sia una scelta libera e consapevole. A volte non abbiamo né la libertà né la consapevolezza. E questo diventa, secondo me, non soltanto un limite per, le singole persone che lo affrontano, ma poi per la società nel suo insieme. Allora, occasioni come queste ci aiutano quantomeno a capire quali sono i punti su cui dobbiamo lavorare e poi sperare che ci siano le condizioni nella prossima legislatura di riaffrontare questi nodi e di dare delle soluzioni. Grazie.
1: Grazie. Allora, Dario, dammi disposizioni.
2: Ma le disposizioni sono che naturalmente vi ringraziamo per diciamo, l'attenzione che avete dedicato per l'intera giornata, una giornata faticosa, anche se noto dai volti di molti di voi la piena soddisfazione ad aver partecipato a questo evento. Certo, la notizia, Maria Elena, che voi eravate in una situazione di incertezza legata al calendario parlamentare ha depotenziato un po' e no, mi dispiace perché diciamo, la platea di questa mattina, senza nulla togliere a chi è rimasto, era diciamo, più articolata anche rispetto alle esperienze di cui era testimone. Le conclusioni, diciamo, con Laura. Pensiamo che proprio per il messaggio che abbiamo voluto dare nel titolo, Rinascita, una storia da scrivere insieme, questo, come ricordava Maria Elena, è un avvio di un processo. Un avvio di un processo che sappiamo essere estremamente faticoso, perché una cosa è declinare all'interno di un congresso una serie di possibili iniziative di buonsenso per rilanciare la natalità nel nostro paese. Un'altra cosa è tradurle poi in dimensione applicata da parte del legislatore e da parte dell'intera comunità, perché il richiamo che faceva Maria Elena a quello che è un processo culturale, più volte richiamato anche da Michele, sia pur con un aspetto di nostalgia, che il suo avvicinarsi alla dimensione di nonno, diciamo, in qualche modo viene giustificato, diciamo, il tuo approccio storicizzato della funzione della natalità nel nostro paese, no? Ma al netto delle battute.
1: Grazie ai nonni, la mia generazione
2: Assolutamente,
1: è riuscita ad
2: assolutamente.
1: andare all'università. Dai,
2: Siamo figli dei nonni più
1: dovete
2: che dei genitori,
1: pagare ai nonni la tenuta
2: vabbè, tu
1: dei
2: sei
1: bambini.
2: l'italico costume, quello diciamo, del
1: Provate a dire.
2: corporativismo spinto. Quindi lui, siccome sta per diventare nonno, ora esalta la figura del nonno. Scherzo, naturalmente. E quindi, diciamo, è l'avvio di un percorso. L'impegno che abbiamo, non abbiamo ascoltato oggi parole chiare sulla traduzione di quell'impegno che anche grazie a Maria Elena, insieme alle deputate e ai deputati che condivisero quel percorso a dicembre in accompagnamento della legge di bilancio, chiedeva al Ministero di stanziare una parte di quelle risorse che il Ministero ha a disposizione per le campagne sociali da destinare alla curva della fertilità, alla rappresentazione appunto di quello che è il ciclo fisiologico e biologico per offrire appunto questo elemento della piena consapevolezza, così come del raccontare dell'opportunità della conservazione attraverso la crioconservazione dei propri gameti, che lascerebbe a chiunque la possibilità di valutare nelle varie fasi della vita un ripensamento anche rispetto delle scelte assunte nel periodo di massima capacità riproduttiva. E quindi lascio la parola a Laura per i saluti e per le conclusioni finali. L'impegno che noi assumiamo quest'oggi è quello di ritrovarci domani, perché diciamo, il futuro non lo si costruisce con lo spot, il futuro lo si costruisce con un lavoro comune.
3: Allora, io sarò brevissima, ringrazio innanzitutto Dario, Gemme e tutti quelli che hanno permesso la realizzazione di questo evento, che è stato veramente molto interessante. Abbiamo guardato il problema della salute riproduttiva da diverse angolazioni che sono state tutte utilissime. Io ringrazio tutti i partecipanti per i suggerimenti che ci hanno dato, non ne faremo tesoro. Ogni persona che è salita su quel palco ci ha dato dei suggerimenti che saranno essenziali per far sì che il manifesto sia ancora più, no, condiviso e utile. Speriamo la prossima legislatura che metta all'ordine del giorno la salute riproduttiva.
1: Per fatto personale.
4: Per fatto personale. Divento nonno perché mia figlia ha deciso di fare un figlio e una figlia, grazie a Dio. Quanti mesi può stare? Insegna all'università mia figlia, non è che una passante. Quanti mesi di assenza le spettano per allevare la creatura? 5 mesi?
5: 5 più l'aspettativa.
4: 5 mesi. E poi a chi la affida? Alla portiera? Al nonno che c'ha da fare più di lei? Ecco il problema. La leggenda metropolitana recita che nella tanto vilipesa Unione Sovietica le donne che avevano partorito avevano 3 anni di stipendio, ma non ne abbiamo i soldi per dare 3 anni di stipendi. Io credo che anche questo possa essere materia di un'altra tavola rotonda molto interessante.
3: Sì, diciamo che la visione più moderna è che non è che la donna sta 3 anni a casa, come diceva giustamente Maria Elena, ma che ci sia un contributo sia delle due componenti della coppia, perché per me non è detto che debba essere marito. E che ci sia un sostegno sia da una parte che dall'altra, che lo Stato contribuisca ad aiutare questi giovani che hanno questo progetto genitoriale che è così impattante nella vita moderna e che li sostengono insieme alla famiglia, perché la famiglia deve esserci. E a questo punto parlo anche io di cose personali. Penso che una grandissima soddisfazione della mia vita sarà quando i miei figli mi daranno la gioia di diventare nonna, non vedo l'ora. Chiudo dicendo che spero che le condizioni in Italia saranno ancora migliori di quelle di oggi, proprio anche per il piccolissimo contributo di AIFE che possa aiutarli nel progetto genitoriale, i miei figli, qualunque figlio che oggi si trova in quella fascia di età. Ringrazio tutti i partecipanti, ma soprattutto chi ha moderato questa tavola rotonda, e un abbraccio proprio di cuore a Dario per tutto, e un brindisi a tutti, perché grazie Dario, grazie Gemma, grazie a tutti i partecipanti.
6: Grazie. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Alle 17 in punto, bentrovati all'ascolto di questo breve notiziario da Stefania Benigni in studio e da Marco Mascia in regia. Con le interpellanze urgenti di stamane sono terminati i lavori d'aula della settimana. Centrale alla Camera è stata l'approvazione della riforma della legge elettorale, probabile l'arrivo del testo in Commissione Affari Costituzionali del Senato la prossima settimana. L'attesa è anche per capire se verrà ripresentato l'emendamento sulle preferenze voluto dalla Premier e bocciato alla Camera con voto segreto, votazione che non è prevista a Palazzo Madama e quindi non ci sarebbe spazio per i franchi tiratori. Il Senato ha concluso la settimana con il via libera alle risoluzioni sui preaccordi tra governo e regioni Veneto, Piemonte, Lombardia e Liguria. Un primo passo verso l'autonomia differenziata nel programma del centrodestra e del ministro Calderoli. Riforma che, come pensata all'epoca, fu bocciata dalla Corte Costituzionale e per questo ed altro la contrarietà delle opposizioni. Per la maggioranza l'intesa ha tenuto conto dei rilievi della Consulta. L'esame dei provvedimenti proseguirà in aula alla Camera alle 11 di lunedì mattina prossimo. Martedì pomeriggio Palazzo Madama tornerà a riunirsi per il DDL che modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, alcune deleghe al governo e per la conversione del decreto con misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. È appena arrivato al carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro nel 2021. La moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia e i legali di Roggero hanno chiesto il rinvio della carcerazione. Con quest'ultima ora di cronaca terminiamo il nostro breve notiziario. Da Stefania Benigni e da Marco Mascia, buon proseguimento di ascolto.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo adesso l'esame testimoniale dell'ingegnere Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Sogei SPA, già amministratore delegato della Consip SPA, ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2, Covid.
2: L'ordine del giorno reca il secondo punto, l'esame testimoniale dell'ingegner Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della Sogei, già amministratore delegato della Consip SPA. Il test al quale è stata ritualmente notificata la convocazione sarà sentito nell'ambito del ciclo istruttorio relativo alle procedure di acquisto di dispositivi di protezione individuali e di altri beni necessari al contrasto alla pandemia nella prima fase dell'emergenza. Bene. Prima di cominciare, ovviamente ringrazio il test per essere venuto, rammento il test che in questa sede ha l'obbligo di dire la verità e che per l'audizione e testimonianza davanti a questa commissione d'inchiesta si applicano le disposizioni di quegli articoli 366 e 372 del codice penale. Ciò premesso, invito il test a leggere la dichiarazione di quell'articolo 497 del codice di procedura penale a declinare le proprie generalità.
3: Cristiano Cannarsa, nato a Roma il 16 febbraio 1963 e leggo la dichiarazione: consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
2: Bene, allora, il test ha una breve introduzione e presentazione anche con qualche dato, gli do la parola, poi dopo sui tempi cercheremo di regolarci in base anche all'inizio delle aule, quindi può essere che facciamo solo l'introduzione e poi dopo eventualmente ci rivediamo in una pausa dei lavori per le domande. Prego, ingegner Cannarsa.
3: Grazie Presidente, innanzitutto saluto tutti i membri della Commissione. Diciamo che il ruolo di Consip è stato definito nella nomina come soggetto attuatore nel 2 marzo del 2020 da parte del Dipartimento della Protezione Civile. E in quella fase già la Protezione Civile era partita con una serie di procedure di acquisto, ma in particolare c'era un tema, un'esigenza che si focalizzava per Consip sugli apparati, diciamo, di tipo medicale, quindi soprattutto ventilatori per terapia intensiva e semi-intensiva, poi tutta una serie di apparati, elettrocardiografi, caschi sistemi per l'infusione di medicinali, insomma, poi li vediamo nel dettaglio. E è iniziato il primo incarico, ovviamente l'incarico, diciamo che Consip si è mossa sempre su indicazione richiesta da parte della Protezione Civile all'inizio e con delle specifiche di queste apparecchiature che venivano definite da una commissione tecnico-scientifica che era stata nominata, se non ricordo male, il 20 febbraio. E aveva una composizione che era, insomma, tutti medici di alto livello, che hanno definito con della documentazione molto specifica e di dettaglio tutte le apparecchiature che dovevano essere acquisite. Qui nasceva l'esigenza di avere un soggetto come Consip che nella sua attività ordinaria ha un settore che svolge le gare per la sanità. Quindi Consip aveva, diciamo, da tanti anni già svolto gare anche ad altissima complessità per apparecchi elettromedicali, TAC, risonanze e addirittura anche per apparati di tipo chirurgico. Da ultimo sono state fatte gare anche nel settore degli impiantabili, quindi ad esempio gli stent, i trocar e via dicendo. Ci sono 6 procedure. Quelle, diciamo, più importanti sono le prime 2, 6 marzo, 9 marzo. Vorrei fare una premessa importante. Queste non sono vere e proprie gare, per come si intende normalmente una gara, nel senso che una gara ha normalmente dei partecipanti e degli aggiudicatari che sono in numero inferiore rispetto ai partecipanti. Può essere uno o possono essere più di uno, ma comunque in numero inferiore. In queste procedure Consip decise di aggiudicare, visto che il tema era quello di acquisire il maggior numero di materiali possibili, di aggiudicare a tutti i partecipanti, salvo ovviamente esclusioni derivanti da mancanza di requisiti tecnici in fase di presentazione dell'offerta da parte dei soggetti proponenti. Quindi, diciamo, queste erano delle procedure peraltro fatte secondo l'articolo 63 dell'allora vigente codice dei contratti pubblici, che era il decreto legislativo 50 del 2016, e sulla base di questo articolo queste sono state fatte delle procedure d'urgenza e, come vedete, i tempi di aggiudicazione sono stati veramente, diciamo, molto molto brevi: 3 giorni, 3 giorni, un giorno, 5 giorni, 8 giorni. Una volta aggiudicate non venivano fatti i controlli prima della contrattualizzazione, questo era consentito anche dalle norme vigenti, ma si è immediatamente dato il via all'esecuzione contrattuale, però con, diciamo, le clausole prevedevano che i controlli venissero comunque svolti, tutti i controlli che faceva Consip sulle attività, diciamo, contrattuali, venissero svolti durante l'esecuzione e prima comunque del pagamento degli importi ai soggetti, agli operatori economici. Questo ha consentito di far partire subito le attività di esecuzione contrattuale e allo stesso tempo di garantire però, diciamo, quella trasparenza e anche quella garanzia per l'impiego di quelle somme di denaro pubblico, che comunque erano subordinate alle verifiche tipiche, che sono quelle di regolarità fiscale degli operatori economici, di regolarità contributiva e poi di assenza di cause che erano le cause, diciamo, previste sempre dal codice degli appalti sulla moralità professionale, insomma le clausole di cui all'articolo, se non ricordo male, 80 del codice degli appalti, dell'allora codice degli appalti, dei contratti pubblici. Andando avanti nella presentazione, la prima di queste gare è forse quella un po' all'epoca più importante, perché quella che ha i primi due lotti, sono sette lotti di cui però il settimo lotto ha una serie di articolazioni un po' dettagliate. Il primo è quello dei ventilatori polmonari per terapia intensiva e per terapia subintensiva. Vorrei fare qui anche una premessa. Il 5 marzo facemmo una riunione in presidenza del Consiglio alla quale partecipò anche il Presidente del Consiglio e il Direttore della Protezione Civile Angelo Borrelli, io e una persona di Consip e se non ricordo male c'era anche già il Dottor Arcuri, anche se non era ancora però nominato commissario. Il tema in questa riunione fu subito focalizzato sui ventilatori polmonari ad alta intensità, quelli per terapia intensiva e quelli subintensiva. E qui venne fuori un po', mi permetto di dire, il valore aggiunto in quel momento, anche proprio prima ancora di aver iniziato le procedure, della conoscenza da parte di Consip del mercato, di quel mercato in particolare dei ventilatori, tanto che la dottoressa D'Agostino, Roberta D'Agostino, che era la mia collaboratrice, una dirigente di Consip, disse che c'era un'azienda di Bologna, vicino Bologna, che era la Siara Engineering, e aveva anche il numero di telefono del direttore, che era il dottor Gianluca Preziosa. Tanto che, preso il numero di telefono, poi il dottor Preziosa fu chiamato e infatti disse il dottor Preziosa che aveva un numero abbastanza consistente, perché si trattava di 320, se non ricordo male, ventilatori. Una parte erano di intensiva, una parte subintensiva, però questo francamente non lo ricordo. Questi ventilatori erano di fatto già pronti per essere spediti in un paese estero, perché li stavano già imballando per la spedizione. Allora a quel punto intervenne, diciamo, la Protezione Civile e bloccò, diciamo, questa spedizione. E poi fu successivamente, non in quell'occasione, quello è stato un primo contatto il 5 marzo, successivamente fu contrattualizzato e addirittura, se non ricordo male, anche già con il dottor Arcuri si organizzò un intervento di un gruppo di militari, credo dell'esercito, se non ricordo male, che andarono a supportare, diciamo, la produzione, quindi a organizzare il rafforzamento della capacità produttiva di questa realtà, di questa società della zona di Bologna, diciamo. Quindi a seguito di questo primo contatto noi partimmo subito con la gara, questa gara che si è svolta con 6 marzo e aggiudicata il 9, in 3 giorni, con la richiesta era di 5.000 circa, no, di 5.000, il numero esatto era di 5.000 ventilatori complessivamente. La quantità poi che fu ordinata e consegnata è stata di 3.721. Con quella ripartizione che vedete nella tabella, noi facemmo anche, tra l'altro proprio grazie a Sogei, perché facemmo una collaborazione con Sogei per la georeferenziazione dei punti di destinazione di tutti i ventilatori polmonari, quindi sapevamo esattamente dove era stato consegnato. Tenete conto che questi apparati, apparati ad alta tecnologia, dovevano essere verificati in sede di consegna, diciamo, presso la struttura ospedaliera, dovevano essere installati e collaudati. A seguito è il soggetto che era presso, diciamo, il centro, diciamo, ospedaliero, faceva ovviamente anche un collaudo da un punto di vista amministrativo che poi consentiva di svincolare anche l'accettazione, diciamo, della consegna. E sembra adesso, diciamo, semplice citare questi 3.721 ventilatori consegnati, ma è stato un processo piuttosto complesso, andando a vedere, diciamo, i numeri, diciamo, la ripartizione di questi, la destinazione, l'assegnazione di questi ventilatori presso le strutture. Veniva fatta ovviamente non da Consip, che non sapeva nulla di dove inviare questi beni, ma veniva fatta dal Ministero della Salute, in particolare da una struttura di programmazione che faceva capo al dottor Urbani Andrea, che dava alla Protezione Civile l'elenco, e lì c'era una persona che si chiamava Pasquale Izzo della Protezione Civile, che tra l'altro è un ex, se non ricordo male, generale dell'Aeronautica, che diciamo riceveva questo elenco di distribuzione e poi lo inviava a Consip. Quindi c'era, diciamo, un lavoro di assegnazione e poi Consip trasferiva immediatamente questa assegnazione ai fornitori che avevano le consegne, perché la procedura 2281 prevedeva la consegna presso anche il trasporto, quindi la consegna e il collaudo presso la struttura sanitaria. Quindi capite bene che non era solo un acquisto, è un acquisto con trasporto e consegna. Diciamo che la distribuzione di questi ventilatori ha avuto dei momenti di criticità, perché nonostante la gara si sia aggiudicata il 9 di marzo, la distribuzione ha avuto, e ci sono anche degli scambi che, se serve ovviamente, posso produrre, in cui, diciamo, Consip evidenziava a più riprese che non aveva ancora ricevuto le distribuzioni di questi ventilatori, e che quindi chiedeva, anche perché i tempi di questi fornitori, tenete conto, faccio una parentesi, la situazione era una situazione che era sconosciuta a tutti, cioè nessuno sapeva cosa stava succedendo in realtà. E quello che abbiamo vissuto in quel momento è che c'è stato un deterioramento delle condizioni della logistica e anche della fornitura, anche dell'offerta. Quindi c'era una curva di domanda che stava schizzando in maniera esponenziale, una curva dell'offerta che stava crollando in maniera vertiginosa, e una logistica che in mezzo a questa dinamica stava anche questa, diciamo, peggiorando giorno dopo giorno, fino poi a avere dei momenti anche proprio di vero e proprio collasso, sia nel trasferimento aereo di questi materiali, sia nel trasferimento poi su terra. Tenete conto che molti di questi apparati, soprattutto i ventilatori polmonari, sono di produzione estera, quasi tutti americani. Diciamo che le ditte che fornivano questi materiali erano quasi tutte americane, salvo appunto la Sierra Engineering che ho citato prima, e alcune delle dogane anche di questi paesi. Ricordo un caso adesso del Brasile, che ci fu proprio una chiusura totale, e quindi, diciamo, molte forniture dal Brasile furono a un certo punto completamente tagliate. Quindi, per dire che c'era una dinamica di offerta, di logistica, sicuramente che si andava a sperimentare giorno dopo giorno, e in questo invece, diciamo, il tema della distribuzione era un tema che riguardava più un'organizzazione nazionale interna, con un'analisi, anche questa immagino piuttosto complessa, che era quella dei fabbisogni presso le singole strutture, e ospedaliere ovviamente. Ci fu alla fine di marzo, ricordo, un momento di, in particolare una nostra mail del 24-23 marzo, in cui sostanzialmente una delle persone di Consip evidenziava che c'erano dei punti, diciamo, aperti, che andavano in qualche modo rapidamente, li chiamo punti aperti perché questa comunicazione si chiamava proprio punti aperti nella mail, e diciamo in questa mail sostanzialmente nostra di Consip, della dottoressa D'Abramo, che era un altro dirigente che faceva parte dell'organizzazione, tenete conto che all'epoca creammo un'organizzazione in Consip ad hoc, dove c'era un responsabile del procedimento, un RDP, c'era un soggetto che faceva il coordinamento, c'era un soggetto che faceva tutta la parte degli ordinativi, tutte le fatturazioni, tutti i controlli, quindi c'era un processo proprio strutturato, come diciamo già Consip faceva nelle sue normali procedure. E in questa organizzazione c'era la dottoressa D'Abramo che mandò questa mail su punti aperti proprio a Pasquale Izzo, che era Pasquale Izzo, se non ricordo male, inizialmente faceva riferimento alla protezione civile, poi è entrato, perché anche quando fu nominato poi Arcuri, anche la struttura commissariale si è data un'organizzazione, anche questa molto articolata, e quindi diciamo, mi pare, se non ricordo male, che in questa organizzazione noi avevamo anche un'organizzazione che tra l'altro è rappresentata in uno schema di questo tipo che avevamo costruito ad hoc proprio per anche avere dei riferimenti. Ad esempio avevamo creato una casella unica di posta elettronica che si chiamava soggetto attuatore @consip.it, e tutte le comunicazioni andavano in quest'unica casella postale di Consip. E poi c'era la parte, diciamo, di coordinamento, dove c'era questa dottoressa D'Abramo, c'era il responsabile dell'area sanità che è Guido Castaldone, tra l'altro sono tutte persone ancora presenti in Consip, il responsabile del sourcing proprio della sanità che è Roberta D'Agostino, l'RDP era Gianluigi Albano, e poi c'era la parte normativa Annalisa Piasco e responsabile della parte di project management che era Claudio Antonini. Poi sotto c'era tutto un team che era quello che invece svolgeva proprio le attività di procedura vera e propria di gara, e poi il team di gestione dei contratti. Quindi era proprio una struttura, come si direbbe, diciamo, come dicono in informatica adesso, in Sorgei, end to end, che gestiva il processo, diciamo, dall'inizio alla fine. La stessa cosa aveva fatto il commissario, aveva creato un'organizzazione che è questa che vedete qui, c'è una chart organizzativa. Questo era già dopo la nomina, quindi della struttura commissariale, e in questa parte c'era, ecco, ad esempio la gestione e distribuzione, che era proprio Pasquale Izzo, che è qui, questa casellina qui in basso a destra. E i punti aperti che mandammo a Pasquale, che col quale tra l'altro si instaurò un ottimo rapporto all'inizio già con la protezione civile, la collaborazione fu immediatamente molto operativa e molto efficiente, devo dire che persone veramente molto competenti e preparate. E in questa comunicazione poi diciamo, Izzo rispose il 3 aprile, perché diciamo, faccio riferimento a questa comunicazione in particolare, perché poi in quei giorni diciamo, fu decisa anche una cosa rispetto alla distribuzione che adesso vi dico è importante. E qui diciamo, rispose diciamo, su questi punti, su queste criticità. E diciamo, la risposta comunque faceva emergere che c'erano delle criticità nel piano di distribuzione, cioè nel fatto di poter far coincidere la disponibilità con la distribuzione e l'assegnazione di questi materiali. Qual era il punto che poi fu deciso a un certo punto, proprio a cavallo tra marzo e aprile? In particolare ci fu una mail di Arcuri del 28 marzo, che a un certo punto decise di centralizzare tutti, a parte i ventilatori, tutti gli altri materiali che erano, diciamo, materiali meno tecnologicamente problematici da un punto di vista della consegna e del collaudo, di centralizzare l'invio dagli stessi fornitori anche di Consip, ma anche quelli della Protezione Civile, presso il magazzino della Protezione Civile di Via della Magliana 331, mi sembra che fosse l'indirizzo. E quindi praticamente con una data che fu inizialmente fissata da Arcuri al 9 aprile, quindi dal 9 aprile in poi tutto doveva andare a questo magazzino di Viale della Magliana, e poi fu anticipata al 2 aprile. In quel momento dovemmo, diciamo, gestire alcune merci viaggianti che già erano partite, e quindi, diciamo, quelle ovviamente furono consegnate, e poi, diciamo, da quella data, dal 2 aprile anticipata, fu tutta la parte, ad eccezione dei ventilatori, inviata a questo magazzino, e poi dal magazzino veniva distribuita dalla struttura, diciamo, commissariale con la logistica che era stata organizzata per far fronte a questo tipo di attività. Quindi questo è un passaggio anche importante, perché la centralizzazione sicuramente ha, diciamo, risolto alcune problematiche, e invece, diciamo, alcune altre sul piano di distribuzione ve le ho evidenziate, ed era un tema che secondo me anche comprensibile, perché non le strutture sanitarie, diciamo, avevano stavano vivendo una situazione complicatissima, e quindi poter raccogliere tutti i fabbisogni da queste strutture, centralizzarli e distribuirli non era, immagino, un'attività assolutamente semplice. E andando avanti, diciamo, per completare queste slide e poi lasciare, ho forse preso troppo tempo, la seconda procedura, quindi la prima, come avete visto, aveva le aspettate che sono andato troppo avanti, la prima aveva ventilatori, i primi due lotti, poi c'erano i monitor, le pompe infusionali, le pompe peristaltiche, tubi endotracheali, caschi, maschere total face, sistemi di aspirazione, umidificatori, laringoscopio, kit accesso vascolare, immaginate quanti ne servivano, qui ce ne erano 135.000 circa, e altri, diciamo, beni. La parte della seconda gara 22-82 aveva altri apparati, che erano aspiratori elettrici, centrali di monitoraggio per terapia intensiva, ecotomografi portatili, elettrocardiografi. C'erano anche una TAC che poi fu ordinata, mascherine chirurgiche, guanti, dispositivi di protezione oculare, tute di protezione, calzari, cuffie, eccetera. Questi materiali dal 2 aprile andarono tutti direttamente a quel centro di cui vi parlavo prima, al magazzino della Protezione Civile di Via della Magliana a Roma. Le altre procedure in realtà sono procedure meno significative, se posso dirle in termini di importi e anche di oggetti, ma ad esempio un tema che poi diciamo si creò sull'ultima procedura, che è quella delle mascherine e dispositivi di protezione individuale, dove poi non furono fatti ordini perché in realtà ci fu uno scambio, qui c'è proprio uno scambio di mail tra il 15 aprile più o meno e il 26-27 aprile, quindi siamo già ad aprile, in cui sostanzialmente i tempi di consegna di questi materiali stavano progredendo in maniera, come dicevo prima, molto veloce, e quindi aumentavano i tempi di consegna, e a un certo punto il commissario all'epoca chiese di fare l'ordine solo se c'erano tempi di consegna sotto i 10 giorni. Purtroppo nei messaggi che noi avevamo mandato al commissario si evidenziava che non c'era nessuno che potesse rispondere a quei tempi di consegna. Era un fatto, diciamo, ovviamente dipendente dalle circostanze della fornitura di quel momento, e salvo una piccola fornitura che aveva 7 giorni di tempi di consegna. Su questo poi ci sono anche ovviamente le mail che posso lasciarvi, e alla fine non fu fatto l'ordine su quella che era, diciamo, su mascherine. In tutta l'attività Consip ha consegnato 40 milioni di dispositivi, tra tutti, guanti, mascherine, tubi endotracheali, diciamo, quindi la somma di questi oggetti era di 40 milioni, mentre invece avete visto che il numero dei ventilatori erano quei 3.271 con quella distribuzione, e il tutto per un valore di circa 135 milioni di euro, diciamo. Quindi questa fu in estrema sintesi l'attività svolta in quel momento drammatico. Grazie.
2: Bene, la ringrazio per l'introduzione. Adesso sospendiamo i lavori. Seduta è sospesa.
3: Grazie.
2: Bene, riprendiamo i lavori della commissione. Passiamo alle domande dei commissari. Parte la maggioranza, visto che precedentemente era partita l'opposizione, quindi la mezz'ora della maggioranza e poi mezz'ora dell'opposizione. Prego, deputato Bonguerieri.
4: Grazie Presidente, bentornato al dottor Cannarsa. E proverò a farle delle domande anche solo per riepilogare un po' la situazione, veloci, sintetiche, vanno bene anche risposte sì, no e poco altro, se ritiene ovviamente. Allora, le chiedo questo, dottor Cannarsa, lei durante l'emergenza pandemica era la di Consip S.p.A., giusto?
5: Sì.
4: E Consip S.p.A. è la centrale di committenza che si occupa tipicamente, lei ha parlato nella sua introduzione, me lo sono appuntata, di attività ordinaria, di acquisizione di beni e servizi per lo Stato.
5: Sì.
4: È corretto?
5: Corretto, sì.
4: Ed è corretto anche dire che durante la pandemia Consip è stata indicata dalla Protezione Civile come stazione appaltante?
5: E come soggetto attuatore in qualità del suo ruolo di stazione di centrale di committenza.
4: Come soggetto attuatore in tempo di pandemia. E, le chiedo questo, lei nella relazione ha affermato che Consip ha svolto appalti anche ad altissima complessità e anche per la fornitura di materiale medicale.
5: Sì.
4: Le chiedo, quindi Consip ha le competenze per gestire appalti di questo genere?
5: Assolutamente sì, Consip ha dei, si chiamano sourcing, che sono sostanzialmente dei centri di competenza merceologica, che spaziano dall'energia ai veicoli, ad esempio tutte le vetture della pubblica amministrazione che vengono utilizzate sono convenzioni Consip, l'energia, ad esempio tutte i contratti per l'utilizzo di energia da parte di pubblica amministrazione sono convenzioni Consip in tutta Italia con tanti lotti in funzione delle regioni. Sanità, quindi c'è tutto un settore che spazia dai grandi apparati, quindi risonanze, TAC, fino appunto oggi accennavo anche a cose molto specialistiche per le quali si è attivata la cosiddetta scelta clinica, ad esempio gli stent, si mette a disposizione del chirurgo una gamma di stent in funzione della scelta che lui fa per il paziente, diciamo, in funzione delle sue esigenze specifiche, oppure anche apparati per impiantabili sempre. Ma poi, diciamo, nella sanità ci sono veramente nelle convenzioni Consip tantissime, diciamo, compresi farmaci, per alcuni miliardi di euro all'anno di consumo e convenzione di farmaci. Io, ai tempi miei, c'erano circa 1.100 principi attivi che venivano convenzionati per metterli a disposizione delle strutture ospedaliere. E poi c'è tutto il settore del facility management, insomma, poi c'è il mercato elettronico che è una è una piattaforma digitale per gli acquisti sotto soglia, quindi questa è un'altra cosa che era disponibile ed è ancora disponibile in Consip.
4: Ma quando parla di appalti anche di altissima complessità, per avere una misura, cioè Consip quante risorse utilizza in un anno solare, per esempio, su acquisti di beni e servizi per lo Stato?
5: All'epoca nel 2020 erano circa 16, quasi 17 miliardi di
4: acquisti di
5: spesa annua sulle convenzioni e accordi di quadro Consip e 11 miliardi di gare aggiudicate nell'anno. Adesso l'ultimo esercizio che ho visto ha superato i 30 miliardi di spesa sulle convenzioni Consip.
4: Grazie, perché così abbiamo un ordine di misura per capire l'attività e l'importanza dell'attività. Le chiedo questo: nella sua relazione introduttiva ha anche detto che avevate creato un'organizzazione ad hoc, me lo sono segnata, dove c'erano tutte le figure necessarie, avevate creato un processo strutturato, c'era chi si occupava per esempio di ordini, fatture e controlli, lei ha riferito, capace di gestire tutto il processo dall'inizio alla fine del processo, è corretto?
5: Corretto, sì, c'era proprio un'organizzazione che ripeteva sostanzialmente il processo di acquisizione e nel caso specifico si era anche molto adattato alle esigenze del contesto, quindi del ruolo di soggetto attuatore, della gestione, perché ovviamente c'è tutta una parte. Consip normalmente non si occupa della consegna, le gare che fa Consip non prevedono la consegna dei beni a destinazione, solo in alcuni casi, ad esempio negli apparati medicali sì, lo prevede, ma ad esempio sulle vetture, tanto per dirne una, piuttosto che su altre gare, non è questa la tipologia. E lì avevamo organizzato proprio sia la fase di gestione della procedura, quindi poi la fase di definizione contrattuale e poi la fase di gestione contrattuale, quindi tutti gli ordini, le fatturazioni, i pagamenti, la contabilità, eccetera.
4: Grazie. Le chiedo anche questo. Lei sempre nella relazione introduttiva ha parlato anche di tempi di aggiudicazione brevissimi. E sì. La domanda quindi è, dunque Consip, oltre alla competenza di poter gestire acquisti di beni e servizi in tempo di pandemia in favore dello Stato, riusciva anche a rispondere alle esigenze di celerità date proprio dal contesto emergenziale di quel tempo?
5: Come dicevo, assolutamente sì. La fase delle procedure era una fase estremamente veloce, anche grazie al fatto che, come dicevo stamattina, le procedure venivano aggiudicate a tutti i partecipanti, che non venivano ovviamente esclusi per motivi di carenza di requisiti tecnici o altro, quindi tutti quelli ammessi venivano aggiudicati proprio per garantire la massima quantità di beni disponibili, e questo in qualche modo ha accelerato anche il processo di aggiudicazione, perché non c'era di fatto una graduatoria che dovesse premiare e fare una valutazione. Ad esempio, sapete che le offerte sul codice dei contratti pubblici si possono definire in offerte economicamente più vantaggiose e offerte al prezzo. Queste erano tutte di fatto aggiudicate e poi messe in ordine di prezzo dal più conveniente al meno conveniente, solo per dare la priorità dell'ordine a quelle che avevano offerto il prezzo più conveniente, però erano tutte aggiudicate indipendentemente dal prezzo. Sottolineo questo aspetto perché è un aspetto che poi all'epoca anche in qualche trasmissione si diceva: ah, ma perché si fanno le gare al prezzo? Nessuna gara è mai stata fatta al prezzo in quella circostanza, erano fatte per soddisfare soprattutto i requisiti tecnici che venivano definiti dal comitato tecnico scientifico che è stato citato stamattina.
4: La ringrazio. Le chiedo questo. Consip, unitamente a Protezione Civile, aveva iniziato ad inizio pandemia ad occuparsi degli acquisti dei beni e servizi che servivano per la gestione della pandemia. Sì. E tenuto conto di quel che ci ha detto, poteva Consip unitamente con la Protezione Civile anche continuare in questo percorso di gestione degli acquisti di beni e servizi necessari per la gestione del Covid?
5: Assolutamente sì, io ritengo che potesse, in funzione di quelle che erano le esigenze, poteva continuare, e anche se vi fosse stata l'esigenza di ampliare il team, poteva anche ampliare il team a disposizione, in funzione per fare
4: delle
5: magari
4: esigenze, delle
5: se
4: necessità.
5: C'erano altre esigenze, si poteva organizzare anche con le strutture della Protezione Civile, peraltro con le quali abbiamo nei primi 15-20 giorni collaborato in maniera molto stretta anche in quel

0: materiale necessario per la gestione della pandemia, esautorando Consip e Protezione Civile che fino a quel momento se ne erano occupate?
1: Ma diciamo che questa è chiaramente una domanda che, alla quale difficilmente posso rispondere io. Sicuramente era un momento in cui più competenze c'erano. Non ci dimentichiamo che c'era l'esigenza, ad esempio, di attivare delle imprese nella produzione di questi beni, perché il problema fondamentale, non dimentichiamoci, cioè è stato quello che quasi tutta la produzione di questi beni era all'estero. Quindi c'era l'esigenza sicuramente di attivare dei filoni, diciamo, industriali, quindi aziende che magari producevano, adesso dico, pannolini, che convertissero parte della loro produzione, ad esempio, nella produzione di mascherine o altri dispositivi che potevano essere utili in quel momento, visto che in Italia, che, diciamo, la cosa più difficile era far arrivare poi le merci in Italia, no? Perché si è bloccata completamente sia le frontiere sia poi la logistica.
0: Quindi lei dice Consip e Protezione Civile avevano tutti i requisiti per poter continuare nell'attività di acquisizione ed acquisto dei beni e servizi necessari in tempo di pandemia. Piuttosto Invitalia poteva, che lo ricordiamo è l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo Economico, quindi si occupa di rilancio anche delle aziende, non è una centrale di acquisti, beni e servizi per lo Stato, avrebbe potuto fare quello per cui è nata e per cui, e cioè ad esempio dare avvio alla produzione interna nazionale di mascherine.
1: Sì, tra l'altro devo dire che in quel momento arrivavano tantissime richieste di aziende che si candidavano a produrre dispositivi, mascherine, eccetera, e noi quello che abbiamo fatto come Consip, avevamo istituito un metodo, cioè avevamo di fatto creato un file che aggiornavamo quotidianamente e inviavamo alle persone lì si era già istituita ad esempio la struttura commissariale, c'era mi pare una persona che si chiamava Rizzardo dell'organizzazione, che era quello che al quale noi inviavamo queste richieste, così da poter non lasciare nulla di intentato, nel senso che tutte le aziende che si candidavano noi le inviavamo, poi non so queste come venissero poi trattate, so che c'era comunque la struttura che le contattava, prendevano contatti e immagino che abbiano poi fatto delle attività di questo tipo, ad esempio quella la Seara Engineering di cui ho parlato stamattina, che faceva i ventilatori della zona di Bologna, fu proprio un caso in cui prima la Protezione Civile, poi la struttura commissariale e insieme l'esercito crearono una linea di produzione per i ventilatori, quindi quello è un caso ad esempio di riconversione o comunque di potenziamento della produzione industriale, di ampliamento della produzione di queste aziende. Quella poteva essere un'altra attività estremamente necessaria in quel momento.
0: Che avrebbe potuto fare quindi Invitalia, mentre voi, abbiamo capito, potevate, come avevate iniziato, proseguire nell'attività di acquisto e di beni e servizi per lo Stato anche in tempo di pandemia, perché ne avevate competenza, nati per quello, lo capisco, e rispondavate anche alle esigenze di celerità date dal contesto. Le chiedo questo, lei ha parlato nella relazione iniziale di una riunione del 5 marzo del 2020 e le chiedo questo, ha detto che eravate presenti voi come struttura Consip, assieme ai suoi collaboratori, era presente la Protezione Civile, quindi Borrelli assieme a dei collaboratori, Ma era presente anche il dottor Domenico.

0: Domenico Arcuri, ma il 5 di marzo 2020 il dottor Domenico Arcuri non era ancora stato nominato, quindi cosa ci faceva lui presso la presidenza del Consiglio dei Ministri in quel momento con voi?
1: Questo non glielo so dire, io so che c'era, fu la prima riunione, tra l'altro, non ricordo se fosse un venerdì, il 5 di marzo, comunque era un venerdì, credo un venerdì, perché poi il 6 siamo partiti, o era un giovedì o un venerdì, il 6 siamo partiti immediatamente con la prima procedura e credo che fosse addirittura un sabato. E questo per farvi capire che non c'erano, diciamo, in quella situazione, non c'erano ovviamente anche nella pubblicazione dei bandi, non c'erano né sabati né domeniche, nel senso che era un continuo, diciamo, un'attività che ha sviluppato il suo lavoro in tutte le giornate possibili, e questo è valso per tutti. Questo devo dire che c'era una presenza in via Vitorchiano sia della Protezione Civile, sia poi del dottor Arcuri, sia della struttura di Invitalia, che era una presenza assolutamente continua. Questo, diciamo, non c'è mai stato un momento di interruzione e un lavoro veramente frenetico. Però sì, in quella riunione ricordo che c'era anche il dottor Arcuri.
0: Ma si è limitato ad ascoltare, il che sarebbe già, insomma, un'anomalia, ma poi, insomma, interpretiamo noi poi politicamente la questione, o ha anche dato indicazioni, come dire, si è presentato con il ruolo poi che da lì a poco avrebbe
1: No,
0: avuto.
1: e credo che fosse come Invitalia in quel momento, penso, non c'è stata una vera e propria presentazione, poi insomma in realtà ci conoscevamo tutti, quindi non è che dovessimo presentarci con i ruoli, perché insomma eravamo tutte persone che ci conoscevamo, ma insomma
0: Senta, lei ha anche detto che nonostante le esigenze di celerità, perché in quel periodo effettivamente c'erano, voi.
1: Ovviamente io ricordo che c'era, ma non adesso, visto il tema vorrei, cioè non sono proprio sicuro al 100%, io mi ricordo che c'era, poi insomma questo è verificabile, perché insomma penso che ci
0: Ci
1: sia
0: saranno degli
1: un'altra.
0: ingressi, no?
1: Sì,
0: Ok.
1: immagino di sì.
0: Le chiedo questo, allora a quel tempo sappiamo che c'era anche un'esigenza di. Sì?
1: Scusi, faccio solo una precisazione. Tra l'altro, nell'organizzazione nostra noi avevamo anche avuto da parte dell'Avvocatura dello Stato la nomina dell'avvocato Vincenzo Nunziata, che era vice avvocato generale, tra l'altro, come, diciamo, delegato dell'Avvocatura dello Stato per supportarci nella gestione anche di tutta la fase proprio procedurale, amministrativa e legale.
0: Ritorno alla domanda allora, la ringrazio per la precisazione. Le chiedo questo, ovviamente in quel periodo c'erano delle esigenze di celerità, eravamo in emergenza e quindi andava tutto molto più veloce, però lei ha detto, sempre nella sua relazione introduttiva, che Consip riusciva a fare comunque dei controlli e li faceva di carattere fiscale e contributivo anche prima del pagamento della merce. Lo conferma?
1: Assolutamente prima del pagamento, lo faceva, diciamo, non subordinava l'esecuzione contrattuale come di norma si fa ai controlli. Nella procedura ordinaria i controlli vengono fatti prima della firma del contratto, invece in quell'occasione i contratti venivano immediatamente messi in esecuzione anticipata, diciamo, e veniva subordinata però, e quindi c'erano anche ovviamente garanzie al riguardo, venivano subordinate il pagamento, diciamo, ai fornitori veniva subordinato all'esito positivo dei controlli, sia di tipo previdenziale, contributivo, previdenziale, fiscale, e anche il rispetto di una serie di norme che riguardano, insomma, quelle che riguardano anche ad esempio i lavoratori disabili e via dicendo.
0: Ecco, con la struttura commissariale di Domenico Arcuri, dai lavori di commissione Covid è emerso l'esatto contrario, ovvero che prima venivano effettuati i pagamenti e poi arrivavano i controlli. E ci sono stati diversi casi in relazione soprattutto al famoso consorzio Wenzulo CAI, a cui la struttura commissariale ha pagato 1.251 milioni, è venuto in evidenza il fatto che solo successivamente al pagamento si è scoperto poi che questo materiale era inidoneo o pericoloso addirittura per la salute. Quindi questo con la Consip non poteva capitare, perché voi comunque quei controlli li facevate prima del pagamento.
1: Assolutamente, il pagamento era subordinato ai controlli di cui ho detto prima, che poi sono controlli previsti anche quelli alla normativa.
0: Sempre con la struttura commissariale di Arcuri è emerso che abbiamo visto il coinvolgimento, diciamola così, di mediatori che hanno intermediato commesse importanti, mi rifaccio in questo caso sempre al maxi appalto da 1.251 milioni, ricevendo in pagamento provvigioni milionarie, parliamo di oltre 200 milioni di euro. E la Consip si avvaleva di mediatori intermediari che potevano ricevere, come in questo caso, provvigioni milionarie in appalti pubblici?
1: No, assolutamente no. Volevo fare una precisazione sui pagamenti. In alcune gare successive a quelle iniziali, per la norma a un certo punto, non so se ricordate, aveva introdotto la possibilità di pagare degli acconti fino a un limite del, se non ricordo male, 35%, 30%. E in virtù di questa poi norma che è subentrata, introducemmo nei capitolati la possibilità di pagare degli acconti, salvo però acquisire una fideiussione a garanzia. Quindi diciamo che il pagamento poteva comunque avere una componente di acconto previsto dalla norma, ripeto, quindi assolutamente in linea con la normativa, e lo svincolo poi della somma finale veniva fatto invece solo a controlli e a verifiche, diciamo, positive successive.
0: Quindi anche in tempo emergenziale Consip se pagava in anticipo chiedeva fideiussione, sì, a garanzia del pagamento, ed effettuava il saldo soltanto dopo i controlli della merce.
1: Sì. Mentre sugli intermediari assolutamente no, cioè le aziende che partecipavano dovevano essere quelle che avevano, che portavano i requisiti tecnici per produrre, diciamo, e commercializzare quei beni.
0: Quindi eventuali contatti diretti presso la struttura di eventuali intermediari interessati ad intermediari sarebbero stati respinti dalla Consip per prassi?
1: Ma neanche si presentavano, perché non erano proprio ammessi a quel tipo di procedura secondo i requisiti che erano nel bando, che comunque è l'ex specialis del contratto e della procedura di affidamento.
0: Senta, di fronte a sempre in tempo di pandemia, il governo cinese ha stilato le cosiddette white list, cioè un elenco di imprese ritenute dallo stesso governo cinese affidabili. E, in questa ipotesi voi siete stati esautorati e ha proseguito in questa attività la struttura commissariale, ma se avesse continuato voi ad acquistare beni e servizi per conto dello Stato in tempo di pandemia, avreste fatto riferimento a queste white list? O ve ne sareste totalmente disinteressati, come pare essere capitato con la struttura commissariale? Cioè, erano elementi di valutazione che Consip poteva prendere in considerazione, avrebbe preso in considerazione?
1: Diciamo che le white list in realtà è una modalità che nella normativa italiana è poco...
0: Non esiste, certo.
1: Non esiste. Così come non esiste neanche esplicitamente la blacklist, nel senso che poi deve essere riscontrato in sede di procedura il fatto che quell'azienda, quel soggetto non abbia i requisiti, ma non si può dire a priori quel soggetto non può partecipare. Questo tra l'altro è un tema anche per le infrastrutture critiche, questo lo dico diciamo adesso nel nostro contesto SOGEI, dove non si può dire a un'azienda di non partecipare, a noi le gare le fa Consip, ad esempio SOGEI, tutte le attività di procurement per legge è stata affidata a Consip.
0: Lei parla di gara, ma in questo caso c'è stato un affidamento diretto, cioè la scelta diretta del consorzio e dell'azienda con cui contrattare.
1: Sì, appunto. Diciamo che la prassi delle white list e delle black list circolavano, ad esempio a noi arrivavano e venivano anche trasmesse da noi alla struttura commissariale. Io ricordo che ci fu una serie di aziende cinesi che ci furono segnalate come aziende, perché poi in quel momento c'era una forte collaborazione tra noi, Consip, il Ministero degli Affari Esteri, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, in particolare con la parte dell'antifrode, e venivano delle segnalazioni di aziende che erano, diciamo, evidentemente avevano già dato insomma, evidenza di criticità.
0: Erano anche tra queste c'erano anche aziende con cui poi, che lei sappia, la struttura commissariale ha...
1: Questo non lo sa. Non glielo so dire.
0: Le chiedo questo, in termini di congruità dei prezzi del materiale acquistato, siccome è emerso dai lavori di commissione Covid che queste mascherine sono state pagate anche il triplo o il quadruplo dei prezzi di mercato, e Consip faceva un'attività di verifica anche riguardo all'elemento della congruità dei prezzi di ciò che acquistava?
1: Ma diciamo che in quel momento la congruità, il prezzo di mercato di fatto lo faceva la procedura, essendo procedure aperte chiaramente c'era una condizione anche di mercato molto particolare, lo dicevo stamattina, c'era una domanda che diciamo, giornalmente aveva un andamento che cresceva esponenzialmente e un'offerta che aveva esattamente l'andamento opposto, quindi si riduceva esponenzialmente, quindi sicuramente l'effetto sui prezzi è stato un effetto che tra l'altro ha avuto una dinamica anche nel tempo abbastanza, perché magari all'inizio c'erano delle disponibilità anche di magazzino, si immagini, e quindi qualcuno poteva fare dei prezzi inizialmente più convenienti. Esaurite le disponibilità di magazzino, i prezzi sono andati alle stelle perché ci sono state ovviamente delle grosse carenze nelle forniture dall'estero anche di questi beni.
0: Ovviamente è banale dire che a parità di materiale e di bene, ovviamente immagino sarebbe scelto l'offerta con un prezzo inferiore, no? Rispetto alle altre.
1: Ma come dicevo all'inizio, lì sulla parità di bene, sullo stesso bene venivano aggiudicati tutti e poi ordinati a prezzo crescente, quindi quello col prezzo più vantaggioso ovviamente veniva... aveva il vantaggio di essere il primo ad acquisire l'ordine, ad avere l'ordine, quindi era il primo che forniva, diciamo, e ovviamente quello col prezzo più alto era quello che poi andava in coda nell'elenco dell'ordine, degli ordini. Quindi, e questo nella struttura, diciamo, Consip, noi avevamo proprio chi faceva anche questo lavoro di assegnare gli ordini che arrivavano in funzione, anche perché questa è un'attività che in Consip è già normalmente disciplinata negli accordi quadro multiaggiudicatario, e di ordinarli in funzione di prezzo crescente.
2: Bene, tempo esaurito.
0: La ringrazio, dottor
2: Cannazzo. Opposizione.
1: Grazie.
2: Prego, senatore Boccia.
3: Sì, grazie. Buonasera, dottor Cannazzo.
1: Buonasera.
3: Senta, vorrei ripartire da alcune valutazioni fatte dal capo della Protezione Civile in questa commissione, dottor Borrelli, servitore dello Stato, che ha più o meno testualmente dichiarato nei primi giorni, poi le leggerò alcuni passaggi di alcuni, come lei ricorderà, da quelle date a cui lei fa riferimento, 5, 6, 7 marzo, ininterrottamente per 3 mesi e mezzo, 4, ogni giorno, a volte anche 2 volte al giorno, c'erano comitati in protezione civile, uno la mattina alle 9, l'altro alle 15, spesso con tutti i presidenti di regione, quasi sempre con i tecnici delle aziende di Stato coinvolte e ovviamente coordinati dalla protezione civile. E poi in seguito anche dal commissario per l'emergenza, ricorda
1: come no,
3: questi
1: certo,
3: passaggi.
1: Sì, sì, sì.
3: Dottor Borrelli, a un certo punto in questa commissione dice che la stessa protezione civile e la Consip avevano fallito, non erano state in grado di soddisfare i bisogni di quei giorni. Quindi voglio tornare ai suoi dati, ai suoi numeri. E prima di riguardarli, parto da venerdì 13 marzo. Venerdì 13 marzo, comitato presso la protezione civile. Borrelli riferisce che sono stati acquistati 330 ventilatori che la gara Consip porterà nei 45 giorni successivi all'acquisizione di 6.000 ventilatori nelle more. Questo succede il 13 marzo.
1: Di quanti, scusi?
3: Oh, no. 6.000. No, le dico quello che viene detto durante, io penso che fossero gli impegni presi là e poi... Insomma, i numeri che contano sono quelli che lei ci ha mostrato, che penso siano definitivi. 15 marzo, vado velocemente, solo sì, per sì, arrivare sì, poi sì, alla sostanza. Borrelli comunica che le mascherine non si trovano, che sono, c'è un blocco delle esportazioni a cui lei ha fatto riferimento, che i ventilatori stanno per arrivare e che Consip ci garantisce che arriveranno. 15 marzo. 18 marzo. Sempre Borrelli, sempre lo stesso comitato, sempre lo stesso parterre, emergenza assoluta del paese,
1: sì.
3: Dice entro 48 ore arriveranno le forniture acquisite dalla Consip, che però riguarderanno più i camici, meno le mascherine, forse i tamponi, vedremo, non ci sono più certezze perché le imprese, nonostante le gare e la partecipazione alle gare, non garantiscono più le consegne. Immagino che le cose che Borrelli diceva al comitato erano frutto dell'interlocuzione con lei.
2: Posso chiedere una cosa? Sono verbali del comitato tecnico scientifico questi?
3: Sono appunti dei comitati fatti in quei giorni. Sono appunti.
2: Sono agli atti della commissione?
3: Sono appunti, no, possiamo...
2: Sono appunti suoi?
3: Sono appunti miei, sì, sì.
2: Ah, ok. No, no, per sapere cosa citiamo.
3: Sono appunti miei.
2: Sono appunti personali.
3: La fortuna di aver condiviso col dottor Cannarsa molti appunti.
2: No, no, vabbè, è perché sennò se si citano delle cose non possiamo...
3: Posso essere smentito, ma immagino che se lei chiedesse alla protezione civile, che in protezione civile hanno un bel vizio, sa? Registrano tutto, un po' come noi, e agli atti della protezione civile tutto. Quindi magari quando risentiremo il dottor Borrelli o magari il dottor Ciciliano potremo chiedere assistenza anche
1: certo
3: a loro, per un puro caso, diciamo. Io anch'io scrivo tutto, ho un sano vizio di scrivere tutto. Perché lo dico? Perché domenica 22 marzo si comunica la vicenda Siare, che lei ci ha ricordato questa mattina. Cioè, c'è qualcuno che produce a Bologna, corriamo lì, mandiamogli l'esercito, proviamo a capire. Intanto passavano i giorni e ogni giorno, come lei ricorderà, necessitava di 3 milioni di mascherine solo negli ospedali. E intanto non era arrivata una mascherina e la gente moriva. Poi 23 marzo si va avanti e sempre il dottor Borrelli, capo della protezione civile, dice: oggi si distribuiscono 4 milioni di mascherine e 125 ventilatori, ma purtroppo non sono ancora quelli Consip perché non arrivano ancora. Voglio evitare di, diciamo, ricordare alla commissione ogni giorno. Arriviamo al martedì 31 marzo e lei comunica a Borrelli che la gara Consip purtroppo è andata deserta. Sul mercato non si trova nulla e restano solo i canali. Questo lo dice Borrelli al comitato.
1: Quale gara, scusi?
3: In quel caso era la gara CPAP e Camici. Immagino perché avesse i problemi che aveva tutto il mondo industriale in quel momento, cioè non si trovavano i beni. Quindi la domanda...
1: C'erano dei lotti che non proprio le procedure...
3: No, ma la domanda, guardi, è proprio... chiara, sulla base di una ricostruzione che si può fare, quindi chiedo alla Commissione anche di chiedere a Protezione Civile di fornirci verbali magari anche più articolati dei miei appunti personali. Dai dati disponibili presso questa Commissione invece, che quindi abbiamo provato ad incrociare con quelli che dovrebbero essere dati pubblici alla Protezione Civile, e dati riferiti in diverse audizioni, risulta che al 31 marzo 2020 le mascherine consegnate da Consip erano pari a 576.500. L'1,6% di quelle ordinate servivano 3 milioni solo negli ospedali al giorno, e servivano al giorno, e che nel solo periodo dal 18 al 31 marzo la struttura commissariale aveva distribuito 33,4 milioni di mascherine, 58 volte di più. Vuole spiegare a questa commissione quali erano i problemi effettivi che Consip aveva nel ricercare mascherine e ventilatori in tempi rapidi? Come lei ricorderà, ogni giorno c'erano presenti regioni che ci chiedevano ventilatori, e a domanda diretta a lei la risposta era: ci hanno detto che consegnano ieri, ma le consegne non vengono rispettate. Può confermarlo o no? Che era questa la condizione a marzo in cui il paese si trovava e la Protezione Civile si trovava?
2: Allora, le chiedo solo, perché è testimonianza, se riassume la domanda, perché è una domanda di 7 minuti, quindi è difficile rispondere.
3: Era una premessa, le prossime domande saranno velocissime.
2: Se riassume la domanda, solo perché è testimonianza.
3: Consip era in grado di rispettare le scadenze su cui si impegnava sul tavolo della Protezione Civile nell'acquisto di mascherine e ventilatori?
2: Perfetto.
1: Rispondo a questa domanda però anche al tema che ha detto prima delle mascherine e delle quantità. Allora, Consip, prima faccio una premessa su quello, perché da come l'ha posta, senatore, è una domanda che mette fuori, diciamo, strada un interlocutore. Consip non doveva acquistare mascherine. Ho detto all'inizio che Consip era stata scelta come soggetto attuatore per apparati medicali complessi in virtù della sua conoscenza del mercato. Le mascherine all'epoca, in quantità enormi, venivano acquistate dalla Protezione Civile. Tant'è vero che io ricordo che si fecero delle forniture al Senato, alla Camera, anche per garantire la continuità dell'attività. E quindi i milioni l'esiguità della quota Consip è perché non venivano chieste a Consip in quel momento di fare gare da 100 milioni di mascherine, perché Consip si era concentrata sulla prima, in particolare gara, la 22-81 che ho fatto vedere prima, sui primi due lotti che erano quelli dei ventilatori.
3: La domanda sui ventilatori è chiara. Consip era in grado di rispettare le scadenze, perché risulta agli atti che le scadenze non sono mai state rispettate nel mese di marzo.
1: Consip ha fatto
3: non per colpa di Consip, perché i fornitori le davano una data e lei non riusciva a rispettare.
2: Gli dia il tempo di rispondere.
1: Allora, le procedure.
2: Non è questione dell'avvocato, è che se si sovrappone chi parla gli auditi non c'è lo stenografico.
1: Allora, anche qui la domanda, mi consenta, poi insomma ci conosciamo, secondo me è posta in maniera, è mal posta, nel senso che non è che Consip può rispettare le scadenze. Le scadenze rispetta il soggetto che ha partecipato a una procedura Consip e che ha dato degli impegni. Tra l'altro, queste procedure che noi avevamo fatto per evitare che andassero le gare deserte, perché il problema vero in quel momento è che se io avessi messo come termine di consegna 3 giorni, senatore, le gare andavano deserte, perché nessuno dava una garanzia di partecipazione a una commessa nella quale avrebbe dovuto prendere un impegno che non poteva rispettare il fornitore. Quindi noi facemmo gli offerenti potevano fare delle offerte a 3 giorni, a 7 giorni, a 15 giorni e a 45 giorni, proprio perché il fornitore, se lo ricorda, no? Perché il fornitore poteva decidere se non riusciva a farla a 3 giorni, non riusciva a farla a 7 giorni e magari la faceva a 45 giorni. Quindi da questo punto di vista L'unico fornitore che ebbe un problema fu la Viaire, che è proprio il caso di cui parlavo stamattina, che aveva, adesso non ricordo il numero esatto, ma forse intorno ai 300 ventilatori, che aveva avuto un blocco in Brasile, quindi ci fu proprio un tema, quindi diciamo che ci sono, a un certo punto, se c'erano delle problematiche in quel momento di consegne da parte di questi soggetti della logistica, il piano, però tuttavia il piano andò avanti e se lei vede io adesso non ho l'andamento temporale. No,
3: dottor Canarse, non voglio che ci perdiamo ora né io né lei in cose che non sono il focus. Dal 18 al 31 marzo la struttura commissariale ha distribuito 33,4 milioni di mascherine.
1: Ma non era il compito di Consip prendere le mascherine,
3: benissimo,
1: senatore, glielo ripeto.
3: Sono stati distribuiti, gliel'ho letto prima dal verbale degli appunti di protezione civile, 125 ventilatori nella terza settimana di marzo provenienti da strutture commissariali. Quelli, diciamo, organizzati, mettiamolo così, dalla stazione appaltante Consip non arrivavano, arrivavano con gravissimo ritardo. Questo tema contestato più volte dalla stessa protezione civile, che non consentiva al comitato di protezione civile di rispondere tempestivamente ai presidenti di regione, che giustamente non potevano aspettare una settimana in più per un ventilatore, perché nelle terapie intensive e subintensive la gente moriva, ovviamente provocava o non provocava un problema.
1: Allora il tema
3: Il non rispetto delle scadenze, io le sto chiedendo: le scadenze previste da Consip erano rispettate, sì o no? Le chiedo una risposta, perché dai verbali e dai comitati della protezione civile risulta che non venivano sistematicamente rispettate, o per ragioni legate alla logistica o per ragioni legate al ritardo dei fornitori stessi.
1: La mia risposta è: c'è stato un grosso ritardo, e io l'ho detto anche stamattina in commissione, nella assegnazione della destinazione dei ventilatori. I fornitori, i ventilatori li avevano pronti, ma mancava da parte della struttura del Ministero della Salute, in particolare della direzione programmazione. Fummo costretti, in data 23 marzo, c'è una mail della dottoressa D'Abramo, fummo costretti a scrivere quali erano i punti aperti. E i punti aperti, se vuole, le faccio vedere la risposta anche della protezione civile, che fu quella che ricevette poi dalla salute le indicazioni, ma solo anche quelle parziali, ed eravamo al 23 aprile la mail nostra e 23 marzo la mail nostra e 3 aprile la risposta della protezione civile. Quindi stiamo parlando, senatore, di un problema che non è... Io potevo anche avere i ventilatori, ma dove li mandavo?
3: Tanto è vero,
1: senatore,
3: definirlo.
1: Che poi a un certo punto si decise, per il grosso delle altre apparecchiature elettromedicali, quindi elettrocardiografi e via dicendo, di inviarli, come ho detto stamattina, al magazzino della protezione civile, visto che non c'erano le destinazioni.
3: Non è diciamo oggetto della... confronto di questa giornata, diciamo, discutere di alcuni aspetti.
1: Beh, però la destinazione è fondamentale, se le deve consegnare un ventilatore,
3: sì,
1: non ha dove
3: dubbio,
1: lo deve consegnare. Io lascio poi il file con gli ordini.
3: Ricordo molto bene le richieste dei presidenti di regione e i ritardi con cui, evidentemente, perché non erano in grado nemmeno loro di acquistarle. Rispetto a questo, le vorrei ricordare, vorrei che lo ricordasse anche lei. Lei dichiara che prima del 17 marzo, una sua dichiarazione, Consip era l'unico soggetto attuatore. Ora vorrei che avesse amplificato il ruolo assegnatole sin lì. Ma come mai non ricordava che tutte le regioni italiane erano state nominate dal governo soggetti attuatori?
1: No, io non ho detto che è l'unico soggetto attuatore,
3: francamente. È agli atti.
1: Che io sono l'unico soggetto attuatore.
3: Lo aggiustiamo
1: solo.
3: Ero
1: un soggetto attuatore, ma sì, ma che ero l'unico.
3: Erano
1: soggetto
3: tutte
1: attuatore.
3: Le regioni italiane, lo ribadiamo qui in questa sede, erano soggetti attuatori.
1: Ah, bene, questo certo.
3: Dottor Cannarsa, lei conosce il dottor Guidi, coinvolto nelle indagini relative alle commesse intermediate dal signor Benotti e dall'ingegner Tommasi?
1: Assolutamente no.
3: E dagli atti in possesso di questa commissione, nonché dagli atti di indagine che hanno riguardato questa commessa, risultano alcune relazioni tra il dottor Guidi e la Banca Centrale di San Marino? Lei ne ha conoscenza?
1: Questo sì, perché il dottor Guidi era in una banca, lo so perché mia moglie è diciamo il governatore della Banca Centrale di San Marino. Era in una banca prima del Covid, era in una banca di San Marino e fu oggetto di una, se non ricordo male, addirittura di un arresto per una vicenda a San Marino, e fu espulso da quella banca e poi la banca fu, credo, addirittura nazionalizzata.
3: Lei conosce il dottor Daniele Romiti, che dagli atti di indagine risulta partecipare ad una chat col dottor Benotti ed altri, manifestando con quest'ultimo una qualche confidenza?
1: No. Romiti?
3: Daniele Romiti.
1: No.
3: Lei ha avuto modo di discutere con il dottor Romiti quindi nel periodo dell'emergenza? Mai.
1: Non credo, non mi ricordo francamente.
3: Lei in questo momento è coinvolto in qualche indagine alla Procura di Roma? O no?
1: Sì.
3: Può spiegare a questa commissione, nei limiti della legge, considerando che per me qualsiasi cittadino ovviamente è innocente fino a prova contraria, qual è l'oggetto di questa indagine, quali provvedimenti sono stati emessi nei suoi confronti?
1: Ma riguarda la
2: indagine? No, infatti la domanda
3: se non riguarda,
2: è ammessa limitatamente se riguarda oggetti legati al Covid, alla gestione della
1: pandemia. Assolutamente no.
2: Se non lo riguarda, la domanda non è ammessa.
1: Assolutamente.
3: Esclude, non vuole aggiornare la commissione su questo?
1: No, è un fatto, cioè se ha bisogno di informazioni le può trovare anche sulla stampa.
3: No, no, guardi, io non, quindi, non sì, leggo la stampa,
1: non sono
3: presidente, non di sono, sei è molto più attento.
1: Se non riguarda questa commissione,
3: noi siamo all'antica, diciamo, lavoriamo solo sulle norme.
2: Sui telegrammi, sui fax, allora guarda.
3: Lei è a conoscenza dell'esito delle indagini di cui gli ormai, diciamo, famigerati consorzi cinesi, che la collega, mi spiace se è andata via, Buonguerrieri, oggi mi hanno veramente lasciato solo qui, che si sono tutte concluse con proscioglimenti e archiviazioni in istruttoria perché il fatto non sussiste?
1: Quello che ho letto sulla stampa nei mesi.
3: Dagli atti disponibili a questa commissione risulta che il 25 gennaio 2021, a seguito di presentazione spontanea, lei si presenta presso gli uffici della Procura della Repubblica, lo ricorda?
1: Il 26?
3: 25 gennaio del 2021. Lei si è presentato a seguito di presentazione spontanea.
2: A fare cosa? Non si capisce.
1: Non me lo
2: ricordo.
3: Immagino,
2: contestualizzi un po' di più.
1: Non me lo ricordo, le dico, cioè, la verità, senatore. Sai, in procura, diciamo che l'amministratore.
3: L'incipit di questo verbale ha un tratto di originalità, glielo leggo. È comparso innanzi al pubblico ministero Fabrizio
2: Tucci. Sì, ma se lei non cita il verbale, non cita il procedimento, non cita la procedura, come
3: sta arrivando? Siccome riguarda il dottor Cannarsa, riguarda sicuramente l'attività della commissione, a seguito di presentazione spontanea innanzi al procuratore aggiunto Paolo Ielo e al colloquio con quest'ultimo, dal suo colloquio con il dottor Ielo non vi è traccia né nel suddetto verbale di alcun documento disponibile presso questa commissione e utilizzato nell'ambito dell'inchiesta di cui abbiamo fatto cenno. Boh, diciamo, dirci come mai un manager della sua suo profilo, con la sua storia, diciamo, si presenta presso gli uffici. Andare in procura va sempre bene a tutti, eh? Io penso che, diciamo, quando c'è qualcosa da dire. Lei risponde: ho visto ieri il programma televisivo Non è l'Arena in onda sulla 7 relativo alle vicende per l'approvvigionamento delle mascherine per l'emergenza Covid. Io ho ritenuto, in qualità di amministratore legato alla Consip, nominato soggetto attuatore per l'emergenza Covid, perciò le ho detto che i soggetti attuatori erano anche le regioni.
1: Lei ha detto l'unico, io non di fornire, di essere l'unico soggetto attuatore.
3: Quindi, domanda: lei va in procura perché ha visto la sera prima un programma televisivo, premesso che, come lei ricorderà, insomma, anch'io ero in prima linea come lei, passavo tutti i giorni in protezione civile, e premesso che trovo peculiare il comportamento di un manager pubblico che forse, poiché non aveva, insomma, fa una valutazione. La cosa interessante oggi, cinque anni dopo, è capire il contenuto della sua denuncia. Diciamo, lei dichiara: la prima riunione si è svolta venerdì 6 marzo e parteciparono Borrelli, Arcuri e Vincenzo Nunziata. Qui ci ha detto 5 marzo, lì dice 6 marzo.
1: No, 5 marzo.
3: 5 marzo, vabbè, forse ricordo, era sbagliato per bye. Lei afferma che pensò che fosse stato coinvolto Arcuri, quale AD di Invitalia della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, aggiunge: dalla mia percezione direi che già all'epoca avesse una funzione di coordinamento sovraordinata delle altre posizioni. Cioè, questi dettagli lei li ricorda?
2: Aspetti un attimo, senatore Boccia, glielo ho già detto, cita qualcosa senza nessun riferimento
3: al dottor Cannassi.
1: Ma lei sta leggendo cosa?
2: Perché cioè, cosa sta leggendo? Non lo capiamo. Un verbale, una cosa, è agli atti della commissione, non è agli atti della commissione, è un procedimento penale, è una denuncia, è un suo appunto, allora, che si era segnato come prima. Non si capisce.
1: Allora, in quel momento, intanto per chiarirci anche
3: il presidente, non si scaldi, sentiamo dottor Cannassi.
1: In quel momento
2: vorrei vedere gli atti che legge, vorrei sapere.
1: In quel momento c'erano telefonate dalla procura a noi, a me in particolare, anche in relazione a attività di indagine. Ci fu un arresto, ad esempio, se non ricordo male, era primi di aprile, però adesso francamente non ricordo, per un'attività che stava svolgendo la Guardia di Finanza, adesso non mi ricordo se era lo Scico di Roma, e c'erano vari PM che stavano svolgendo queste attività con, devo dire, anche tempi molto veloci, nel senso che c'erano ovviamente la verifica in corso continue in quel momento, e compreso il dottor Tucci, se mi chiede se lo conosco, il dottor Tucci lo conosco senz'altro, l'ho incontrato, adesso se mi chiede perché l'ho incontrato, no, francamente non me lo ricordo, ma sicuramente per motivi istituzionali, chiamato dal dottor Tucci. No, io non vado dal dottor Tucci o dal dottor Iero se non c'è una presentare un esposto, e tra l'altro non vado a presentare l'esposto in procura, ma lo presento faccio presentare dagli uffici, dall'ufficio legale di Consip, non ho bisogno certo di andare io in procura direttamente. Quindi il dottor Tucci posso senz'altro confermarle che l'ho conosciuto e ricordo di averlo incontrato anche, ma in un'occasione proprio di una indagine, se non ricordo male, del dottor Tucci.
3: Guardi, penso sia tutto agli atti dei processi. Sto leggendo il verbale di assunzione di informazioni ai sensi dell'articolo 362 del codice di procedura penale.
2: Sì, ma c'è un numero di procedimento, c'è qualcosa?
3: Sì. Come no, Presidente? Cioè, lo conosce certamente il dottor Cannassi.
2: Sì, ma non può ricordarsi, non si può ricordarmi. Va bene, lo vuol tenere segreto, va bene.
3: No, ma dopo se vuole lo deposito, lo deposito. Serviva solo per far ricordare al dottor Cannassi alcuni passaggi del 2021.
2: Ma per farglielo ricordare gli deve far vedere come avviene in tribunale il foglio, gli dice: ricorda questo verbale di sommarie informazioni.
3: Posso darlo?
2: Lui lo legge, capisce di cosa si tratta e forse se lo ricorda.
3: Se me lo ridà dopo gli facciamo fare una copia.
1: No,
3: perché glielo stavo leggendo.
2: E tra l'altro gli atti della commissione d'inchiesta, quindi non è che stiamo parlando di un documento scritto qua di fianco.
3: Presidente, lei forse diciamo non ha memoria degli atti.
2: No, ci sono 200.000 atti e se lei non li cita puntualmente io faccio fatica a ricordarmi gli atti così. Mi sopravvaluta.
3: Certo, non si preoccupi. Essere sopravvalutato, diciamo, può essere un plus in una fase della storia.
2: Ok, allora lo cito io.
3: Può tenerlo.
2: Trattiamo del procedimento penale 3768.
3: Presidente, glielo lascio così. Vado avanti anche senza, non si preoccupi, tanto ho memoria. No, non vorrei che scadesse il tempo, ho un po' di domande da fare.
2: Ho qualche minuto in più, lo fermiamo un secondo, però se ci facciamo vedere i documenti, siccome stiamo parlando di sommare informazioni testimoniali, vanno citate correttamente. Allora, è stato mostrato al teste il verbale di sommarie informazioni testimoniali assunto in data 25 gennaio 2021 nell'ambito del procedimento 37684 del 2020 RGNR, in cui è stato sentito sommarie informazioni il dottor Cannassi. Proseguiamo.
3: Dottor Cannassi,
1: io sarei ingegnere, ma insomma.
3: Ingegner Cannassi, non ha fatto bene a ricordarlo perché è giusto utilizzare i titoli Corretti. Ingegner Cannarsa, se le strutture inizialmente preposte al contratto d'emergenza, come Protezione Civile e Consip, fossero state sufficienti e adeguate rispetto a quel tipo di emergenza, che bisogno avrebbe avuto il governo italiano di nominare un commissario straordinario? Le faccio, per la parte Protezione Civile, l'esempio fatto più volte dal dottor Borrelli. Il dottor Borrelli correttamente ha sempre detto: la pandemia, a differenza di tutte le altre emergenze, terremoti, calamità naturali, aveva una particolarità: colpiva il paese in maniera pesante ed omogenea da nord a sud e metteva tutto il sistema in crisi, mentre noi Protezione Civile siamo abituati ad intervenire su un pezzo di territorio, su una calamità naturale e su un pezzo d'Italia che va in crisi e che bisogna sostenere. Era la prima volta nella storia della Repubblica che l'Italia nel suo complesso andava in crisi e quindi la stessa Protezione Civile non aveva le strutture adeguate per reggere la crisi dell'intero paese. Questo ammesso dall'ex capo della Protezione Civile.
1: È così.
3: La domanda che faccio a lei, la condivide questa analisi?
1: Ma io penso di aver risposto prima. Io ritengo che in quel momento fossero necessarie tutte le risorse possibili, dall'esercito, ho detto prima, alla Protezione Civile, ovviamente, che è proprio a questo obiettivo, alla Consip, alla Invitalia e a chi più ne ha più ne metta. Io avrei ampliato il ciascuno con chiaramente delle sue dei suoi obiettivi, che poi erano obiettivi di riqualificazione industriale, di acquisizione di beni e servizi, di distribuzione e logistica di beni e servizi, quindi sono funzioni che difficilmente poteva avere anche un unico soggetto, no?
3: Quindi si giustifica la nomina di un commissario straordinario?
1: Questo non deve chiederlo a me, però, io posso dire se secondo me è un commissario. Non so se si giustificasse la nomina di un commissario, secondo me sicuramente si giustificava l'esigenza di avere più soggetti che collaborassero. Se poi un commissario poteva essere il coordinamento di questo, assolutamente poteva avere una sua funzione, ma sicuramente che fossero necessari tutti i soggetti che ho detto prima, mi pare che sia in una situazione anche inizialmente non ben compresa, perché non si dimentichi, senatore, che in quella fase iniziale nessuno sapeva la durata.
3: Spesso
1: in quel momento qualcuno dice la durata era stata fissata, l'emergenza era stata fissata a fine
3: questo
1: luglio.
3: La pensiamo allo stesso modo, dobbiamo spiegarlo ad altri colleghi. Nel proseguo delle sue dichiarazioni spontanee, quel verbale che le ho mostrato, una sorta, chiamiamolo teatro di allusioni. A mio parere, lei tende a dire che il commissario avesse escluso Consip per perseguire altre finalità. Tra poco entro nel merito, ma intanto glielo chiedo: il commissario ha mai cercato di escludere Consip per favorire altri fornitori da quello che lei sa? Sì o no?
1: Allora, escludere Consip non era, io credo. Non credo assolutamente di aver detto quello che diceva prima come allusione, assolutamente. Io ho segnalato, anche e soprattutto per via stampa e anche direttamente al dottor Arcuri, quando c'erano da discutere su delle sue lamentele. Ricorderà la comunicazione che ha fatto il 26 marzo il dottor Arcuri, registrato durante una seduta di quelle riunioni che venivano fatte con le regioni, che diceva appunto che Consip non riusciva a rispettare quello che poi diceva lei prima, no? Consip non riusciva a rispettare le scadenze e le consegne, salvo che era il 26 marzo e il 23 marzo avevamo già scritto quella mail famosa in cui noi lamentavamo che non avevamo le destinazioni. Quindi mi consenta, la vediamo un po' in maniera diversa, cioè qualcuno dice Consip che non consegna, Consip dice non abbiamo le destinazioni, e tra l'altro questo è un dato oggettivo di fatto, perché noi le destinazioni le ricevevamo per iscritto dalla salute attraverso la protezione civile e la struttura commissariale.
3: Dovremmo risentire protezione civile su questo.
1: Sì.
3: Veniamo. Ma se Arcuri il 6 marzo, come dice lei, aveva già una funzione sovraordinata, come mai il 9 marzo Consip, come lei dichiara, bandì la prima gara?
1: Bandiva, scusi?
3: Se Arcuri il 6 marzo, come lei dice nel verbale, sì, abbiamo detto 5-6, poi alla fine cioè, ha confermato che il 6 marzo aveva già una funzione sovraordinata, come mai il 9 marzo Consip bandisce la prima gara?
1: No, il 6 marzo bandiamo la prima gara.
3: Sì, dico, se c'era Arcuri anche nella riunione del 6 marzo, evidentemente è perché c'era fino al 18 marzo, data
1: ma noi ricevemmo
3: che porta poi alla nascita dell'ufficio del commissario per l'emergenza nazionale, evidentemente c'era l'impianto pre-Covid, cioè protezione civile più Consip più altre aziende dello Stato.
1: Senatore Boccia, le rispondo in maniera molto chiara. Consip non faceva le gare svegliandosi la mattina per fare una gara, riceveva per iscritto una richiesta di espletamento di una procedura con delle specifiche tecniche approvate da un comitato tecnico scientifico, dei quantitativi richiesti, perché anche i 5.000 ventilatori non li ha decisi Consip, sono stati messi nella prima procedura, la 2281 di cui parlavo stamattina. Quindi non è che Consip ha deciso di fare quella procedura del 6 marzo così, è stata ordinata a farlo da, in quanto soggetto attuatore della protezione civile, riceveva ordini dalla protezione civile, è stata ordinata a farla dalla protezione civile che aveva a sua volta ricevuto dal comitato tecnico scientifico le specifiche e via dicendo.
3: Nel merito della prima gara 2288 bandita il 9 marzo.
1: 2281 la prima gara.
3: 2281 88.
1: 81, 81. 88 okay, è l'ultima.
3: 88 è quella del 19 marzo.
1: E l'ultima, giusto, è quella su cui non sono stati fatti ordinativi perché erano poi quelle che
3: 35,2 milioni di mascherine. Ovviamente lei, diciamo, non dice nulla sui prezzi, sui tempi di consegna, ricorda ad esempio il 31.
1: No, guardi, c'è tutto sui prezzi e sui tempi di consegna.
3: Sì, sì, ipotizzati. Vado al 27 marzo allora, così facciamo un salto in avanti. Consip fa un comunicato stampa che recita testualmente: ad oggi sono state consegnate 546.300 mascherine tra chirurgiche FFP2 e FFP3. Aggiungo io l'1,5 di quelle ordinate. E come mai, diciamo, nella dichiarazione spontanea lei ha omesso questi numeri e soprattutto i prezzi? I prezzi medi li ricorda di quelle mascherine?
1: Senatore Boccia, intanto le ripeto, noi non dovevamo comprare mascherine, era in subordine, era la parola che veniva utilizzata.
3: Ma il 19 marzo lei l'ha fatta quella procedura?
1: Sì, la procedura è stata fatta perché è stata richiesta dalla protezione civile di fare quella procedura, l'abbiamo fatta e proprio con riferimento a quella, c'è tutto un carteggio, in particolare dal 10 aprile, queste sono ad esempio le quantità, non erano solo le mascherine ma erano nei vari lotti, sia la 2282 che la 2288. E con riferimento poi 15 aprile, altra corrispondenza con il commissario. Il commissario risponde il 21 aprile dicendo che con riferimento a mascherine, guanti, guanti in vinile, guanti in nitrile, tute, camici, l'interesse resta condizionato alla definizione dei singoli prezzi per singolo fornitore a una riduzione delle tempistiche della fornitura. Quindi, queste erano le richieste.
4: Noi mascherine FFP3.
1: Qui dice la FFP3. Leggo. A fronte di questa richiesta noi abbiamo richiesto ai fornitori i tempi, come ci ha chiesto il commissario, i prezzi e i tempi in quel momento. Abbiamo fornito al commissario con PEC del 22 aprile 2020 il dettaglio con entro 25 giorni, entro 20 giorni, entro 20 giorni, entro 7 giorni,
3: ingegnere, eccetera. Sta indirettamente rispondendo.
1: E il 24 aprile questa il commissario... Risposta... Aspetti, no, però mi faccia finire perché
3: no,
1: così...
3: No, ma va bene.
1: Il 24 aprile, poi questo lo lascio ovviamente agli atti, che il commissario dice che l'interesse è condizionato alla riduzione delle tempistiche delle forniture in termini che non superino i 10 giorni di consegna dall'ordine, cosa che chiaramente, avendo letto il commissario la risposta nostra, sotto i 10 giorni c'era solo un'offerta di tute di protezione di un'azienda.
3: Ingegnere, questa sua risposta conferma la necessità di avere procedure d'urgenza urgentissime che utilizzava il commissario e probabilmente l'inadeguatezza strutturale delle procedure preesistenti. Finisco così mi dà un'altra risposta.
1: Sì.
3: Quindi in 20 giorni Consip aveva procurato una disponibilità di mascherine pari al 15% del fabbisogno di un solo giorno delle strutture pubbliche, che le ricordo era pari a 3 milioni di richieste quotidiane, anche con una certa drammaticità degli ospedali. 3 milioni di mascherine al giorno. Consip recupera il 15% del fabbisogno di un solo giorno in un mese. Ci viene in soccorso la Guardia di Finanza, che nell'informativa del maggio 2021, le pagine 16 e 24, tutto agli atti della Commissione, testualmente scrive: non individuando offerte ragionevolmente più convenienti rispetto alle commesse affidate nel periodo 25 marzo-30 maggio 2020 nei confronti di tre consorsi cinesi oggetto di indagine fatta dalla Guardia di Finanza, quelle di Consip presentavano prezzi più alti rispetto a quelle delle commesse oggetto di indagine. Quindi è d'accordo che Consip aveva sottoscritto ordini che potremmo definire virtuali a prezzi più alti di quelli applicati dai fornitori, che lì garantivano l'arrivo immediato di queste mascherine che servivano per 3 milioni di pezzi al giorno gli ospedali italiani, o no?
1: Allora, Consip non sottoscriveva nessun ordine se non su richiesta e accettazione della Protezione Civile o della struttura commissariale. Quindi l'ordine riguardava prezzi e quantità accettate e evidentemente... Quindi diciamo Consip faceva loro. No, no, ma non c'entra in quel momento. Nel processo di acquisto, no? Mi perdoni. Quello è un confronto che lei sta facendo su una indagine su un acquisto fatto in Cina e un acquisto fatto con una procedura Consip. Consip, ripeto, non era soggetto attuatore per le mascherine. Era stato ingaggiato soprattutto per apparati dove dovevano essere verificati. E lei, senatore, si ricorda quanto fu critico il tema dei ventilatori che arrivavano e non erano conformi alle normative? Quelli che ha acquistato Consip e ha consegnato Consip erano tutti rispettosi delle specifiche tecniche del Comitato Tecnico Scientifico, collaudati presso le strutture, ed erano quindi garanzia che quegli apparati potessero essere utilizzati in un ospedale. Le mascherine erano per Consip una cosa assolutamente insubordine. Tra l'altro, se lei vede, quelle procedure erano insieme a tute, guanti in vinile, quindi non c'era per noi l'acquisto della mascherina. Di certo l'acquisto della mascherina, per quanto ho potuto vedere io, sicuramente la Protezione Civile era in grado assolutamente di fare acquisti, tra l'altro per quei volumi che citava lei, quindi non aveva bisogno di Consip per fare mentre invece per acquistare i ventilatori, senatore, c'è stata una grande collaborazione e il risultato di quei 3.721 ventilatori consegnati, non ce n'è stato uno che non fosse conforme alle norme e che non svolgesse il suo compito assolutamente come previsto nelle strutture sanitarie. Quindi è un tema di... delle mascherine, quando lei fa quel confronto in percentuale, sta facendo un confronto tra una cosa che non spettava a noi e una cosa che...
3: Il nodo è legato all'emergenza pandemica nel momento più drammatico.
1: Certo.
3: Che Covid fosse in grado in 6 mesi o un anno di ottenere il meglio che c'era sul mercato era indiscutibile. che Covid, così come Protezione Civile, fossero in grado in tempi zero di ottenere una cosa che era inimmaginabile, questo non dipendeva né dall'azienda né dalle strutture dello Stato che abbiamo tutti difeso, ma evidentemente dall'emergenza.
4: Presidente Boccia,
3: ho quasi finito.
4: No, le sto solo dicendo perché tanto è tutto scontato per l'opposizione, no, che sta andando ad oltranza. Ecco.
3: Sono andando ad oltranza, non so se
4: c'è qualcun altro. Magari il Presidente Cercito, però le sto concedendo, visto che sono... So no, che no, mi devo dimettere per voi, però e sono brutto e cattivo, però sta facendo domande da 10 minuti in più senza che nessuno la interrompa.
3: Penso che sia... Guardi, mi dica lei, perché io sono abituato a rispettare le regole.
4: Non me ne sono accorto. Guardi, mi fa piacere.
3: Nonostante lei riesco a rispettare
4: le faccio solo...
3: Regole.
4: Io nonostante pensa, lei pensi, pensi che la garantisco nonostante tutto quello che mi dice. Oltre quello che dovrei.
3: Ingegnere, volevo farle altre 2 o 3 domande, però dipende se i colleghi della maggioranza, in realtà ne è rimasto uno e lo ringrazio per la sua presenza qui, hanno necessità di fare domande, ovviamente cedo la parola, ma poi vorrei completare.
4: Sì, quanto le manca?
3: 4-5 domande.
4: Prego.

0: Se ne è occupato illustrare alla Commissione quali erano le condizioni applicate alle forniture Consip, FOB o CIF?
1: Francamente FOB, che è una tipica denominazione utilizzata negli scambi commerciali, credo che sia free on board, no? Non è un termine che viene utilizzato nelle commesse Consip. Almeno per quello che ricordo io, non era CIF e FOB, non erano utilizzate, è tipico dello shipping come denominazione, e francamente non mi risulta che fosse previsto nelle commesse Consip.
0: Cioè, le spese e rischi del trasporto principale sono a carico del compratore nel caso FOB, con il CIF, che poi è cost insurance and freight, il venditore copre sua assicurazione, ma non è tanto cosa sono, perché non stiamo facendo un compendio sui costi, ma è che incidono sui costi complessivi poi del prodotto finale. Lei non si ricorda se c'era in qualche modo il trasferimento del rischio sul costo finale del prodotto?
1: No, questo francamente non lo ricordo.
0: E l'8 febbraio 2021 nella SIT lei dichiara: preciso che nella documentazione di gara era prevista la possibilità di procedere all'anticipazione del prezzo fino alla misura del 50% del valore dello stesso. Prima ci ricordava il 30, qui
1: io mi ricordavo 50. Io mi ricordavo, forse c'era un fino alla, e se non ricordo quindi, male, noi nella nostra procedura, ma è verificabile,
0: quindi,
1: avevamo indicato il 35.
0: Tempi di consegna lunghi, perché erano lunghi e poco compatibili con l'emergenza di quel tempo, prezzi più alti, perché era oggettivamente prezzi più alti, lo dice anche la Guardia di Finanza, le altre fattispecie contrattuali, pagamenti in acconto fino al 50%. Queste erano le condizioni Consip che emergono nei verbali, lo confermo?
1: Se emergono nei verbali non posso che confermarlo, ma sa, sui tempi di consegna non è, senatore, non è che noi possiamo determinare i tempi di consegna. Noi potevamo indicare delle offerte, abbiamo messo, 3 giorni, 7 giorni, 15 giorni, 45 giorni per massimizzare la partecipazione. Se poi uno che ha presentato un'offerta a 45 giorni e nel frattempo non arrivano, ritardano le assegnazioni, perché questo non è da assolutamente sotto, perché il fatto che io posso avere, non è che posso metterli in magazzino, tant'è vero che poi dal 2 aprile, come ricordavo stamattina, fu deciso di farli mandare al magazzino, proprio perché non arrivavano, e l'ho detto più volte stamattina, le assegnazioni da parte della struttura del Ministero della Salute. Quindi anche avere i ventilatori in magazzino e non poterli inviare perché non c'è la destinazione, mi consenta, è un tema che poi è quello che è mancato, è stato proprio quello, perché il fornitore non poteva fornire, consegnare, se non c'è, è come se lei chiede
0: qui
1: oggi a Amazon, fa un acquisto
0: su Amazon, servirà sentire salute
1: e si dimentica di mettere l'indirizzo dove consegnare.
0: Servirà sentire salute. Sulle competenze di protezione civile può risponderci protezione civile, su salute potrà risponderci salute.
1: Su salute io posso comunque vedere per quanto la nostra
0: gli
1: scambi
0: assolutamente può lasciarlo agli atti,
1: sì.
2: Ci lascerà agli atti. Concludiamo
1: lo scambio del 23 marzo.
0: Che il commissario ha mai pagato, l'ufficio del commissario per l'emergenza Covid abbia mai pagato acconti sulle forniture contrattualizzate?
1: No, francamente non mi occupavo di verificare queste cose.
0: No, perché non sono mai stati pagati nella storia dell'ufficio del commissario.
2: Non lo sa lui.
0: No, ma
2: questa è una sua valutazione.
1: Assolutamente no.
0: Temo di ricordare a memoria che non siano mai stati pagati, però lo lascio agli atti, magari lo verifichiamo.
2: Certo, ma non può sapere lui, non era il controllore della struttura commissariale.
0: Siccome Consip pagava, dava conti.
1: No, non ha dato acconti, l'aveva previsto in gara.
0: Non sono arrivate.
1: E se pagava acconti, senatore, lo pagava a fronte di cauzioni come previsto dal codice degli appalti. Quindi non è che pagava acconti.
0: Ci sia rispetto al codice degli appalti, lo do per scontato. Seconda gara in cui lei fornisce.
2: Che sulla struttura commissariale non c'era. Certo, così, giusto piccolo dettaglio.

0: dubbio. Altrimenti non sarebbe stato come. Guardi, se fossero state in tempo le strutture dello Stato di intervenire in tempo reale, non ci sarebbe stato il commissario. Vale la stessa cosa per i 120-130 commissari che in questo momento il governo ha nominato.
1: Questa è una sua valutazione.
0: I commissari, guardi, ci sono quando il governo di turno ritiene incompatibili quegli interventi.
1: Certo.
0: Con l'ordinaria amministrazione.
1: Ma non tutti i commissari hanno degli intermediari sotto come Benotti, però magari lo impariamo.
0: Non c'era nessun nessun
1: comunque andiamo a conclusione.
0: Le risulta che seconda gara di cui lei fornisce successivamente alle sue dichiarazioni copiosa documentazione si intende che non si portò la contrattualizzazione di 21 milioni di mascherine chirurgiche, fa bisogno di 7 giorni per le sole strutture sanitarie, a causa di un presunto diniego della struttura commissariale. Dice testualmente: alla fine abbiamo annullato la procedura. Sempre agli atti della commissione, ben vedere negli scambi di mail consegnati dalla struttura commissariale, la struttura commissariale le chiese solo di accelerare i tempi. È d'accordo?
2: Quello che ho letto prima. C'è uno scambio che inizia il 10 aprile con una mia comunicazione. Noi abbiamo l'obbligo, senatore, su una procedura nella quale non vengono emessi ordini, di liberare quella procedura, perché i fornitori a un certo punto il loro impegno, come previsto dal contratto, decade. Quindi se non arrivavano gli ordini, perché non arrivavano le richieste dalla struttura commissariale, noi dovevamo per forza liberare quei fornitori, perché avevano anche delle garanzie, delle cauzioni, quindi avevano anche dei costi. Quindi non è che noi abbiamo annullato, come ha detto lei, il termine mi consenta, non è corretto. Quella era una...
0: Non l'ho detto io.
2: Sì, sì, ha detto annullato la gara.
0: No.
2: Non è annullare la gara,
0: abbiamo annullato la procedura, sono sue parole, non sono mie.
2: Ma no, annullato la procedura è un termine non tecnico, annullato
0: capito,
2: la procedura... Diciamo, non è stato dato seguito.
0: Lo corregga.
2: Non è stato dato seguito contrattualmente sono perché non c'era l'ordine del commissario. C'è uno scambio dal 10 aprile, che è quello che citavo prima, in cui il commissario chiedeva i prezzi e i tempi, poi ha chiesto i tempi entro 10 giorni, il mercato, che erano quei fornitori che avevano risposto alla procedura 2288 e 2282, non è stato in grado di rispettare la richiesta del commissario, che non era prevista dalla gara, attenzione, quella è una richiesta che il commissario fa, ci interessa se hanno 10 giorni, mi consenta, quelli hanno partecipato a una procedura, hanno dato dei tempi, non arrivano gli ordini dal commissario, totalmente fuori tempo massimo, il commissario chiede in pandemia ormai conclamata di anticipare entro i 10 giorni, fuori da ogni obbligo contrattuale di quei soggetti, i soggetti hanno risposto no, tranne uno che aveva, quello delle tute che ho letto prima, che aveva detto io in 7 giorni ve le posso fornire. E poi comunque neanche per le tute è arrivato l'ordine, quindi siamo stati in quel caso costretti a liberare i fornitori dagli obblighi contrattuali, a fronte dei quali avevano rilasciato delle garanzie, delle cauzioni
1: fornitori
2: a garanzie.
1: Italiani?
2: Fornitori, beh, non solo, erano diciamo quasi tutti, adesso sì, erano aziende italiane, Holding, Agmin, Berica, 2M Costruzione, Berica, Italian Properties, alcuni di questi erano anche stati poi esclusi perché appunto non hanno...
1: No, ha chiarito benissimo.
0: Ingegner Carnarsa, per concludere, ecco. Lei ritiene, anzi se ci può, perché poi alla fine di questa lunga illustrazione non abbiamo capito quali sono i tempi finali, noi abbiamo dei dati e delle informazioni che vengono fuori dalle audizioni fatte alla Protezione Civile e parzialmente agli uffici del commissario . E ci può dire i tempi reali di consegna in questa testimonianza, diciamo? Ha più volte fatto riferimento.
2: Guardi, i tempi reali ci sono, c'è della documentazione.
0: A presunte, mi permetta di chiudere,
2: sì,
0: a presunte date che non le sono state date, a presunte diciamo indicazioni che non sarebbero state date da Salute. Io personalmente, ma non voglio incidere diciamo sulla commissione con i miei ricordi, ricordo che sui ventilatori ogni giorno alle ore 15 partivano gli ordini dai presidenti delle regioni al capo della protezione civile e quindi alla struttura. Quindi le indicazioni erano quotidiane e ricordo, e su questo chiedo al presidente Lisei di fare uno strappo, magari convocare quando lo riterrà la presidente Tesei, presidente Emiliano, presidente De Luca,
1: va bene,
0: presidente Marsilio, perché è agli atti della protezione civile le richieste quotidiane fatte, sì, e in no perché non arrivavano in tempo i ventilatori ordinati da Consip.
1: No,
0: sto chiedendo all'ingegner Cannarsa se ricorda.
1: Gli ha già risposto. Guardi, a testimonianza, ripeto, però, tra l'altro,
0: sto chiedendo all'ingegner Cannarsa se ricorda.
1: Ha già risposto.
0: Io sto facendo una domanda finale.
1: Anche perché l'ingegner Cannarsa è a testimonianza.
0: Ingegner Cannarsa, lei ricorda di non essere stati in grado di soddisfare le richieste quotidiane che arrivavano nel comitato presso la protezione civile sui ventilatori, non per colpa dell'ingegner Cannarsa, ma perché le date su cui c'era l'impegno per le procedure che ci sono state ricostruite qui non venivano rispettate sui ventilatori? Lei non lo ricorda? C'era questo problema o non c'era questo problema? Perché in ogni caso io chiedo la testimonianza dei presidenti di regione che sto citando.
2: Le preciso che noi gli ordini li facevamo quando c'erano le destinazioni di quei ventilatori.
0: Io sto parlando delle date.
2: Le date.
0: Se venivano rispettati gli impegni.
2: Le date, quando c'era la destinazione, partiva l'ordine e partiva la consegna, ma se non ritardava la destinazione e lei aveva un impegno come fornitore a una data, mi spiega dove lo mandava quel ventilatore?
0: Ingegner Cannarsa, mi sta dicendo che i fornitori che avevano vinto le gare, che avevano partecipato alle gare, rispettavano le date?
1: Ha già detto che non rispettavano le date perché non devono state date.
0: Non deve rispondere lei, Lisei. Non è lei che sta dando.
1: Ha già risposto. La domanda da 80 volte. Non le piace la risposta. Abbiamo finito.
0: Ho bisogno di una risposta perché dobbiamo decidere se chiedere ai presidenti di regione di testimoniare.
1: Ma chiedete chi volete, non c'entra lui. Le ha già risposto.
0: Posso sentire dall'ingegner Cannarsa se ricorda che quelle date erano rispettate o no?
1: Le ha già detto di sì.
0: Alla presidente Tesei entro il 4 aprile avrai i ventilatori, il 4 aprile eravamo in grado di farli arrivare i ventilatori, sì o no, ingegner Cannarsa? Tutto qui.
2: Guardi, io le posso, non mi ricordo se il 4 aprile la Tesei... Se già lo sa, inutile che mi fa la domanda. Basterebbe dire che
0: i fornitori non rispettavano le date, ingegner Cannarsa, e sarebbe dire la verità che i fornitori non erano in grado di rispettare
2: Presidente
0: le date.
2: Senatore Boccia, io le preciso una cosa, c'è poco secondo me c'è poco da alterarsi. Io quello che non capisco è il tema delle date. Le date erano collegate a un ordine. La consegna del fornitore non poteva essere collegata a un ordine che non avesse una destinazione.
1: Bene, basta, perché siamo andati oltre. Ascolti me.
2: E ci sono tutti i comunicati stampa dove noi abbiamo comunicato tutti i ventilatori consegnati tempo per tempo, in tutti i comunicati stampa li può trovare dal 6 marzo.
0: Quindi sono stati rispettati.
1: Basta! Non può prendere il microfono. Non può prendere il microfono. Non può prendere il microfono quando vuole. Non può prendere il microfono quando vuole. Non può prendere il microfono quando vuole. È maleducato e io non le posso togliere la parola perché purtroppo spinge il microfono come i bambini. Ok? La parola la dà il presidente. Non è con l'arroganza e la prepotenza che si fa rispettare. Lo fa con l'educazione e lo fa chiedendo la parola al presidente. Sta facendo da 10 minuti le stesse domande e le ha già risposto. Va bene? Se è una pagliacciata, prenda, esca. Cosa sta qua a fare?
3: Cosa sta qua a fare? Gli ho dato la parola, gli ho dato la parola, gli ho dato la parola, gli ho dato la parola di nuovo? Oh, ha dimostrato la sua arroganza. Sì, tanto è vero che sta facendo domande, ha avuto più tempo di quello che poteva avere. Quindi adesso il suo tempo è finito, compreso le sue domande a ripetizione. Va bene? Se ritiene che questa è una pagliacciata, quella è la porta, esca e la faccia finita.
0: Io
3: e faccia andare.
0: Quando non lo può dico prendere, io, non quando lo dice
3: non
0: lei.
3: Può prendere. Gli ho detto, gli ho già detto, non può prendere il microfono, non può prendere il microfono quando vuole. È un maleducato, arrogante e prepotente. Oh, non gli ho detto che deve uscire, gli ho detto che se ritiene che questa sia una pagliacciata può prendere e uscire, è una sua opzione. L'altra opzione è fare il prepotente e l'arrogante come sta facendo sino ad ora. Oh, chiuso? Bene, risponda a me. Scusi se la disturbo, ingegnere. Allora, Invitalia era specializzata nel fare gare di appalti? Aveva qualche specializzazione? Da quello che le risulta?
2: Io...
3: Qual era la, la specializzazione di Invitalia?
2: Io le posso dire che la centrale di committenza dello Stato è Consip, questo le posso dire. Certo, su Invitalia, Invitalia ha un altro scopo, ma anche quello di fare gare, ma credo più nella parte lavori che non nella parte beni e servizi. Ma per quanto riguarda, per quanto ricordi io, ha una funzione di occuparsi di, ad esempio, riqualificazioni industriali. Io ricordo ad esempio un'impresa di fornitrice di autobus che partecipava alle gare Consip. Questa impresa entrò in crisi e la crisi fu risolta anche con l'intervento di Invitalia e poi credo di altri investitori che hanno investito, e l'impresa ha ripreso, diciamo, molto bene il suo percorso. Quindi che io ricordi è una, ha una funzione proprio di riconversione, secondo me in quella fase poteva essere molto importante, come è stato fatto sicuramente. Alcune aziende italiane riconvertirle alla produzione di quei dispositivi che, ahimè, era difficile far arrivare in Italia e anche distribuire in Italia.
1: Consip aveva la possibilità di acquistare in deroga al codice degli appalti, di fare acquisti con affido diretto fuori da qualsiasi soglia in quel periodo?
2: Allora, Consip poteva fare procedure d'urgenza, cosa che ha fatto, quelle che ho citato, quelle sono tutte procedure d'urgenza che avevano, godevano di alcune deroghe, diciamo, rispetto al codice degli appalti previste normativamente dall'articolo 63 e tra l'altro, diciamo, validate anche dal nostro, dall'apparato, diciamo, legale, a cui si aggiungeva anche, come ho detto oggi, prima, la persona delegata dall'Avvocatura dello Stato proprio per verificare che fossero pienamente conformi con la normativa, anche in caso di utilizzo delle deroghe. Però, ripeto, il tema non è il tempo della gara, perché 3 giorni e un giorno non è il problema. Il problema dell'emergenza è stato quello di mettere insieme un meccanismo che era un meccanismo di assegnazione e distribuzione di beni che dovevano nel frattempo essere stati resi disponibili da procedure. Quindi era una combinazione di più fattori, non solo dell'acquisizione della procedura di gara, ma dell'acquisizione della procedura di gara e dell'assegnazione di quei beni. Tant'è vero che poi dal 2 aprile fu deciso di inviare non i ventilatori ma tutti gli altri materiali al magazzino di Via della Magliana 331 della Protezione Civile.
1: Consip aveva le risorse umane, di personale e le competenze anche per gestire gli acquisti di dispositivi di protezione individuale?
2: Assolutamente sì.
1: Okay.
2: Se fossero stati richiesti diciamo, non in subordine, ma come attività principale, l'avrebbe fatto.
1: Le procedure che ha svolto Consip...
2: Però ripeto, le mascherine comprate dalla Protezione Civile, dall'Angelo, dal dottor Borrelli e dalla sua struttura, in quantità, come ha ricordato il senatore Boccia, sono state comprate sicuramente utilizzando delle modalità della Protezione Civile che sono per quel tipo di apparati, che non devono essere rispondenti a dei requisiti, hanno delle marcature CE e delle diciamo, certificazioni, e questo diciamo, per le mascherine fornite da Consip sono state tutte verificate ovviamente prima, quindi l'esistenza di queste certificazioni. Certo, se io compro milioni di mascherine senza verificare le cose, diciamo, ovviamente ottengo prezzi più bassi e quantità molto più alte. Quindi il tema sicuramente in una situazione emergenziale come quella era unire un tema di dispositivi di protezione individuale per attività sanitaria con quantità, il senatore ricordava milioni al giorno, e prezzi che potevano essere anche funzione della mancanza magari di una certificazione. Quindi anche quello è un fatto che può essere, credo che sia anche quello un fatto riscontrabile a livello di mercato. Se io compro un prodotto che ha delle certificazioni di un certo tipo a un prezzo, se quelle certificazioni non ce l'ha a un prezzo inferiore, e ovviamente dipende poi da quello che vuole l'utente. Nel caso diciamo di una struttura sanitaria sicuramente non si poteva derogare per gli apparati che andavano in terapie intensive e subintensive. Quelli erano apparati che dovevano essere collaudati dentro i reparti dai medici con i fornitori, che sono peraltro fornitori con altissime competenze, quindi quelli erano apparati certificati, verificati e collaudati, e su quello, sui 3.271 che ha fornito Consip, non si può assolutamente dire che non siano stati tutti perfettamente, compresi quelli per la T6, e comprese tutti i ringraziamenti che ci ha fatto la T6, così come tanti altri direttori di ASL. Io ho mail, immagino, alcune diciamo ce l'ho ancora conservate, in cui ci ringraziano del fatto che erano arrivati i ventilatori, ma proprio perché era un contesto diciamo dove il nostro ventilatore entrava in una terapia intensiva, quindi non era uno strumento che uno indossa e diciamo lo utilizza e poi lo butta, è uno strumento che peraltro era anche uno strumento che aveva un valore e un valore diciamo duraturo nel tempo, non erano strumenti che poi venivano dismessi e buttati.
1: Molto bene. La ringrazio, chiudiamo la seduta.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Proseguiamo ora con il Congresso Internazionale della Salute Orale che si è svolto presso la Sala della Regina di Montecitorio. Indirizzo di saluto della segretaria di presidenza della Camera, Annarita Patriarca, ha moderato l'evento la giornalista Susanna Lemma.
6: Buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda giornata, la cerimonia conclusiva del Congresso Internazionale della Salute Orale. Benvenuti. Mi presento, sono Susanna Lemma, sono una giornalista del TG1, sarò con voi per moderare questa mattinata, ma soprattutto sarò tra di voi come uditrice, perché considero una giornata, una mattinata come questa, una grande occasione di aggiornamento professionale. Questo perché, come si è già detto ieri, la salute orale non solo diciamo può avere uno sguardo tecnico, quindi medico-scientifico, ma anche uno sguardo sociale, economico e quindi politico, e credo che quindi attragga da diversi punti di vista una giornata, due giorni come questa. Allora benvenuti, non rubo altro tempo e, come dire, in linea con il mio mestiere, cioè quello di giornalista televisiva, facciamo subito delle piccole variazioni di scaletta e diamo il benvenuto e la parola all'onorevole Patriarca, che non può essere con noi per un imprevisto personale, ma ci teneva comunque a fare un saluto ed è in collegamento con noi. Quindi onorevole, benvenuta Annarita Patriarca per i nostri saluti istituzionali, segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Onorevole, a lei la parola.
7: Grazie, grazie mille. Saluto tutti gli ospiti presenti. Mi dispiace non essere stata oggi in presenza con voi, ma un lutto ad una persona cara mi ha impedito di essere in giornata a Roma. Ma ci tenevo a dare la mia testimonianza per una serie di ragioni. Intanto consentitemi di salutare Luciano Ciocchetti, il mio collega, e ringraziare il presidente di CuraSept per questo graditissimo invito. È importante oggi per noi istituzioni essere presenti a questa cerimonia conclusiva del Congresso internazionale sulla salute orale, perché non soltanto oggi stiamo ragionando di eccellenze e di sistemi che funzionano nel nostro territorio, perché questo tipo di incontro e la riflessione che è stata fatta in questi giorni si inseriscono nel dibattito politico e sociale sul futuro della nostra sanità. Il manifesto sulla salute orale viene sottoscritto, in questo senso segna la direzione giusta, perché ci ricorda in una visione della sanità che non deve essere più soltanto assistenziale, ma una visione di One Health multidisciplinare, evolutiva. Ci ricorda che la salute orale, nello specifico, non è un elemento isolato o secondario, ma un pilastro fondamentale del benessere complessivo della persona. C'è un indissolubile legame tra la salute orale, la salute sistemica e il benessere stesso della persona. Oggi investire in questa direzione, essere consapevoli di questo, investire in questa direzione puntando sulla prevenzione, sulla diagnosi precoce, significa prima di tutto non soltanto fare una scelta di lungimiranza politica, ma significa alleggerire il carico del nostro sistema sanitario nazionale. Ogni volta che noi investiamo oggi in prevenzione abbiamo un ritorno moltiplicato per 3 per il prossimo futuro. I dati e le riflessioni condivise in queste 2 giornate, grazie anche al confronto con una serie di istituzioni, ci aiutano e confermano un'idea basilare e fondamentale, che è necessario nel mondo della sanità una stretta cooperazione, dialogo e cooperazione tra istituzioni, università, imprese di eccellenza, società scientifiche. È l'unica via per riuscire a individuare le migliori soluzioni politiche per la salute pubblica. La Camera dei Deputati, che ho l'onore di rappresentare, guarda a queste sinergie, a questo confronto, a questo dialogo con particolare attenzione e profondo rispetto. Il nostro impegno deve essere quello di trasformare le evidenze scientifiche e le istanze nate da questo congresso in azioni concrete in grado di migliorare la qualità e la vita dei nostri cittadini. Rinnovo i miei complimenti a CuraSept per questo importante evento, per aver promosso una piattaforma di così alto valore scientifico ed istituzionale. Auguro a tutti voi il proseguimento di un proficuo lavoro, certa, e i frutti di questo incontro lasceranno un segno tangibile per quello che riguarda il discorso globale della medicina preventiva nel nostro paese. Grazie mille.
8: Grazie, grazie all'onorevole Patriarca per essere innanzitutto voluta essere qui con noi nonostante appunto questo lutto che l'ha colpita, evidente quindi il segnale che ha voluto dare nell'esserci e nel mandarci un suo messaggio di saluto. L'onorevole ci ha fornito già delle parole chiave importanti che ci porteremo dietro questa nostra mattinata insieme, cioè la necessità di un confronto tra i diversi attori di queste tematiche, la necessità di una visione, quindi non solo assistenza, non solo emergenza, ma sviluppo per, parola chiave più importante tra tutte, per lo sviluppo e il benessere della persona. Questa attenzione alla persona, al suo benessere, diciamo, è ricorrente, è stata già diciamo, presa e ripresa nella giornata di ieri, la riprenderemo anche noi insieme in questa mattinata. Allora chiamo qui per un saluto, per inaugurare insomma questa nostra giornata insieme, proprio la persona che ha voluto organizzato, diciamo, questo evento, il presidente di CuraSept, il presidente Giovannardi.
9: Grazie. Sì, certo che ho voluto anch'io questo evento, però in realtà non sono stato l'unico che ha progettato una manifestazione simile, ma è tutto il gruppo, perché al di là del ruolo, ecco, è meglio, quello che compete a un ruolo di presidente e amministratore delegato di un'azienda è quello di fare gruppo, cercare di far sì che tutti concorrono al raggiungimento degli obiettivi, però dando delega e possibilità a tutti i manager di esprimere le loro idee, eccetera. E questa è un'idea che è nata dal dottor Andrea Lemma e da tutto il suo gruppo. Devo fare un ringraziamento particolare a lui, proprio perché è stato il promotore di questa iniziativa, che poi spiegherò, ha degli obiettivi specifici. Allora, innanzitutto inizio con i saluti. È doveroso salutare prima le signore, poi i signori, le autorità. Abbiamo i rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica, delle professioni sanitarie, rappresentanti dell'università e dell'impresa. È con grande piacere che vi rivolgo il mio benvenuto a questa cerimonia conclusiva del Congresso Internazionale della Salute Orale. Ritrovarci qui, in questa sala, che è detta la sala della regina, lì all'interno di Palazzo Montecitorio, che ospita la Camera dei Deputati, conferisce a questo momento un grande valore che non può che non emozionarmi profondamente. In primo luogo desidero rivolgere un ringraziamento al Ministro della Salute, professor Orario Schillaci, per il messaggio che poi la Susanna Lemma ci leggerà, ma soprattutto anche per il grande contributo che ogni giorno lui offre al nostro paese. Rivolgo poi un sentito e sincero ringraziamento all'onorevole Luciano Ciocchetti, che ci raggiungerà dopo, che è il vicepresidente della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, perché lui fin dall'inizio ha sostenuto questo percorso e lo ringrazio per avere davvero reso possibile lo svolgimento di questa cerimonia conclusiva in una sede così importante per le istituzioni della nostra Repubblica. Poi desidero ringraziare tutti quanti voi per la vostra presenza e per il contributo che avete portato al Congresso, con l'obiettivo comune, e lo ribadisco, di promuovere la salute delle persone. Allora, nel 2026 la Curasit ha compiuto i suoi primi 25 anni. Stiamo già pensando ai prossimi 25, quindi noi ci diamo appuntamento qui, magari a settembre, ottobre, per un pochino più fresco, cosa dice la professore? Sempre in questa sede, magari in una sede ancora più grande. Chiederemo all'onorevole, chiederemo di fare un ulteriore sforzo, quindi appuntamento a settembre-ottobre, perché voi sapete che i due mesi più spettacolari che ci sono a Roma sono aprile e ottobre. Le ottobrate romane sono eccezionali, per cui noi verremo volentieri a Roma in ottobre a festeggiare il 50°. Come vi ho detto ieri, abbiamo già un programma per i prossimi 25 anni che vi vedrà coinvolti tutti. E appunto vi ringrazio davvero tutti per il contributo, perché tutti quanti noi dobbiamo impegnarci, ci stiamo impegnando per promuovere la salute delle persone. Allora, quindi noi abbiamo scelto, e convintamente fin da quando abbiamo pensato ai festeggiamenti di questi 25 anni, di vivere questo anniversario promuovendo un'occasione, perché queste due giornate vogliono essere un'occasione di confronto sulla salute della persona, perché crediamo, ecco perché abbiamo voluto essere tutti quanti insieme, che traguardi più importanti abbiano valore quando diventano un'opportunità di crescita condivisa. E questa è l'idea intorno alla quale si è concretizzato appunto l'organizzazione del Congresso Internazionale della Salute Orale. Roma ha accolto all'incirca 200 partecipanti, professor Billari mi direbbe, sempre più preciso, 187, provenienti dall'Italia, dall'Europa e da tanti paesi del mondo. Mi hanno scritto 48, però se fossero anche 46, è sempre un risultato importantissimo. E in queste due giornate, e anche oggi, si incontreranno, ieri sono incontrate, oggi si incontreranno delle competenze, le competenze, esperienze e sensibilità diverse, però tutte accomunate dalla volontà di contribuire alla diffusione della prevenzione e di una cultura della salute sempre più consapevole. Quale, secondo noi, che sarà il risultato, riteniamo che possa essere il risultato più importante di questo incontro, quello di fare sistema rafforzando il dialogo tra realtà che operano in ambiti differenti ma che condividono la stessa responsabilità verso le persone. Ci sono medici di medicina generale, odontoiatri, la parodontologia, l'igiene dentale, la farmacia, che è molto ben rappresentata, la ricerca, l'università e l'industria. Tutte queste entità, noi sappiamo che seguono percorsi diversi, ma convergono tutte verso un obiettivo comune: migliorare la qualità della vita attraverso la conoscenza, la prevenzione e la cura. Negli ultimi anni, diciamo in particolare dal 21 gennaio 2021, giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la correlazione tra salute orale, che esiste una forte correlazione tra salute orale e salute generale, quindi da quel momento in poi la consapevolezza si è sempre fatta più solida quanto la salute orale è parte integrante della salute generale. Parlare di salute orale quindi significa parlare di benessere e di educazione, di qualità della vita e di attenzione alla persona nella sua completezza. Questo lo sapevamo fin dal 2000-2001, quando decidemmo di scegliere l'area di interesse per la cura, che doveva essere solo quella incentrata alla ricerca su prodotti e soluzioni sulla salute orale, perché pensavamo già in grande, perché questo non era finalizzato soltanto a mantenere integro l'apparato masticatore, ma aveva un obiettivo, quello di contribuire al benessere di tutta la persona. Ora, io sono un chimico farmaceutico, ho fatto il farmacista per 3 mesi. Poi no, non è che sono scappato dalla farmacia, anche se i motivi c'erano negli anni 80 fare il farmacista, anche oggi, ma negli anni 80 non era semplice. E poi non vi spiego le motivazioni perché sarebbe troppo lungo, io ho tempi stretti, ancora 5 minuti e basta. Però ho avuto l'opportunità, perché è quello che desideravo, di entrare in un'azienda, e fin da allora in un'azienda farmaceutica a Firenze, e fin da allora ho pensato sempre che la salute fosse uno dei luoghi più nobili nei quali la mia attività o la conoscenza umana dovesse esprimersi. Io pensavo di fare un percorso nella ricerca, perché venivo da un corso di laurea improntato alla ricerca, ho fatto una tesi di chimica, sono stato il primo, ma faccio un po' l'endorsement, ad utilizzare la spettroscopia Raman in Italia, e riuscimmo il mio gruppo a determinare come l'adriamicina, il primo antitumorale che fu scoperto dalla Carlo Erba, riusciva ad interagire con l'elica del DNA, quindi riuscimmo proprio ad individuare quei legami di coordinazione che potevano, e quindi che potevano, appunto, esprimendosi ancora più in maniera più forte, dare dei risultati ancora più interessanti nella terapia della chemioterapia oncologica. Grazie anche a questi studi che facemmo insieme ad altre università, so che poi dopo la formulazione a base di doxorubicina, che è il principio attivo, ebbe un'evoluzione, rappresentò proprio il capostipite della chemioterapia nel tumore alla mammella. Bene, però entrando in azienda che non era molto organizzata, mi resi conto che il mio mestiere poteva essere un altro, quello di coordinare, e quindi fui appassionato subito al marketing, alle vendite e a tutto il resto, per cui, diciamo, unì alle esperienze chimico-farmaceutiche anche queste altre esperienze, e questo devo dire grazie proprio a questa azienda che mi dette questa opportunità. Però ecco, la ricerca appunto della salute, che anche allora si parlava di salute orale, ma il mio percorso poi si è occupato anche di tante altre cose, era quello su cui trovavo magari la massima soddisfazione a lavorarci. Nell'ambito delle aziende dove ho lavorato si sono scoperte anche nuove formule, si è fatto ricerca, anche poi il massimo l'abbiamo raggiunto in Curaset. Quindi mi sono reso conto che una formula, una ricerca, una scoperta, un'intuizione scientifica però possono apparire astratti, quando però incontrano la vita delle persone si trasformano in qualcosa di profondamente concreto: benessere, qualità della vita e serenità. E qui si esprime il concetto di qualità. Cosa vuol dire fare qualità in un'azienda? Quando si parla di etica, si può parlare, a questo punto non voglio parlare di etica nel business perché si aprirebbe un capitolo molto che mi entusiasma molto, ma parlo di qualità perché si lega a questo qui. Fare qualità in un'azienda vuol dire intercettare i bisogni dell'odontoiatra, del medico, del paziente e dare una risposta concreta basata sulle evidenze scientifiche eccetera, ma che effettivamente anche attraverso l'innovazione si migliora la qualità della vita delle persone. Questo è il concetto di qualità, perché al centro di tutto quello che si fa in azienda c'è la cura, la ricerca della cura, no? Perché la trasformazione di queste idee, della ricerca, delle intuizioni, vedono al centro la cura. Cos'è la cura? È il gesto del medico, dell'odontoiatra, dell'igienista, del farmacista. È alla base del ricercatore. Quindi il ricercatore, quando ricerca, deve avere, questo è il concetto nuovo del marketing, no? Quindi io non ricerco, non produco quello su cui sono appassionato, quello su cui io posso lavorare perché l'azienda mette a disposizione quei mezzi, ma io faccio una ricerca sentendo prima quello che è il bisogno di cura che fa effettivamente c'è nel mercato, nel paese, nel settore dove si opera, perché la cura è alla base del ricercatore, del lavoro del ricercatore che dedica anni della propria vita appunto alla ricerca di soluzioni nuove. È l'impegno dell'industria che investe nella qualità, nella sicurezza e nell'innovazione. È l'attenzione verso la persona, verso i suoi bisogni, ma soprattutto verso la sua dignità. In fondo, dobbiamo dire che tutto quello che facciamo nasce da questa idea. E noi, fin dall'inizio, abbiamo lavorato intorno a questa idea e in Curaset è cresciuta proprio intorno a questa idea. In questi primi 25 anni, abbiamo imparato che i risultati più importanti arrivano quando la competenza incontra l'attenzione verso le persone. La cura è la forma più concreta che la conoscenza assume quando diventa responsabilità verso gli altri. Ringrazio Andrea che mi ha suggerito questo scritto che Leonardo da Vinci intuì e poi lo scrisse alla fine del 1492. Scrisse che la sapienza è figliola dell'esperienza. Esperienza era un termine che non si utilizzava allora, ma lui scrisse esperienzia. Quindi oggi se uno scrive esperienza viene cazzato. Però cosa voleva dire? Che ogni intuizione teorica deve essere sempre verificata con la pratica, quello che si parlava anche ieri, e con i sensi. E questo, in questa frase, è bene leggere quello che hanno scritto persone così autorevoli in tutti i campi, si ritrova un po' il senso del lavoro che accomuna tutti quanti noi. Perché? Vediamo di fare dei legami fra i vari termini e le varie attività. La ricerca genera conoscenza, l'esperienza la mette alla prova e l'innovazione consente di trasformarla in soluzioni utili per le persone e per la società. Per questo, ecco qui vengo al magnifico rettore professor Francesco Billari, che nonostante che lavori in Bocconi, con tutti i torti che la Bocconi mi ha fatto, però niente, non ho scherzato. Cioè, il professor Billari, che ringrazio sentitamente perché fin dal primo giorno ha guardato negli occhi Andrea, ha visto subito che era un progetto entusiasmante, ha aderito, ha confermato, devo dire grazie veramente di aver sposato il progetto, di essere stato qui ieri oggi, insomma di avercelo onorato della sua presenza e della collaborazione che ci ha offerto, perché ci offrirà attraverso il progetto di ricerca un contributo fondamentale. Il suo progetto, che poi ce ne parlerà, è dedicato allo studio degli scenari globali e prospettive future della prevenzione orale in Europa. Ho detto bene, sì. Potevo entrare nell'NBA, sì, con queste premesse. Al limite se dice un posto vengo, il weekend. Avere un master nelle, cioè il mio sogno fin da quando avevo iniziato, dico, un domani mi prenderanno mai in NBA alla Bocconi, perché il mito era quello. Però stando a Firenze, un po' lontano, quando andrò a Milano, però ci sono andato a Milano un po' troppo tardi, no? 47 anni, ha detto troppo vecchio. Ora magari a 72 anni, diciamo forse l'età c'è là. Bene, allora, quindi grazie ancora davvero al professor Billari anche per quello che ci dirà dopo. Quindi con lo stesso spirito accogliamo oggi il manifesto della salute orale che è stato promosso dalle principali società scientifiche come espressione di una visione condivisa e di una responsabilità comune verso il futuro. In questi 25 anni abbiamo imparato che ogni risultato nasce dalle persone. Siete d'accordo? Sì. E noi su questo ci crediamo, perché io penso che il più importante risultato che abbiamo ottenuto in questi 25 anni non sono le quote che abbiamo raggiunto sulla clorotidina, quello è il nostro aumento, no? Ma l'obiettivo che ci è servito per far sì che da poche persone, eravamo in poche, siamo riusciti oggi a coinvolgere un grande gruppo di circa 500 persone. E l'obiettivo del 2050 non è fare dei fatturati incredibili, no, di creare le condizioni perché l'azienda possa offrire possibilità di crescita personale, soddisfazione professionale a 1000 persone come minimo, con tutte le famiglie eccetera. Questo penso che sia, e assicurare la continuità, per cui a tutti quanti. Noi abbiamo un grande rapporto di fedeltà, c'è tante persone, dove è Silvia e Maria Rosa? Silvia e Maria Rosa sono con noi dal primo giorno, sono con noi già da 26 anni. La Maria Rosa ha detto che la responsabile finanziaria e amministrativa che vuole arrivare lei a festeggiare i 50 anni, quindi questo perché si trova bene, è vero Maria Rosa, va bene. Magari si farà accompagnare, capito? Ma non ti preoccupare che organizzeremo tutto. Per cui questa è la soddisfazione più grande, dare continuità all'azienda, perché le imprese hanno una grande responsabilità di creare posti di lavoro, opportunità, quello è la funzione sociale, etica che l'impresa si deve assumere, che l'imprenditore, le persone che hanno magari qualche idea devono portare avanti, devono però abbandonare tutta la loro intuizione, tutta l'attività euristica eccetera, devono assolutamente passare alla fase manageriale. Noi ci siamo passati velocissimamente perché abbiamo avuto la certificazione dopo pochi anni eccetera, perché questo è l'unico modo per garantire continuità lavorativa e crescita professionale a tante persone, obiettivo che dovrebbe essere il più importante che ogni imprenditore si deve assumere. Purtroppo in Italia, che è costituita dal 98% di aziende piccole e familiari, non rappresenta questa realtà. Noi invece vogliamo differenziarci un po' da tutti quanti gli altri. Noi non siamo un'impresa familiare, anche se avete visto Giovanardi in tante aree, ma i Giovanardi sono entrati in azienda perché lo meritavano, hanno fatto una esperienza fuori, molto lunga anche fuori, rientravano nei criteri di inclusione che noi avevamo determinato, esperienze e capacità, e questo riguarda un po' la filosofia nostra, che soltanto in questo modo può assicurare la continuità e la crescita aziendale. Bene, quindi abbiamo imparato, lo ripeto, questi anni, che ogni risultato nasce dalle persone, e desidero appunto ringraziare tutti quelli che hanno condiviso con noi questo grande lavoro, e appunto tutti quanti che sono stati coinvolti nella nostra comunità. Chiudo desidero ringraziare tutti quanti voi per la presenza e per il contributo che avete portato a questo congresso internazionale e per il lavoro che svolgete ogni giorno a favore della salute delle persone. Allora, cominciate a prendere nota. Ottobre, non vi dico il giorno, non sarà il 9 ottobre, perché il 9 ottobre siamo impegnati, ma sarà metà ottobre del 2051. Il congresso si svolgerà in 3 giornate, quindi non prendete troppi impegni fin da ora. Ma non dite, quindi qualcuno avvisi tutti i componenti della CDP, che non ne manca manco uno. Bene, quindi è l'ultima giornata, la cerimonia conclusiva. Ci auguriamo di avere sempre il supporto delle istituzioni, perché è una giornata conclusiva in questa sala che voi vedete. Questa sala, non so se ci avete fatto caso, quella sembra un'anticamera, no? Invece è un'altra sala, qui contigua alla sala delle donne, che è stata inaugurata pochi anni fa, ed è veramente, conviene fare una sosta, perché noi siamo un paese evoluto eccetera, ma l'importanza delle donne, che sono state determinanti nella nascita della nostra Repubblica, l'abbiamo data un pochettino tardi. Quindi voi sapete, soltanto c'era il 1948, no? Le donne dopo l'elezione del 46, quindi viva le donne, anche perché questo non lo dico perché in famiglia sono in minoranza, no? Quindi io mi interessa, no, ma lo dico perché sarà un caso. Però noi non facciamo, quando facciamo la selezione dei manager, eccetera, donne e uomini, no, perché anche facciamo dire, metterci una foto, ma giusto per me. E devo dire che, sa come mai, spesso che ha una marcia in più, che chi ha anche maggiore voglia, non tanto, non misuriamo le competenze soprattutto sui giovani, però la voglia di acquisirle, eccetera, e questo riscontriamo, che è più sentito, più vissuto dalle donne, dalle ragazze, infatti ecco perché ne vedete tante. I maschietti invece si lasciano un po' andare, ma ne abbiamo anche tanti, ho visto, è vero, no? Quindi non è che... Quanti siamo? Ecco, Maria Rosa, lei che tiene in conto, che il professor Biller vuole sapere esattamente, un demografo, gli piacciono i numeri, quanti uomini e quante donne percentualmente? 55 le donne e 45 gli uomini, va. Siamo bene. Grazie a tutti.
6: Grazie al Presidente Giovannardi, vedete quante volte ricorre la parola persona e la centralità della persona. Grazie per averci ricordato che un traguardo è veramente raggiunto quando la crescita è condivisa, un passaggio importante che ci ricorda che la qualità non è contrapposta alla quantità, ma si possono conciliare. Tra l'altro, passaggi che mi hanno, mentre l'ascoltavo Presidente, ricordato questo splendido testo uscito poco più di un mese fa, cioè l'enciclica di Papa Leone, che parla proprio di progresso, di nuova tecnologia, di intelligenza artificiale nello specifico, e ci richiama proprio a, c'è un passaggio che dice, a sporcarci le mani per mettere al centro la persona e garantire la dignità. Quindi sono, penso, immagini, parole e valori che c'entrano con questa mattinata che stiamo passando insieme. Io passo a leggervi il saluto, il messaggio che il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha tenuto a mandare in questa sede, e dice appunto: rivolgo il mio saluto al Presidente di Curaset Stefano Giovannardi, alle autorità presenti, ai rappresentanti delle società scientifiche e a tutti i partecipanti al Congresso Internazionale della Salute Orale. Non potevo essere presente oggi per sopraggiunti impegni istituzionali, ma ci tenevo ad esprimere il mio apprezzamento per questa importante occasione di confronto. La salute orale è parte integrante della salute della persona, per questo deve essere pienamente inserita nelle strategie di prevenzione e promozione della salute. Le evidenze scientifiche, scrive il Ministro Schillaci, confermano il legame tra le patologie del cavo orale e numerose malattie croniche, rafforzando quindi la necessità di un approccio sempre più integrato alla tutela della salute. Questa visione è coerente con l'impegno del Ministero della Salute per una sanità che metta al centro la persona nella sua interezza e che consideri la prevenzione come il più importante investimento per il futuro, per migliorare la salute dei cittadini e garantire la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. In questa direzione si inseriscono le politiche che, dice il Ministro, stiamo portando avanti attraverso il Piano Nazionale della Prevenzione, la promozione di corretti stili di vita e il rafforzamento dell'assistenza territoriale. Accolgo con interesse il manifesto che oggi viene sottoscritto, che rappresenta un passo significativo verso una più stretta collaborazione tra comunità scientifica, professionisti della salute ed istituzioni. Attraverso iniziative come questa, conclude il Ministro, che possiamo diffondere una maggiore consapevolezza del valore della prevenzione e promuovere una visione della salute orientata alla persona. E quindi ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro, un lavoro che adesso continua. Invito a raggiungermi il magnifico rettore dell'Università Bocconi per la sua Lectio Magistralis, professor Biller, ecco qui, la ascoltiamo.
10: Grazie, vi ringrazio. Io sono professore di demografia e vi insegno qualcosa di molto semplice, la demografia. Nel 2051 avremo tutti 25 anni in più. Io particolare dovrei compiere 81 anni il 13 ottobre, quindi potrebbe, visto che il presidente, che ringrazio per questa idea, ha parlato del 2051, vorrei proprio esserci, quindi grazie. Poi, visto che siamo partiti dall'enciclica, il nostro esercizio, e qua spero che partano le slide, il nostro esercizio è con Marianna Cavazza, che è qui presente, il vero motore dell'iniziativa, e Amelia Compagni, che sono economiste sanitarie. È un esercizio, se volete, di scienze sociali. Guardiamo alle persone, ieri si diceva persone, famiglie e comunità, arriviamo fino alla popolazione, e per fare questo abbiamo guardato la letteratura scientifica sul tema. Quindi, se volete, partendo da qualcosa che per gli specialisti, se volete, sto parlando ai convertiti.

è un approccio One Health all'assenza di malattie, ma si collega al benessere generale, ad un'alta qualità della vita e alle determinanti sociali della salute. Quindi la salute orale viene ampliata oltre la dimensione clinica, strettamente clinica, e non riguarda solo assenza di patologie, ma la possibilità concreta per le persone di svolgere attività quotidiane, mantenere un benessere psicologico, benessere, felicità e relazionare e partecipare pienamente alla vita sociale. Penso che per tutti noi, visto diciamo che la bocca è uno dei nostri elementi principali di interazione sociale, vi sto parlando non a caso, è chiaro che questo non possa che essere centrale in un concetto di salute multidimensionale. E quindi il sistema è interconnesso, la salute orale l'abbiamo già sentito, è parte integrante di un sistema anche per le correlazioni che esistono dentro il sistema. I fattori di rischio sono da un lato condivisi con altre malattie croniche e poi esistono relazioni bidirezionali tra la salute orale e altre condizioni, diabete, patologie cardiovascolari. E quindi è fondamentale investire nella salute orale per le nuove generazioni, quindi poi parleremo di generazioni, che è un po' la mia specialità, ma per tutti in generale, anche perché se investissimo solo sulle nuove generazioni dimenticheremo gran parte della popolazione mondiale. E questo è un investimento non solo nella salute orale, ma in generale nella gestione di patologie croniche, nella prevenzione e in quello che speriamo sia un healthy aging che ci porti tutti bene al 2051. Di che cosa richiede? Beh, queste sono definizioni di nuovo per gli addetti ai lavori molto, molto chiare. Quali sono le aree di intervento per il raggiungimento e il mantenimento della salute orale? Chiaramente promozione, educazione alla salute orale e attività che diventano poi trasversali tra i livelli di prevenzione. Quindi da un lato la prevenzione primordiale mira a evitare che appaiano i fattori di rischio. Vedremo poi per esempio che essere poveri è un fattore di rischio e quindi qua diciamo spetta più agli scienziati sociali tirare fuori delle idee politiche per la famosa direzione dell'abolizione della povertà, che vi assicuro è uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, quindi esiste veramente e aiuterebbe come esempio di prevenzione primordiale. Poi c'è la prevenzione primaria, che sapete mira a evitare l'insorgenza della patologia orale, quindi bisogna andare a agire sui fattori di rischio già presenti che possono essere modificati e promuovere comportamenti protettivi lungo tutto il corso di vita. Attenzione, questo verrà come fil rouge durante questa relazione, anche se poi vedremo che non sempre l'umbrella review porta l'approccio del lungo il corso di vita sempre al centro. Poi c'è la prevenzione secondaria con interventi finalizzati a individuare precocemente patologie orali o i primi segni, prima chiaramente che evolvano in condizioni più gravi, per poter limitare i danni o trattare tempestivamente queste patologie, evitare complicanze e perdite di funzioni. E poi, quando siamo andati oltre, possiamo fare prevenzione terziaria. Perché è importante occuparsene? Questa è una piramide della World Dental Federation. E se volete, alla base c'è educazione, autocura, prevenzione, sono alla base di questa piramide perché la frequenza del bisogno è la più elevata, essenzialmente tutta la popolazione mondiale ha bisogno di questo e i costi degli interventi pro capite poi sono i più bassi, quindi avere un approccio universale, di salute universale su questo deve essere uno degli obiettivi che dobbiamo ottenere. Dove siamo oggi? Qua diciamo è possibile guardare qualche dato. Questi per esempio sono dati a livello europeo, bisogni odontoiatrici non soddisfatti. E vedete adesso, scusate, è molto piccolo lo schermo, vi incoraggio
poi guardiamo magari l'Italia, a vedere la differenza tra il blu e il giallino oro. E la differenza tra il blu e l'oro.

lavoro è la differenza tra le persone che non sono a rischio di povertà e le persone a rischio di povertà. Quindi, se volete, diseguaglianze sociali. A livello europeo c'è una differenza enorme, almeno dal mio punto di vista di studioso sociale, perché quasi il 14% tra le persone che sono a rischio di povertà hanno dei bisogni odontoiatrici non soddisfatti contro il 5% del resto della popolazione. Quindi questo gap è importante, documentato, da chiudere. L'Italia non fa eccezione, anzi, in realtà la distanza in qualche modo è proporzionalmente più elevata tra i due gruppi, pur l'Italia non essendo abbastanza sotto, diciamo, o in linea con la media dell'Unione Europea. Se poi guardiamo, visto che abbiamo parlato di globale, qua ci sono altri dati, prevalenza della carie non trattata per i bambini. L'Italia, se volete, è in una quota tra il 33 e il 41% in questo range. Ci sono altri paesi europei dove la situazione è migliore, quindi questo per i bambini. Se guardiamo poi i denti permanenti, quindi bambini o diciamo adolescenti, anche qua l'Italia fa benino, ma altri paesi, persino la Gran Bretagna, col mio stupore, io sono stato 5 anni in Inghilterra, diciamo, non si ritiene una delle parti forti del paese questo del trattamento, però sui bambini evidentemente fanno meglio di noi. Poi la popolazione sta invecchiando. L'Italia è il terzo paese più invecchiato al mondo, vi do questa in termini di popolazione. Il primo è il Principato di Monaco, dove non hanno grandi problemi di povertà. Il secondo è il Giappone, il terzo è l'Italia. Ci sono 4 province italiane che hanno più del 30% di ultra 65 anni. Quando guardiamo la parodontite severa, anche qua l'Italia è un po' sopra la quota di altri paesi europei e ovviamente la popolazione nel frattempo sta invecchiando. C'è più tempo per sviluppare queste patologie se non arriviamo alla prevenzione. Quindi che cosa dobbiamo fare? Passiamo a un'agenda globale. L'agenda globale qua è l'International Association for Dental Research, ha appena pubblicato un articolo sul Journal for Dental Research e qui si sottolinea l'importanza di fare ricerca. Scusate, qua c'è un po' di conflitto di interesse, all'università insegniamo, facciamo ricerca, poi c'è anche la terza missione, e dobbiamo fare ricerca per arrivare a migliorare la situazione che abbiamo visto prima. La strategia OMS poi deve essere declinata in modo specifico per ogni paese, per ogni regione dell'OMS. Per l'Europa, per esempio, in questo paper si guardano delle priorità. Non solo guardare, di nuovo torno su questo, non solo guardare i bambini e gli adolescenti, importantissimo, ma bisogna intensificare la ricerca sulla popolazione anziana e quella affetta da patologie croniche. Anche perché, se volete, con l'allungamento della vita ci sono per fortuna seconde e terze possibilità. Dobbiamo pensare di far recuperare quella mancanza di salute orale che magari è arrivata in un pezzo della vita anche per le difficoltà economiche o di altro tipo, e quindi dobbiamo inventarci in modo innovativo, perché prima la vita era breve e non saremmo stati qua a pensare al 2051. Invece, pensando al 2051, ci sono casi di seconde chance che vogliamo fornire. Quindi gli interventi sono di sanità pubblica in diverse fasce della popolazione. E poi capire cosa succede alle patologie, alla parodontite nella popolazione anziana. Che cosa abbiamo fatto poi per capire
che cosa è presente in letteratura, una procedura, una umbrella review, siamo andati a vedere che cosa, quali sono gli interventi, quali sono i fattori e prima e gli interventi nelle diverse parti della letteratura, soprattutto anche guardando al ruolo delle diverse fasce di età. Che cosa si fa nell'umbrella review? Si prendono un po' di paper, di revisioni, di review, quindi è una meta, una umbrella review, dopo uno screening diciamo con criteri standard, best practice per le review, riconducendo queste review all'educazione e comportamento da un lato e dall'altro a prevenzione e policy, siamo arrivati a selezionare 54 review su cui abbiamo lavorato. Di che cosa si occupano queste review? Qua c'è una nuvola di parole, per essere un po', diciamo, vicini a quest'epoca, e vedete che c'è un forte peso, probabilmente giusto, ma forse non più, rispetto a quello che abbiamo detto prima, non più attuale ed esaustivo, c'è un forte peso su quello che succede bambini, adolescenti, scuola, popolazione e prescuola. Sacrosanto, ma rispetto a quello che abbiamo detto prima e anche ai dati che vi ho fatto vedere, forse manca qualcosa. Manca qualcosa, i più stagionati come me dicono effettivamente manchiamo noi. Quindi il 50% degli studi si occupano dei bambini in contesti scolastici, 28% degli adulti e poi, scusate, 28% sulla popolazione generale, poi adulti con patologie croniche o disabilità. Se volete qua, poi ci sono i tipi di intervento che vengono raccontati nelle review. Gli interventi più frequenti sono, non a caso, educativi, se si parla molto di bambini, o di cambiamento comportamentale, quindi si insegna fisicamente a prendersi cura della propria salute orale, soprattutto in ambito scolastico e con la famiglia, i caregiver. Poi seguono gli interventi di prevenzione primaria e secondaria, che spesso sono integrati con gli interventi educativi e di promozione, e poi ci sono interventi articolati e complessi, che se volete sono un po' in linea con quello che vorrebbe l'OMS, però non ce ne sono così tanti. È marginale invece lo studio della prevenzione terziaria. Che cosa si valuta? Quali sono le outcome? Gli outcome più frequentemente misurati sono, non sorprende, si tratta di studi clinici, sono esiti clinici, che ovviamente sono bellissimi, però se volete siamo partiti da un concetto di salute che parlava di benessere, io aggiungo addirittura di felicità, ecco, quindi l'esito clinico è importantissimo, però in questo modello di salute è un mezzo per raggiungere il benessere omnicomprensivo. Dopo si misurano come outcome conoscenze, atteggiamenti e comportamenti, quindi come si arriva alla salute orale. È meno frequente invece misurare le outcome come la qualità della vita, la situazione economica, perché ovviamente se poi la prevenzione costa moltissimo, come abbiamo visto prima, questo è un problema fondamentale di equità, l'accettabilità, l'accesso ai servizi, l'implementazione, ecco, quindi è meno considerata nella letteratura finora, penso che nei prossimi 25 anni questo dovrà cambiare, l'aspetto, diciamo, integrale in termini di salute. Quindi questa è un po' una sintesi dei risultati, la ribadisco perché è importante secondo me. Le evidenze più solide in letteratura riguardano l'educazione e il cambiamento comportamentale, quindi se volessimo implementare qualcosa in Italia sulle scuole, sui bambini, sugli adolescenti, abbiamo tanti riferimenti. Invece sulla parte
adulta dobbiamo essere noi a innovare. In qualche modo, se pensate che l'Italia è uno dei paesi più invecchiati al mondo, non c'è il libro di testo che dice come trattare la salute orale di una popolazione che invecchia, dobbiamo essere noi a scriverlo. Costo efficace e l'equità sono meno sistematicamente analizzati. In questa tabella poi, se volete, ci sono un po' di interventi basati su leve regolatorie e fiscali. Per esempio, tassazione sulle bevande zuccherate, so che è un tema sempre dibattuto, ma importante, etichettatura sui package. Questi possono, sappiamo, l'evidenza mostra che possono orientare i consumi e chiaramente poi generano benefici su carie e costi e salute generale. Questo impatto però dipende da fattori di contesto come l'elasticità della domanda, la comprensibilità delle etichette, la risposta dei consumatori e poi le disuguaglianze socio-economiche, se volete, il mero costo. Quindi non possiamo che avere una strategia multilivello che integri dieta, educazione, comportamento e determinanti sociali. Quindi questo un pochettino sulle policy, sulla parte zuccheri. Se invece guardiamo poi gli interventi scolastici, la sola educazione migliora soprattutto conoscenze e comportamenti con effetti clinici meno costanti. Questo è quello che dice la letteratura. Quali sono gli approcci più promettenti? Quelli più integrati, educazione con pratica supervisionata, uso di fluoruri o sigillanti, coinvolgimento di genitori e insegnanti, quindi la famiglia, abbiamo detto prima, la comunità, e programmi mirati ai gruppi ad alto rischio, perché abbiamo visto le forti disuguaglianze, in particolare poi in Italia. Per gli adulti, e abbiamo detto che qua purtroppo l'evidenza è ancora relativamente poco presente. Adulti con patologie croniche e disabilità, diabete, malattie cardiovascolari, disturbi mentali, occorre integrare la salute orale, secondo la letteratura, nella gestione complessiva della malattia. Poi per le persone con disabilità gli interventi devono essere adattati alle capacità funzionali cognitive e sensoriali, ovviamente. Poi ci sono gli anziani nelle strutture residenziali, per cui diventa centrale il ruolo dei caregiver. Sì, adesso strutture residenziali perché la review è una review internazionale. Se fossimo in Italia avremmo una review dividendo gli anziani tra quelli che hanno badanti e strutture residenziali. E comunque centrale il ruolo dei caregiver e del personale di struttura, e occorre un monitoraggio e un feedback continuo. In termini di interventi rivolti a persone con disabilità, anche qua è abbastanza ovvio che l'efficacia dell'intervento dipende dalla adattabilità dell'intervento a livello di autonomia e di tipo di bisogno. È centrale il training pratico, di nuovo c'entrano i caregiver in particolare, e funzionano meglio gli interventi personalizzati e multifattoriali, mentre se siamo in RSA la formazione non basta, perché servono monitoraggio, feedback e coinvolgimento del personale. Se guardiamo ai pattern per gli adulti e i bambini con la disabilità in termini di efficacia, anche qua la sola educazione migliora conoscenze atteggiamenti, ma abbiamo già detto è meno stabile sugli esiti clinici. Quando l'educazione è accompagnata da un training pratico, adattamenti accessibili e coinvolgimento della comunità, allora tutto questo permette di mantenere i benefici nel corso del tempo. E quindi come possiamo procedere? Come possiamo arrivare alle priorità di ricerca per l'Europa per i prossimi
magari 25, ma anche i prossimi 5 anni. Come tradurre tutto questo nel contesto europeo? L'agenda dell'OMS ci ricorda che la salute orale è parte della salute generale, prevenzione e cura delle malattie croniche, della copertura sanitaria universale. L'Umbrella Review che abbiamo effettuato conferma che esistono evidenze solide soprattutto su prevenzione, educazione e interventi comportamentali. Tuttavia non abbiamo sufficienti evidenze sulle sfide principali in Europa. Da un lato l'invecchiamento della popolazione e dall'altro l'aumento delle patologie croniche e della lunghezza della vita con patologie croniche. Quindi la speranza di vita aumenta, ma aumenta anche la durata attesa della vita, per esempio con patologie cardiovascolari, diabete, per fortuna aumenta la durata della vita, ma questo pone delle sfide aggiuntive rispetto alla letteratura. E quindi dobbiamo, da un lato, dobbiamo avere un po' uno sguardo strabico. Da un lato dobbiamo guardare bene i bambini, perché in una vita lunga partire bene paga molto nel lungo periodo. È lo stesso motivo per cui si deve studiare molto, perché se si studia molto all'inizio impariamo a imparare. La stessa cosa ovviamente succede sulla salute orale, preveniamo la carie infantile, perché ovviamente se poi il dente è stato estratto e c'è l'impianto, ecco, è un riferimento autobiografico, non è che puoi tornare indietro, è andata così. E quindi bisogna includere però di più la parodontite severa, l'integrazione a salute orale nei percorsi di presa in carico delle malattie croniche e gli sviluppi e sviluppare gli interventi di prevenzione secondaria e terziaria per i pazienti più vulnerabili, quindi seconde chance. Quindi per concludere, che cosa è emerso dalla review? È una slide complessa, ma se volete la review di review ovviamente mette assieme tante, tante cose. Provo a sintetizzare, ma se volete potete chiaramente fotografare. Le evidenze più solide riguardano, e lo ripeto, bambini e adolescenti, soprattutto per interventi educativi e preventivi. Al contrario, cronicità, disabilità e invecchiamento risultano meno studiati e richiedono interventi più adattati, continuativi e integrati con la medicina, la partecipazione ai caregiver e i servizi. Emerge il ruolo delle politiche regolatorie, abbiamo parlato dell'esempio della tassazione sulle bevande zuccherate, ma cioè, non è solo il solo caso. Però anche la necessità di studiare, questo non vi sorprende che dall'università si dica questo, di studi più robusti che però possano valutare non solo l'efficacia clinica, ma anche l'impatto sociale sul benessere a tutto tondo e la sostenibilità economica in una popolazione che invecchia. Qua ci sarà, se volete, un'importante agenda. E ovviamente le società scientifiche lavoreranno su questo. Per concludere, in termini di proposta di agenda, l'ambito in cui dobbiamo guardare la salute orale è quello del benessere clinico, economico e sociale. Le aree poco presidiate ci portano a proporre un'agenda duplice. Da un lato, appunto, strabica. Da un lato, orientare la ricerca verso popolazioni vulnerabili e modelli integrati di presa di carico, quello che è poco studiato oggi. Dall'altro, continuare a investire negli interventi che abbiamo visto funzionano. Non possiamo scegliere tra uno e l'altro, ma dobbiamo essere in grado di raggiungere entrambi gli obiettivi. Per questi modelli integrati servono non solo interventi informativi, ma devono essere continuativi. Tra l'altro adesso abbiamo tanti dati, abbiamo tanti strumenti, la tecnologia ci aiuterà. Ecco, questo per esempio nella review, la review fa riferimento a interventi passati, non c'era ancora il grande impatto dell'intelligenza artificiale. Mi aspetto che nei prossimi 25 anni questa ci dia una mano importante per andare verso una maggiore salute orale. Quindi servono risorse dedicate, servono
incontri come quello di ieri e di oggi, con competenze multidisciplinari, ambiti di ricerca che vadano oltre la sola efficacia clinica, cari colleghi odontoiatri e medici. Ovviamente dobbiamo lavorare assieme. La sfida è quindi lavorare assieme per avere qualche intervento mirato, efficace dal punto di vista dei costi e soprattutto in grado di aumentare il benessere a livello di popolazione e quindi l'equità nella salute orale e generale. E vi ringrazio moltissimo per l'attenzione.

0: Grazie al magnifico rettore per questa panoramica, per questa analisi e anche sguardo verso il futuro, no? Questo sguardo complessivo, avete visto come poi tutto si tiene, come si deve viaggiare insieme e allo stesso ritmo per raggiungere dei risultati. Adesso chiamo per un saluto l'onorevole Ciocchetti. Questo lei non lo sa, ma a sua insaputa qui è stata già organizzata il 50° di Curasep nel 2051, quindi il presidente Giovanardi ha già prenotato la sala, ha detto che sarà più lungo. No, questa è solo una battuta, però per farle in estrema sintesi con un sorriso, quello che è stata l'elemento chiave di questa mattinata, cioè lo sguardo di visione di lungo periodo, e su questo continuiamo a riflettere ascoltando proprio le sue parole. Prego, onorevole.
1: Grazie di cuore, mi scuso per il ritardo dovuto a un problema di coordinamento di agende, perché questo evento dovevamo farlo ieri, poi ieri abbiamo avuto la presenza del Presidente della Repubblica per l'80° anno di ricordo della diciamo prima riunione dell'Assemblea Costituente, e quindi ieri tutti gli eventi nelle sale della Camera dei Deputati sono stati sospesi e quindi abbiamo spostato ad oggi, solo che c'è stato un problema legato agli orari, quindi, però sono arrivato di corsa, Presidente. Io penso e ho voluto e porto qui il saluto della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, che si occupa di sanità e di affari sociali. Quando ho incontrato Curasep e i loro rappresentanti, ho colto subito l'esigenza di dare questa grande opportunità in questa magnifica sala della regina del Parlamento italiano, perché penso che questo sia un problema di cui si parla poco, soprattutto appunto, come veniva ricordato nella relazione del professore, per quanto riguarda le persone fragili, chi ha meno risorse economiche, per le persone con disabilità, per i bambini che vivono in situazioni di difficoltà nel nostro territorio, con, come sappiamo, situazioni a macchia di leopardo, regione per regione, località per località, e quindi è un tema sicuramente che noi abbiamo invece l'esigenza di porre all'attenzione. Quindi io ringrazio chiaramente il fatto che questo congresso internazionale della salute orale si sia voluto concludere qua con un parterre importante di clinici e di esperti in materia, con un manifesto che appunto sarà sottoscritto, non so se è stato già sottoscritto, sarà sottoscritto nella giornata di oggi, che pone al decisore politico anche la necessità di dover cambiare alcune politiche di attività sanitaria nel nostro paese. In questi 3 anni e mezzo noi abbiamo, con il ministro Schillaci, di cui credo sia stato letto il messaggio che ha mandato, con la Commissione, col Parlamento, abbiamo messo al centro il tema della prevenzione, perché è chiaro che noi abbiamo in tutti i campi esigenza di moltiplicare le risorse, l'investimento sulla prevenzione primaria e secondaria. Prevenzione primaria, come sapete, il Ministero della Salute ha creato il Dipartimento One Health, e all'interno del Dipartimento One Health c'è una direzione generale stili di vita. È la prima volta che c'è una scelta strategica di questo genere, una direzione generale, un dipartimento che sta lavorando in maniera trasversale con gli altri ministeri. È la prima volta che non si lavora a compartimenti stagni, a silos, ma si cerca di portare avanti delle azioni che siano coordinate secondo le singole competenze, ma mettendole insieme in modo multifattoriale e multidimensionale. Il tema, per esempio, degli stili di vita nelle scuole è un lavoro su cui si sta facendo un passo in avanti molto importante, tant'è che il Ministro dell'Istruzione, d'accordo col Ministero della Salute, ha inserito nelle linee guida per l'educazione civica, anche la riflessione, l'insegnamento e la promozione degli stili di vita corretti. È un inizio di un percorso che dovrà essere portato avanti con grande forza e con grande impegno in tutte le nostre istituzioni scolastiche. Sulla prevenzione abbiamo fatto un passo in avanti importante, aumentando nell'ultima legge di bilancio risorse per gli screening obbligatori. Abbiamo approvato finalmente il decreto LEA che era fermo dal 2017, il decreto famoso che era stato approvato nel 2017 ma non era mai entrato in vigore, e aggiungendo altre 91 prestazioni che sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. E qui faccio un appello a tutte le società scientifiche che oggi sono qui in questa organizzazione del Congresso Internazionale della Salute Orale. Noi abbiamo un meccanismo che è previsto dalla normativa, c'è presso il Ministero della Salute la Commissione LEA. Bisogna che questo manifesto si trasformi in una dossier scientifico da presentare alla Commissione LEA, che è l'unica che può introdurre aggiornamenti agli attuali livelli essenziali di assistenza, perché in alcuni aspetti del tema che voi oggi avete messo al centro di questo congresso sicuramente dobbiamo fare passi in avanti in termini di copertura da parte del Servizio Sanitario Nazionale di alcune prestazioni. Penso appunto alle persone più fragili, più in difficoltà, sia anziani che bambini e giovani, e soprattutto anche alle persone con disabilità. Da questo punto di vista alcune azioni importanti si stanno avendo in alcune regioni per le persone con disabilità, con il progetto DAMA e il progetto Tobia che viene portato avanti in alcune regioni. Per esempio qui siamo nel Lazio, il Lazio ha fatto una scelta di aprire in ogni ospedale di questo territorio del Lazio il progetto Tobia, che è riferito appunto alle persone con disabilità non collaboranti e che nel caso per esempio di interventi legati all'odontoiatria porta che in molti casi, se non c'è un'expertise in grado di poter governare la persona con disabilità, non si può fare nessun tipo di intervento perché non c'è la reciprocità di accoglienza del tipo di intervento. Ebbene, qui si stanno finalmente invece sperimentando azioni importanti che stanno portando in alcuni centri di questi ospedali una presa in carico di persone con disabilità non collaboranti. Chiaramente per il momento sono esperimenti che stanno facendo le singole regioni, ma è un altro tema che potrebbe entrare in una revisione e nei prossimi aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza. Quindi è un lavoro che si può fare, la proposta è organizzativi si fa presentando da parte di società scientifiche, associazioni di pazienti o realtà interessate al problema un dossier tecnico scientifico che si presenta appunto alla Commissione LEA. Quindi io sono chiaramente, rimango a disposizione per ogni azione che potremo fare per migliorare la cultura della prevenzione in questo campo, che è assolutamente fondamentale. È giusto che il tema sicuramente delle persone fragili che hanno maggiore difficoltà di rivolgersi alle attività di cura odontoiatriche e di visite, di presa in carico, ma c'è anche il tema di cultura che in qualche modo si pensa da parte di alcune realtà, di alcune persone, di non essere una cosa importante. Invece, insomma, ormai è dimostrato scientificamente che è un tema assolutamente importante, che agisce su tantissime altre patologie, e quindi noi abbiamo assolutamente bisogno di fare un'azione sia da parte dei clinici, da parte vostra e da parte anche di tutti quelli che possono dare una parola in più di un'azione di cultura. Quindi ringrazio davvero di questa opportunità, ringrazio di aver scelto la Camera dei Deputati per concludere questa importantissima iniziativa, ringrazio per il il manifesto che credo sarà un passaggio importante di proposta al Ministero della Salute, al Parlamento, alle regioni, a tutti quelli che in qualche modo poi dovranno prenderne conto e cercare di realizzarlo per quanto possibile. Grazie di cuore, buon lavoro e buona giornata.
0: E mentre invito a raggiungermi qui al tavolo i partecipanti della nostra tavola rotonda, ringrazio l'onorevole Ciocchetti per la sua disponibilità, per la sua concretezza, per le sue parole di concretezza sulla prevenzione primaria e secondaria come scelta strategica di azione politica, così come strategica la scelta di collaborare appunto tra ministeri, come ha detto lei spiegandoci il progetto sugli stili di vita, quindi col Ministero dell'Istruzione, o quello il lavoro fatto per sostenere appunto le persone con disabilità. E la prevenzione in sé comprende il concetto, no, di visione verso il futuro, quindi grazie per questo suo intervento. Allora, come dicevo, invito a raggiungermi qui al tavolo Maria Teresa Agneta, Rodolfo Gianserra, Mia Rakic, Giovanni Petrosillo, Francesco Rastrelli e Linda Saninna. Allora, Presidente Agneta si è seduta, ma la invito subito a intervenire. Partiamo infatti questo nostro momento di riflessione e di dialogo con la Presidente dell'Associazione Igienisti Dentali Italiani, la dottoressa Maria Teresa Agneta.
2: Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Giovannardi per l'invito. Per me è davvero motivo di orgoglio essere qui a intervenire in questa splendida sede istituzionale e per portare quello che è il tema, diciamo, della prevenzione da un punto di vista dell'igienista dentale. È importante trattare il tema della salute orale, come abbiamo già visto sia ieri che nei precedenti interventti. Parlare della salute orale in questa sede è fondamentale, perché significa parlare di salute pubblica, significa parlare di qualità della vita, significa parlare di sostenibilità dei sistemi sanitari. E per noi è fondamentale parlare di prevenzione, perché nonostante i progressi che ci sono stati nell'odontoiatria e nella medicina, comunque sono ancora presenti, sono numerose a livello globale le patologie del cavo orale, in particolar modo la carie e le malattie parodontali. Se prendiamo in considerazione quelli che sono i dati della World Health Organization, che parla appunto di patologie orali che colpiscono 3,5 miliardi di persone e che addirittura il 30% di queste non accede all'assistenza sanitaria odontoiatrica, ci rendiamo conto come la prevenzione non può essere una scelta accessoria, ma diventa una necessità sanitaria, anche perché sono patologie prevenibili attraverso strategie di intervento, attraverso il controllo dei fattori di rischio. Se facciamo riferimento a quello che è stato fatto in passato da un punto di vista odontoiatrico, sicuramente nel passato la prevenzione aveva un ruolo marginale e adesso sicuramente ancora c'è tanto da fare, il motivo per cui siamo qui lo dimostra, però sicuramente ci sono stati dei cambiamenti notevoli, dei cambiamenti degli scenari internazionali e italiani da questo punto di vista, e mi posso permettere di dire che anche con soddisfazione che a favorire questo cambiamento sono stati anche gli igienisti dentali. L'affermazione nel panorama sanitario della figura dell'igienista dentale è fondamentale in questo, nella trasformazione di questo contesto. Perché? Perché parlare del contributo dell'igienista dentale significa parlare anche della storia di questa professione da un punto di vista di crescita professionale e formativa. La formazione che avviene attraverso un percorso universitario, attraverso l'aggiornamento continuo obbligatorio, che ci permette quindi di avere quelle competenze che ci permettono a loro volta pertanto di mettere in pratica quei protocolli e quei percorsi personalizzati di prevenzione e di assistenza al paziente nel pieno della sicurezza e in autonomia. E in questo percorso di sviluppo e di ricerca e di formazione della professione, chiaramente le associazioni, l'AIDI e l'UNCEM l'UNID, l'AIDI di cui sono presidente, l'UNID qui rappresentato dal dottor Luperini, abbiamo cercato quindi di andare incontro, di accompagnare quelle che sono state le tappe di sviluppo della nostra professione, soprattutto perché le associazioni hanno contribuito a divulgare questa nuova consapevolezza, cioè che queste patologie possono essere prevenibili attraverso l'adozione di comportamenti corretti e stili di vita salutari. E questo è il punto cardine del nostro ruolo. Il nostro ruolo è l'educazione del paziente, quindi è un ruolo che va oltre quella che è la rimozione professionale da parte dell'igienista dentale, della placca e del tartaro. Il nostro ruolo fondamentalmente è quello di creare dei percorsi di prevenzione personalizzati, continuativi nel tempo, che si devono estrinsecare non soltanto nell'ambito dello studio odontoiatrico, ma nell'ambito del territorio, quindi nelle strutture sociosanitarie, nelle RSA, nei centri diurni, proprio in virtù del discorso che si faceva prima, per andare incontro a quelle che sono le sfide future dell'invecchiamento, della gestione delle persone fragili. Però dobbiamo scendere nel pratico, e cioè come dobbiamo fare? Dobbiamo investire nella prevenzione. Che cosa significa per noi igienisti investire nella prevenzione? Significa che la nostra figura deve essere più presente nell'ambito pubblico, perché per poter operare nel territorio è necessario che ci siano più figure nelle varie strutture, per poter appunto poi misurare quello che è il successo della prevenzione. Come si misura? Attraverso la valutazione di quelli che sono i comportamenti della popolazione. Quando il comportamento della popolazione in merito alla consapevolezza di prendersi cura della propria salute orale e generale, vuol dire che la prevenzione ha raggiunto il picco massimo, quello cioè di diventare cultura della salute, e questo è il nostro obiettivo. Quindi io penso che il risultato migliore dell'igienista dentale sia proprio questo, cercare di aver aperto questo percorso di prevenzione per far sì che diventi un comportamento sociale diffuso e una responsabilità collettiva. Grazie, non so se sono stata nei tempi.
0: Grazie Presidente. È bello aver sentito che identifica il principale ruolo su qualcosa che esula, se vogliamo, la competenza tecnica, cioè il ruolo appunto di educare il paziente in un percorso di prevenzione. Grazie per questo suo intervento. Allora passo subito la parola a Rodolfo Gianserra, tesoriere della Società Italiana di Parodontologia e Impiantologia.
3: Grazie per la parola, ringrazio il dottor Giovanardi e porto i saluti del nostro presidente, il professor Trombelli, che non è qui, ma che ovviamente e attraverso la mia figura sta portando i saluti e la sua vicinanza a questo progetto. La Società Italiana di Parodontologia ha il piacere di condividere con questa platea, che è fatta di colleghi ma anche di meno esperti del settore, una recente indagine che abbiamo commissionato alla Keystone su 3.000 cittadini italiani in età adulta. E le indagini, i risultati di questa indagine sono particolarmente interessanti, perché non è un'indagine che si basa su elementi diagnostici, ma su quella che è la percezione di malattia della popolazione italiana, e parliamo ovviamente della parodontite. L'aspetto più innovativo è proprio questo, e si tratta di capire quali sono i sintomi percepiti di malattia della popolazione, e ovviamente i sintomi sono molto importanti. Parliamo di un quarto della popolazione che ha dei sintomi, e all'interno di questo quarto c'è una grandissima percentuale di nuova generazione, cosiddetta generazione Z, che hanno dei sintomi, quasi un terzo, che sono quelli poi iniziali della malattia, che sono forme di sanguinamento gengivali. Quindi c'è una distribuzione importante nella popolazione, e la popolazione lo percepisce. Quindi questo quadro che cosa ci dice? Ci dice che tutti sono consapevoli di queste problematiche, però all'interno di queste problematiche non c'è ancora una percezione netta della gravità e di che cosa questi sintomi possono portare. Abbiamo sentito da ieri l'importanza e come la salute orale sia sostanzialmente collegata non solo in età anziana ma anche in età precoce allo stato di benessere. Quindi questo aspetto è fondamentale, secondo me è fondamentale anche riconoscere questi sintomi e dare informazione alla popolazione finché non si arrivi troppo tardi. Quindi i sintomi poi è interessante valutare diciamo l'andamento di questa percezione, perché non si percepiscono in maniera uniforme, ma è proprio una fotografia dell'andamento della malattia che troviamo nelle varie fasce di popolazione. Quindi non stiamo osservando sostanzialmente malattie diverse, ma stiamo osservando la stessa malattia che nei giovani si esprime con sanguinamento, nelle persone più adulte iniziano ad avere denti più lunghi e recessioni gengivali, poi iniziano a muoversi i denti fino alla caduta, e questo aspetto diciamo ci dà una fotografia di come questa malattia, se non trattata e se non intercettata con adeguate misure di prevenzione, diventa poi un problema sociale, un problema che impatta sulla salute generale, e lo abbiamo già sentito. Quindi bisogna essere consapevoli che i numeri sono importanti e l'abbiamo già visto, però è ancora più importante capire quando un cittadino decide di rivolgersi a un professionista, perché quello è il momento in cui noi professionisti possiamo iniziare a fare quello che abbiamo detto finora, cioè un percorso di prevenzione vera, un percorso di istruzione all'igiene orale. E questo credo che è importante, anche perché sempre da questa ricerca vengono fuori dei dati impattanti sulle diseguaglianze sociali. Ci sono differenze osservate, riguardano soprattutto la frequenza delle manifestazioni più avanzate della malattia, quindi la perdita dei denti, la mobilità dei denti, la necessità di impianti, come diceva il magnifico rettore. Purtroppo tutte queste situazioni cliniche più complesse le troviamo nelle fasce più deboli, meno socialmente evolute, quindi economicamente un pochino più fragili, e quindi c'è questo contrasto importante dove la difesa che abbiamo è solo quella di informare, e quindi torniamo al discorso anche della collega igienista dentale, dove l'informazione e l'educazione diventano di un impatto importante. Detto questo, insomma, la malattia la conosciamo bene, non solo noi all'interno della società, ma insomma facciamo un lavoro di diffusione come SDP sia a livello popolazione sia a livello professionisti. Parliamo anche dell'impatto economico. Qui c'è la collega della Federazione Europea, ci sono analisi internazionali, tra cui l'Economist, che hanno pubblicato i costi delle cure, e sappiamo che i costi non sono solo i costi economici delle riabilitazioni e del mantenere la salute orale, ma sono costi relativi alla perdita di produttività, all'assenza dal lavoro, i costi sociali sono molto impattanti, e poi ovviamente l'impatto sulla qualità della vita. Quindi in questo contesto gli interventi di cui si parla in questi due giorni, orientati alla prevenzione e alla diagnosi precoce, sono gli unici in grado di favorire e gestire in maniera più efficiente queste dinamiche. E quando il paziente, e lo osserviamo, insomma tutti noi siamo attratti dai social, dalle pubblicità sanitarie oramai che hanno invaso un po' tutto il mondo odontoiatrico e non, quando il paziente si trova a dover affrontare condizioni cliniche avanzate, si cerca la cura a basso costo, quindi avviene diciamo un fenomeno che non è virtuoso, è sicuramente un fenomeno dannoso per tutta la professione e per tutti noi interessati, sia da un punto di vista clinico ma anche preventivo, anche aziendale e anche sociale, e quello è già, abbiamo già perso una partita quando questa situazione diventa la cultura generale, cioè cercare la cura a basso costo, che può essere in Italia o addirittura all'estero, dove non esistono ovviamente le garanzie né medico-legali e né di tutto quello che viene effettuato. Quindi la sostenibilità si costruisce attraverso un'educazione sanitaria, la prevenzione, la diagnosi precoce, programmi di mantenimento nel lungo periodo, e quindi questi sono gli aspetti che la nostra società difende oramai non da quest'anno, ma siamo a 15 anni, e la partnership con la CuraSept testimonia proprio questo, c'è un'affinità nel voler condividere questi valori che sono sostanzialmente fondamentali e che contribuiscono a, credo, a progettare per il futuro queste che sono le cose più importanti che possiamo fare. Quindi con questo vi ringrazio e buon lavoro a voi.
0: Grazie, grazie per averci ricordato che non solo, diciamo, la prevenzione si esercita dal lato medico, ma anche con diventando dei cittadini consapevoli. Cittadini consapevoli, quindi anche una buona informazione aiuta a ridurre i costi economici e anche personali, perché sono appunto cure anche invasive quando non prese in tempo, che hanno un costo appunto personale, umano e anche e soprattutto economico. Procediamo questo nostro dibattito, questo nostro dialogo con dando la parola a Giovanni Petrosillo, il vicepresidente di Federfarm e presidente di Fede Mama Sunifar. Ecco, a lei la parola.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno alle autorità, agli illustri ospiti. Vi porto i saluti appunto di Federfarm e del presidente Marco Cosso. Preciso, io sono anche presidente di Federfarma Sunifar, che rappresenta una sezione all'interno di Federfarma, le oltre 7.000 farmacie rurali. Io intanto spero di essere con voi nel 2051, essendo nato nel 1951 avrò esattamente 100 anni, quindi spero comunque di ricevere l'invito o qualche mio erede. Io ho fatto un percorso diverso da quello del presidente Giovanni, laureato in farmacia, non andrò mai a lavorare in farmacia perché io voglio andare a lavorare nell'industria, e mi sono parcheggiato nel frattempo nella farmacia e ci sono rimasto 45 anni, quindi perché poi mi sono innamorato della farmacia. Quindi, fatto questo cappello, io ringrazio Curasè perché non ha semplicemente festeggiato una ricorrenza aziendale, ma ha creato un'occasione per parlare di salute, quindi questo è molto importante. State dette cose interessantissime, abbiamo anche imparato qualcosa, manca un po' l'aspetto, allora il punto di vista del farmacista nel dire questo. Non posso non pensare al cambiamento che stiamo vivendo, un velocissimo cambiamento che ha bisogno di nuovi modelli organizzativi. Stiamo vivendo più a lungo, le persone hanno sempre più patologie, quindi conviviamo con la multimorbilità e stanno cambiando i modelli organizzativi, di cui ancora noi speriamo di essere parte attiva. Questo vuol dire che servono nuovi approcci alla salute, nuovi approcci alla cura del cittadino, più orientati alla prevenzione. Mi ha rubato le parole l'onorevole Patriarca nel dire che bisogna puntare sulla prevenzione, e finalmente si sta dicendo che la prevenzione viene riconosciuta, non deve essere riconosciuta non come un costo ma come un investimento sulla salute. Se ne è parlato per tanti anni, ma poi di fatto, di pratica, poco è stato fatto, quindi è il momento veramente di pensarci, di lavorare per questo. Per fare tutto questo ci vogliono le alleanze. Ogni professione sanitaria da sola, ormai abbiamo imparato, non può fare granché, mentre con le alleanze si possono raggiungere molto più velocemente, molto più efficacemente l'obiettivo comune, che è il benessere della persona. Noi ci candidiamo a questa condivisione, a questa collaborazione. Noi incontriamo ogni giorno milioni di cittadini, spesso prima il cittadino viene da noi prima di andare in altre strutture sanitarie, quindi un presidio di ascolto, di orientamento, di prevenzione, chiamato per vocazione e non solo a lavorare in integrazione con gli altri professionisti sanitari. Quindi, oltretutto abbiamo fatto un ulteriore passo evolutivo in questi ultimi anni, assumendo anche quel ruolo di struttura sanitaria che eroga prestazioni sanitarie, quindi questo è un grandissimo passo avanti per noi anche a livello di possibile collaborazione. Quindi noi siamo pronti, se ci chiedete, di firmare questo manifesto soprattutto se il manifesto, come ho capito, promuove la cultura della prevenzione, supera le barriere tra discipline e riporta al centro la persona e il suo benessere. Siamo pronti, come dice il Papa Leone, a sporcarci le mani, lo facciamo da tempo, continueremo a farlo. Resta solo l'auspicio che questo congresso lasci una traccia, quindi si passi dalle parole ai fatti e si comincino a tracciare queste alleanze, queste collaborazioni, con l'auspicio di tutti e nel benessere del cittadino. Grazie.
0: Grazie. Grazie per averci fornito questo punto di vista diverso che finora non era stato toccato, quando appunto del mondo delle farmacie, dei farmacisti, per aver promosso quella che è un'alleanza tra professioni, che poi appunto sguardi, punti di vista diversi, ma sguardi molto simili. Basta pensare appunto alla parola della prevenzione, allo sguardo che si ha sulla persona tutta. E poi è vero, queste farmacie che diventano sempre più un luogo da abitare, presidi d'ascolto, lo dico proprio da cittadino, insomma, da chi va spesso con questo stato d'animo in farmacia. Continuiamo con i nostri interventi. Adesso passo la parola a Francesco Rastrelli, che è componente del Comitato Centrale della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.
5: Bene, grazie per la parola e ovviamente saluto gli organizzatori. Porto i saluti del Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Andrea Mandelli, che rappresento in questa sede, essendo anche componente del Comitato Centrale FOFI, che è un po' l'organismo che governa i 100.000 farmacisti iscritti agli ordini italiani. Quindi un saluto alle autorità, agli organizzatori, ai rappresentanti delle istituzioni per questa iniziativa che a nostro avviso e a nostro parere ha un valore straordinario. E non lo dico per fare complimenti, non lo dico per rallegrarmi in maniera retorica, ma devo dire che una portata di un progetto che non è più un progetto imprenditoriale, ma è una visione, un progetto culturale, una determinazione che è stata proiettata nel futuro e che vuole lasciare il segno. E allora un anniversario di 25 anni, un quarto di secolo, siamo già proiettati nel secondo quarto, va benissimo, io non lo so, qualcuno ha già fatto le somme, anch'io sarò vicino agli 85-86, però il professor Villari ci dice che l'età media è avanti, magari ci potremo arrivare. Quello che vorrei però sottolineare è che diciamo, la sfida che Curasept ha voluto cogliere con questo convegno. Apprezzo quello che in questa sede si è voluto fare, si vuole fare e si vorrà fare. Che cos'è? Una sfida all'innovazione, una sfida agli stili di vita, una sfida a quella che è la prevenzione. E direi che magari sembrano parole scontate, ma è molto ambizioso. È 20 anni più o meno che occupo un ruolo di rappresentante della professione ed è 20 anni che sentiamo parlare di prevenzione, di stili di vita, di educazione sanitaria. In realtà progetti concreti, importanti, sì, forse ci sono state delle iniziative, ma non le abbiamo mai toccate con mano, in maniera strutturale e in maniera sistemica. E quindi ben venga un progetto di questo tipo. Ma perché questo progetto sposa molto bene anche la direzione della professione del farmacista, perché come diceva Gianni prima è una professione che ha già avuto un cambiamento epocale, quello lo diciamo spesso e tutti i giorni. Abbiamo capito molto bene noi farmacisti che oggi essere dottori della salute significa molto di più che essere competenti in prodotti e in farmaci. Serve una componente che è quella dell'orientamento al cliente, dell'orientamento al paziente. E poi da qui deriva poi tutta la progettualità della farmacia dei servizi e di tutto quello che ruota attorno a questa professione moderna, questa professione rinnovata. E allora questa professione ha delle parole chiave che vorrei sottolineare, che sono da una parte la prossimità, forse è già stato detto, dall'altra parte una relazione di fiducia con i nostri pazienti. Diceva prima Gianni, entrano e varcano la soglia delle nostre farmacie tante persone. Qualcuno ha già stimato il numero, sono 4 milioni di persone quotidianamente varcano la soglia delle nostre farmacie. Allora il farmacista che opportunità ha per poter fare, diciamo, trasmettere dei messaggi importanti in termini di educazione? Le opportunità sono infinite, perché questo contatto è un contatto quotidiano e che viene scelto proprio per la fiducia che il cittadino ripone nel farmacista, per l'accoglienza, per la disponibilità, per l'assistenza che il farmacista eroga nottetempo, di giorno, di turno, il sabato, la domenica. Ecco, anche questa, l'accessibilità, è un'altra parola chiave che va pari passo a quella della prossimità. E allora direi che abbiamo capito dalle relazioni precedenti, abbiamo visto anche dalle evidenze scientifiche, che la salute orale non è un ambito marginale. Sappiamo molto bene che la salute orale ha una correlazione oggi dimostrata in termini scientifici con l'eventuale diciamo, sviluppo di patologie croniche. Abbiamo visto la possibilità di correlazione col diabete, la possibilità di correlazione con ipertensione, con patologie croniche.

0: di questa iniziativa vanno assolutamente paralleli a quelli della farmacia e della farmacia e del farmacista di prossimità, che sono quelli da una parte della prevenzione e dall'altra parte della sostenibilità. Possiamo fare tanto, sì, possiamo fare molto. La multidisciplinarietà è una delle caratteristiche su cui basiamo questo contributo. È stato già detto da altri miei colleghi prima, ecco, una delle peculiarità di questa iniziativa è proprio mettere attorno a un tavolo il mondo accademico, il mondo della scienza, le professioni sanitarie, l'utenza e l'impresa. Questa è un'altra, è un altro dei traguardi che è straordinario per riuscire poi a coordinare una serie di progetti, ma soprattutto a coordinare un linguaggio che deve essere più o meno uniforme, deve essere univoco, deve essere omogeneo e tutti devono dare più o meno lo stesso messaggio. Quindi assolutamente rinnovo gli apprezzamenti da parte della categoria dei farmacisti per il convegno, ma gli apprezzamenti vanno anche per Curasept, con la quale sono legato anche per altri motivi professionali. Apprezzo questa loro sfida all'innovazione. Fare oggi innovazione non è facile, perché è banale dire sì, il nuovo prodotto, la nuova tecnologia, il nuovo device. Attenzione, per proporre innovazione prima bisogna proporre cultura, bisogna creare la sensibilità all'innovazione, ed è un'impresa immane, credetemi, però Curasept riesce, ce la fa, ce l'ha fatta, abbiamo già iniziative che parlano da sole e quindi non posso che rallegrarmi in questo percorso continuo. Quindi assolutamente, ripeto, dietro grossi progetti ci sono sempre grandi persone, apprezzo la ricerca, apprezzo la motivazione, dottor Giovanardi, la passione, e la dottoressa Castellaccio anche, con cui svolgete questo vostro lavoro, e per non tornare a principi demografici di cui il professore è sicuramente molto più esperto di noi, però vorrei dire che queste iniziative possono essere utili più che ad aggiungere anni alla vita, aggiungere vita agli anni. Grazie.
1: Grazie a Francesco Rastrelli anche per aver sottolineato quanto sia ambiziosa la sfida che oggi si concluderà proprio con la firma del manifesto della salute orale, proprio perché è facile convergere sulle parole chiave che abbiamo appunto elencato questa mattina, ma poi tradurle in qualcosa di concreto è lì che comincia la sfida. E noi invece continuiamo, proseguiamo, anzi concludiamo questa nostra serie di interventi e di riflessioni sul tema con Linda Sanin, direttrice dell'Unione delle Industrie Dentarie Italiane.
2: Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto il dottor Giovanardi e il nostro socio, la Curasept, per questa iniziativa che ovviamente Unidi sposa in pieno, perché parliamo di una cultura che Unidi, insieme alle proprie aziende, cerca anche di esportare a livello globale. L'iniziativa parte da una visione di un'impresa, parte anche da un lavoro di squadra. Sicuramente il contributo che dà Unidi è un contributo, come dire, di tipo strategico attraverso le proprie aziende. Il concetto che vorrei trasmettere io oggi è lo sguardo dell'industria che non si limita ovviamente al nostro territorio, ma è uno sguardo globale sul mondo. Unidi non è una semplice associazione di categoria, è un ecosistema manufatturiero e tecnologico che esporta attraverso le proprie aziende una filosofia clinica che non può prescindere dall'utilizzo di ovviamente di tecnologie e prodotti di qualità, dove per qualità intendiamo prodotti conformi ai requisiti di prestazione e di sicurezza innanzitutto. Oggi sappiamo che la salute della bocca è lo specchio della salute sistemica dell'individuo. Quello che, riprendo un attimo le parole del dottor Rastrelli, innovare è la missione, la prima missione delle aziende per contribuire a un miglioramento generale della salute della bocca. Ma non è facile, non è sempre facile, e soprattutto non è facile arrivare a un concetto chiave per la nostra industria, che è quella di democratizzare questo accesso alle innovazioni tecnologiche.

0: Ci sono strumenti, ci sono tavoli su cui UNIDI siede regolarmente, proprio per cercare di innovare, di favorire questa diffusione, diciamo, di tecnologia e di strumenti. La strategia si muove su, oltre al consolidamento di mercati storici come quello europeo e nordamericano, anche aprendo corridoi strategici verso economie emergenti. In che modo? Aiutando le aziende, aiutando le proprie imprese a comprendere il mercato globale iperregolamentato, iperpolarizzato e a prendere decisioni di posizionamento geopolitico vere e proprie, di arrivare a una scalabilità delle loro strategie di produzione, dove per scalabilità intendiamo nel momento in cui io progetto un dispositivo, questo dispositivo deve essere adatto per tutti i mercati, non solo quello europeo, deve essere adatto a rispondere ai requisiti di sicurezza e prestazione in tutti i mercati mondiali. E come sappiamo, purtroppo, noi industrie, i requisiti cambiano molto da un sistema all'altro. E quindi quali sono i tavoli di lavoro su cui UNIDI, altre associazioni che rappresentano l'industria dei dispositivi medici siedono costantemente per cercare di arrivare a una convergenza dei sistemi regolatori, perché questo è il primo, diciamo così, limite a una globalizzazione in termini di accesso equo alle cure odontoiatriche e agli strumenti terapeutici diagnostici di ultima generazione. Un esempio molto positivo di come l'industria ha contribuito e come anche il governo ha cambiato le regole per l'industria dentale è l'accordo UE-Mercosur. Quello è stato un tavolo di lavoro che ha portato sicuramente a un abbattimento di dati economici, di tariffe doganali che esistono in tutto il mondo. Tuttavia ha aperto un mercato di 260 milioni di consumatori, pazienti, persone, e quindi permettendo a quattro mercati enormi di accedere in modo più democratico, appunto, a dei prodotti che prima erano ovviamente gravati da tariffe elevatissime che rendevano poco accessibili questi prodotti a un numero così grande, diciamo così, di consumatori. Quindi questo è sicuramente una delle prime difficoltà che l'industria incontra nel momento in cui vuole proporre la propria innovazione e vuole porre in atto questo concetto di democratizzazione dell'accesso alle cure odontoiatriche, ma è anche uno dei primi obiettivi che l'industria si pone. L'industria italiana è un'industria che esporta in tutto il mondo, è un'eccellenza del Made in Italy di cui non tutti sono consapevoli. Siamo il secondo mercato in Europa. Non tutti sanno che la nostra associazione è un'associazione solo di produttori, quindi sono tutte aziende italiane che producono in Italia e che rappresentano nel mondo un'eccellenza esportata fino all'80%. Quindi la visione, diciamo, dell'industria e di Curasept anche, perché diciamo che è uno dei grandi esportatori dell'UNIDI, è una visione globale. Quello che vogliamo chiedere alla politica in particolare è una convergenza maggiore dei sistemi regolatori, una armonizzazione maggiore anche solo in Europa, perché anche solo in Europa purtroppo non c'è una convergenza tra autorità competenti nella, diciamo, adozione e riconoscimento di determinati requisiti, nonostante siamo di fronte a un regolamento unico. Quindi i tavoli politici sono diversi. A livello internazionale l'unico strumento che ci aiuta sul mercato globale è la normazione tecnica, sono gli standard. Quindi se prima il presidente Giovannardi parlava di idea, esperienza da cui nasce la sapienza e l'innovazione, io penso che le ultime due componenti da aggiungere siano standardizzazione e accessibilità. Cioè, grazie alla standardizzazione avremo una maggiore accessibilità a questi strumenti moderni e innovativi. Quindi, per non rubare tempo alla firma di questo importantissimo documento, concludo dicendo: flessibilità, resilienza e visione d'insieme sono le parole d'ordine per un futuro del comparto dentale. La meta finale resta una sola, anche per l'industria sempre, che è migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la salute orale, perché un sorriso sano è un diritto globale e l'industria italiana ha gli strumenti per garantirlo. Grazie.
1: Grazie per aver sottolineato che innovare non è sempre facile, soprattutto quando si vuole rendere il sistema più democratico nell'accesso alla cura, però ci ha anche detto che è possibile, magari si può migliorare, lo si può fare a livello nazionale, europeo, internazionale, ma si può fare. E con questo sguardo appunto di ottimismo ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti in questa tavola rotonda e passiamo allora proprio dalla parola ai fatti, cioè alla firma del manifesto di cui abbiamo parlato questa mattina. Allora ringrazio, possono tornare ai loro posti, non la Presidente Rakic, Agneta e Rodolfo Gianserra, che invece possono rimanere qui. Invito a raggiungerci anche Ernesto Clar della Società Scientifica di Medicina Interna Italiana, il Presidente Ludovico Docimo della Società Italiana Chirurgia, Presidente Beretta della Società Italiana di Odontoiatria Infantile, Carlo Laiolo della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale, Giovanni Docimo della Società Italiana Unitaria di Endocrinochirurgia, scusate, poi il Presidente Luperini dell'Unione Nazionale Igienisti Dentali, Raffaele Cavalcanti della SIDIP. Allora, mentre si procede alla firma, dove ciascuno firma il manifesto, io ve ne do lettura, così siamo tutti partecipi. Allora, c'è scritto nel manifesto della salute orale oggi che viene firmato qui in questa sala nella Camera dei Deputati: noi società scientifiche firmatarie del presente manifesto, rappresentative di diverse discipline mediche, chirurgiche, delle scienze della salute, riconosciamo l'importanza della salute orale quale componente della salute della persona e il crescente corpus di evidenze che documenta l'associazione tra parodontite con alcune condizioni sistemiche, in particolare il diabete e le malattie cardiovascolari. Ispirati ai principi della prevenzione, della appropriatezza clinica e della centralità della persona, promuoviamo una visione della salute fondata sulla collaborazione interdisciplinare, sull'integrazione delle competenze professionali e sull'impegno delle migliori evidenze scientifiche disponibili. Con questo manifesto intendiamo favorire una maggiore attenzione scientifica e clinica alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie orali, valorizzandone il potenziale contributo all'interno di un approccio complessivo alla tutela della salute della persona.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buonasera, ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e da Marco Mascia in regia. In primo piano l'agenda parlamentare. Dopo l'approvazione alla Camera della riforma della legge elettorale, il testo dovrebbe arrivare in Commissione Affari Costituzionali del Senato già nella prossima settimana. Si attende di capire se verrà ripresentato l'emendamento sulle preferenze voluto dalla Premier e bocciato alla Camera con voto segreto. Palazzo Madama ha concluso i lavori con il via libera alle risoluzioni sui preaccordi tra governo e regioni Veneto, Piemonte, Lombardia e Liguria. Un primo passo verso l'autonomia differenziata nel programma di centrodestra del ministro Calderoli. Riforma che, come pensata in passato, fu bocciata dalla Corte Costituzionale. Per questo ed altro la contrarietà delle opposizioni. Per la maggioranza, l'intesa ha tenuto conto dei rilievi della Consulta. L'esame dei provvedimenti passa all'Aula della Camera lunedì prossimo alle 11. Martedì pomeriggio il Senato tornerà a riunirsi per il DDL che modifica il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, alcune deleghe al governo e per la conversione del decreto con misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Il caso Ruggero, il gioielliere 72enne del Cuneese condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori che da oggi è in carcere a Bollate, e la legge elettorale sono al centro del confronto politico. Il servizio di Noemi Giunta.
2: Anche Fratelli d'Italia rivendica lo stop ai risarcimenti di chi commette un reato nel decreto sicurezza e Corrampelli rinfaccia ai 5 Stelle del governo Conte di aver azzoppato la riforma della legittima difesa. Tutti d'accordo poi nel centrodestra sulla richiesta di grazia per Roggero con la Lega che promuove una raccolta fondi per sostenerlo e valuta una sua candidatura. Riccardo Molinari.
3: Siamo stati i primi a chiedere la grazia per Mario Roggero e per questo abbiamo avviato una raccolta firme in Parlamento per sostenere la richiesta. Durante una rapina la vittima ma chi subisce la rapina, non sono i delinquenti che la fanno.
2: Tutte strumentalizzazioni per coprire fallimenti e divisioni, attacca l'opposizione che accusa la maggioranza anche di voler delegittimare Mattarella pur di inseguire Vannacci. Volete tornare alla legge del taglione, denunciano i 5 Stelle. Sulla legge elettorale poi, mentre nel centrodestra si guarda al passaggio del testo al Senato dopo l'estate e nel frattempo si attende il chiarimento sulle preferenze, nel campo largo si torna a parlare di provvedimento assolutamente incostituzionale. Il Francesco Boccia.
4: Fermatevi prima che sia troppo tardi, fermatevi prima che il Parlamento subisca una delle peggiori umiliazioni di questi decenni.
1: Nessun commento specifico di Giorgia Meloni sulla vicenda di Mario Roggero, ma la Premier torna a parlare di legittima difesa, commentando sui social il disegno di legge sulla sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri martedì scorso. Introduciamo una regola di puro buonsenso, scrive la Presidente del Consiglio. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge, prosegue la Premier Meloni, non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. E si indaga per omicidio colposo per la morte di Alice, la bambina di 11 anni che martedì pomeriggio era rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Sono ben 5 negli ultimi 3 mesi i decessi di minori avvenuti in modo analogo, un dato che riaccende con veemenza l'attenzione sul disegno di legge sugli impianti sicuri, fermo in Parlamento. Mauro Zanda.
5: 75 persone morte in piscina dal 2022, una media di 16 l'anno secondo i dati della Società Italiana di Medicina Ambientale, con il classico malore che resta la principale causa di morte. Dati comunque in calo rispetto al quinquennio precedente, ma c'è un dato che continua a preoccupare e che ha rimesso in moto la politica. Più della metà dei casi in piscina riguardano bambini sotto i 12 anni. Ecco allora l'intervento del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, che ha garantito il via libera in tempi brevi al disegno di legge sugli sugli impianti sicuri. Si tratta di un testo varato dal governo la scorsa estate, ma poi bocciato dalla conferenza delle regioni. Il rischio, venne spiegato allora, era di definire i requisiti di sicurezza solo per gli impianti futuri e non quelli esistenti. Requisiti però, sottolinea Musumeci, non più rinviabili, che riguarderanno la progettazione degli impianti, la sicurezza dei locali e l'obbligo della presenza di una serie di figure responsabili di controllo. Multe fino a 6.000 euro in caso di inadempimenti.
1: Il governo si divide sulla proposta di riforma degli ETS, il sistema europeo di scambio delle emissioni, presentata oggi a Bruxelles. Per il ministro dell'Ambiente Pichetto è positivo il rafforzamento degli investimenti, il ministro delle imprese del Made in Italy Urso invece la giudica insufficiente e troppo timida. In servizio della corrispondente Marilu Lucrezio.
6: La Commissione europea prova a correggere il sistema ETS, il mercato delle quote di CO2 che obbliga chi inquina a pagare e che rappresenta uno dei pilastri del Green Deal. Una revisione molto attesa, soprattutto dall'Italia, che da mesi chiede di alleggerire il peso dei costi energetici sulle imprese. Bruxelles propone un sistema più flessibile, ma senza rinunciare agli obiettivi climatici. Dal 2031 gli Stati membri dovranno destinare almeno il 50% dei proventi dell'ETS alla decarbonizzazione dell'industria per finanziare investimenti in tecnologie più pulite ed elettrificazione. La Commissione conferma anche il graduale superamento delle quote gratuite, che però resteranno fino al 2038 per i settori più esposti alla concorrenza internazionale. Saranno però legate agli investimenti delle aziende per ridurre le emissioni. Tra le novità anche l'ingresso nel sistema degli inceneritori di rifiuti e l'estensione dell'ETS a un numero maggiore di voli e di navi.
1: E andiamo all'economia, influenzata dall'incertezza sulla riapertura dello stretto di Hormuz. La Banca d'Italia segnala effetti sul commercio e sulla crescita e avverte il rischio di nuovi aumenti dei prezzi e continua a frenare i consumi degli italiani. Amalia Carosi.
7: L'anno era partito bene, poi è arrivata la chiusura di Hormuz e crescita e consumi sono rallentati. A dirlo è la Banca d'Italia, secondo cui il nostro paese quest'anno crescerà dello 0,6%, ma nel secondo trimestre l'inflazione è schizzata oltre il 3% a causa dei rincari dell'energia e questo ha spinto le famiglie a spendere meno. Alla fine l'impatto è stato contenuto, ma visto il protrarsi della guerra contro l'Iran, la situazione economica potrebbe peggiorare per l'intera economia mondiale, si legge nel bollettino di Banca Italia. Tornando al nostro paese, l'Istituto di Via Nazionale rileva che l'occupazione cresce, ma i salari sono fermi al palo e le aspettative di famiglie e imprese sul futuro restano incerte. Diminuisce infatti l'indice relativo alle intenzioni di acquisto di beni durevoli, in linea con il rallentamento delle immatricolazioni di autovetture. A livello dell'Eurozona cala la disoccupazione, ma scende anche l'offerta di lavoro.
1: Concludiamo con il ricordo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della figura di Arrigo Levi, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Narratore curioso, colto e appassionato, maestro di giornalismo, è stato testimone di valori civili che ha messo a servizio della Repubblica quando è stato chiamato a ruoli di rilievo. Un'esistenza vissuta ispirandosi ai valori della Costituzione, una figura la sua che merita di essere ricordata dalla nostra comunità. Ha detto Mattarella. Era l'ultima notizia, la nostra programmazione termina qui e riprenderà domani mattina alle ore 10 con l'edicola di IGR Parlamento. Grazie a Marco Mascia in regia, dalla redazione e da Stefania Benigni l'augurio di una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare. Canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia

0: questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

sciocco in blu. Lo sciocco in blu. Lo sciocco in blu.

0: Rai Radio tutta italiana.
1: Le nostre note.
2: Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

0: grandi successi di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: grandi successi di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.
2: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il classico

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

Vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Prigionieri dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente 1982, un anno da ricordare in 60 minuti attraverso i singoli italiani di maggiore successo in classifica, quindi ascolteremo proprio le canzoni da jukebox. Ancora nell'82 i jukebox erano ben presenti nella nostra estate soprattutto. Intanto ricordiamo cosa accadeva quell'anno, i fatti principali. Un anno importante per la televisione, perché il 3 gennaio nasceva Italia 1, una rete televisiva nazionale ovviamente che ormai tutti conosciamo. Era proprio l'82, stava cambiando la fisionomia e il monopolio della Rai. Il 4 gennaio anche il gruppo editoriale Mondadori lancia il suo canale Rete 4, appoggiandosi ad una ventina di TV locali. 3 settembre del 1982 venivano uccisi in un agguato mafioso a Palermo il generale dei carabinieri Carlo Alberto Della Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro. Un gruppo storico, gli ABBA, l'11 dicembre di quell'anno, quindi l'82, si sciolgono dopo 10 anni di carriera. I film che vennero proiettati durante quell'anno, che uscirono nel 1982, Amici miei, Atto Secondo, Blade Runner, E.T. l'extraterrestre e ancora Tuzzi, La notte di San Lorenzo, Star Trek, il secondo episodio della saga. Moriva il 5 marzo John Belushi, l'attore di Blues Brothers. Il 29 maggio dell'82 ci lasciava Romy Schneider, l'attrice austriaca. Il 29 agosto un'altra grande attrice, Ingrid Bergman. Per quanto riguarda invece le nascite, il 14 aprile dell'82 nasceva Silvio Muccino, l'attore cinematografico. Il 22 aprile di quell'anno Kakà, calciatore brasiliano. Il 21 giugno dell'82 il principe William del Galles, quindi andiamo in Inghilterra. Alberto Gilardino, il calciatore, il 5 luglio del 1982. Per quanto riguarda Sanremo, chiudiamo sempre con note musicali, vinceva quell'anno Storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli. Secondo posto per Albano e Romina Power, Felicità. Al terzo posto Soli di Drupi. Nei prossimi 60 minuti ascolteremo proprio le canzoni che hanno accompagnato il 1982. Mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Tutta Italiana.